0: il grembiolino either bianco o verde.
1: Ho capito.
0: Con la cintura nera, la camicia, questa è la gonna, dopo la camicia sopra bianca,
1: sì,
0: con degli fiocchetti rossi, verde,
1: sì,
0: come si dice, frills?
1: Vabbè.
0: Ricci
1: vabbè,
0: intorno alle maniche gonfie, belle,
1: sì,
0: specialmente per i bambini, hanno le calze bianche fino al ginocchio, poi le scarpette nere, ma per i bambini guardano proprio bellissimi. Gli adulti hanno anche il fazzoletto, rosso o verde.
1: Sì. Mm. Sì, ma è veramente bello a vedere che le tradizioni stanno continuando tramite le generazioni, diciamo, specialmente noi che stiamo all'estero.
0: Sì, ma no? Già che siamo la terza o quarta generazione.
1: Sì. E che ancora continuano, e che i bambini, come hai detto tu, con i costumi crescono in quella cultura.
0: Sì.
1: I valori, diciamo, italiani. Lidia, le tradizioni semplici d'una casa media siciliana quali sono?
2: Magari pensaci,
0: uh-huh.
2: E ci risentiamo fra poco.
0: Ok, andiamo uno stacco.
1: Siamo uno stacco. A tra poco.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 22 giugno. Briar Road, Felixstowe, Duthie Street, Unley, Osmond Terrace, Norwood, McGill Road, McGill and Glenburn Road, Burnside.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni $5 ricevi un numero.
6: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

prima pure l'ufficio guttia. E tu schifiusa, ti stai scordando mia, poi ci face

0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma Storia e Misteri. Il nostro tema, come le settimane passate, è la bella Sicilia. E prima da continuare avrei un piccolo annuncio di fare. Radioton 2026. Amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radioton. 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando a radio oppure passate alla radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche la Big Raffle? Ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete la Radio Italiana 531 e grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Va bene?
1: Grazie Elena.
0: Prego. Allora, respiriamo. Adesso sempre il tema è la Sicilia. Durante lo stacco, parlando con Lidia, che lei è d'origine proprio di questa bellissima isola e piena di ricchezze informative, abbiamo parlato delle tradizioni che ancora, Lidia, sono vivi, diciamo, in una media casa siciliana.
2: Sì. Abbiamo...
0: Ma ci sta tanto, vero? Tantissimo.
2: Sta tanto, tantissimo. Forse, non lo so, potrei dire un po' più degli altre nazioni.
1: Regioni d'Italia o nazioni?
2: No, nazioni, perché ci stanno tante nazioni che sono più...
0: Hanno il comportamento, lo tradizionale è diverso.
2: Diverso, ecco qua, brava, giusto.
0: Però quello dalla Sicilia rimane veramente una cosa calorosa.
2: Sì, come era una volta ancora è così.
0: Allora, parlaci un po' di queste tradizioni che ancora accadono nelle case siciliane.
2: Per esempio, quando tu sei bambina e i genitori ti accudiscono, ti vogliono bene, ti crescono con tutta attenzione.
0: Sì.
2: Dopo, quando tu cresci, i genitori sono più anziani e naturalmente cosa ci hanno imparato? Quell'affetto di tenere e mantenere i genitori un po' contenti, le fai tutto quello che le serve. Ci sta quell'affetto di avere sempre i genitori in casa.
0: Gli anziani
2: Non fa niente, fino a che magari loro possono agirsi da loro stessi.
0: Sì.
2: E tutto va bene, però quando dopo o perdi un genitore magari, o il padre o la mamma, e dopo resta uno di loro da soli, tu non li abbandoni, li tieni sempre con te. Se si abita nella stessa casa o next door, a fianco,
0: sì,
2: stanno sempre uniti alla famiglia, sempre. Poi se ci sono compleanni in famiglia, che bello, sono tutti insieme, tutti uniti di questi. Non fa niente se sei un genitore, un figlio o dei bambini. Quando ci sta un compleanno si è sempre uniti e sì, poi si fa sempre festa, specialmente con i dolci siciliani.
0: Lidia, se mi permetti a dirlo, io questo affetto e questo rispetto l'ho notato anche all'amici delle famiglie siciliane che hanno.
2: veramente devo dirlo, siamo very hospitable.
0: Yes.
2: Specialmente se viene qualcuno che tu non conosci, tanta gente magari non se li portano in casa, sono sempre sospettosi un po'. Invece i siciliani siamo troppo, dico, generosi per questo qua.
0: Questo è vero.
2: Sì.
0: È vero.
2: Se abbiamo gente specialmente che viene da lontano, non li fai andare a un ristorante, per esempio, tu le porti sempre a casa a cucinarle qualcosa. Sì, è bello uscire anche tutti insieme,
0: certo.
2: Però la tradizione è quella là.
0: Dunque, Lidia, le mie esperienze, la mia storia, che io sono una nuova arrivata ad Adelaide, ho vissuto quasi tutta la mia vita, diciamo, una bella parte della mia vita a Darwin. E la comunità siciliana a Darwin, essendo piccola, si riunimo tutti sotto i tre colori, va bene? E poi riesci a conoscere i marchigiani, i siciliani. In particolare io ho fatto amicizia strettissima con delle famiglie siciliane, anche perché i nostri figli avevano la stessa età e andavano alla stessa scuola. Uh-huh. E di là è nata un'amicizia. Ma durante gli anni, Lidia, questa amicizia, perché i nostri figli sono cresciuti insieme, adesso sono sposati, hanno figli loro.
2: Certo.
0: È diventata una parentela.
2: Sì, quella è la prossima cosa che volevo dire. Quando tu fai un'amicizia con qualcuno, non fa niente se è siciliano, americano, inglese, non fa niente. Tu l'amicizia la fai per sempre.
0: Sì, in effetti a me, quanto vado, non mi chiamano più Elena i bambini signora, mi chiamano Comare.
2: Quella è una tradizione.
1: Una frase che vuol dire tante cose.
2: Cose, perché se tu c'hai, se tu hai un bambino, una bambina, e io te la battezzo, la tengo al battezzo questo bambino o la bambina, tutta la mia famiglia, tutta la tua famiglia, siamo tutti comari.
0: Sì, è una bella, ti si avvicina di più, no? E poi in quella casa, in una casa particolare, c'era la nonna. E la nonna era il capo,
2: la matriarca della famiglia.
0: Sì, però gentile, delicatissima, senza imponere sopra. Mm-hmm. E dunque le tradizioni a tavola, prima da mangiare, diceva se rendiamo grazie a Dio.
2: A Dio, sì.
0: No? E poi lei c'aveva sempre la parola sacra, no? Era ad una finezza e adesso è venuta a mancare purtroppo, ma la ricchezza che lei dava ai
2: era
0: suoi
2: l'esempio.
0: Nipoti, incluso a mio figlio, che lui la chiamava nonna, non avendo nonna lì, la chiamava nonna. E lei la ricchezza che dava
2: dei valori
0: di casa a questi bambini piccoli.
2: Era l'esempio che le dava.
0: Ma è una cosa veramente che è una tradizione bellissima, ad un amore grande che passava dai figli ai nipoti e all'amicizia, no? Questo l'ho notato. E poi, come hai detto tu prima, Lidia, la generosità.
2: Sì, quella davvero. Sai, io sono venuta in Australia giovanissima, va bene? Dopo mi sono sposata, più che altro giovanissima.
0: Sì.
2: Ho lasciato la mia famiglia, che noi abitavamo a South East, Mangambia, e sono venuta in Adelaide.
0: Sì.
2: Io non conoscevo nessuno dei siciliani, perché

0: La famiglia era tutto. Lui aveva il fratello e la sorella della sua mamma, mia suocera, erano qui in Adelaide, perciò erano due famiglie. La zia di mio marito, che adesso non c'è più, ogni parola che mi diceva, perché che, non mi ha mai chiamato Lidia, mi chiamava la siciliana. era un pochino troppo, diciamo, gelosa, possessiva del suo nipote. Perché una volta mi disse, dice, tu sei in dialetto, dice, io le so sangue vero, tu sei sangue acquoto.
1: Come e che sei... significa?
2: Sangue con acqua?
0: No, acquoto, acquoto significa che io ero aggiunta alla famiglia, invece lei era famiglia.
1: In addition to the family.
0: Yeah, that's right.
2: Okay.
0: Hai capito? E lei ogni parola che mi diceva, perché che si credeva che ero siciliana, non capivo l'italiano, lei non parlava l'italiano,
1: sì.
0: Ogni parola che mi diceva, ma tu hai capito? Ma tu hai capito? Allora lei, facendo così, mi ha forzato in un certo senso a impararmi a parlare napoletano per farla capire.
1: Trovavi il linguaggio un po' diverso dal napoletano?
0: Sì, è tanto diverso, tanto diverso. Sì.
2: Infatti, adesso è ora per...
0: diamo la parola ai nostri sponsors.
2: Sì, sì, però dopo ascolterete una canzone che conoscete bene, però parlata in dialetto siciliano.
1: Bene, cari ascoltatori, a tra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Bentornati, cari ascoltatori, alla Radio Italiana 531 col programma Storia e Misteri e in buonissima compagnia di Rita, io Elena e la nostra ospite extraordinaire Lidia. Lidia, grazie per la tua
1: grazie presenza. Grazie dei complimenti.
0: Allora, Lidia, io sono affascinata, diciamo, dalla Sicilia come isola, come geografia, come storia, che purtroppo non è parlata abbastanza. No, con tutti i livelli di dialetti, anche essendo un'isola, uno che non sa pensa che il dialetto è uguale dal nord al sud, dall'est all'ovest, dalla Sicilia. Non è così.
1: No. Ogni paese, anche sì, se solo a 20 chilometri distante,
0: ecco, il dialetto cambia. Parliamo di questo per primo.
1: Posso dirti prima che parliamo di questo?
0: Sì.
1: Adesso si trova mio nipote, la my grandson, è in Sicilia.
0: Sì.
1: Sta girando per ogni centimetro della Sicilia.
0: Bene.
1: E tu sai che mi ha chiamato, facciamo FaceTime,
0: sì,
1: e mi disse che era andata a questa isola che io non neanche me la ricordavo, che è just off Trapani. West della Sicilia,
0: sì,
1: o ovest,
0: sì.
1: E io neanche me la ricordavo, che adesso non mi ricordo neanche come si chiama questa piccola isola, e mi disse che è andato solo for the day, però dopo le è piaciuto così tanto si è rimasto per la notte, così.
0: Sì. Hai visto? E poi diciamo la geografia della Sicilia, che è circondata, diciamo, del mare ovviamente, ma la parte mediterranea dicono che è una delle più belle.
1: Sì, sì,
0: perché
1: davvero.
0: L'acqua è un azzurro incredibile.
1: Ma c'ha delle spiagge,
0: sì,
1: magnifiche, sì, che non ho visto a nessun posto. E sì, guarda, io ho girato tanto, sai, sono stata in Queensland, in Tasmania, sì, New Zealand, sì, però le spiagge che abbiamo in Sicilia,
0: una
1: cosa
0: vero,
1: fantastica.
0: Io Taormina, quanta mi ha piaciuto. È bellissima.
1: È bellissima, sì, ma quello non è il focus della Sicilia.
0: No. Però perché è molto ben parlata, è molto conosciuta.
1: Sì, perché è turistica.
0: Nel mondo del turismo, diciamo, no?
1: Sì, molto turistica.
0: Sì.
1: Che con il teatro greco che c'è stato.
0: L'ho visto. Da fuori.
1: Da fuori, sì.
0: L'ho visto,
1: sì,
0: da fuori.
1: Poi,
0: allora, parlando e tagliando il disco, Rita, il teatro greco. Io ero una turista lì a Taormina, no? Ero affascinata, andavo a piedi dappertutto,
1: sì,
0: perché volevo,
1: sì,
0: vedere tutto. E poi era ora da pranzo, ho detto, io al ristorante non voglio andare, voglio mangiare l'arancino. Dunque ho chiesto, c'era un stand di tassisti, ho detto, mi dovete dire dove posso trovare l'arancini originale di anni e anni fa dalla Sicilia, dove lo posso... Ha detto, signor, su questa strada centrale non c'è, no?
1: Ma è stato onesto, però.
0: Sì, molto. Allora, ha detto, deve fare... Comunque, mi ha dato le indicazioni, io ho fatto tre traversi e sono stata in una strada, Lidia, vecchissima, mm-hmm, abitata soltanto, che lì sotto l'abitazione vecchia c'era una piccola bottega. Ho detto, ma io qui l'arancini, boh, sono entrata e forse l'entrata erano soltanto 2 metri, con una vetrina di vetro, con alcuni arancini, ho detto, speriamo bene. Ma poi dietro c'era la porta, la cucina, che in un angolo c'era una nonnina,
1: ecco,
0: col grembiule, no? Ho detto, ma l'arancini io voglio mangiare, ho detto, io vengo da lei, voglio... Signore, ho detto, li facciamo mentre che aspetta qui, li friggiamo, ho detto, voglio quella classe, ha detto, allora, ragù e piselli, ho detto, lascio fare a lei.
1: Sì, sì, quelli sono quelli originali.
0: L'ho preso uno, ma era a forma, diciamo, col a punta, sì, no? Camminando lo mangio, o sono arrivata a metà, ho fatto U-turn, sono andata indietro.
1: Dietro a comprare gli
0: una,
1: altri.
0: Una, ma tre! Allora, la vera, diciamo, salute!
2: Grazie.
0: Allora, il vero arancino, Cotti, ho detto, ma la nonna e sua madre, no, ha detto, è la mia bisnonna.
1: Ma vedi, che bellezza!
0: E ha detto, ancora ci comanda in cucina.
1: bellezza, proprio.
0: Ma ecco, l'arancino come lo mangi? Insomma, al ristorante non è venuto su un piatto, diciamo, di
1: lusso,
0: ben decorato, con la carta sol, ma che mangiata!
1: Che gusto, che gusto.
0: Ecco, dopo mi sono fatta la limonata e poi mi sono presa la granita e chi stava meglio, ok? Ecco, la vera Sicilia è il vero cibo, no?
1: Io c'ho una ricetta di granita che è fantastica. Vabbè. Bene, sai, parlando di arancini, che ti ho detto che mio nipote si trova in Sicilia, abbiamo fatto FaceTime una sera e mi disse: nonna, guarda cosa sto mangiando. C'aveva un arancino che mangiava al pistacchio.
0: Oh, questo è nuovo.
1: E dopo mi disse: nonna, qui in Sicilia mettono pistacchio dappertutto.
0: Hai visto?
2: Benissimo. Ma sai che non lo rivedrai più questo tuo nipote, magari
0: forse non verrà in Sicilia.
1: Non dirmelo, perché io la notte me lo sogno. Mamma mia.
0: Ma vedi un po', però, dal punto di vista storico del pistacchio che è arrivato, diciamo, del Medio Oriente, che è, insomma, che popolarità che ha fatto in quest'isola.
1: Ci sta la piantagione in Sicilia, provincia di Catania, che si chiama Bronte, perciò chiamano il pistacchio di Bronte.
0: Ho sentito parlare, dicono che è uno dei migliori pistacchi.
1: Sì, sono belle, grosse prima di tutto.
0: Mi dispiace, ma siamo arrivati quasi alla fine, Lidia.
1: Mamma mia,
0: vogliamo stare un'altra ora, dai.
1: Come passa presto questo tempo, ma ci sta un altro programma dopo di noi, vero?
2: Sì, c'è
0: un'ultima canzone, vero? Allora, noi salutiamo, Lidia.
1: È passato troppo presto, vero?
0: Molto, è stato divertente. Beh, io ti ringrazio di cuore.
1: Grazie a te che
0: per
1: mi hai
0: invitato. Per la tua presenza così bella. E Rita, grazie, va bene. Prego. E cari ascoltatori, io vi auguro una grande bella settimana piena di sole, piena di salute e tutte le cose belle che la vita offre. E ci vediamo mercoledì sera alla festa del Radioton. Grazie, ciao ciao.
1: Ciao bella, grazie, ciao Rita.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da...
3: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

0: Gentili ascoltatori, buongiorno, benvenuto al programma Australia Donna. Oggi c'ho con me Elena e anche Lidia, che parleremo delle donne, come vogliamo farci più forte, come ci possiamo sopportare l'uno l'altra, aiutare a chi ha bisogno anche. E qui con noi c'è Rita, buongiorno Rita.
1: Buongiorno Vincenza.
0: E così,
1: sono rimaste anche Elena e Lidia.
0: Sì, sono rimaste, le ho invitate perché mi sembra che è importante parlare delle donne.
2: Certo,
0: specialmente,
2: certo.
0: Quello che mi ha fatto pensare di tutto questo è quello che è successo alla Presidente dell'Italia, alla Premier dell'Italia, Giorgia Meloni. Comunque, buongiorno Elena, grazie che sei qui con me.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti di nuovo, cari ascoltatori, sono con voi.
0: Anche a te Lidia, bello.
3: Buongiorno, buongiorno di nuovo agli ascoltatori, è bello essere qua con te, grazie.
0: Grazie. A parte di Australia Donna, il programma è sempre per le donne. L'associazione Noi Donna, con la Presidente Daniela Costa, si dedica a tutti i temi delle donne per portare avanti il nostro progresso, per avere l'uguaglianza con gli uomini in tutte le cose del mondo.
3: Prima di ogni cosa ci è voluto un bel po' di essere accettati come uguaglianza, vero?
0: Sì. Ma stiamo arrivando, ma ancora non siamo.
3: Non siamo proprio al confine.
0: Sì, una delle cose più importanti di Australia Donna è di chiedere alle donne fuori lì che sono in ascolto di scrivere le loro storie, e così questo va sul sito Australia Donna e rimane lì per sempre.
3: Certo.
0: E gira per tutto il mondo. Quindi invito a te Elena e anche a te Lidia di inviare la vostra storia, la possiamo mandare alla dottoressa Daniela Costa tramite me, o la possiamo chiamare, parlare con lei anche.
3: È
0: bello, ci sono tantissime storie, però là non si ferma mai. And you read it too.
1: Io?
0: Yes,
1: no.
0: To put your story on there. Because
1: mia sarà molto breve.
0: Well, non è che è breve, perché
3: ogni storia è importante e interessante.
0: E fa parte della storia delle donne in Australia, le donne italiane in Australia, di origini italiane.
3: Sì.
0: Senti, rimane lì, è come un tessuto che cresce sempre. Non
3: è come un quadro che a pittura.
0: È bellissimo, bellissimo. Vero? Lidia, sì. Voglio che tutte le donne in ascolto che ci riflettono su questo invito di pensare di scrivere le loro storie, o di chiedere a qualcuno che le aiuta a scrivere la storia, e dopo questa storia viene tradotta, se la scrivono in italiano viene anche tradotta in inglese,
3: okay,
0: o viceversa. Quindi è un ricordo anche che potete lasciare per i vostri figli, i nipoti.
3: Per la prossima generazione,
0: sì,
3: come no?
0: E per le vostre famiglie. Passando di questo,
2: posso dire qualcosa,
0: sì,
2: su questo? Io ho già incominciato a scrivere My Memoirs.
0: Brava.
2: Devo dire che non lo faccio tutti i giorni, no? È accumulativo, diciamo. È già lungo, quasi 49, ma scritto a mano sul computer, diciamo,
0: sì,
2: no? Ogni tanto vado e ci ripasso e guardo, e delle volte dico: ma io ho fatto questo, ma io ho vissuto così, ma io ho affrontato questo, no? Interessante. E un giorno magari gli altri non la pensano come la penso io, però fa parte dalla mia storia che io forse lascerò ai miei nipoti. Quanto
0: sì,
2: non ci sono più.
0: Immagina l'impatto che la tua storia può avere su altre donne.
2: Perché? Ognuno di noi abbiamo una storia,
0: sì,
2: e noi la pensiamo che la mia è particolare, va bene?
0: Ed è particolare.
2: Sì. E mettendo i sentimenti veramente diventa particolare, perché abbiamo affrontato, Lidia, tante cose, vabbè.
3: Io non lo so se incomincio a scrivere meno.
2: Lingue, culture, matrimonio, lavorare, avere figli, sì. Affrontare, no? Essendo immigranti qua, poi stiamo tutti sotto, diciamo, un altro shell di mondo. Sì.
0: E poi la tua storia incomincia in una certa epoca, la tua anche.
2: Sì, sì, sarà un po'
0: differente da una ragazza giovane che va a leggere la vostra storia e come la vita oggi.
3: Come no, come
0: però
3: no.
0: Tutto questo è molto importante.
2: Secondo me
0: it's history.
2: È sempre una ricchezza che tu lasci, diciamo, alla famiglia.
0: Sì.
2: Va bene, good.
0: Tanti auguri, Elena.
2: Che... sì, ma sono 2 mesi che non lo trovo adesso.
1: Vabbè. Sei stata impegnata.
3: C'è sempre tempo.
2: Vero.
0: Allora, andiamo alla pubblicità e poi vi devo parlare del Radiothon.
1: Ok.
4: Radio Italiana 531.
5: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: Mamma, il frigo è vuoto!
7: Ed io ho finito la farina e il pane.
8: Ma in questa casa manca tutto!
7: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
9: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
0: You can. We're women and we...
1: Yeah. Okay. We are women.
0: We are women, sì. Allora, il programma è Australia Donna, ma oggi ho invitato Elena e Lydia and Rita di unirsi a me, di parlare delle donne. Lasciamo indietro l'Australia Donna, perché l'Australia Donna è sempre dedicata a lavorare per le donne italo-australiane. Qualsiasi materia che viene avanti, vogliamo sempre discutere questo, supportare le donne, però quello che è successo durante la settimana scorsa è questo di la premier dell'Italia Giorgia Meloni e Donald Trump. E così ho invitato le mie due ospiti di venire qui e dare la loro opinione su questo, perché era un affronto proprio terribile quello che lui ha detto. Allora, Donald Trump, quando si trovava a Parigi, quando c'era questo G7 meeting, ha detto di Giorgia Meloni: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena. Allora la premier italiana Giorgia Meloni ha risposto duramente a Donald Trump. Era doveroso che doveva dare una buona risposta. Aggiungo solo l'ultima parola che ha detto. Una cosa se la deve ricordare, che io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Lei ha detto a lui.
0: Sì. Lui ha detto per tutto il mondo che Giorgia Meloni aveva begged him.
2: Yes, she
0: for
2: begged
0: a photo. Lei ha risposto, né io né l'Italia, we will not beg ever.
3: No. Posso dire qualcosa su questo?
0: Sì.
3: Io, come la vedo io, Donald Trump non è il mio favorito persona, ok? Come tanti lo posso dire. Però, non è che vado on his defense. Non credere tutto quello che c'è scritto sui giornali.
10: No, no, scusa,
3: anche
10: Lidia,
3: giornalisti...
10: l'ha scritto lui.
0: Questo
3: l'ha scritto lui sul...
10: Lui scrive tutti... Non so se è lui che li scrive, però...
0: Però questo era su tutti i giornali.
3: He went on social media.
10: Sì, social media.
3: Scusami, ho sbagliato.
0: Però era su tutti i giornali italiani, inglese, qui in Australia,
3: certo.
0: In America, dappertutto. Mm-hmm.
3: No, perché dico, dalle volte leggi qualcosa sui giornali e non è
10: vero. No, hai ragione in questo senso, però no, queste parole l'ha scritto.
3: No, mi scuso,
10: lui
3: avevo mal capito.
10: Ok.
2: Posso dire una parola? Quello che mi delude a me stessa, a me, pensando un presidente, diciamo, di dynamic country come è conosciuta l'America, no? Come può e come si permette e che ne passa dalla testa per fare questi commenti al social media, no? Come mai? Allora, real bully.
0: Ma non è la prima volta, vero?
2: No, no.
3: L'unica risposta.
0: Parte del suo personale, parte del
2: allora,
0: suo
2: Allora, io personale, una piccola persona dal pubblico di questo mondo, leggendo quello, I totally dismiss it.
10: Okay.
2: Non faccio una
10: non
2: storia. No, per niente. Perché lo so che lui, non lo so, se l'ha fatto o non ha fatto, le evidenze ci sono, non ci sono, l'ha fatto qualcuno al nome suo, non lo so. Io I will totally dismiss it and not respond to it and stop at my grounds.
0: So, se tu fossi stata Giorgia Meloni, non avresti
3: reagito,
0: non facevi.
2: Allora, lì per lì,
0: bisognosa.
2: Lì per lì è una grande offesa e fa male, sì.
0: Sì, sì.
2: Ok? Però a calmarsi e a pensare e a mettere le mani per aria, lascio perdere.
0: E io penso però che se lei avrebbe detto lascio perdere, che ci dà un senso di capire che lei veramente ha fatto questa, l'ha implorato.
3: Allora, secondo come l'interpreti, perché io l'interpreterei come, non come bullying, ma come una persona ignorante che non c'ha senso,
2: sì,
3: quello che dice.
2: Non è la prima volta che lui, cioè, si approfitta dal più debole, diciamo, no? Ma
0: però
2: questo,
0: non vogliamo dire che lei è una donna debole.
2: No, no, io parlo di lui.
0: Di lui,
2: di lui.
0: Sì,
2: va bene, perché donna automaticamente è quasi in tutta debolezza per lui. Perché abbiamo detto prima che noi non abbiamo ancora l'uguaglianza. E ci passeranno anni e anni e anni. Specialmente nell'arena politica. Non dimentichiamo quello che è successo, diciamo, a un primo ministro di questo paese di donna, non voglio fare il nome. Lei da South Australia, quello che è successo, hanno fatto, non hanno fatto, ha dovuto lasciare il suo posto, no?
0: Puoi dire il suo nome ormai.
10: Sì, perché nella
2: la
10: storia.
2: Giulia, sì,
10: Giulia
0: Gillard.
2: Che lei era una dei primi ministri che era sempre preparata.
0: She was the first Australian Prime Minister.
2: Sì.
0: Women
2: and
0: Prime
2: she
0: Minister.
2: She was the first, la prima. And she was a threat to the male Prime Ministers. Ecco perché, va bene? Perché ancora rimanemo quelli più deboli. E poi nel lato dalla politica, diciamo, il Parlamento per sé sono più gli uomini. Adesso sta cambiando, ci abbiamo quasi the same numbers of women and men.
0: Sì, ma però questo bilancio di controllo è ancora troppo forte dal lato del
2: with all due respect to the male species out there.
0: Rita, what's your opinion on what happened with Giorgia Meloni and Trump?
10: Domandi proprio a me.
0: Sì, è importante la tua opinione.
10: No, Elena, ti capisco, perché a volte uno dice se non mi abbasso a livello di quell'altra persona, io rimango...
2: It's hard.
10: Senza, come si dice, colpa. Senza colpa. Io non ho detto questo. Però io l'ho sentita anche parlare e io non dico che sono per Meloni o contro Meloni, perché non so abbastanza, io non abito
2: anch'io
10: in Italia.
2: Anch'io.
10: Ho sentito pareri di tutti e due i lati, secondo lei, in riguardo da lei. Però la prima cosa che ha detto lei nella sua risposta, ha detto ci sono cose che meritano una risposta immediata.
0: Sì.
10: Per questo l'ha fatto. Per tagliare, diciamo, più presto possibile questa idea che lei, infatti, lo ha implorato. Perché quello era il suo scopo, di chiarire immediatamente, e per questo le do ragione.
0: Sì, questa parola implorato, anche in inglese begged, you know, ti lascia una cosa in bocca,
10: è molto controversiale.
2: Allora,
10: questa parola
2: già di là io capisco che non è vero. Oh, vabbè, io
10: non può essere vero.
2: Con la mia intelligenza.
10: Certo.
2: Poi ci sono due punti in cui si deve guardare questo. Dunque, lui, diciamo, sì, posso dire, ha attaccato un altro primo ministro, diciamo, no? O la premier di un paese. Allora, lasciamo il titolo della Melona come donna. Sì, era una donna normale. Sì. Come donna, no? Se io ero una donna normale, io lo riattaccavo. Because I had nothing to lose, ok?
3: Ma
2: non
3: lei,
2: like a name to myself.
3: Sì, lei lo ha
2: però
3: lasciato
2: nel lato politico, I'm not sure.
0: Well, I think
2: come dovevo reagire?
0: Non ho le parole del Mattarella,
10: il presidente.
0: Presidente, che anche lui però ha detto che ha fatto una cosa buona, però non ho tutte le parole adesso qui davanti
10: a me. Sì, ovviamente se...
0: Ma lui l'ha difesa e ha detto che ha fatto una cosa giusta.
10: Gli uomini in potere in Italia, se l'hanno supportato e l'hanno difesa, vuol dire che c'è un atteggiamento comune in quello che è successo.
0: Anche le riviste italiane, i giornali non hanno andato contro a Giorgia, però penso che c'è un'altra cosa come ho letto, che lui non si sente sopportato dal governo italiano con la guerra di Ukraine, and anche con, perché non è la guerra di Trump, però credo che lui poteva fare di più, e anche con la guerra che Israele, come hanno distrutto Gaza, questo. Giorgia Meloni ha parlato sempre forte.
2: Allora, il presidente Sergio Mattarella
0: direttamente
2: ha chiamato il primo ministro Giorgia Meloni per offrire la sua solidarietà dopo il presidente Donald Trump ha detto che begged him per una foto al recente G7 Summit.
0: Yes.
2: Mattarella joined officials across the Italian political spectrum to defend her national dignity.
3: I agree totally.
0: Totally?
3: Yes.
0: You agree now?
3: Yes. Yes, I do. I agree totally.
0: I agree totally. Rita, you agree as well?
10: Sì, nel senso che lei ha dovuto fare la risposta. Sì, sì, certo, anche io sono d'accordo.
0: E poi, da parte che siamo donne, vogliamo anche unirci a lei. Perché...
3: Però lei è stata molto intelligente a dire quello che ha detto.
0: Sì.
3: E lui come si permette? se non vuoi rispettare anche un altro primo ministro, però rispetta le donne,
0: sì,
3: perché lui non sa farlo quello là. Ecco qua.
0: Brava.
10: Questo è fatto, questo non si può discutere.
2: In effetti, questo ha causato dei danni nel political spectrum tra l'Italia e l'America.
0: USA,
2: no?
0: È vero. Penso che lui, facendo questo statement che ha detto, andava verso di lì perché non ha avuto il supporto dall'Italia per quello che sta facendo.
2: E poi il deputato del primo ministro Matteo Salvini ha detto: chi è che attacca la Giorgia Meloni attacca noi tutti.
0: Bravo, anche lui. Questo così mi sento anche io, però mi sento come donna.
2: Certo,
0: che ci attacca,
2: se qualcuno tocca
0: a tutta
2: una,
0: noi donne,
2: una della mia famiglia,
3: no,
2: tocca a tutti.
3: È giusto.
0: Sì.
2: E insomma, purtroppo la politica è in questa. Ecco
10: sì,
2: qua. Vabbè,
10: sì.
2: Dai.
10: Ok, magari prendiamo pausa e poi ascolteremo una canzone un po' rallegrante. Magari.
2: Sì, un po' allegra. Allegra.
3: Da, abbiamo bisogno.
10: Da giovanotti. Ok, a tra poco.
11: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
12: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Streva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
13: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
14: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
15: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
16: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
17: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sì con me, a te che ha reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che

0: Bentornati qui con noi, con Rita, Lidia
1: e
0: Vincenza, che è il programma di Vincenza.
1: Certo,
2: il programma è di tutti, però questa cosa è stata importante, parlare
0: molto importante.
2: Delle premie dell'Italia, perché dato che questo programma Australia Donna è per le donne.
0: Sì, ma se offendono una donna ci offendono tutti noi.
2: Sì, e noi dobbiamo riunirci e vedere, avere il coraggio anche di rispondere a volte quando ci offendono.
0: Sì, o ma certo non ci, che è così.
2: Perché quando ti offendono è mancanza di rispetto. Io penso che Trump, alla mia opinione, che lui non rispetta
0: gli altri. No, lui ha sbagliato, ma non è la prima volta e non sarà neanche l'ultima.
3: Non sarà l'ultima.
2: No,
3: cioè,
2: non sarà l'ultima. Un'altra mia opinione è che durante questo tempo che lui è presidente dell'America, la moglie sua non la fa venire avanti a dire tanto.
0: Ma quello là è...
2: Una volta ogni tanto lei può parlare, ma se no... No, lei sta di dietro sempre, non...
3: Ma sarà anche magari la sua scelta.
2: Beh, io penso che è anche lui che la...
0: Lui che la tiene
2: sotto controllo, perché he's a controlling person.
0: Yes.
3: Io credo che va oltre questo. È una strategia, un tipo di strategia. Lei... si fa viva quando c'è bisogno, quando si deve fare un messaggio in particolare, non so, ma io credo che lei non ha molto voglia di stare davanti
0: al pubblico.
3: Sì.
0: Ma
3: io penso che lei sta meglio.
2: Però all'inizio lei era così, era avanti. Mi sembra una volta che ho letto quando ha fatto il suo compleanno, ha fatto una grande festa, e lui era molto arrabbiato. Era arrabbiato perché lei era il centro di interesse.
0: Dell'attenzione, sì.
2: Quindi, questa è la mia opinione, però se volete chiamarci e dare a noi la vostra opinione di come Trump tratta le donne e come noi dobbiamo corrispondere a questi
0: come noi dobbiamo difenderci.
2: Sì.
3: Infatti ha telefonato un signore e ha sopportato quello che...
0: Ha telefonato un signore che si chiama Tony, io ringrazio tanto perché davvero è stato onesto, sincero e ha avuto anche la sua opinione, che è molto d'accordo con noi. Sì.
2: Allora, prima di andare avanti però devo fare questo annuncio importantissimo. Amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno per la radio e per tutti noi e gli ascoltatori. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiothon, 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 è voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo dobbiamo o abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordate anche che la Big Raffle, ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che sarà estratto il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio. Sostenete Radio Italiana 531. Grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento.
0: Posso aggiungere qualcosa?
2: Sì.
0: Perché che Radiothon è questo mercoledì e grazie a tutti che è sold out.
2: Sì.
0: Non ci stanno più posti.
2: La cena.
0: Però quelli che vogliono fare una donazione non finisce mercoledì, che finisce alla fine del mese, anche oltre se uno vuol fare qualche donazione.
2: Sì. Yeah.
0: E potete telefonare anche durante i programmi e donare quel che vi sembra giusto. Grazie.
2: Allora voglio parlare un pochettino di la violenza, perché mi sembra che ha incominciato a calare un po' i femminicidi sia in Australia che in Italia. Beh, non tanto. Allora, la Corte dei Conti ha analizzato 10 anni di politiche pubbliche contro la violenza di genere. I dati raccontano di strutture di accoglienza sotto la media europea, di una prevenzione tagliata dal 70% il numero di donne uccise in questi 10 anni, che è un numero fenomenale. Sono da 10 anni che ha analizzato le politiche pubbliche contro la violenza di genere. Anche in Australia hanno il governo ha designato i fondi per difendere la violenza contro le donne. And it's, I think it's called Family and Domestic and Family and Sexual Violence.
0: Però non è abbastanza, vero? Non fanno abbastanza.
2: Beh, è 10 anni di lavoro per eliminarlo questo, però adesso hanno fatto qualche piccolo cambiamento, perché è venuto avanti anche che gli aborigeni, le donne aborigene hanno tanto bisogno di
0: questo.
2: Hanno organizzato tante associazioni, ditte di fare dei piani come eliminarlo, anche di fare i rapporti ogni 6 mesi, ogni anno, di tutto quello che

0: abbiamo i nostri diritti e nessuno dovrebbe portarli via questi diritti.
1: È vero, è perché questo è sempre per mancanza di rispetto, perché se io ti rispetto a te, ti tratto a te uguale come voglio essere trattata,
0: sì.
1: non venisse avanti tutto questo male, questo evil. Che
0: è vero, però non tutti la pensano così. Poi ci sta l'alcolismo, che si ubriacano e non sanno quello che fanno.
1: La salute mentale.
0: Poi ci stanno anche gamblers, che perdono un sacco di soldi, vanno a casa e dopo con chi se la prendono? Con la moglie e i figli.
1: E le droghe.
0: E le droghe. È tutto, come si dice, tutta una ruota, vero? No, io non sono d'accordo assolutamente con queste violence against the women.
1: Quasi tutti i governi di tutto il mondo, anche in Europa, cercano di lottare questa violenza contro le donne, ma io mi chiedo tante volte, per esempio in America, quanta moneta devono spendere per defense, per le armi e cose così.
0: Sì, sì.
1: E poi quella piccola somma che danno per difendere le donne contro la violenza, perché vengono sempre abusate.
0: It's a big step away ancora, vero? Ci sta tanto da fare ancora.
1: Sì, però il bello è che abbiamo iniziato e cerchiamo sempre di lavorare, di avere un buon risultato.
0: Sì.
1: Rita, what do you think?
2: No, il bello è anche che si parla, oggi si parla
0: più
2: tanto di più apertamente di queste cose.
0: Sì.
2: Si parla a ogni livello, sia sociale, politico, familiare. Si parla apertamente, perché non è una cosa che si deve nascondere. E di solito una donna che si trova in quella situazione magari sente la, come si dice, la vergogna di essere in quella situazione e non parla o non può agire. Però se si parla più apertamente, mi sembra un passo avanti anche quello.
0: Sì, sì, è la società più che altro che deve lavorare insieme con il governo, cerchiamo di aiutarci uno con gli altri, vero?
1: Sì. Sì. Well, we've had the Royal Commission here as well. Stanno implementare tanti altri modi di combattere questa violenza.
0: E mi sembra proprio giusto.
1: Almeno siamo riusciti a portarlo fino a questo punto. Adesso dobbiamo sopportarci uno l'altro come donne, come abbiamo sopportato Giorgia Meloni oggi. È stato bello questo.
0: Non solo noi donne, perché ci stanno anche i bambini involved, vero?
1: Sì, sì. Oh, l'impatto va sempre ai bambini.
0: Su tutta la famiglia.
1: Su tutto il mondo.
0: Sì, è vero.
1: Volevo parlare un po' della violenza, ma ancora... Publicity.
2: Pensavo una canzone magari.
1: Okay.
2: Meraviglioso.
1: Yes.
2: La
1: that's a beautiful song.
2: Okay.

0: Abbiamo parlato di rispettarci l'una con l'altra, di essere sempre lì pronte, di dare un aiuto, perché non possiamo risolvere i problemi, però possiamo essere lì per
1: Aiutarle,
0: sopportare,
1: sì.
0: aiutare. Volevo solo riferire un'altra volta ai segnali principali di abuso. Controllo. Il partner vuole sapere sempre dove ti trovi, controlla i tuoi sociali o critica le persone che frequenti. Isolamento. So, tante volte noi passiamo sopra queste cose, ma dopo
1: Sì,
0: si ci riflette, oh
1: è
0: sì,
1: vero, è vero.
0: sotto sotto c'è qualcosa.
1: Sì.
0: Isolamento. Il partner cerca di allontanarti dalla famiglia e dagli amici. Questo is more like coercive control, il controllo coercitivo. Violenza psicologica ti sminuisce, ti incolpa di tutto, ti fa dubitare della tua memoria. Questo in inglese è anche chiamato gaslighting.
1: That's right, yes.
0: Violenza economica ti impedisce di lavorare o ti controlla il denaro, rendendoti dipendente su di lui. Minacce, usa la paura o minaccia di fare del male a te, ai tuoi figli o agli animali domestici. Violenza fisica e sessuale comprende spinte, schiaffi, strattoni o qualsiasi rapporto sessuale forzato. E poi c'è sbalzi di umore, passa velocemente dai momenti dolci e scatti all'ira imprevedibile. So, quindi questo può capitare in tanti
1: Ma non solo
0: casi.
1: quello là, vedi uno schiaffo, un calcio, come stavi dicendo, ma anche abusivo language.
0: Yes, sì, perché questo anche ti diminuisce, ti fa
1: Anche ti
0: sentire,
1: fa più male dalle volte, come si dice, è meglio un schiaffo che un pugnale nel cuore.
0: È vero. Allora, perché il tempo sfugge, voglio dirvi
1: Se avete bisogno
0: se
1: di.
0: avete bisogno di aiuto, allora se ti trovi in una situazione di pericolo per qualsiasi dubbio, puoi contattare i numeri gratuiti di emergenza e i centri di antiviolenza. In Australia chiama 000 in caso di emergenza. Per supporto e consulenza puoi chiamare 1800 RESPECT. Questo numero è 1800-737-732. Lo dico in inglese e anche in italiano. 1-800-RESPECT is Australia's national free and confidential counselling and information service for people affected by domestic and family and sexual violence. This service is designated to help anyone who has experienced or is at risk of experiencing these forms of violence. It is also a resource for friends, family members and frontline professionals supporting someone in need. E in italiano è 1-800 rispetto o 1-800-737-732 il numero. È il servizio nazionale australiano, gratuito e confidenziale di consulenza e informazioni per le persone colpite da violenza domestica, familiare e sessuale. Questo servizio è per aiutare chiunque abbia bisogno o sia a rischio di subire questa forma di violenza. È anche una risorsa per amici, per familiari, professionisti in prima linea che supportano e capiscono che c'è il bisogno di avere questo supporto. Quindi, anche se non tante volte non possiamo, qualcuno ci racconta, mi capita questo, questo e questo e non possiamo fare tanto, possiamo chiamare questo 1800-737-732 perché loro ci possono dare dei consigli, dei aiuti, possono offrire anche consulenza e
1: That's
0: altri
1: right,
0: servizi.
1: yes. Posso aggiungere qualche cosa
0: Sì.
1: su questo qua? Se qualcuno ha questo, come si dice, riceve questa violenza e se ha qualche amica, davvero un'amica, si potrebbe confidare con questa amica
0: Sì.
1: sapendo che lei magari le può dare un aiuto in qualsiasi
0: Sì.
1: cosa, perché. No, dalle volte non c'è il coraggio di farlo da sola, dalle volte magari sei un po' timida, dici mi giudicano, ma non bisogna avere vergogna, perché non è colpa sua, non è colpa tua.
0: Sì, quanto in certi casi, quando io lavoravo, che diventava proprio assolutamente necessario di lasciare la famiglia, scappare, andare a queste case dove le donne vengono protette.
1: Abusate.
0: Sì, le donne abusate le mettono in una casa dove sono protette, perché i partners non possono andare. Allora, in quei tempi là... erano arrivato proprio all'ultimo punto che si dovevano girare a qualcuno e chiedevano a me di aiuto. Per loro ero di aiuto, però per i mariti che mi chiamavano, oh, mi devi fare sapere dove sta mia moglie, perché io la voglio bene, è stato un atto di rabbia, you know. Dico, però non è la prima volta.
1: Ecco, brava.
0: In quei punti là non puoi dire niente al marito.
1: No, assolutamente no. No.
0: So, quindi la donna può essere sicura che tu sei un'amica sincera, anche a me era anche parte del mio lavoro, non solo un'amica, quindi può essere sicuro che niente di quell'informazione andava
1: doveva andare fuori a nessuno, nessuno,
0: finché non era pronta lei di darle l'informazione.
1: Come fate, anche vorrei dire, se posso permettermi un secondo, ci hanno tante richieste per questi telefoni che noi, per esempio, quando tu cambi il telefono, cioè quello vecchio, cosa ne fai? Lo porti alla polizia, perché questi telefoni li usano proprio apposta per questi domestic violence che non sono trackable, come si dice, non li possono trovare.
0: Perché il partner non sa di questo telefono che esiste.
1: Sì. E come infatti mia figlia ne ha donati due, mio figlio ne ha donati due, io ne ho donati tre.
2: Alla polizia, alla stazione?
1: Alla polizia.
2: Perché anch'io ne ho tante che non so cosa fare.
1: No, guarda, è una cosa buonissima da fare. Sì. Se tu non li usi, invece di buttarli via o magari la dai a qualcuno che se lo potrebbe comprare uno, è molto importante. Però devi portarlo alla polizia, che non so, they can't track them.
2: No, magari li puliscono tutti, fanno così nuovi e poi il numero
1: ci metteranno new SIM card o something, qualcosa così.
0: Okay. Molto importante. Excellent information. Yeah. Allora grazie a te Lidia, grazie anche a Rita, a Elena, a Tony che ha chiamato, e Enza che ci hanno dato le loro opinioni. Grazie a tutti, perché oggi è stato un po' differente, più... Dobbiamo essere donne e ci dobbiamo assistere una con l'altra.
1: E dobbiamo aver coraggio, ecco qua.
0: Sì. Sì, come diceva una donna quando ha scritto la storia del Campania Club, ha detto le donne devono essere come le pizze, forti e massicce.
2: Oddio.
1: Comunque grazie dell'invito che mi hai fatto oggi.
0: Il mio piacere, grazie a te.
1: Ciao Rita, perché tu continui,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, continuo.
1: Con te ci vediamo mercoledì sera e dopo venerdì.
2: Okay.
1: Va bene? Grazie, bella, buona giornata.
0: Hai detto
1: grazie
0: che...
1: a te, buona giornata.
0: Grazie. I biglietti sono esauriti per la cena di mercoledì sera.
1: È bello.
0: Bellissimo,
1: così.
0: Sì. Ci vediamo tutti lì, chi ha i biglietti. E chi non ha i biglietti, continuate a chiamare la radio e godetevi i programmi di Radio Italiana.
1: E fate le donazioni, perché senza le donazioni noi mettiamo il nostro tempo, vero? Perché noi nessuno ci paga, siamo tutti volontari. cerchiamo di portare un po' la radio nelle vostre case.
2: Grazie ragazze.
0: Thank you Rita.
1: Ciao Rita, ciao a tutti,
0: ciao,
1: gli ascoltatori.
0: Buona giornata a tutti.
3: Radio Italiana 531.
4: Sono le 11:02.
5: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
6: Gallipo Food. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
7: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
8: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
9: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
10: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
11: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

0: Bentornati, siete sempre in ascolto di Radio Italiana 531 e adesso è arrivato Joe, il giardiniere. Buongiorno.
1: Rita, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Sto bene, abbastanza bene, insomma.
0: Ok. Sì. Allora, per iniziare ricordiamo a tutti che se vogliono telefonare a farti una domanda, sì, il numero dello studio è 83407700. E aspettiamo le vostre telefonate.
1: Certo.
0: Per iniziare, tu hai detto che è il tempo delle rose.
1: Mm.
0: Adesso
1: sì,
0: ma siamo quasi quasi in pieno inverno e uno non pensa alle rose perché sono cose di primavera, però vuol dire che adesso è il tempo di preparare tutto, piantare, potare.
1: Sì. Sì, infatti, vedi, le rose, tutti noi, e tanti, sono sicuro tantissimi dei nostri ascoltatori, coltivano le rose, sono sicuro che coltivano, magari
0: tantissimi,
1: non tante, ma io penso che in ogni giardino ci sarà una o due rose. E poi ci sono quelli magari che sono più, insomma, amano più di piantare tante rose, avere un giardino di rose.
0: Un giardino,
1: insomma,
0: di
1: un
0: rose,
1: giardino,
0: non soltanto...
1: Tutte rose,
0: ecco.
1: I rosarium, chiamiamo questi, li chiamiamo rosarium, in inglese si
0: che,
1: chiamano
0: che
1: rosarium.
0: Un giardino di rose si chiama un rosarium?
1: No. No, rosarium è la persona,
0: persona.
1: Che conosce le rose.
0: Okay.
1: Conosce le rose e coltiva le rose.
0: Ok, un esperto del
1: rosarium.
0: Rose.
1: Mm. Allora, in questo periodo, d'ora in poi, e durante l'inverno, tutto l'inverno, bisogna, se vogliamo coltivare le rose, bisogna darsi da fare.
0: Ok.
1: Cioè, cosa fare? Prima di tutto, come sempre parliamo, preparare il terreno dove si pianta. Il terreno deve essere, possiamo dire la strada maestra dell'orticoltura, orticoltura in generale,
0: sì,
1: non solo per le rose, ma altre piante. E come fare? Sappiamo che il terreno ha bisogno di prodotti organici, tantissimi prodotti organici, perché senza un prodotto organico dentro il terreno non va perché, vedi, adesso si usano, per esempio, andiamo un po' indietro, adesso si usano i fertilizzanti sintetici, tanti,
0: sì,
1: fertilizzanti,
0: sì, certo,
1: sintetici,
0: però
1: i fertilizzanti sintetici, usando i fertilizzanti sintetici per un lungo periodo di tempo, si fa un danno al terreno. Si fa un danno al terreno perché il terreno, vedi, è composto di tanti di tanto biomass, lo chiamiamo, una massa biologica. Nel terreno ci sono milioni e milioni di questi organismi. E allora, se non mettiamo questi prodotti organici dentro il terreno, corriamo il rischio di rovinare, possiamo dire così, di rovinare il terreno.
0: Così non solo non aiuta, non migliora il terreno, lo danneggia.
1: Lo danneggia in un grande modo. Perché, come dicevo, questi fertilizzanti sintetici hanno il sale. C'è tanto sale in questi prodotti. E non vuol dire che non si possono usare, si possono anche usare, ma bisogna stare molto attenti. E adesso possiamo dire che in generale gli orticoltori e anche agricoltori usano tanti questi prodotti organici. perché hanno capito che non usandoli corrono il rischio di insomma di fare un danno al terreno. Non sarà più un terreno fertile. Ecco. Ora magari possiamo parlare, adesso parliamo magari delle rose perché c'è tanto da dire, e queste rose sono già preparate nei garden centers, sono in pacchetti sì. di sacchetti, cioè sacchetti di plastica, e si comprano e poi insomma, come dicevo prima di tutto far sì che il terreno è già preparato con fertilizzanti organici e compostaggio e magari letame di insomma di animali in generale, qualsiasi letame, solo bisogna stare attenti che con il letame dovrebbe essere stagionato.
0: Ciò
1: vuol dire che se si usa un letame che non è stagionato, diciamo direttamente dagli animali, dalle stalle,
0: galline, eccetera,
1: si tira fuori e poi direttamente si usa, questo non va neanche, perché vedi il letame che non è stagionato causa anche problemi al terreno. Però se questo letame viene sotterrato, insomma mescolato col terreno, e poi fare stare un periodo di tempo a riposare insomma nel terreno, dentro il terreno, va benissimo.
0: Okay.
1: Va benissimo.
0: E poi dopo si può usare con le piante, dove si pianta?
1: Prima lo lascia riposare un po'. Dove prepara il terreno. Dove prepariamo il terreno per piantare insomma una da tutto, non, adesso non c'è distinzione di niente, una da tutto. Se coltiviamo, piantiamo rose, piantiamo fiori, piantiamo ortaggi, insomma in generale così. E poi fatto questo, cominciamo a coltivare.
0: Okay.
1: Si può cominciare a coltivare.
0: Ok. Adesso prendiamo una piccola pausa e ci risentiamo fra poco. Nel frattempo telefonate se avete una domanda.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to Those Who Know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
5: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
0: Bentornati. Joe, magari più dopo ritorniamo sul tema delle rose, però adesso abbiamo una chiamata da signore Lina. Ci sei?
7: Sì.
0: Ok, va avanti.
7: Volevo domandare a John perché tutte le orange cadono per terra.
1: Tutte cadono per terra, tutte?
7: Yeah, tante orange cadono.
1: Ma ne rimangono, no, sull'albero?
7: Sì, sì, ne sono sull'albero.
1: Va bene. Allora, se rimangono sull'albero, si vede magari che... la pianta non riesce a sostenere tutte le arance che ci sono sulla
7: perché ci sono troppe.
1: Sono troppe. E un'altra cosa pure è la causa che queste arance cascano.
7: Yeah.
1: Io direi che mancanza di nutrienti. Mancanza di nutrienti, magari è stata trascurata durante l'estate, e magari è stata trascurata con l'acqua e anche, anche con i nutrienti, cioè i fertilizzanti.
7: Gli metto Dynamic Lift.
1: Sì, va bene, Dynamic Lift va benissimo, però ogni quanto mette questo Dynamic Lift?
7: Oh, quando mi capita.
1: No. Vedi,
7: forse all'estate non che dà troppa acqua.
1: Ci vuole l'acqua e ci vuole anche il fertilizzante. Se metti questo Dynamic Lift, che è un prodotto organico, praticamente è un fertilizzante organico, la può mettere anche ogni mese. Ne dà un pochettino ogni mese, non fa male, particolarmente agli agrumi. Parliamo degli agrumi in generale, arance, mandarini, insomma, limone e così via. Lo può mettere sempre, continuamente. E adesso in questo periodo lo può anche mettere, non c'è problema, e poi durante l'estate ne può mettere un po' di più perché viene il caldo e
7: sì.
1: Quindi aiuta la pianta a mantenersi in salute.
7: Mi fa tanto peccato vedere tanti orange che cadono per terra.
1: Sì, però come dicevo, queste arance che sono sulla pianta vuol dire che verranno più grossi.
7: Ma non go check up anyway.
1: Che tipo di arance sono?
7: Valencia.
1: Ah, Valencia, sì, sono i migliori arance veramente. Valencia.
7: Sì. Sì.
1: Comunque fa così, la prossima stagione o magari d'ora in poi può mettere anche un po' di sea salt. Sa cos'è il sea salt?
7: Sì.
1: Ecco, perché non è un fertilizzante ma è un tonico. Il sea salt non fa male, lo può mettere anche ogni 2-3 settimane, così.
7: Mio marito metteva sempre,
1: ecco,
7: dopo
1: sì, va benissimo. Così grazie. aiuta la pianta a rimettersi, ecco.
7: A rimettersi. Sì. Grazie mille.
1: Prego, buongiorno.
7: Ciao.
0: Grazie. Ok. Allora, noi parlavamo delle rose e della preparazione del terreno. E ha detto che queste letame, l'hai detto così, per usare, si deve stagionare. Per quanto tempo?
1: Guarda, se questo letame è rozzo, diciamo, non è stagionato, si può mettere in un mucchio, un mucchio di, non so, di un metro quadrato o un metro cubo, possiamo dire, e di tanto in tanto muoverlo da una parte all'altra, in modo che l'aria possa andare dentro e anche l'umidità.
0: Ma da sola o con un po' di terreno?
1: Beh, dipende che tipo di che okay. tipo è, insomma, che può essere magari mescolato con un po' di paglia oppure foglie, perché adesso vedi ci sono le foglie, diciamo che c'hai i polli e vuoi pulire il pollaio, vuoi pulire bene, tira via questo letame e lo metti in un mucchio. Aggiungi foglie, che ci sono tante di queste foglie. Se non ci sono foglie, si può aggiungere un po' d'erba, sa, l'erba
0: sì,
1: del prato.
0: Perché avrà un odore, certamente.
1: Avrà un
0: se
1: odore.
0: Si può diminuire l'odore.
1: Ma questo odore se magari non ti piace l'odore, si può anche coprire con una plastica.
0: Ah, ok.
1: Ecco. Ma se si può fare anche in un altro modo è di metterlo direttamente nel terreno, però non piantare niente per come minimo 3-4 settimane.
0: Ok.
1: Non piantare niente, insomma, lasciarlo lì così a riposarsi dentro il terreno, ma non piantare. Questo è molto importante, non piantare. E più sta dentro... Prima di piantare, più sta dentro al terreno e meglio è. Allora, diciamo che coltiviamo dei pomodori, va bene?
0: Okay.
1: Ora, i pomodori non si piantano fino a ottobre, insomma ottobre, così la fine di ottobre. E questo è il periodo ideale per preparare il terreno. Ideale per preparare il terreno. Con questo letame che sto parlando. E non deve essere stagionato, come dicevo prima, ma metterlo direttamente nel terreno e va benissimo.
0: Allora, quel terreno che è lasciato da parte per i pomodori, adesso si può iniziare a...
1: Adesso si deve iniziare.
0: Ok.
1: Se vogliamo un prodotto sano, un prodotto salutare, dobbiamo cominciare anticipatamente. Dobbiamo cominciare.
0: Ok. E ritornando alle rose, se uno ha già le rose piantate e si devono, come si dice,
1: potare.
0: Ma anche aggiungere un po' di fertilizzante adesso al terreno in
1: giro? Sì, d'ora in poi, una volta potate le rose, una volta che potate pulite bene, perché vede, quando si potano le rose bisogna una volta potati bisogna pulirli. Cioè, cosa vuol dire pulirli? Tutta questa potatura che viene, insomma, eliminata dalle rose, tutte queste pezzettine che vengono eliminate dalle rose, bisogna metterli, non lasciarli sul terreno. Non lasciarli sul terreno. Mettere in un contenitore di riciclo, sai, quei green beans. E poi pulire bene, far sì che non ci siano, non rimangono delle foglie sulle rose, per niente le foglie, perché le foglie, vedi, adesso
0: tutte nude,
1: sono tutti ingialliti,
0: sì,
1: e magari hanno anche delle malattie.
0: Devono rimanere tutte nude.
1: Devono essere tutti nudi, assolutamente tutti nudi. Fate una pulitura. Potarli bene, lasciare il centro libero, in modo che la luce e l'aria possa attraversare, e potare questi rametti che sono magari deboli, rametti pure che si intrecciano uno con l'altro, che non si toccano uno con l'altro. E non avere paura di tagliare, perché vedi, le rose sono forti.
0: Okay.
1: Le rose sono forti, le puoi tagliare a zero, possiamo dire, che come, vengono avanti di nuovo.
0: Sì, ma certamente poi perderanno una sua forma, non so. Beh, io penso a quelli, alle rose che si chiamano standard, quelli che sono alte. Sì. Se tu tagli tutto fino a zero, poi come hanno perso quella forma tutta bella?
1: No, ma io quando dico a zero, non dico a zero potare completamente tutto. Se vuoi accocciarli un po', si lasciano, non so, 3-4 centimetri di lunghezza, basta che lasci delle gemme.
0: Sì.
1: Perché se non lascia gemma, allora rovini tutto, insomma.
0: Ecco, distruggi. Questo dicevo che ha distrutto la pianta.
1: Ma quando dico a zero vuol dire che quando ti tagli i capelli, per esempio, ti tagli i capelli a zero, ma no, non proprio a zero, zero, insomma, che si vede la pelle, no?
0: Ok.
1: E facendo così, però non c'è bisogno di fare così, io sono un esempio.
0: Mm.
1: Se standard rose, come dicevi tu, e standard rose, sappiamo che i standard rose sono un metro con un singolo tronco, è un metro alto, e poi sopra c'è questa rosa, insomma, che è già è preparata, innestata sopra là. Ecco, l'innesto di questa rosa è sopra, un metro, poi ci sono quelle che sono magari più alti, quelle rose che sono standard, che sono più alte, ma in generale queste rose sono un metro di altezza,
0: sì.
1: più o meno un metro di altezza.
0: E poi iniziano le ramette della rosa.
1: E poi di sopra cominciano ad allargarsi, perché lì sopra è dove sono innestati, innestate di una rosa magari che piace, come sì. Iceberg, per esempio.
0: Sì, sì.
1: Sappiamo,
0: sappiamo
1: che iceberg sono popolari qui in Adelaide.
0: Sì.
1: E sono rose bianche.
0: Bianche, hanno quel suo aspetto.
1: E hanno anche
0: particolare.
1: un profumo.
0: Sì.
1: Così, insomma, si va avanti così. Però queste, vedi, quando si potano solo con due gemme, massimo tre, non più.
0: Su ogni ramo?
1: Ogni ramo. Si pota con due o tre gemme, okay. Massimo.
0: Sì, sì.
1: Perché se li poti, vedi,
0: lasci troppo.
1: Sono magari anche un metro di crescita sopra, un metro. Deve portarle giù, altrimenti cosa succede? Che vanno su e poi il tronco non li può reggere.
0: Praticamente poi sono fuori controllo.
1: Fuori controllo, esatto, la parola okay. È giusta.
0: Va bene, adesso facciamo uno stacco e speriamo che c'è qualcuno che ha una domanda per te.
1: Sono sicuro che ci sono.
0: A tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Speed camera locations per lunedì 22 giugno: Briar Road, Felixstowe, Duthy Street, Unley, Osmond Terrace, Norwood, McGill Road, McGill, and Glenburn Road, Burnside.
9: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
10: Da oltre 50 anni,
9: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
10: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
9: Romeo,
10: Drake's,
9: Foodland,
10: Coles,
9: IGA,
10: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
9: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913
11: Bacon Street, Hindmarsh.
10: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
11: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
10: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
11: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
12: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hindmarsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!

0: Ok, bentornati. Joe, ha detto che ci sono rose che però non si devono potare.
1: Sì, infatti, vedi, le chiamiamo heritage roses, heritage, che sono rose vecchie, diciamo.
0: Ma la varietà è vecchia o la pianta è vecchia?
1: No, la varietà, okay. Il tipo di rosa, okay. Il tipo, ecco perché si chiamano heritage,
0: sì.
1: Heritage roses. Questi heritage roses non si coltivano tanto. Qui in Adelaide
0: no,
1: non si coltivano
0: tanto.
1: No,
0: mi sembra...
1: Si coltivano nel botanico garden, normalmente per dimostrare che tipo di rosa è e come diciamo, coltivarla.
0: Okay.
1: Come coltivarla. Ora, queste heritage roses, e magari ci sono due tipi pure che non si potono adesso, come per esempio Banksia Rose, si chiama Banksia, Banksia Rose. Banksia Rose è un colore giallo con fiori piccoli, ma molti, insomma, sono molto, come si dice,
0: ci sono, insomma, tanti in volume,
1: tantissimi,
0: ma piccoli.
1: Okay. E poi c'è la Banksia yellow e Banksia white, bianca. Queste rose non si potono adesso, si potono dopo la fioritura, vedi? E heritage roses, per parlare di queste heritage roses, non si potono adesso, ma si potono dopo la fioritura.
0: E poi,
1: al contrario, praticamente.
0: Ecco,
1: al contrario, perché potandole adesso, in questo periodo, cioè durante l'inverno, si distruggono i fiori.
0: Ma non hanno fiori adesso?
1: No, ma avranno fiori a primavera. Ora, se vengono potate adesso, si distruggono questi fiori a primavera. Quindi, questi heritage roses, il modo di potarli è dopo la fioritura.
0: Ok.
1: Finita la fioritura, perché fanno, vedi, soltanto una fioritura l'anno.
0: Ah, non una volta
1: come,
0: sola.
1: Sì, infatti,
0: okay,
1: vedi, non sono come rose normali che coltiviamo tutti noi.
0: Sì, sì.
1: Sono rose, heritage roses, che fanno soltanto una fioritura.
0: Ok.
1: Facendo una fioritura sola, ecco perché non bisogna potarli in questo periodo. Bisogna aspettare che finisci la fioritura sulla pianta e poi potarli.
0: Sarebbe interessante sapere se c'è qualcuno... lì in giro che ha questi tipi di rose, perché
1: io
0: ho
1: penso,
0: detto non sono
1: guarda,
0: molto comuni
1: io penso
0: in giardino,
1: che sono pochissimi
0: in un giardino domestico, non sono molto comuni.
1: I giardini così sono pochissimi.
0: Okay.
1: Per sapere bene, cioè o per vedere dove sono queste rose, bisogna domandare al giardino botanico. Il giardino botanico ci sono, e ci sono anche giardini privati, ma privati, non giardini privati nel senso di come il nostro giardino, giardini privati che...
0: No, in una casa...
1: Una casa magari che...
0: Storica.
1: Storica,
0: magari,
1: esatto,
0: sì.
1: Una casa storica che fanno queste che coltivano, coltivavano queste rose.
0: E valerebbe anche la pena andare a vedere queste rose?
1: Ma certo.
0: Quando sono in pieno fiore?
1: Ecco. C'è un posto a Stirling, per esempio, si chiama Beechwood, che adesso non so se è sotto il giardino botanico, non ti so dire, ma quando io lavoravo col giardino botanico, c'era una selezione di queste rose, si chiama Beechwood, okay. A Stirling, sai, su in collina.
0: In collina, sì.
1: e insomma lì c'era questa collezione di rose che si potavano come sto dicendo. Adesso non so se è privato, adesso c'era una scuola là pure, ed era uno che aveva, insomma, aveva abbastanza soldi, era un ricco di Adelaide, e aveva 10 ettari di terreno.
0: Wow.
1: Ettari di terreno,
0: e
1: anzi.
0: Perciò poteva impiegare un esperto,
1: certo,
0: a curare,
1: certo,
0: le sue rose.
1: E non solo questo, questa persona, vedi, aveva una persona adatta, un orticoltore che andava in giro per il mondo, a selezionare delle piante e portarle in Australia e poi coltivarle.
0: Bello avere questo tipo di
1: sì, perché
0: soldi.
1: Aveva i soldi, allora si poteva mantenere il lusso.
0: Sì.
1: No? Ma tanti,
0: oltre la casa, anche nel giardino,
1: ecco,
0: mamma mia.
1: Ecco.
0: Sì.
1: E tanti di noi magari non può fare questo.
0: No.
1: Ma ci sono quelle che sono proprio, sai, hanno la passione di farlo.
0: Sì.
1: E che amano anche il giardino.
0: Però questi giardini a volte sono sempre anche disponibili a chi vuole andare a godersi.
1: Sì.
0: Questa vista.
1: Sì, sì,
0: sì. Sono anche generose così. L'ultima domanda che ti faccio in riguardo alla potatura. I bush roses, quelli che non hanno quel tronco di un metro, quelli che sono così.
1: Sì, di sotto.
0: Di sotto. Mm. Si devono potare in un modo particolare o, come dici, sono, you know, piante forti e si possono anche potare fino in fondo?
1: No, il modo particolare è di fare un po' di spazio, lasciare un po' di spazio nel centro della

0: come vuoi, come vuoi portarle, come ti piaci, come vuoi vedere queste bush roses, che chiamiamo bush roses, come le vuoi vedere, se le vuoi vedere alte oppure le vuoi vedere basse. In questi ultimi anni abbiamo notato che qui in Australia non si porta come si portava in Europa, nelle zone fredde, parlo delle zone fredde. Si porta perché delle zone fredde, vedi, hanno poco risorse, cioè non c'è
1: terreno.
0: Una crescita lunga,
1: Non
0: c'è una crescita lunga come abbiamo qui. In Europa, nelle zone fredde, magari hanno 3 mesi di crescita, 3 mesi di sviluppo, invece qui in Australia abbiamo quasi 9 mesi, figurati, 8-9 mesi. Quindi non c'è bisogno di portarli troppo bassi, e portarli un po' più alti va anche benissimo. Però se li porti bassi non fa neanche male.
1: Okay.
0: Solo che se li porti troppo bassi vuol dire che tiri tanta roba che la devi
1: buttare via,
0: la deve mettere via, e poi anche il tempo di portarli, no?
1: Sì, sì.
0: Cioè, ci vuole tanto tempo.
1: Abbiamo una telefonata, così ascoltiamo pubblicità e rispondiamo.
2: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Bentornati. Joe, ha telefonato la signora Maria, la nostra ascoltatrice, e ha chiesto, cioè, questo riguarda l'albero delle pesche. Ed è, mi sembra che è cresciuto molto grande,
1: vigoroso.
0: E vigoroso, e lo vuole tagliare. Ha detto se fa danno se lo taglia così aggressivamente, perché lo vuole fare più piccolo. Se cresce troppo, poi lei fa fatica a mettere la rete di sopra per tenere lontani gli uccelli, mi sembra. Sì, ha domandato se si può tagliare alto, basso, se fa danno.
1: Well, gli alberi da pesca sono molto delicati, cioè hanno dei problemi, hanno delle malattie fungine, e tagliando quest'albero durante questo periodo non va bene.
0: Durante il periodo d'inverno?
1: Corre il rischio di ammazzarlo praticamente.
0: Ok.
1: Perché tagliando deve tagliare rami grossi, abbastanza grossi, e tagliando questi rami grossi, allora queste malattie fungine si ficcano dentro, e poi l'albero comincia a declinare.
0: Vale la pena anche per altri alberi di frutta?
1: No, non tanto altri alberi da frutta, ma pesche, noce pesche, albicocchi, insomma questo tipo di alberi da frutta bisogna potarli durante l'estate.
0: Ok.
1: Durante l'estate oppure durante l'autunno, quando finisce tutta la raccolta. Non hanno più frutte sopra.
0: Ok.
1: Quindi, ecco, questo è il periodo adatto per farlo.
0: Bene. Speriamo che se state in ascolto, signora Maria, e quando arriva l'estate gli fa una bella potatura quest'albero.
1: Oppure aspettare fino a che finisce la frutta,
0: sì, sì.
1: E poi insomma potarli dopo. Basta che non li pota durante l'inverno.
0: Ok, vietato per adesso, ok? Ok, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Grazie Joe. Prima di finire però ricordiamo a tutti che Radiothon è ancora in vigore, ancora c'è il Radiothon, anche se, come abbiamo sentito stamattina, la serata di cena, di gala, adesso i biglietti si sono esauriti, tutto sold out.
1: Tutto finito.
0: Un bel risultato, e sarà una serata molto divertente. Però se volete fare una donazione, telefonate qui in ufficio o studio. Il numero dell'ufficio è 83402806, quello dello studio è 83407700, e vi ricordiamo che questo è un appuntamento annuale molto importante per la radio, per sostenere la radio. Così possiamo andare avanti e portarvi questi tipi di programmi come il nostro, molto divertente, vero?
1: Certo, certo.
0: Io ti dico che mi sto imparando tantissimo. Per me è
1: molto bisogno, utile. Abbiamo bisogno di aiuto, perché purtroppo la radio viene sostenuta soltanto dai nostri ascoltatori, delle donazioni,
0: supporto in altri modi anche, ma questo è molto importante.
1: Certo, ci sono tante spese, magari noi non siamo pagati perché siamo volontari, ma ci sono quelli che sono pagati perché devono essere devono essere in ufficio e portare gestire la radio,
0: ecco.
1: No? Altrimenti come si fa? Non si può.
0: Perderemo la via.
1: Perderemo la radio, guarda, è un gran peccato perdere la radio.
0: Ma grandissimo peccato, non succederà. No, non vi preoccupate.
1: Speriamo di no. Okay. Allora Rita, io ti ringrazio i nostri ascoltatori, e datevi da fare, preparate il terreno per poi piantare in seguito le rose, ortaggi, alberi da frutta, tutto questo è tutto piantagioni invernali. Però la preparazione deve essere fatta all'inizio.
0: Ok.
1: Intanto io vi saluto, grazie per l'ascolto e a risentirci. Intanto buon giardinaggio.
0: Grazie Joe e ciao a tutti.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Ok, so, ringraziamo a coloro che appena Tildo ha parlato.
1: Sì,
0: possiamo dire il nome?
1: Senz'altro, okay. La signora Mushi, John and
0: la sua signora,
1: Mushi,
0: due
1: grazie.
0: Simpatici signori,
1: sì,
0: da Waiala.
1: Loro ascoltano sempre la nostra radio, grazie, grazie di cuore.
0: Cioè, e... non la nostra, fra me te e il sindaco.
1: È la radio della comunità.
0: Gente, della
1: sì.
0: Comunità, ecco qui.
1: Senz'altro.
0: Il nostro caro sindaco vuole... rientrare 10 volte nella raffle. So, lui vuole regalare $50, così può rientrare 10 volte nella raffle della
1: sì,
0: radio.
1: Sì, ecco. So, molto bene.
0: Lo ringraziamo. Grazie. Lui ancora ha aggiunto che è importante la radio di mantenersi, carissimi amici, vai a rispondere, dai, dove te ne vai? Prendala.
1: Ok, mettiamo un altro stacco.
0: Piccolo stacco, mamma mia, chissà, qualche un'altra persona ti vuole fare una donazione. Forza, devi essere più facile.

0: Ok, grazie Tilda, grazie ai nostri sponsor. Allora, cara Tilda, questa FIVA di Soca, ok? Guarda qui, una pagina del giornale, cosa dice? Playboy give work storm to Chiesi Soccer.
1: Stanno facendo un furore oggi.
0: Guarda, questa... è venuto anche un sportivo. Allora, qui dice, guarda, bella, ok?
1: Tu l'hai guardata le partite, anzi?
0: Sì, sì, mi ho, ho alzato.
1: Alle 4 di mattina.
0: E tu sai che giustavamo, preparavamo, non potevamo prendere il canale giusto.
1: Oh, che rabbia!
0: Mamma mia, poi mia moglie, piano piano, con la pazienza, e tu qua, SBS. Ok, qua dice, Socorro Gride, Mr. Thompson, is called a boss to give a Friday afternoon off a tutti quelli che lavorano
1: per guardare la partita.
0: Allora lui dice, vi ricordate quando il primo ministro Bob Hawke a 1983 lui ha detto, se i boss oggi saccono perché hanno vinto la Cup, ok, Australian American Cup wins, sono bam.
1: Ma guarda.
0: No, il primo ministro, ti ricordi quella volta cosa ha detto? Mm. Noi abbiamo vinto la Cup, la gente deserves di essere contenti. So, qua dicono, guarda, dateci, preparateci, dateci mezza giornata off, ok?
1: Ti sembra che è una cosa giusta?
0: Per me sembra che è giusto,
1: sì?
0: Perché vedi, la popolazione, tu vedi, hanno fatto la corsa delle macchine, sono contenti, hanno fatto Get the Run, sono contenti, hanno fatto il fatto del golf, sono contenti, ora la corsa delle motociclette, sono contenti. Allora,
1: sì, ma quello non interfere, non interference col lavoro, lo fanno...
0: Però vedi... Non so perché oggi, cioè, il popolo è stato sempre grande.
1: Certo.
0: I romani hanno costruito il Colosseo e poi facevano la lotta e la gente rideva. E si ammazzavano pure.
1: Quello sì.
0: So, qui ora la gente non ha niente da mangiare, va lì e compra e paga un mucchio di soldi. Però alla partita ci deve andare.
1: Ci escono i soldi per la
0: Quando
1: partita.
0: Quando noi sapevamo che a Napoli si vendevano anche le porte
1: per
0: andare
1: soldi.
0: Alla partita. Quando era arrivato che non avevano niente, se c'ho la porta da vendere.
1: Allora ti sembra che questa è una cosa giusta?
0: No, però guarda qui. Ti fa vedere ora che McDonald's ha tirato fuori la carne, perché mi diceva proprio un signore ieri che lui è andato a comprare il guanciale, che ora sa tutte se si fanno
1: di maiale,
0: di maiale di mangiare, e non so quando l'ha pagato, $10-$12 di più al chilo. So, questo ora, vedi, McDonald's, guarda qui, toglie la bistecca, la steak dal menu, perché le altre carne macinate sono più poco della bistecca. Ciò vuol dire che anche questa gente stanno vedendo che è difficile per vivere. Hai capito? Poi guarda qui a Porgasta, questa associazione ha perso, Sporting Hub, ha perso quasi $9 milioni. So, vedi, alle volte quando queste associazioni, clubs, quello che sia, perdono dei soldi, io non so perché questa gente perde dei soldi quando vede che non possono andare più avanti, andare più avanti, dovrebbero pensarci prima, fermarsi.
1: Certo.
0: Perché vedi, se no vanno avanti a fare 8 milioni, 8 a 9 milioni di te. Sì, per esempio, tu vedi che c'hai questo raffreddore.
1: Io no.
0: Vedi, cosa ti ho detto io? Togliti il fascicolo che non puoi parlare. Hai visto? Allora, Gesù Cristo ci sta, mi ha sentito.
1: Io mi stringo un po' di più il fascicollo.
0: Ma no, non puoi, ma perlomeno fai il nodo al lato,
1: ecco.
0: Non proprio sulla gola. Dove
1: ma quello va dove vuoi.
0: Andiamo un piccolo break, così facciamo sentire a tutti a casa così contenti con il tuo break. Andiamo a vedere cosa...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365

0: Formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Ok, siamo di ritorno. Un paio di cose molto importanti e molto di fretta. Non so se tutti hanno sentito che questo grande giocatore Modra l'altra mattina ha avuto un incidente quasi 10 chilometri lontano da Vitaba. È stato proprio questo app sul telefono che hanno potuto il figlio ha potuto vedere il padre dove si trovava. Esatto, quando vai, che ora possono vedere sì. Con la macchina qui
2: ti dove possono sei, seguire dove ti trovi,
1: possono vedere dove era e ha potuto chiamare di emergency e si è salvato proprio per questo punto. Dobbiamo parlare con quelli più esperti di me, perché come fanno a seguire? Sì. La gente vedono, quando a me mi dicono i nipoti, io ho ordinato, mi stanno portando Cuba, io vedo dove sta.
2: Il taxi, dove si trova, quando arriva, sai tutto. La scienza sembra che è un po' troppo questi giorni, però
1: vedi,
2: qualcosa
1: per un
2: fa
1: modo
2: bene,
1: così, sì. Se uno viaggia solo, se uno viaggia sulla strada, è importante perché tu sai dove che ha successo,
2: certo,
1: dove che è. Vuol dire che è stato molto molto, e lui ora dopo 2 o 3 giorni si è svegliato, sa Flinders Medical Center,
2: sì.
1: Un giocatore molto ha dato tanto al Sud Australia e noi ci fa molto piacere, però ci fa piacere che si è potuto salvare. Allora, State of Emergency nelle montagne, proprio a Myanbaka, ok. Alcuni anni fa, figure, l'ospedale riceveva nel 2014 5.793, poi nel 2015 abbassato un poco, 4.600, 2016 5.200, ha cominciato a aumentare, poi 10.300, 18, 13.600, 19, 15.000, poi è andato a 16, poi a 21.000.
2: Cosa parli di questi soldi?
1: Di persone
2: che vanno all'ospedale.
1: Fra 5.000 è arrivato, ti porto subito alla fine, ora al momento 2025, a 32.000.
2: Guarda.
1: È aumentato, guarda qui, che dice 450%. Tu devi pensare, da quasi 6.000 a 32.000. Vedi quando è stato importante la differenza della gente, perché la gente, come diceva il sindaco, è aumentata tantissimo.
2: Sì, stiamo popolando molto di più.
1: Molto di più, sicuramente lì.
2: Perché vengono le persone da fuori, no? Ci sono tante persone.
1: No, ma questo paesino Myanbaka sta facendo proprio grande successo. Mm. Vedi, c'è la differenza con tutti i servizi. Vedi cosa lui ha detto? Io ora vado a Canberra di chiedere più fondi per far sì che noi possiamo pulire l'acqua del Sewage e usarla per annaffiare
2: agricoltura. Sì, molto bene. Sì.
1: Vedi, e ci vogliono, quando ha detto, 250 milioni di dollari per fare questo impianto. Ci diamo good luck. Poi, l'ultima cosa che possiamo dire, poi dobbiamo scappare, il tram a Glenelg, non so quanti di voi ascoltatori avete ascoltato, sentito che lì tanta

0: business hanno chiusi, non potevano andare avanti perché hanno stato lì,
1: stavano aggiustando, vero?
0: 5-6 mesi aggiustando,
1: sì.
0: Ora stanno dicendo di nuovo, da 4 luglio al 19 luglio devono di nuovo chiudere.
1: Oh.
0: Allora, preparatevi, da 4 luglio al 19 luglio, Jetty Road, Glenelg, il tram non ci sarà, sta chiuso, perché devono rifinire di fare gli aggiustamenti.
1: Ma per poco tempo, no?
0: Dal 4 al 19.
1: Beh, dal non 4 è tanto.
0: Al 19, ma diciamo dal 5 al 20, così
1: sì.
0: Facciamo conti pari.
1: Liscio.
0: Facciamo lisci. Ok, allora, carissima Tilda.
1: Dobbiamo salutare,
0: è arrivato
1: dispiace,
0: il momento
1: sì.
0: Di salutare a tutti i nostri gentilissimi ascoltatori. Non vi dimenticate venerdì di guardare questa partita all'Australia.
1: Figurati.
0: Speriamo che vincesse, perlomeno fa un altro strappo.
1: Perché ci hanno avuto una seconda chance, vero?
0: Ci hanno seconda chance.
1: Ecco.
0: Speriamo che vincano. Da parte mia, grazie a tutti voi, grazie al sindaco di Mombaca, grazie alla nostra Tilduccia, anche se si è astrenta con il fascicolo che non poteva parlare, però ho parlato io. Grazie, arrivederci e buona fortuna, e ci rivediamo con la squadra del venerdì sera. Speriamo che il nostro collega Domenico
1: venerdì sera ti rivede, giovedì sera.
0: Aspetta. Allora facciamo chiaro,
1: sì,
0: ci rivediamo con tutti voi che partecipano al Radiophone mercoledì sera, poi giovedì sera tutti qui la squadra
1: nello
0: Tilda,
1: studio
0: Domenico, Maria e Tony e John al programma radio.
1: Così fatto chiaro, grazie.
0: È stato chiaro?
1: Sì.
0: Non
1: grazie.
0: Vi dimenticate di ancora continuare a dare supporto per Radiophone.
1: Certo,
0: e
1: sì.
0: Continuate perché è molto importante di mantenere, non è solo per noi, è importante che manteniamo la radio, se no anche con la comunità etnica o australiana facciamo figura. Dobbiamo, perché noi siamo italiani, dobbiamo sopportare la nostra radio 531. Ciao ciao, arrivederci.
1: Grazie John e buona giornata e ciao ciao a tutti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 22 giugno. Briar Road, Felixstowe, Duthie Street, Unley, Osmond Terrace, Norwood, McGill Road, McGill, and Glenburn Road, Burnside.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
8: Radio Italiana 531.
9: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: abbracciami.
1: Chi siete, studio?
2: 531, la febbre di venerdì sera.
1: Poco ne a fuoco.
3: Super bomba!
4: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana, 10 till midnight.
1: Grab your husband or whoever you are with tonight.
5: Ciao, dolcissimo.
3: Oh my God!
4: And let the magic unfold.
1: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
3: Sulle mani!
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
9: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!

0: Pini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

nostra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'8331-0631.

0: three, four.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta

0: questioni, chiama al numero 0431 756 144.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per lunedì 22 giugno. Briar Road, Felixstowe, Duthie Street, Unley, Osman Terrace, Norwood, McGill Road, McGill, and Glenburn Road, Burnside.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 32 0461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: You're listening to Radio Italiana 531.
5: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
6: Un amico è la cosa più bella che c'è.
5: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

quando... La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'83407700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
6: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Trezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi

0: 0041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government. Mi han detto aspetta
1: che arrivi il mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne. Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woohoo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 22 giugno. Briar Road, Felixstowe. Duthie Street, Unley, Osmond Terrace, Norwood, McGill Road, McGill, and Glenburn Road, Burnside.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Musica è sponsorizzata da
6: Italia Ceramics. Festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenburn Road, Glen. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
7: State ascoltando Radio Italiana 531.
8: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: Che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434-347-141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Musica è sponsorizzata da
6: Whoa. Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a un livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
7: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
8: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
9: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: basta.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acquafilette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Molfe tese, chic e cor.
1: Ma c'è un centro in dam, ma da un molfe tese, onda parlare di quel che succede in due mondi, onda dà la ricetta, per mangiare molfe tese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: every Saturday.
2: Nubini Piccianini.
3: Tralalelo tralala.
4: Creepy troppa troppa tripa.
2: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
3: 5, 3, 1.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Mi ricordo una storia.

0: getting up and going home because everyone just left. Everyone was like, oh my God, what just happened?
1: Do people take their boosters on the way out?
0: I don't know. You'd think they would, because you imagine going to a wedding and then hearing this huge secret, and this poor guy would have felt so awful. And yeah, so that's a pretty horrific one.
1: What happened to that couple?
0: I don't know. Who knows who they even were? I couldn't even tell you who they were. Not that I would, but it's, yeah, it's very sad when you hear stories like, and it happens a lot, especially nowadays. Well, and
1: my friend who's a hairdresser just told me that out of nowhere, she had a bridal party one weekend booked, and then she got a phone call a few days before the wedding. That she'll no longer be requiring her service. She's cancelling. She had 9 bridesmaids.
0: Jeez. Look, at the end of the day,
1: poor suppliers as well. So credit to that guy who went through the whole way to the supplies.
0: The poor suppliers, but like this is why, and like my supplier friends who are listening will understand this. This is why we take booking fees.
1: Absolutely.
0: Because you have to cover yourself for any incidentals. So if someone, look, unfortunately it happens. Sometimes couples break up before the wedding. It's happened to me a lot of times. And as much as you feel for them, at the end of the day, this is our job.
1: Absolutely.
0: So we have to cover ourselves in the sense there. But then you have like couples where, you know, they postpone because of COVID, which happened a lot. Then you have couples where I remember I've had a few brides now that they said, look, we're postponing our wedding because I'm pregnant and I don't want to be 9 months pregnant at my wedding. Fair enough. And it just, you just kind of work around. Every situation's different. But it's sad when things like that happen. But this guy just went through with the whole day and just didn't care too much about it and wanted to basically humiliate her in front of everybody because of what she did. So
1: in a way, I understand why he did all that, but look at everyone else that you have affected. Like, you've just really thought about yourself in that moment.
0: Yeah, I don't know. Speeches can be very controversial. We had a bride once who spoke for like 40 minutes.
1: Everybody.
0: She thanked the makeup lady, the eyelash lady, the spray tan lady, everybody, which was lovely.
1: And the sentiment is there. 12 months worth of the wedding, everyone that was on that journey with her.
0: Well, the sentiment is there.
1: It is.
0: I understand when you've got...
1: It's the delivery. It's how you deliver it.
0: Yeah, and a lot of her suppliers must have been guests on the night, so they were all physically there, but write a card out.
1: Yeah, could you imagine if you forgot someone?
0: Yeah, and that's the thing. You do a general thank you to the people that you need to thank and you get it done. I gave all of our speakers, we had 4 speakers at our wedding, I gave them all a 5-minute rule. So if you guys go over 5 minutes, it's because people get disinterested. People get bored.
1: Absolutely. They just want to dance.
0: Talking.
1: They just want to eat and drink and have a good time.
0: Exactly right. And that's what a wedding is about. Obviously, you have to do the right thing and thank everybody for coming and, you know, people that have traveled and people that have done a lot of work in a wedding day. And I totally agree with that. But sometimes it goes a little bit, sometimes they go really rogue and it's when they don't write their speeches.
1: For me, I think I can't explain it because I'm not in a relationship. A wedding is not happening for me just as yet, but my sister's getting married, so we're very excited, planning it all. And
0: you still feel those same emotions.
1: Exactly.
0: Because it's your sister.
1: Exactly. Yeah. And we've done everything together. And you know, like, you know, this time next year, she won't be at home. We won't see each other every day.
0: It's
1: those
0: like that are the
1: separation.
0: That it's bittersweet.
1: It's bittersweet. And I think for me, what's going to hit me on my wedding day, and I already know that's going to be the most difficult part, is when I'm walking out of Mum and Dad's house in a white dress. That's just going to be the most saddest part for me, but happy because that's me going into my next
0: chapter,
1: stage.
0: And it's such a beautiful moment, but it is very emotional. Very emotional. I remember my mum was a mess at my wedding because it was something.
1: I think my dad's going to be more of a mess than my mum.
0: Yeah.
1: My mum's ready. My mum wants to be a nonna.
0: Get out of the house.
1: She's ready. I think it's my dad that's not ready.
0: Yeah. And that's such a special thing because you are transitioning into this new chapter and this new life, and it doesn't hit you until you walk out that house and you're like, oh my God, Like, this is happening.
1: Well, thank you for tuning in to That So Dolce. We've had a great time.
0: We have, and it's been so nice to hear the feedback for season two. We're definitely in the swing of things now. You can catch us on Radio Italiana 531 on Mondays from 5 to 6 p.m. And straight after the episode airs, you can also catch us on Spotify if you missed it. But for now, we'll see you soon.
1: Ciao.
2: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
3: Il cuore matto che ti segue ancora.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 18 e un minuto.
6: Notiziario italiano sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Si è concluso in Svizzera il primo round di colloqui ad alto livello tra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar hanno definito il confronto costruttivo e positivo, annunciando che le due parti hanno concordato l'istituzione di un canale diretto di comunicazione per evitare incidenti e garantire la sicurezza del traffico nello stretto di Hormuz. È stata inoltre definita una tabella di marcia che punta a raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Al termine dell'incontro, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato di progressi significativi, sottolineando il ruolo della mediazione pakistana e qatariota. Secondo Teheran, tra i risultati ottenuti figurano deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio, la revoca di alcune misure di blocco economico, lo sblocco di beni congelati e l'avvio di un piano di ricostruzione e sviluppo.
9: Prosegue intanto la guerra dei droni tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobianin, ha annunciato che le difese aeree russe hanno respinto un nuovo attacco diretto verso la capitale. Nelle ultime 24 ore sarebbero stati abbattuti complessivamente 14 velivoli senza pilota. Secondo le autorità russe, i droni intercettati erano diretti verso diverse aree della città. Le squadre di emergenza sono intervenute nei punti in cui sono precipitati i detriti. Non vengono segnalate vittime, ma l'episodio conferma l'intensificarsi delle operazioni aeree a distanza tra i due paesi.
8: Nuovo attacco politico di Donald Trump nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Presidente americano ha accusato l'Italia di non aver sostenuto gli Stati Uniti durante l'azione contro l'Iran, sostenendo che Roma non avrebbe contribuito nonostante i miliardi investiti dagli Stati Uniti nella difesa europea. Palazzo Chigi però mantiene la linea della prudenza e del silenzio, evitando ulteriori repliche dopo quelle dei giorni scorsi. In mattinata Meloni era intervenuta ad adunanza degli alpini a Gemona del Friuli, dove aveva parlato della necessità di recuperare un sano orgoglio nazionale. Intanto la Premier avrebbe invitato i membri del governo a partecipare alle celebrazioni per l'Independence Day americano nel tentativo di mantenere saldo il rapporto con Washington nonostante le recenti tensioni.
9: In Libia arriva una sentenza destinata ad avere riflessi anche sul piano internazionale. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Zaman Hashem al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. L'ex comandante libico era finito al centro di un delicato contenzioso che aveva coinvolto il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. Oltre alla pena detentiva, il Tribunale ha disposto la perdita della capacità giuridica e la sospensione dei diritti civili per tutta la durata della condanna e per un anno successivo alla scarcerazione.
8: Si conclude con un lieto fine la vicenda delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella-Alfedena. Le ragazze sono state ritrovate a Formia, in provincia di Latina, all'interno dell'abitazione dello zio materno nel quartiere di Rio Fresco. Secondo le prime informazioni, le due giovani stavano bene e sarebbero state ospitate da una persona anziana in un complesso di edilizia popolare. Dopo il ritrovamento, le autorità hanno disposto il loro trasferimento in una nuova struttura protetta nel Lazio. La notizia pone fine a giorni di apprensione che avevano mobilitato forze dell'ordine, volontari e familiari.
9: Resta aperto il dibattito nel mondo della cultura sul caso che coinvolge lo scrittore Michele Mari. Il premio Strega, dopo giorni di polemiche, la Fondazione Bellonci ha deciso che l'autore continuerà regolarmente la sua corsa verso il riconoscimento letterario. Nessuna esclusione né ritiro, dunque, nonostante le controversie nate da alcune presunte frasi offensive attribuite allo scrittore nei confronti di Michela Murgia. La Fondazione ha spiegato di aver applicato il regolamento e ha invitato a riportare il confronto sul terreno della letteratura. Numerose le reazioni del mondo culturale, tra cui quella di Lidia Ravera, che ha parlato di parole gravi e motivo di profonda tristezza.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio delude ancora il Belgio ai mondiali. Dopo il pareggio con l'Egitto, la nazionale guidata da De Bruyne non va oltre lo 0-0 contro l'Iran e dovrà ora vincere l'ultima partita per sperare nella qualificazione. Grande protagonista della sfida è stato il portiere Courtois, decisivo in più occasioni. Nell'altra gara del gruppo, l'Egitto ha battuto la Nuova Zelanda per 3-1 in rimonta grazie alle reti di Zico, Salah e Hassan. Un successo che rilancia le ambizioni della formazione nordafricana nella corsa verso la fase a eliminazione diretta. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
10: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
11: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
12: Aiutami a sparire come c'è.
11: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
13: Mi sento un nodo alla gola.
14: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Marco Birra, io Domenico, purtroppo il nostro Giuseppe non si sente troppo bene stasera, allora non c'è. Siamo in due e non in tre, però questo programma non c'è due senza tre, è vero.
1: Buonasera Marco. A te Domenico, buonasera.
0: E... mi senti, mi senti?
1: Non lo so,
0: io ti sento.
1: Tu mi senti? Tu mi senti? Ok.
0: Sì, come no?
1: Sì, non c'è due
0: senza... Adesso senti?
1: Ci sono.
0: Io mi sento?
1: Tu mi senti? Perfetto.
0: E facciamo una
1: cosa. Ci abbiamo i walkie talkie, non ci abbiamo i microfoni. Sì, buonasera a tutti, 11 minuti passate alle 18, freddo gelido oggi.
0: È un freddo, guarda.
1: Com'è andato il tuo weekend, caro
0: Domenico? Detto, il weekend è andato molto bene, guarda, è passato così subito però, avevo 4 giornate off, però mi sono passato così subito. Neanche ho chiuso gli occhi che la giornata se n'è andata. Tanti che mi chiamavano, vieni da questa parte, vieni da quest'altra parte.
1: Oh, ma lasciatemi perdere, oh, io voglio riposare.
0: È quello che volevo. Da veramente, Marco, quello che pensavo, lasciatemi perdere, ma non ce l'ho fatta.
1: Tu, quando succedono queste cose, caro Domenico,
0: dimmi.
1: Prendi, vai nell'impostazione del telefono, fai modalità aereo.
0: Sì.
1: Vedrai che non ti chiama nessuno lì.
0: No, poi chiamano la moglie, sono preoccupati perché Domenico non risponde, è successo qualcosa.
1: Sono allora... fortunato io che non c'ho la moglie allora.
0: No, arriverà la
1: arriverà.
0: Arriverà. Sta in volo.
1: devo stare in bolla.
0: In bolla.
1: Grandioso.
0: No, è una cosa buona, eh. Allora, che mi racconti? Guarda, voglio
1: vai tranquillo,
0: ma
1: uscirà.
0: Tutti voi, cari ascoltatori, se avete tempo, se volete parlare con qualcuno, non vi vergognate, telefonate 83407700 e prendete il nostro Marco Birra che vi risponde al telefono, anche io se ho tempo, se non mi trovo.
1: Oggi sono io la segretaria, rispondo io al telefono.
0: La prossima settimana sono io la segretaria.
1: Fai tu la segretaria la prossima settimana?
0: Una per una.
1: Ottimo.
0: Non fa male a nessuno. va bene. Allora, come sappiamo, oggi è il 22 di giugno. Adesso in Italia sono ferie di agosto, diciamo le ferie di estate, sabato di agosto.
1: Se la vivono bene adesso.
0: Là è calore e qui ci abbiamo i dolori. Se escono tutti i dolori, guarda col freddo, te li senti.
1: Da calore a dolore è un attimo.
0: Fa un cambio molto molto grande.
1: Qua il freddo entra nelle ossa, però nonostante tutto il weekend non è stato male. Io ieri sono...
0: Sì, com'è andato tu?
1: Io ieri sono andato a Glenegg.
0: Glenegg, sei fatto il bagno?
1: Come no? Sono buttato tutto senza costume, No, che bagno, ma va là.
0: Non stai attenti, ci sono i squali, eh?
1: No, io manco con 40 gradi me lo faccio il bagno, momenti.
0: 40?
1: No, è stato bello però.
0: Ottima.
1: Siamo stati con amici, abbiamo fatto un aperitivo in spiaggia. Insomma, è stato un bel momento, no? Anche perché a stare al sole si stava bene, ci stava belli caldi.
0: Caldo,
1: meglio
0: caldo.
1: Che a casa. È caldo, tipo Antonio fa caldo, no? Anto fa caldo.
0: fa molto caldo Antonio.
1: Sì. Vuoi mettere una bella canzone? Che dici?
0: La sto cercando, dammi
1: io ce l'ho, se vuoi.
0: Sì, se vuoi mandarla, mandiamolo, che io avevo un'altra, non so se ti viene in mente.
1: A me mi piacciono tutte le canzoni che
0: La canzone di Caruso.
1: Vai, andiamo.
0: Andiamo con quella?
1: Caruso, vai.
0: La vuoi sentire?
1: Ah, sì.
0: No, ma io voglio, adesso sono curioso, voglio sentire la
1: ma
0: tua.
1: La mia era molto più popolare, tutti la conoscono.
0: La tua?
1: La mia è 24.000 baci di Adriano Celentano.
0: Sì, ma se la vuoi mandare, mandala. Vuoi mandare dopo di quella, dopo il sponsors, mando Caruso, vai.
1: Va benissimo.
0: Vai con quella, dai.
1: 24.000 baci, ma la devi mettere tu, io non sto collegato,
0: Va bene. Ah, va bene.
1: Non ce l'ho il cavo.
0: Ah, aspetta. Allora, sai che facciamo? Andiamo questa e poi... Pensavo che l'avevi...
1: No, non l'avevo. È qua sta. No, perché io qua non ho il Mac. E il Mac, sai, è molto.
0: Non funziona.
1: Sì.
0: Allora andiamo.
1: Per risparmiare, hanno tolto il jack.
0: Ecco, andiamo con Caruso allora.
1: Mettiamo
0: e poi
1: Caruso.
0: Andiamo con 20.000 baci. Va bene?
1: L'hai diminuiti.
0: Ne facciamo 22.
1: Un po' di sconto.
0: Andiamo con questa canzone è bellissima.
1: Oh, sì. Mi fa innamorare così.
0: Caruso,
1: eh?
0: Ascoltate.
1: Peccato che non eri una bella donna, perché sennò.
0: Dai, tu, vuoi, poi.

0: Buon ritorno con noi. Siamo qui con voi nello studio Sanremo con Marco e Domenico.
1: Marco e Domenico, grande Domenico.
0: Senti Marco, che ne pensi del Radiothon 2026 live?
1: Penso che ci dobbiamo essere tutti, ed ormai ci siamo quasi, perché dovrebbe essere mercoledì 24. Mercoledì.
0: Sì, incomincia il 15 fino al 24 di giugno. Allora, lo vuoi leggere o lo vuoi
1: Vuoi che lo legga io?
0: Come? Se lo vuoi lo posso
1: leggere. Lo leggo io. Dai, tu lo fai.
0: Facciamo uno per uno.
1: Che non fa male a nessuno.
0: Vai.
1: Amici di Radio Italiana 531, è arrivato il momento più importante dell'anno. Dal 15 al 24 giugno torna il nostro Radiothon. 10 giorni dedicati a sostenere la vostra radio comunitaria preferita. Da oltre 50 anni Radio Italiana 531 e Voce che Informa intrattiene, racconta le vostre storie e tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. Potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza per noi. Ricordate anche la Big Raffle, ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531 e grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento. Quindi mi raccomando, donate, perché questo aiuterà la radio ad andare avanti, e mi raccomando siaciti tutti il 24 per l'evento del Radiothon, perché insomma questo è l'evento dell'anno, nessuno può mancare.
0: Ecco, e se volete telefonare durante il giorno, se vi sentite un po' stanco al momento, potete andare con 8340-2806 e telefonate all'ufficio durante il giorno, durante, mi sembra, le ore 9 fino alle ore 5, ogni lunedì fino a venerdì. Se volete telefonare di sera, potete telefonare anche a noi, 8340-7700. Per cui lasciamo così, andiamo con i nostri sponsor.
1: Andiamo con la pubblicità.
0: Andiamo.
2: 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Radiothon 2026 è arrivato!
5: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
5: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340-7700 durante i programmi.
5: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
5: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
5: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
5: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Quanta baci?
1: 20.000 con lo sconto.
0: 24 hanno detto?
1: Sì.
0: 24.000 baci.
1: E a proposito di baci, ora parliamo di...
0: Volevo chiedere, ah, il tipo di cioccolata, baci, che sta parlando?
1: I baci perugina, i baci perugina, sì, sì, sì, sì. A proposito, c'avevo una domanda, visto che mi sento in un mood un po' più romantico oggi.
0: Ah, no? Romantico ti senti, va.
1: Viva l'amour, viva l'amour.
0: Viva l'amour.
1: Viva l'amour.
0: Viva l'amour, dai.
1: Te, come hai conosciuto tua moglie, Domenico?
0: Guarda, la verità... Allora, la conoscenza con la moglie, eravamo ragazzi e ci avevamo, diciamo, noi non siamo cugini, però la relazione di mia moglie e di mia, noi abbiamo un cugino che tutti e due cugini a noi, però come sono cugini, dalla parte della mamma è cugino a me e dalla parte del suo papà è cugino a lei. Allora noi quando eravamo bambini i genitori giocavano a carte e noi facevamo il spinello con la bottiglia, va bene? E giocavamo come bambini e dicevo sempre quando lei me la metto sul fianco, che quando mi faccio più, sai, l'età...
1: Ah, ci avevi già pensato da
0: me la sposo. Quella è mia moglie, ho detto, da quando ero bambina.
1: E alla fine davvero è successo così?
0: Alla fine è successo così. Guarda, era strano perché io stavo con una ragazza, eravamo insieme.
1: Era uno sciupa femmine tua.
0: No, ma eravamo insieme e poi abbiamo litigato, abbiamo fatto un po' di discorso e ci siamo lasciati. E io stavo ritornando con lei e quel frattempo mia moglie, perché noi come bambini eravamo innamorati, però i genitori non volevano, eravamo troppo giovani. Allora lei aveva chiesto a mio cugino, Domenico, che fa? Lui ha detto, guarda, lui adesso se ha lasciato una ragazza, se tu non fai, se lasci, lui sta ritornando con questa ragazza. Allora lei mi ha telefonato, ha detto, che vuoi fare? Ci mettiamo insieme, che ne pensi? Ho detto, va bene, guarda, proviamo, vediamo come va. E questa è la storia del mio amore, la mia amore.
1: E che età avevate quando siete stati, cioè avete iniziato a stare insieme?
0: Guarda, forse avevamo 11-12 anni a giocare.
1: Giovanissimi.
0: Diciamo che, però non avevamo, sai...
1: Vabbè, è iniziato un po' come gioco.
0: Di bambini, è gioco, innamorato, no? sì, la voglio bene. Andavo a scuola, c'era la borsa. E sulla borsa avevo scritto il suo nome per sempre.
1: Ve lo immaginate, Domenico, così romantico? Un romanticone.
0: Quando ero bambino, va bene. Ma vedi com'è il destino? Io dico, se noi ci cerchiamo i nostri destini.
1: Of course, yes, yes.
0: E così succede che se tu cerchi la via, la trovi, se la vuoi. Io dico che noi facciamo il nostro destino. Sai come dici? Ah, ma è destinato.
1: Sembrava quasi scritto però per voi, nel senso che...
0: Nel senso, perché guarda, lei pure, sai, aveva gli amici, diciamo, come avevo io le amiche. Però alla fine siamo innamorati, c'è una bella famiglia insieme, ci abbiamo anche la nipotina, siamo pure nonni adesso.
1: Me l'hai fatta vedere l'altra volta, sì, bellissima.
0: Sì. Lei è carina.
1: Stanno a Sydney, mi sembra, mi hai detto.
0: Loro stanno a Sydney, ma è carina perché lei mi fa, l'altra sera l'ho telefonato e ho detto, Bellina, come stai? Dice, nonno. Tu mi hai comprato il Barbie make-up, che a lei ci piace il Barbie. Ho detto, guarda, parlo con nonna e poi vediamo come va. Ho detto, nonna viene là da te, allora andate ai negozi, andate a trovare qualcosa che ti serve. Lei dice, e cambia discorso, poi dice, nonno, sai che internet a te non funziona bene.
1: Ormai i bambini sono super tecnologici.
0: Sì, no, ma lei era già convinta, voleva vedere se io mi ero dimenticato da lei. Allora ha detto una cosa, poi dice no, l'internet nonno.
1: E dove
0: no.
1: L'ha presa sta furbizia? Mi sa dal nonno,
0: Forse sì. Guarda, andiamo con i nostri sponsors che ci stanno ascoltando,
1: Sì.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per lunedì 22 giugno, Briar Road, Felixstowe, Duthy Street, Unley, Osmond Terrace, Norwood, McGill Road, McGill, and Glenburn Road, Burnside.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare, chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
0: Andiamo con questa. Oh Sicilia, DJ a tutto gas. Radio Italiana 531, siete qui con noi nello Sanremo con Marco e Domenico

0: Marco, che ne pensi? Mi sembra che abbiamo fatto stare molto contenti i siciliani con la Sicilia. Che ne pensi?
1: Penso che non è ancora l'ora di andare a cenare, signori e signori, perché è
0: io
1: l'ora.
0: C'ho fame.
1: Tu c'hai fame, ma è l'ora di stare con i non c'è due senza tre, perché insomma.
0: Ecco, non vi dimenticate che siamo qui, Marco e Domenico, insieme a fare la compagnia. Adesso Marco mi ha chiesto a me dell'amore mio. Allora adesso il turno
1: è mio turno.
0: Volevamo sentire.
1: Oh, io sono Zitello.
0: No, scherzo. Volevamo sentire come voi due vi siete incontrati, vi siete innamorati.
1: Allora, io
0: ognuno.
1: È una storia un po' particolare, perché diciamo che io ho conosciuto la mia compagna, che è coreana. L'ho conosciuta a Bali. Prima però...
0: Come? Coreana?
1: Coreana.
0: Ah, pensavo che quello era il suo nome, scusa.
1: Cor di cognome e Anna di nome. No, l'ho conosciuta a Bali, ero in vacanza, ci siamo trovati nello stesso ostello e mi fa... L'ho conosciuta tra l'altro mentre... Perché noi avevamo gli armadietti con dove potevamo mettere tutte le nostre cose nei bagni. Diciamo nell'anticamera del bagno.
0: Sì, sì.
1: E io stavo entrando nel bagno perché dovevo fare i miei bisogni. E lei era dietro la porta del bagno che stava sistemando le sue cose nell'armadietto. A momenti gli facevo male perché per aprire la porta del bagno.
0: È successo?
1: E faccio scusa. Insomma, la guardo un attimo, faccio mica male sta ragazza, bella ragazza.
0: Carina.
1: Molto carina.
0: C'aveva i modi anche perché... Infatti innamorare c'era qualcosa.
1: Dai, ha tirato un po' di savoir faire italiano, capito? Gli ho detto guarda, come ti chiami? Ci ho messo tipo una settimana a capire bene il nome, però
0: è arrivato.
1: Però ce l'ho fatta, l'ho memorizzato. E alla fine ci siamo trovati qualche ora dopo nella sala colazioni giù dell'ostello. E io non avevo ancora programmi perché avevo fatto una vacanza un po' improvvisata, senza programmi né nulla. E lei mi fa, guarda, sto andando in questo resort, ci sono delle piscine molto belle. E io faccio, cavolo, non c'è niente da fare oggi, ma non è che posso venire pure io.
0: Ma sai, il coso di Bali, la cosa più bella è che puoi andare a altri hotel, motel, usare le piscine, basta che bevi là.
1: Sì, è molto libero.
0: È molto libero, è un posto, guarda, che a me mi piace per quel fatto là. Anyway. Ne parliamo dopo di Bali, parliamo della tua innamorata.
1: Ma non c'è molto da dire. Insomma, poi ho scoperto che all'inizio non era amore, chiaramente ci stavamo conoscendo e io sapevo benissimo che era una cosa un po' complicata perché io italiano che vive in Australia, lei coreana che vive in Corea, sarebbe stato difficile combinare. Però poi pian piano conoscendola ho capito che era il tipo di ragazza che faceva per me, perché io, nel senso, per come vedo l'amore io, per me deve essere una relazione dolce, capito? Ci deve essere dolcezza
0: sicuramente quello...
1: E questa persona, diciamo, ho avuto varie relazioni nella mia vita, chiaramente, ma questa era tutte un po' tossiche, devo essere onesto, ma questa persona mi ha fatto capire cosa fosse il vero amore. E poi pian piano, sai, abbiamo provato a creare un progetto insieme, perché abbiamo come progetto di vivere qua in Australia insieme. E lei comunque è una ragazza molto molto intelligente, lì in Corea è una safety inspector, un ispettore di sicurezza,
0: sì.
1: E quindi adesso si sta qualificando per prendere, ha già preso un certificato australiano come safety inspector, adesso prenderà il certificato di inglese, vediamo se c'è qualche azienda che magari è disposta a prenderla, a sponsorizzarla, così insomma possiamo vivere il nostro sogno di creare una famiglia insieme qua. Insomma,
0: quando vai a trovarla? Se Dio vuole.
1: Spero il prima possibile. Vabbè, lo posso dire, tanto qua non mi sente, pure se mi sente non mi capisce. Perché sto mettendo da parte i soldi per comprare.
0: Stai attento, perché capiscono tutti.
1: Dice che c'hanno i traduttori con ChatGPT, adesso si fa presto.
0: Ecco, non è difficile.
1: Comunque, no, non stavo parlando di tradimenti.
0: No,
1: però stavo, Stavo dicendo che sto mettendo da parte i soldi per comprargli l'engagement ring.
0: Oh, è serio allora?
1: Sì, infatti
0: è molto serio.
1: Vorrei in futuro, vorrei sposarla. Chiaro che non è semplice, sai, mettere da parte. Comunque è una bella cifra comprare un engagement ring, no?
0: Non è facile.
1: Però ce la farò. Sono a metà strada.
0: Metà strada, sai. A quale parte sei? Davanti o di dietro?
1: Non lo so, è proprio in mezzo sto. Comunque, ricordiamo che se volete potete donare anche qua direttamente in radio, durante le pause basta chiamare qui all'83 40 77 00 in live con noi e potete donare direttamente con noi, segnerò i vostri contatti, il vostro numero e la vostra donazione. Il giorno dopo verrete contattati dall'ufficio e per finalizzare il pagamento, ecco. Quindi se volete donare $10, $20, $30, $1 milione, vedete voi, basta che donate qualcosa. O se donate $1 milione siamo pure più contenti, comunque, però up to you.
0: Allora, quanto ti devo?
1: Quanto mi devi? Facciamo $1 milione, dai.
0: $1 milione solo?
1: Ti faccio uno sconto oggi, mi sento onesto.
0: Sei pieno di amore, eh?
1: Amore sì, soldi no.
0: Va bene, amore sì, amore ci vuole sempre. Senti, tanto che tu l'hai detto in italiano, adesso ci abbiamo i sponsors, poi mettiamo una bella canzone dell'amore.
1: Va bene.
0: Luci Battisti, amici di radio, Italian, amici di radio italiana, 531... aspetta, questo è italiano.
1: Questo è italiano.
0: Va bene, stavo per leggere.
1: Vabbè, tu se fai...
0: ma va bene.
1: Puoi fare pure un pompon tu, come vuoi.
0: Devo fare tutti e due. Friends of Radio Italiana 531, the most important time of the year has arrived. From June the 15th to June the 24th, our Radiothon is back. 10 days dedicated to supporting your community radio station. For more than 50 years, Radio Italiana 531 has been a voice that informs, entertains, shares your stories and keeps the Italian language and culture alive. To continue doing this, we need your support. You can make a donation by calling the station or by dropping into the radio station any morning during these days, up until June the 24th. Every contribution, big or small, truly makes a difference. Don't forget our big raffle every $5 donated gives you one raffle number. The more numbers you have, the more chances you'll have to win. One of the 10 fantastic prizes that will be drawn on the afternoon of June the 24th. Support your radio. Support Radio Italiana 531. Thank you to all our sponsors, volunteers, listeners who make this extraordinary event possible year after year. Allora, andiamo con i nostri sponsors. Non vi dimenticate, se volete donare, come ha detto prima Marco, è facile, potete passare tra la stazione, potete telefonare pure anche stasera se volete.
1: E questo è il momento giusto per donare, ecco. Perché andiamo in pausa.
0: Andiamo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Pizza night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Allora Marco, senti la mancanza?
1: Di chi?
0: Della fidanzata.
1: Sì.
0: Come ho detto, l'affetto dell'amore si chiama questo. Allora, sto chiedendo, senti la mancanza, no?
1: Allora questa la dedichiamo alle nostre partner, alle nostre mogli.
0: A tutti, tutti, a tutti che sono innamorati.
1: A tutti gli innamorati dell'Australia.
0: Quelli che non c'hanno qualcuno, pure che troveranno qualcuno.
1: Vi innamorerete pure voi.
0: Questa musica era per l'affetto dell'amore.
1: Ma prima di tutto bisogna essere innamorati di voi stessi.
0: Ecco, numero uno.
1: Questa è bella come
0: numero
1: cosa.
0: Numero uno. Hai detto una parola proprio giusta stavolta. Il problema è che tanti provano ad aiutare gli altri, ma non si aiutano loro stessi.
1: Bravo, sì.
0: Prima devono essere loro e poi possono aiutare gli altri. Come diciamo, quando sei in aeroplana e stai volando e dicono che, diciamo, che arrivi a un certo punto che non puoi respirare e cadono le maschere, dicono te la devi mettere sulla tua faccia prima che puoi aiutare qualcuno.
1: Certo.
0: È uguale. Ma questa poi è la vita.
1: Ma poi penso che... cioè, per trovare la persona giusta per te, prima devi stare bene con te stesso, perché... vedi, ci sono stati periodi nella mia vita dove magari non stavo proprio benissimo con me stesso, però comunque sai, vuoi sempre la compagnia di una persona,
0: no?
1: Comunque avere innamorarti, no? Però poi alla fine quando non stai bene con te stesso, oltre magari che è facile trovare persone tossiche, magari persone che non fanno bene a te stesso, comunque non riesci a vivere bene la relazione. Quindi è fondamentale. Io penso anche che se ho trovato la persona che ho in questo momento di fianco, che è una bella persona, è perché io mi sento bello dentro, capito? Cioè, nel senso, sto bene dentro. Perché sennò sarebbe stato impossibile.
0: Sei confidente per te stesso,
1: no? Sì.
0: La confidenza. Quella è la cosa importante, perché tanti mancano confidenza e poi si mettono nelle relazioni che sono sbagliate pure, sai, che vengono picchiate, donne, anche uomini, non solo donne.
1: Oh, no, per carità.
0: Perciò hai ragione, ti devi trovare nel punto che ti senti bene prima te, prima che trovi la relazione.
1: Per stare bene con gli altri bisogna stare prima bene con se stessi, la prima regola. E poi secondo me, cioè, sì, proprio è una regola di vita, bisogna sapersi voler bene, bisogna amare.

0: bisogna, sarà un po' egoista come discorso, però anche dare priorità a se stessi è importante,
1: molto
0: dire
1: importante,
0: prima se stessi, perché a volte dobbiamo sempre aiutare qualcun altro eccetera e ci dimentichiamo di noi stessi,
1: ti trovi nei guai certe volte
0: e poi dopo ti trovi magari nei problemi, anche magari indirettamente, non proprio
1: sì,
0: direttamente.
1: Sì, è così, Marco, non è una cosa che può succedere, ma succede a molti che vedi che stanno nelle relazioni, si lascono e poi si trovano in un'altra relazione subito, perché pensano non posso stare senza quella persona, non si trovano loro stessi, si trovano nei guai, perché quella persona forse hanno figli e poi vedono che non vanno d'accordo e hanno portato qualcuno nella vita, allora si trovano altri problemi. Perciò io dico sempre, come dico, l'erba adesso è sempre più verde dall'altra parte della fence.
0: L'erba no? Del vicino è sempre più verde.
1: No, ma non più, perché adesso è falsa l'erba.
0: Certo, mo c'hanno quella sintetica.
1: È finta, allora trovi le persone finte. Devi stare molto attento e ti devi trovare a te stesso prima che vai a trovare la relazione con altri. Così la penso io, non so se
0: però
1: la
0: sai,
1: penso uguale.
0: La società adesso ti vuole, ti vuole... È anche una società molto social, nel senso che
1: sì,
0: io spesso vedo gente che sulle storie, su Instagram, su Facebook, tutti felici e sorridenti, poi magari chi li conosce meglio gli va a parlare, sto vivendo questo, c'ho questo problema qua, c'ho quello lì. Cioè è anche un mondo dove apparire è quasi più importante dell'essere.
1: Sì, cambia.
0: E secondo me è sbagliato questa cosa. A me piacciono i social, però mi rendo conto che a volte quando sei troppo nei social, sui social, perdi un po' il contatto con te stesso.
1: E con gli altri,
0: e
1: con
0: gli
1: gente
0: altri
1: vivi, diciamo. Se vedi adesso pure come abbiamo parlato, non con te ma con gli altri, il social tira molta gente via diciamo di avere contatto con un'altra persona, perché stanno sul social e vedo io c'ho 1000 likes, allora quella è la verità, non è che nel mondo quando vedi una persona che ti vuol bene, che ti piace, quella è meglio di un like, pure di 1000
0: certo,
1: like, perché non è falso, come abbiamo detto prima, che l'erba guarda che è verde, che però è falsa. Ha tanta gioventù, scusa Marco, stavo per dire
0: stavo a dire
1: il problema è pure con quella social che la gente ha problemi pure di mental health su queste cose, perché stanno sempre sul telefonino, non escono dalla casa, stanno a casa.
0: E poi tutta questa roba dei numeri, dei social, dei follower, dei likes crea
1: sì,
0: tanta competizione tra le persone. E le persone poi si ammalano perché vedono, guarda questa persona che cool, è figa perché c'ha 1000 like, io non ce li ho. Vedi, io non ho mai reputato una persona interessante dai follower, dai like che ha, anzi spesso mi sono accorto che chi è più interessante è gente che non se ne frega nulla di queste cose, o i più acculturati, quelli che hanno più cultura, Poi vabbè, ci sono anche varie persone che invece magari sono persone interessanti sia a livello personale che sui social, però la tendenza è più quella che si è più interessante sui social che al di fuori della vita social,
1: sì,
0: e sì, quello è brutto.
1: È molto brutto, perché non c'è, come ho detto, non c'è più contatto con l'umanità. Si stanno a casa, stanno nella stanza, non escono. Invece io mi ricordo quando ero bambino non c'avevamo questi telefonini, noi andavamo a giocare con gli amici, giocavamo a pallone, poi ci facevamo, diciamo, se non eravamo d'accordo facevamo a pugni, però eravamo meglio amici, no?
0: Però alla fine poi si risolveva in qualche
1: sì,
0: modo.
1: Invece oggi no, su questi social si fanno pure.
0: Ma capisco anche tra le persone, a volte è difficile l'approccio, magari c'è una ragazza che ti piace, gli scrivi, prima magari l'approccio era direttamente, no? Ehi, ciao, come ti chiami? Ti posso offrire qualcosa da bere o cose del genere? Ora prima gli devi scrivere prima, anche per, riguardo le donne per gli uomini, cioè entrambe la cosa. Esatto, prima gli devi scrivere sui social e poi magari lei guarda quanti follower hai, perché questo vuol dire che sei un personaggio in hype, e poi magari ti risponde a seconda di quello. Magari questa persona è interessante pure senza follower, capito? Quello voglio arrivare.
1: Sì, sì, ho capito. Ma è molto interessante. Certe volte la gente, diciamo, è un altro mondo, è un mondo che si chiudono dentro, diciamo, rimangono dentro quattro muri, diciamo. È un altro mondo, non è un mondo vero, è un mondo falso. Invece, come dici tu, è bello quando diciamo che vuoi fare contatti con la famiglia in Italia o cosa, puoi fare il telefonino, poi ti vedi. Su quel fatto là è bello, però sulle altre cose non vale. Diciamo, se, per me, social è una cosa proprio che rovina la gente.
0: No, sono d'accordo, ma poi cioè io ho avuto periodi dove magari ero più social, cioè stavo più sui social, però poi mi accorgevo che ogni ora dovevo andare a controllare Instagram, ogni ora dovevo guardare questo, Facebook. Ma pro di che? Ma che fine, capito? Quando eravamo a Bali ho passato un periodo che magari era un po' più social, e la mia ragazza mi fa: ma cioè, stai sempre attaccato lì al telefono? Ho detto: io sono qua, cioè. E alla fine mi sono guardato un attimo dentro, ho detto: però cioè, è vero, c'ho la mia ragazza qua e io sto sempre su Instagram, Facebook, cosa cerco lì, capito?
1: Io dico che è una rovina di tutti, non è solo per te, perché c'è tutta l'età, anche l'età mia. Li trovi, li vedi, vai ai ristoranti, stanno tutti mangiando, stanno tutti sui telefonini. Non so se ne sei accorto.
0: Oh, sì. Bruttissimo.
1: L'età non è che adesso sta rovinando a tutti. Senti, andiamo con i nostri sponsors e poi ritorniamo con una bella canzone, che ne pensi?
0: Volentieri.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: eso del rock and roll. Sta bella canzone.
1: Bella, ti ho fatto ballare.
0: L'americano, l'americano, guarda. Quella canzone mi fa pensare sempre, quando, specialmente la gioventù di oggi, la guardo e dico, ma voi volete fare proprio gli americani? C'hanno le labbra che sono tante così, c'hanno le unghie, c'hanno il spray tan, i capelli falsi, fatto lungo, dico, mamma mia, americani proprio, guarda, oggi. Mi dispiace molto per voi, Marco.
1: Tra l'altro...
0: Per voi giovani, eh?
1: Ne parlavo proprio con la mia compagna, perché lì in Corea devi sapere che c'è... Sono matti per gli interventi chirurgici.
0: Sì.
1: Proprio rifarsi le labbra, rifarsi tutto. Ma è quasi una malattia là. Infatti,
0: è una malattia per tutto il mondo, Marco.
1: Non c'hanno sta roba là. Della perfezione lì, che per fortuna la mia compagna non ce l'ha sta roba, però.
0: Ma da veramente tu pensi che è diciamo perfect, come hai detto prima?
1: Ma per me la bellezza non è la perfezione. Cioè, secondo me la bellezza sta nell'imperfezione, capito?
0: Ecco, cioè, ecco. Come diciamo, quando tu vedi una frutta che la vendono, che sono tutti perfetti, no? Ti vai a fare un morto e il sapore non c'è. Poi vedi quelli che sono tutti, diciamo, un po' storte, cose, e dai un morto e sono saporite. Come dici tu, essere perfetto, chi è perfetto? Solo l'unica persona che è perfetta che conosco io, non so se tu lo conosci pure, si chiama Dio.
1: Certo.
0: Però tutti noi abbiamo tutti i difetti.
1: Secondo me la perfezione sta poi nell'unicità delle persone, nell'essere unici, capito?
0: Il cuore.
1: Per essere così come sei, esatto.
0: E l'umanità.
1: L'umanità, è quello è il bello, la bellezza delle persone, anche perché... Parliamoci chiaro, oggi come oggi è anche semplice essere belli, no? Abbiamo tutti i mezzi, abbiamo interventi chirurgici, abbiamo trucchi, make-up, skincare, tutto quello che vuoi.
0: C'è tutto, non manca niente.
1: Abbiamo bei vestiti, abbiamo... c'è di tutto, no?
0: Andiamo con un stacco?
1: Vuoi andare con uno stacco?
0: Sì, andiamo con un stacco. Andiamo con questa perché la vita è bella, eh? Sei pronto?
1: Vai, andiamo.
0: Andiamo. Mi sembra che la vita è bella, no? Che ne pensi?
1: La vita è bellissima. Che è successo?
0: Che ne so, non vuol partire. Sai come? Ah, ho
1: capito. Yeah, that's it, yeah.
0: Ho capito perché non vuol partire. Perché la vita è bella.
1: La vita è bella, ogni tanto si blocca.
0: Andiamo con questa, Shaggy.
2: Ariana!

0: per la vita coreana e Shaggy. Allora, Marco, scusa, non t'ho acceso. Che ne pensi della bella vita?
1: Mi hai fatto ascoltare Shaggy, tra l'altro l'avevo visto a Padova, l'avevo visto dal vivo.
0: Veramente?
1: Sì, l'ho visto dal vivo.
0: Era bello?
1: Molto bello, è stato un bel live. È stato...
0: Quanta gente stava nel concerto?
1: Adesso non ricordo, sono passati anni, però mi ricordo che era bello pieno l'evento, quindi sì.
0: C'era molta gente? Mm.
1: Poi quando ha iniziato a fare Mr. Lova, bellissimo.
0: Bombastic, Mr. Spastastic.
1: E tutti i sedere che si muovevano, wow, bellissimo.
0: Stai attento che ti sto ascoltando.
1: Vabbè, tutti i sedere.
0: Ti trovi nei problemi già.
1: No, non gli devo insegnare l'italiano, sennò è un casino.
0: Sai, che la radio devi stare attento che tutti ascoltano.
1: Hai ragione.
0: Che conosci qualcuno, che conosce qualcuno, che conosce qualcuno.
1: Ma spero di no, spero che... Nessuno conosce la mia compagna in Corea, sennò porca la miseria.
0: Conosci qualcuno, ma conosci qualcuno?
1: O magari ha mandato qualche spia coreana qua in radio. Visto che ci siamo, Nord Corea, Sud Corea, dai.
0: Che dolore.
1: Comunque io ti volevo dire questa news perché...
0: Dai, dimmi.
1: Molto
0: dimmi.
1: Bella, secondo me. Cioè, è un sogno che vorrei sia... Cioè, che vorremmo che tutti si avverasse, no?
0: Anche i cari ascoltatori stanno aspettando. Dai, raccontala.
1: Allora, ci siamo? Un uomo di 32 anni è diventato improvvisamente una delle persone più ricche al mondo a causa di un bonifico di origine tuttora sconosciuta. Ma le autorità hanno bloccato il suo conto per capire l'origine della transazione. Una vicenda assurda che ha come protagonista questo signore che mentre era a fare la spesa in un supermercato in Turchia ha scoperto che il malfunzionamento della sua carta era dovuto alla somma di 1 trilione di lire turche presente sul conto. Circa sono 20 miliardi. Cioè pensate se tu ti trovi 20 miliardi da un giorno all'altro sul tuo conto.
0: Sarebbe una bella
1: mica male,
0: cosa, eh? Però dipende da dove viene pure.
1: Dipende pure da dove viene, chissà. Dopo il problema alla cassa si è recato in una filiale della sua banca per chiedere spiegazioni. Il 32enne, come raccontato a un'emittente turca, non riusciva a credere di avere tutto quel denaro sul conto. Circa 1 trilione di lire turche che corrispondono a oltre 20 miliardi di dollari.
0: Wow.
1: Provenienti da un bonifico misterioso. L'arrivo dell'ingente somma ha avuto risvolti tutt'altro che fortunati per il 32enne, che da circa un mese ha tutti i conti bloccati in seguito all'apertura di un'indagine disposta dallo stesso istituto bancario e condotta dalla MASAC, che è l'unità di intelligence finanziaria della Turchia. Una volta accertato che nel conto erano stati versati oltre 20 miliardi di dollari, ha raccontato l'uomo, descrivendo l'accaduto all'emittente televisiva turca. Gli stessi dipendenti della banca sono rimasti sconcertati. L'impiegato ha chiamato il suo superiore, il superiore ha chiamato il direttore della banca, si sono riuniti tutti e hanno trovato la cosa molto divertente. Nonostante i conti rimangano al momento inaccessibili, ha raccontato di aver chiesto all'intelligenza artificiale che cosa potrebbe fare con l'enorme somma. Potresti costruire 1000 stadi, ha risposto l'assistente digitale, comprare 9 camion carichi d'oro o fondare un paese con una popolazione di 300.000 abitanti. Il 32enne, che non può accedere al suo conto, spera che la situazione venga risolta al più presto. Con una somma di oltre 20 miliardi di dollari, salirebbe al 116... No, questo non lo so come dire in italiano, adesso ci provo. 116esimo posto della classifica delle persone più ricche del...
0: 116esimo
1: posto. Esatto, 116esimo posto della classifica delle persone più ricche del globo. Ma per capire cosa succederà a quel denaro, sarà necessario attendere la fine delle indagini. E te ti piacerebbe che un giorno ti alzi la mattina?
0: Non so, perché diciamo, guarda, avere tutta quella moneta, poi ci pensi sopra, ci pensi, ma ancora qualcuno vuole fare male alla famiglia, poi c'ho amici che non ho mai avuti, che adesso vogliono essere miei amici. Ti metti a pensare su tutte le cose che...
1: Persone che non ti ricordavi di conoscere, che te sai
0: sì,
1: fuori.
0: Ma puoi essere scontento, da tutta la contentezza che ti trovi questa moneta, ti trovi tutto scontento perché sei preoccupato, chi mi vuole rubare, sai, chi mi viene a chiedere l'elemosina, la vita cambia, non so se la vedi così,
1: no, sono
0: ma
1: d'accordo.
0: Io così la vedo un po' più differente, la vedo sul posto, sui fatti che la contentezza, sì, siamo tutti uguali, ma poi quando succede...
1: More money, more problems, no?
0: Sì, è meglio avere niente che sei più contento che avere di più.
1: Oppure se non hai niente è un bel problema, però... in una società così ormai fai fatica, devi qualcosa, guarda, lo devi avere.
0: Guarda, io vedo la gente che non che non c'hanno niente, ma c'hanno abbastanza per vivere, perché quella è la cosa più importante. Sono più contenti di quelli che c'hanno molto di più, perché alla fine fanno quello che vogliono fare, però sono scontenti, perché la cosa di materiale non è una cosa che dura. Sì, ti fa contento per un po' di tempo, diciamo, quando sai il telefono, quando compri il telefono nuovo, che bello, poi alla fine è come la macchina nuova, stai attento che nessuno la tocca, poi passano i mesi e te ne freghi. Ma in parcheggio con una botta, mi hanno preso una botta alla macchina. Va bene, ritorniamo subito di questo discorso dopo di questo.
1: Va bene.
0: Andiamo a questa e poi ritorniamo una bella canzone, ritorniamo su quel discorso, perché una cosa importante è che la realtà è la cosa importante della vita. Come si dice in italiano? In inglese we say stay humble.
1: Essere umili in italiano.
0: Sì, va bene. Hai visto che mi hai preso tolto le parole dalla bocca.
1: Ti è andata bene che la sapevo, se no.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
1: E questa nel blu dipinto di blu, ma è una versione un po' remixata, perché dobbiamo mettermi un po' di felicità addosso. Felicità.
4: Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: che bella canzone, Marco. Guarda, mi hai fatto volare.
1: Ti ho fatto volare,
0: mi hai fatto volare. Senti, sul discorso che stavamo a dire prima, con la moneta e con quello che è successo, diciamo, guarda, le persone, specialmente in famiglia, valgono più la moneta che la famiglia. E certe volte non pensano cosa possono rovinare per i fatti della moneta, perché vale sempre i soldi, allora per loro valgono i soldi e non pensano, diciamo, alla famiglia, diciamo, le cose, la realtà, diciamo,
1: le cose che hanno davvero importanti,
0: le cose che sono importanti, diciamo, le cose che fai in famiglia, ridere, fare un caffè insieme, un piatto di pasta, mangiare insieme, quelle cose là perdono valore, perché il materiale diventa più potente, però rimane qui. Diciamo, il materiale, come stavo a dire prima, non ti dà soddisfazione. Ti dà soddisfazione, diciamo, compri una macchina nuova, è tutta bella, finché è una cosa che ti dimentichi, rimane là. Compri una barca, sì, va tutto bene, vai a pescare, poi vedi che ti costa di più perché non puoi uscire a pescare, che non c'è nessuno che va con te perché la moneta è più importante. C'ho la casa di vacanza adesso, io non esco più. Invece prima, quando non c'avevate tutta quella roba, diciamo, con amici o con la famiglia, andavate a pescare, andavate al camping, fate le cose insieme. Invece il valore, ecco perché dico io, è una cosa proprio che tu non ci pensavi che ti dicevo una cosa del genere, che la moneta porta più problemi che
1: altro, che sì, altro. Sì.
0: Allora, è meglio avere una ragazza innamorata che...
1: No, ma sicuramente, è meglio essere poveri ma felici, ecco.
0: È felici, sai, quando sei con una ragazza che ti vuoi bene, fate la ricchezza insieme.
1: Certo.
0: Diciamo, noi in inglese dico kingdom, il tuo castello, diciamo. Il tuo castello con la moglie e il marito fate... I figli e la ricchezza, sai cos'è? Non sono i soldi, la salute.
1: È la salute, sì.
0: È meglio avere la salute che avere tutto quello che usa gli armi, puoi avere tutte le preoccupazioni e avere i problemi di salute.
1: Certo, perché poi magari c'è gente che ha milioni in banca, però non ha neanche il tempo di poterli spendere, cioè no. Sempre impegnate, mai riuscirsi a godere un momento, e anche quello lì è sbagliato.
0: Sì, come vedi c'è tanta gente che fanno molto lavoro, che lavorano di notte, c'hanno la segretaria o c'hanno, e succedono altre cose che rovina il matrimonio, rovina tutta la ricchezza che fanno.
1: È un attimo, purtroppo.
0: Perciò per me la ricchezza sono i figli, la salute è la prima cosa. La salute, se non c'è salute, non, la moneta non ti fa niente. E voglia, puoi pagare, ma se c'è una malattia grave, quando te ne vai.
1: Certo, e poi magari se non hai neanche il tempo di potertele godere, anche no, quello lì è...
0: No, e tante persone pensano più alla moneta che alla loro salute. È meglio il dollaro che andare dal dottore. No, devo andare dal dottore, c'hanno più soldi che non... Ma devo andare dal dottore, devo andare a pagare il dottore. Per fare la visita, no, sto a casa, mi passa.
1: Cioè io, guarda, mi ricordo questo episodio di una persona, di un conoscente italiano,
0: sì, sì.
1: È incredibile, una volta mi disse, oh, io non vedo l'ora che muoia mio nonno, perché così mi prendo l'eredità. Ma come puoi dire una cosa del genere? Cioè, non ti vergogni? Cioè,
0: ma non c'è anima.
1: Ma cioè, non...
0: L'anima
1: cioè,
0: non c'è
1: l'anima. Nonno, capito? Cioè, ma poi cosa te ne fai con sti soldi, capito? Una volta...
0: No, ma loro non si
1: ma gente che neanche ne aveva bisogno, capito? Cioè, stava già bene.
0: Ecco.
1: È tutta sta gara a volere di più.
0: Ma vedi, la vita non vale la moneta. Allora quella gente... No.
1: Ma poi quella gente lì è povera di spirito, cioè si ritrova... Non voglio dire da sola, ma quasi, no?
0: Ma quello che dico, la moneta ti fa quello. La moneta ti fa venire la solitudine. Perché gli amici che c'hai sono tutti amici che sono, diciamo...
1: Di interessi, cioè qualche interesse.
0: Amici, non sono amici come che tu sei cresciuto assieme, diciamo amici, siete bambini, siete cresciuti assieme, conosci, lo sai che questo amico, se c'è qualcosa che non va, mi guarda alle spalle, no? No, non è così. Questa gente scopre che se le cose non va, ti girano le spalle e sono fuori.
1: Ma infatti io ogni tanto mi arrabbio con mio padre, perché ogni tanto mi tira fuori questo discorso. No, è buono avere degli amici, perché poi quando hai bisogno puoi andare a chiedergli un favore, eccetera. E tu, papà, guarda che non sarebbe proprio questa la vera amicizia, ho detto, cioè è indipendentemente da questo se uno ti può fare un favore o no, capito?
0: Sì, ma durante la vita è come gli amici sono come un pullman, sai, il pullman quando cammina la gente entra, la gente scende, e questa è la vita. Quando noi facciamo, ci sono pochi amici che rimaniamo stretti, sono quelli che mio nonno diceva, gli amici più vicino a te sono, li puoi contare
1: sulle dita di una mano.
0: Allora, per dire, tanti non hanno interesse di aiutarti, hanno interesse di rubarti.
1: Ma sì, ma anche perché lì dove c'è l'interesse, secondo me finisce l'amicizia. Non
0: sì.
1: So, perché io sono amico perché tu puoi darmi quello. Perché sì, una volta quello, che tu non hai più quello, non sei più mio amico.
0: Una volta che non fai più favori, allora non sei più amico.
1: Non sei più amico.
0: Sono perso l'interesse, diciamo.
1: Ma allora quella non è, cioè, non è di sicuro amicizia, è una conoscenza per interesse, possiamo dire così. L'amicizia è altro. Infatti io non ho tanti amici in Italia, però quelli che ho, quei tre o quattro,
0: sono vicini
1: e sono da sempre, cioè bene o male da quasi sempre che li conosco.
0: Sì, ti mantengono, diciamo, ti mantengono le tue spalle, diciamo. Il tempo di diciamo che quando ti servivano erano lì, e quello si sa, vedi quando succede qualcosa male, vedi quanti amici che c'hai.
1: Ah, sicuramente
0: si vede, e quello è i tempi che si, quello è il tempo che vedi chi è vero amico e chi non è amico.
1: No, ma anche quando sono venuto qua in Australia, poi si sono scremati un po' gli amici, no? Ho iniziato a capire chi magari era un vero amico, chi no, chi magari quando sei venuto qua non l'hai più sentito. Ci sta, però dall'altro canto io sono stato fortunato perché mi sono tenuto, anche in Italia non mi è piaciuto avere troppi amici, mi sono tenuto quei 3-4 amici,
0: sì.
1: E ogni tanto mi chiamano, mi sai come stai, come non stai, anche un messaggio, e fa piacere.
0: Si è arrivato già un altro,
1: vedi, un'altra pubblicità.
0: Vedi quando una cosa è interessante
1: parlare di queste cose.
0: Come passa subito,
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: signora. Shake signora, non vi dimenticate del Ridathon 2026, che siamo qui insieme con Mr. Marco,
1: Mr. Domenico.
0: Non c'è due senza tre. Non vi dimenticate, dopo di noi ci sarà anche il calabrese, con Calabria Mia c'è Frank, Vincenzo and... No, mi sono dimenticato il nome, come si chiama?
1: È lo stesso, non ti preoccupare.
0: Mi sembra Amadeus. Stiamo parlando di Amadeus. Allora mi sentito. Allora, dopo di noi, state per il programma con loro e non vi dimenticate, se volete telefonare, anche se non telefonate a noi, è telefonate ai calabresi 83407700 per dare una donazione per Radiothon. Allora Marco, stavamo parlando prima di che cosa?
1: Non mi sono dimenticato.
0: Stavo parlando della moneta. Quanti problemi.
1: Ah, ho capito perché
0: che
1: mi sono dimenticato.
0: Che ti può portare gli amici anche sono quelli che tu pensi che sono amici e poi te ne accorgi quando succede qualcosa male chi sta attorno.
1: Certo.
0: Uno diciamo uno della mano, no?
1: Io per quello che ho scelto solo amici poveri, così non ci facciamo di sti problemi.
0: Allora sei più contento perché gli amici poveri sono molti più contenti. Se vogliono fare una birretta, un vino, una mangiata insieme, andate a prendere una pizza, siete molto più contenti, Invece quelli che hanno troppa moneta non hanno tempo per voi, devono andare a lavorare, mi devo fare ricco, no? La ricchezza.
1: Ma ho notato soprattutto qua in Australia, perché comunque qua c'è più ricchezza rispetto che in Italia, no? La gente sta meglio, cioè a livello economico, cioè non si può dire di no. Molti ragazzi proprio quando escono al weekend l'unico obiettivo, l'unica cosa che hanno è di ridursi male, capito? Di ridursi, ubriacarsi diciamo, fino in fondo, sì. Di stare proprio male.
0: Mi ricordo
1: male.
0: Quei giorni.
1: Ma tu ragazzo. Per altre motivazioni però.
0: Mi veniva sempre in mente, guarda, una cosa.
1: No, che, cioè, io proprio intendo dire che tu li vedi bere, davvero arrivare al punto di non stare bene. E poi li vedi stare in questo angolino tristi, capito?
0: E poi il giorno dopo pure.
1: E poi vedi il giorno dopo pure. Anche lì vedi, cioè, ma perché, capito? Eppure dovresti, nel senso, nella vita non ti manca nulla, o almeno sembra, capito? Eppure però...
0: C'è gente che arriva... Io dico, gli alcolici sono un grande problema perché non te ne accorgi, però... Puoi diventare dipendente sull'alcolici, che ogni giorno ti serve, se non bevi non ti senti bene. Perciò sono un problema grande, come diciamo le droghe, è uguale.
1: Certo, ma poi, te l'ho detto, qua in Australia secondo me non c'è concezione sul bere, cioè si beve male, capito? Voglio dire, proprio si beve male nel senso che la gente beve per ubriacarsi, non beve perché vuole gustare un bicchiere di vino o una birretta.
0: Marco, noi siamo andati sulla crociera, diciamo, australiana, no? Mm-hmm. Sai che hanno finito gli alcolici due giorni prima di rientrare a casa. Gli australiani hanno finito la nave. Noi siamo andati sulla crociera italiana e voglia quanta bevanda che c'era. La gente, io durante il giorno mi prendevo una birretta e camminavo in giro e mi guardavano, ma questo che fa con la birretta in mano? Perché per me ero abituato, perché è una cosa che non facciamo, come hai detto tu, è una cosa che facciamo sempre. Però sulla nave mi guardavano e dicevano, ma questo qua che è partito?
1: No, ma poi... Poi alla fine sono finite che sono bevuti l'acqua di mare lì sulla crociera, quando è finito tutto l'alcol.
0: No, niente, era finito tutto, guarda, tutto.
1: Ha detto il capitano, signori e signori, mo c'è solo l'acqua di mare.
0: Parlavo con i camerieri e ho detto, non ho mai visto una cosa del genere. Voi australiani siete, quando si trova di bevante, come dici tu, devono bere che devono stare al punto male. Proprio male,
1: non ci si beve per, non si beve, ecco, per divertire, ma
0: non si divertono neanche.
1: No, perché poi quando arrivi a un certo punto fai fatica anche a divertirti, no? Stai male.
0: A vomitare.
1: Nausea, giramenti di stomaco, mal di testa, poi si fanno le cavolate, ci si mette al volante, succedono poi i guai, capito?
0: Tanti guai di droghe, sì.
1: Ma poi bere tanto alcol porta anche...
0: Poi cadono sulla crociera.
1: Poi si buttano a mare.
0: Sai che uno...
1: Fanno il Titanic, fanno
0: c'è una storia, Titanic. C'è una storia, no, veramente. Questo si era imbriacato, è andato a salire le scale e diciamo il mare forse un po' mosso, è andata a finire che è caduta sulla nave a mare. È successo, diciamo, mezzanotte di sera, hanno detto, mezzanotte l'una. Gli amici sono svegliati la mattina dopo, hanno cercato questo qua, hanno trovato questo qua, hanno detto alla nave, guarda, noi non troviamo questo, stava qua, non è che lui aveva, diciamo, che stava depresso. Ha detto, noi non sappiamo, hanno girato la crociera, sai che l'hanno trovato.
1: Ma vivo ancora?
0: Vivo. Questo era embriaco, però quando è caduto in acqua ha detto che...
1: Me lo immagino sul materassino gonfiabile,
0: no,
1: così.
0: No, ma è diventato, diciamo, come si dice... sober, in italiano si dice.
1: Sobrio.
0: Sobrio. È diventato sobrio subito, nell'acqua.
1: Ah, ci credo, bella fredda.
0: Che fortuna però, non, che non è negato, perché non si sta nell'oceano.
1: E poi in mezzo all'oceano, chissà, gli squali, brutte bestie che ci sono in mare.
0: E ci hanno detto questa storia sulla nave perché era successo prima di noi. Era successo proprio su questa nave e ci hanno raccontato la storia di questo qua che è caduto. Per fortuna gli amici si sono accorti, l'hanno trovato, hanno fatto il giro. Per fortuna che la corrente non l'ha portato, non so come hanno fatto, ma l'hanno trovato. È stato fortunato. Guarda.
1: Quindi hanno detto: per favore, a sto giro non vi buttate a mare, almeno avvisateci prima.
0: No, ma lui era in prima, che sai cosa è successo? Stava andando sulle scale. E mi sembra che ha perso il piede, è andato a sbattere contro, diciamo, la ringhiera del è andato a finire al mare.
1: Capito.
0: Ha perso l'equilibrio, è andato a finire.
1: Ma poi mi chiedo come ha fatto a resistere tutto sto tempo, in mezzo al freddo, il mare, bestie che non se lo sono mangiate.
0: Non so, proprio una cosa, guarda, che
1: incredibile.
0: È una storia vera, guarda.
1: Per fortuna che si è salvato, allora.
0: È fortuna che l'hanno trovato, che tanti non lo trovano. C'erano una coppia, marito e moglie, e mi sembra che la moglie stava al balcone, è andata a salire sul balcone, è scivolata, è caduta a mare, e poi il marito è andato a finire dietro di lei, non l'hanno trovato più a loro due, però hanno visto, perché la nave c'erano le camere, e hanno visto proprio come è successo.
1: Ma sono caduti in maniera accidentale? Cioè...
0: Accidentale, non è stata fatta apposta. Lei stava, è scivolata, è andata a finire, il marito si è buttato a mare dietro di lei.
1: Ah, brutta storia.
0: Non l'hanno trovati più. Quelli due non l'hanno trovati. E guarda, ne succede, dicono che ne succede una alla crociera.
1: C'è qualcuno che la butterebbe a mare volentieri, la moglie? Chissà, boh.
0: Io no. A me mi vale la moglie.
1: Tutto a posto. La mia vedremo. Al massimo prenota una crociera.
0: Che ne pensi? Mandiamo un'altra canzone. Tu
1: ce l'ho, io ce l'ho, io ce l'ho.
0: Preparata. Mandala, dai. Vai. Siamo pronti, vai.
1: Questa è Pensiero Stupendo, il remix. Non ve la canto perché sono troppo intonato.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Radioton 2026 è arrivato.
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo.
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Vai.
1: Ci sei piaciuta questa? Ti ho messo ora.
0: Sì, molto, molto.
1: Ci siamo. Ormai siamo quasi alla fine qua, direi.
0: Io mi sto... ecco, non c'avevo l'apparecchio.
1: L'apparecchio.
0: Allora non ti sentivo.

0: e se Dio vuole forse anche Giuseppe, se ci vuoi trovare, non c'è due senza tre. Allora Marco, ti voglio ringraziare.
1: Grazie
0: molto
1: a te Domenico, buona programma. Serata.
0: Abbiamo fatto un bel programma, mi sembra che è un bel programma. Poi
1: sì, parliamo, ridiamo, parliamo un po' di cose serie, di filosofia della vita.
0: E vediamo il finale della vita.
1: No? Vediamo se impariamo qualcosa da quello che diciamo.
0: No, io ho imparato molto da te. Sei grazie, ancora più giovane di me. Però voglio ringraziare a tutti voi e tutti i cari ascoltatori, specialmente quelli che ci hanno ascoltato stasera e anche quelli che non ci ascoltano, perché noi ci abbiamo pure valute per voi. Voglio dire, non vi dimenticate del Radiothon 2026, che è molto importante per la radio italiana 531, mi sono dimenticato, un'altra stazione. Mi licenziamo stasera. E anche non vi dimenticate, dopo di noi ci saranno i calabresi.
1: Dopo di noi ci sono i calabresi,
0: Franco e Amadeus.
1: Marco, grazie mille, buona serata a tutti. Grazie Domenico.
0: E te ne vai.
1: Ciao, allora, ma che vuoi, che è stato qua la notte?
0: Dai, voglio che dici qualcosa, che i cari ascoltatori stanno aspettando.
1: Allora, cari ascoltatori, stasera monto la tenda e dormo qua in radio. Buona serata.
0: Buonanotte, alla prossima.
1: Buonanotte.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nonostante le minacce di Donald Trump di distruggere l'Iran, che sembravano poter mettere in bilico le trattative, i mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi sembra concordare. Sono stati fatti progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. Per l'Iran sono state concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, ha detto su X, elencando anche tra i risultati ottenuti la revoca del blocco, lo sblocco di alcuni beni congelati e l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Il primo round di colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il servizio della redazione.
4: Sul tavolo ci sono diversi dossier dedicati: il futuro del Libano, le deroghe per la vendita del petrolio iraniano, lo sblocco di asset finanziari congelati. Teheran però mantiene una posizione rigida e attraverso fonti vicine ai negoziatori ha ribadito che lo stretto di Hormuz non verrà riaperto finché non sarà rispettato il cessate il fuoco in Libano. Vance ha parlato di progressi registrati nelle ultime ore e si è detto fiducioso sulla possibilità di ulteriori passi in avanti. Intanto per martedì sono previsti a Washington colloqui tra delegazioni israeliane e libanesi sulle future zone demilitarizzate.
3: In esclusiva al TGcom 24 il presidente americano Donald Trump, intervistato da Maria Luisa Rossi Hawkins, ha parlato dell'ultimo tweet pubblicato sul suo social Truth, dove attacca nuovamente Giorgia Meloni.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffighi da sotterra. E prega, e un cori ciangi affanna. Ma se c'è la burca, suo figlio torna.

Tieni sempre sto cuore, tieni sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano.

0: Ascoltori, ascoltatrici e amici della Radio Italiana 531 AM di Adelaide, buonasera e buon ascolto col programma Calabria Mia sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia. Siamo in diretta sullo studio Sanremo al 215 Porto di Hanmarsh, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340-7700, noi faremo il nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici lontani possono seguirci sulla pagina del Facebook della Radio Italiana 531 di Adelaide e siamo sempre in diretta. E vogliamo prendere questa occasione a salutare a tutti voi, cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagosto di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle nostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta tanta bella musica calabrese grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatela pure chiamando all'8340-7700 o mandare un messaggino sullo 0416-531-531 e noi saremo lieti di ascoltarvi ed accontentarvi. E come sempre vogliamo anche salutare i miei colleghi qui nello studio, come sempre il nostro amico Franco Vedere. Franco, buonasera. Non ti accidenti?
1: No, perché?
0: No, perché ogni tanto cambia
1: la
0: sonata.
1: Sonata,
0: ma la storia è la stessa,
1: sempre la stessa nota, non è buona,
0: la stessa storia,
1: la storia non cambia,
0: la stessa storia, ma va bene,
1: buonasera Vincenzo, buonasera a voi tutti ascoltatori di questa stazione Radio Italiana 531 e noi saremo qui per le prossime due ore a farvi compagnia con bellissime canzoni della nostra bellissima Calabria e vi terremo informati sulla cucina calabrese, usanza calabrese ed altri aggiornamenti della nostra bella terra. Allora, sedetevi comodi per le prossime due ore e ascoltate bellissime canzoni. Buon ascolto.
0: Grazie Franco. Certamente il nostro vicepresidente dell'associazione Santo Femi Vergine Marti di Adelaide, il direttore tecnico e direttore musicale di questo programma, Amadeo Tripodi. Amadeo, buonasera.
2: Buonasera Vincenzo. Buonasera Francesco.
1: Buonasera Amadeo.
2: Come siamo?
1: Stiamo bene, grazie.
2: Stavate bene? Sì. Mangiaste?
1: Certo, se io non mangio non sto bene.
2: Saggio che mangiaste, ma come si dice, sono polite, mi ti domando.
1: Bravo, grazie. Tu sai che grazie a Dio con Nina non sto mai a digiuno.
2: Questo è vero, questo è vero.
1: Lei mi cucina sempre.
2: Sì?
1: Sì.
2: No.
1: Sì, piano piano mi cucina, mi sta a cucinare. Sì, piano piano.
2: Fortunato. Buonasera a tutti, grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh Adelaide per il nostro programma di Calabria Mia, un programma pieno di discorso, informazione, cultura e non ci manca bella musica della bella nostra terra Calabria. Da me Amadeo, tanti saluti alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, dove si trovano, e come sempre in Italia e a Boston, Massachusetts, dalla parte dei miei soggetti. Grazie per la vostra compagnia e buon ascolto.
0: Grazie Amadeo, certamente siamo qui di nuovo oggi, mi sembra che se non sbaglio è il 21 di giugno.
2: 22.
0: Ieri è iniziata la stagione estiva in Calabria, in tutta l'Italia, in tutta Europa. Qui è arrivato già, è arrivato un vero 20 giorni prima, ma domani è ufficialmente inverno, perché oggi è arrivata la temperatura che è 13 gradi, perciò
1: sì. Una temperatura invernica.
2: Non è questo un giorno che è più corto e la sera è più lunga?
0: Non so, non guardare, non mi accorgo. No.
1: Quello più corto mi sembra che...
2: Un giorno è the shortest, e la sera è più lunga.
1: Poi quando arriva...
2: Dopo questa sera e giorno, il tempo cambia, get longer and longer... piano piano.
0: Lasciamo allora agli esperti in questo tratto
1: ma non ci svegliamo quando ci pare.
0: Tanto per noi non fa niente. E poi guarda la cosa, se noi giorno è un secondo più lungo o due secondi più lungo, cosa interessa? Se la notte era 3-4 ore più lunga,
1: forse bene.
0: È vero, allora dormivo
1: un po' più.
0: Dormivo più, sai.
2: Ma tu sai, come si chiama? Con daylight savings, ci sono gente, tanti gente, che non ci piace perché quando arriva Daylight Savings spostano una cosa intro pensieri, il momento presto, di
0: che se l'aveva ricevuto
2: quando si levano sono perduti.
1: Beh, specialmente quelli che devono andare al lavoro fa differenza, invece se non lavori non fa differenza perché ti alzo quando devo andare a lavorare.
0: Se tu te ne accorgi, quando si cambia l'orario, no? Noi l'orario cambiamo qui a ottobre per l'estate, no?
2: Sì.
0: Quel giorno sempre, perché perdiamo un'ora, quel giorno perdiamo un'ora.
2: Mm-hmm.
0: Il giorno non è di 12 ore, ma è solo di 11 perché noi spostiamo l'orologio avanti.
2: Sì.
0: Però quel giorno è molto corto. Però quando arriva alla fine, in aprile, che si cambia, quel giorno non finisce mai, perché abbiamo un'ora in più.
1: Il giorno è più lungo, sì.
0: Perciò, che vuol dire, facciamo?
2: No,
0: ci equivocheranno a cacciare.
1: Noi
0: quando telefonavamo a un nostro PM, Peter Manolas, che tanto conosciamo, telefonavamo, ci diciamo che cambia, che tanto io li cambio i viati.
2: prima mi andiamo alla pubblicità, prima pubblicità per stasera. Vogliamo salutare i nostri amici che sono in vista su Facebook, perché noi siamo in diretta su Facebook. Seguite la pagina
0: e spargete la voce.
2: Spargete la voce, perché noi siamo già numero uno, ma noi vogliamo crescere più possibile che possibile. Allora, cominciamo. Buonasera Tony Bombardieri, come sempre. And Antonio La Rosa and Nancy Sacca Pinneri. E Nancy Sacca Pinneri mi dà un messaggio, uno per te, Vincenzo.
0: Oh, grazie.
2: And she said, Till Vince, he looks like the Prime Minister with his cap and glasses.
0: Grazie, sì, ma immaginavo che era vicino al Primo Ministro, una cosa quasi.
2: I wasn't really thinking that, and I'll say it in English, I wasn't really thinking that, I was thinking more like Andy Cap, you know.
0: Head cap.
2: Andy Cap.
0: Andy Cap. No, I pensavo
2: che don't remember Andy Cap, non ti ricordi Andy Cap.
0: Era
2: un cartoon, quando prendiamo un giornale, in c'è la pagina di funnies, li chiamavano, i crosswords, c'erano i cartoons, e c'era uno dei che
0: mi ricordo, ma non mi ricordo.
2: Che si chiamava Handicap, uno inglese,
0: okay.
2: E avevo un barretto con
0: un barretto, ma che sono barretti unici, non è che li pigli tutti i giorni,
2: no.
0: Che scala ordinare specialmente?
2: Ah,
0: no?
2: sì.
0: Non è che pigli vai in uno shop qualsiasi, su
2: no.
0: Questa casa deve ordinare.
1: Deve avere la testa giusta per
0: questo. Meno male che la testa l'hai giusta.
2: E buonasera, Phil Caruccio. Grazie per la vostra compagnia. Seguite la pagina e share the page con tutti gli amici. Grazie. E quando torniamo dalla pubblicità, una bella canzone.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: È tempo di salame da Banquet Food.
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
9: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: E certo, non poteva mancare l'inno nazionale della nostra Calabria, come ogni settimana e come la nostra sigla di inizio ogni sera. Perciò grazie al nostro Amedeo. E ci sono delle persone che gli piace questa canzone calabresella mia, e certamente anche i nipotini di Franco ogni sera ballano con questa.
1: Sì,
0: questa,
1: allora aspettano questa canzone nel lunedì sera, noi cantano, la ballano, e tutti sanno le parole una dopo l'altro.
0: Bellissimo, sì. E questo è un ragazzino piccolino, non è che sono di...
2: È sicuro caro.
1: Adesso che la canzone è facile, sì.
0: Certo, sì. Mica, ma domani vanno a scuola.
1: Loro aspettano per la canzone, bravo, poi, tutte le sere.
0: Allora, come è andata la settimana? Tutto a posto?
1: Niente.
0: Bravo.
1: Siamo qui, a cosa necessaria, non ci stanno cose più...
0: Più importante
1: di questo, perché lo di sera è importante che di essere qui, notizie,
0: perché
1: ai nostri radioascoltori.
0: Noi siamo ingaggiati di questa stazione radio e con l'ingaggio vanno bene i soldi, non vengono pagati.
1: Certo,
0: è vero.
1: Perché quando noi veniamo qui, la porta la lasciamo aperta, così i soldi vanno dentro.
0: Sì, certo.
2: Ieri sono andato a... come si chiama, a reunion,
0: a una riunione.
2: And vi ricordi quella discoteca in Harney Street che si chiamavano Jules?
1: Jules, of course.
2: Va, ricordi?
0: Sì. Come lo facciamo?
2: Oh, okay. In quei tempi, quando ero giovane,
1: bellissimi tempi,
2: bellissimi,
1: bravo,
2: proprio bellissimi tempi.
1: È vero.
2: Quando io ero giovane e facevo John Travolta,
0: i calze gialla, la camicia rossa,
2: i scarpi che ho cutacco,
0: mezzo metro alto.
1: Dopo non c'erano soldi per noi, specialmente per me, così mi facevo una volta più alta.
2: Noi facciamo una reunion yesterday,
0: okay.
2: A uno bar in Adelaide, perché che si chiama Yvonne, è una cliente mia, è un caro amica di me, e pensiamo per 4-5 anni, quando facciamo questa reunion. Prepariamo... al principio di quest'anno e mettiamo la data il 21 giugno.
0: Okay.
2: Mettiamo su social media eravamo con 20-25 persone al principio, e adesso stanno mandando tutti questi messaggi che volevo venire ma prossima volta, ma era un giorno, come si dice,
1: storico, che ti ha portato
2: storico, nostalgia di quei tempi che veramente erano bellissimi.
0: Quelli erano i tempi quando Handel Street era movimentato, non è come oggi, è tutto un'altra cosa.
1: Handel Street è quel tempo semplice, andava là una
0: e se noi guardiamo giù Sinatra di davanti, no? The Crazy Horse.
2: Crazy Horse, sì. Ancora, ancora là.
0: Crazy Horse ancora c'è.
2: Sì, ancora c'è.
0: Purtroppo i tempi sono cambiati, Jules non è più lì e nemmeno Sinatra che... questa. Ma sai come è una ruota che gira?
1: Il caffè pagano, te lo corti?
0: Pagano,
1: pagano, Gino, con i biliardini.
0: Erano altri tempi, quando per noi erano altri tempi, che non eravamo sposati, eravamo singoli. E allora Handel Street era...
1: Si raccoglievamo lì
0: da
1: venerdì, a farci un caffè.
0: Da venerdì fino a domenica sera si trovava sempre in giro lì.
2: Sì.
0: Perciò non era
2: erano Paganes, flesh gelati.
0: Ci
1: stava Luigi Gagliotti, che era sempre lì, vero? Perché lui lavorava vicino.
0: A Rosetta, lui Rosina Street. Però sai, Merlo era un tempo diverso, e poi ci siamo sposati e tutto è cambiato. E giù è chiuso, Sinatra è chiuso pure, perciò.
1: Senza di noi,
0: no, perché ci siamo sposati noi, per l'amore di Dio, no.
2: Ci disse perché gente che non ho visto per anni e parlavamo per la famiglia, tutte cose in questa maniera. Una mi disse la famiglia, sì, sono maritata, two boys, and uno è sposato e aspettano il primo nipote fine di luglio.
1: Sì.
2: E ci disse, quando mi maritai era il tuo front, la macchina, il front seat, come moglie. Quando arrivavo Dominique, il primo, in the back seat. E poi quando arrivavo Sebastiano, il secondo, in the boot.
1: In the boot.
2: E ora che viene il mio nipote, sono in charge trailer.
0: E sai che bello? Che quando vengono, li portano a casa tua qualche sera, quando arrivano a una certa età, non voglio dormire nel suo letto, vengo a dormire nel letto della nonna.
2: Sì.
0: E poi va a finire che tu vai a finire in un altro letto fuori
2: del a casa dei misogini di Callini.
0: Va bene, ma
1: la bellezza dei nipotini è che quando vengono a casa non fanno mai danno, no? Quel che fanno non è mai male. Tutto quello che fanno loro è giusto ed è buono.
2: Ah, sì.
1: Non possono mai fare una cosa sbagliata, sì. Nipotini, no.
2: E voi figli quando facevano male, che facevano?
1: Una botta.
2: Ah, sì, allora poi i nipoti sono differenti.
0: Tutta
1: un'altra cosa. È che non vedi i figli che toccano ai nipoti. Dici, no, lasciali stare, non ha fatto niente.
0: Va bene, andiamo alla pubblicità e poi ritorniamo con voi col programma Calabria
2: sì,
0: Mia.
2: Prima salutiamo i nostri amici che sono in diretta. Oddio, alla casa, scusa.
0: Uperdimo.
2: Rosa Fedeli, Tito Bignetti e Dominic Agostino che sono in vista. Grazie per la vostra compagnia e certo quando torniamo una bella canzone.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
8: Brickwork by Art, professional quality.
7: Se vi interessa, chiamate a Anthony
8: 0424 091511.

0: una bella canzone certamente che grazie al nostro Amedeo. E voglio ricordarvi che siamo al momento, la radio italiana, siamo in vena di del nostro Radiathon, che ogni anno sono 10 giorni per raccogliere i fondi per mantenere questa nostra grande radio 531 di Adelaide, e certamente senza dei vostro aiuto non sarebbe possibile essere in onda. E questo vogliamo ricordarvi, che potete, anche se volete, potete telefonare qui questa sera e fare una donazione, e per ogni $5 avete un biglietto per la lotteria che sarà estratta il 24 giugno, cioè dire mercoledì, questo mercoledì che arriva e dopo pranzo. Perciò purtroppo la serata, c'è una serata di cera al Focolo Fulan, però è tutto esaurito, ci scusiamo per quelli che non hanno potuto prendere i biglietti, però se volete donare, fare un'azione questa sera, potete sempre farlo telefonando qui alla radio 83 40 770, e noi prenderemo il nome, il vostro nome, il numero di telefono, e metteremo in lista avrete ogni $5 dei biglietti che potete chiamare alla radio domani e all'ufficio, e loro vi metteranno in fila per questa perciò noi siamo qui, se volete telefonare fatelo pure 83 40 770, e noi saremo qui per accontentarvi. Va bene, allora, tornando sul nostro, perché dobbiamo fare un po' di pubblicità per la radio, pure, perché sennò
1: la radio senza l'aiuto dei nostri ascoltatori non può andare avanti.
0: E poi un'altra cosa, siccome sappiamo che noi ci vantiamo, siamo il numero uno, dobbiamo contribuire in qualche modo, no? Perché anche mercoledì sera ci saranno 5-6 club e associazioni dell'aria, incluso la nostra associazione Santo Femmine Vergine Marte di Adelaide, che farà parte della cucina mercoledì sera con mi sembra noi abbiamo il dolce. Prepariamo il dolce per 350 persone, qualcosa così.
1: Sì, non credo che sia di più.
0: È chiusa a 350, è chiusa. Perciò
2: ci sono più.
0: Ci sono più.
2: Sì, 350?
0: Sì.
2: E 5 di noi, Santa Venia.
0: Oh. No, poi ci sono 5-6 delle Sicilia.
2: Ah, tu stai parlando per the guests. Ah, sì.
0: No, perché ci sono 5-6-7 di noi, più Sicilia Club, Abruzzo e Molise Club, chi altro c'è? Campania Club, Focolare Fulani, perciò siamo tutti insieme a contribuire per questa nostra grande radio 531 di Adelaide. Perciò va bene, allora. Parlando di quasi...
1: Quasi stiamo arrivando, Vincenzo, il giorno di San Giovanni Battista.
0: Sì, il 24 giugno. Il 24 giugno, sì, giorno, sì, giorno.
1: Arriva, sì.
0: E poi la settimana dopo ci sarà San Pietro e Paolo.
1: San Pietro e Paolo.
0: Perciò dobbiamo...
1: Allora i 12 apostoli sono...
0: No, 3 giugno.
1: Cioè adesso.
0: Ma solo 3
1: giugno. Ok, allora vorrei... Allora, andare un po' avanti con un po' di storia su Giovanni Battista, o ancora parlare?
0: No, che quanto posso parlare? Ma ne posso dire.
1: Ma attento che non ti succa la bocca, poi perché non può parlare.
0: Non ti preoccupare, che l'acqua è vicina. L'acqua è vicina, sì, non
1: solo
0: ti preoccupare.
1: Acqua.
0: E poi non dobbiamo fare come mi ha detto una volta quando il nostro amico sacerdote Don Antonio Pregolente, no? era missionario alla chiesa Scalabrina, Pira dell'Aide, allora, e lui ogni anno veniva a celebrare la festa di Santo Femia. Io, come sai, in chiesa come presidente, alla fine facevo un discorso. Salutavo questa gente che era lì e via di seguito. Allora una di queste volte il mio discorso è stato ben lungo,
1: sì.
0: Allora Don Paolo, Don Antonio dice, alla fine lui è chiuso per chiudere la messa, dice: meno male che non è stato fatto prete, se no ancora eravamo ancora altre 2 ore.
1: Va bene.
0: Allora
1: Ok, allora
0: facciamo una canzone. poi così dopo, sì, ti darà più tempo per esprimere, sì, la storia di San Giovanni Battista. Va bene.

0: 500.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
3: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
5: Compare Ciccio, oh compare Ciccio!
6: Che c'è con mare, recitami!
5: Ah, insomma, lo pigliasto questo organetto che volemo ballare!
6: A disposizione con mare bella!
5: E allora, cominciamo questa tarantella!

0: musica propria indimenticabile, questa è la musica internazionale, direi.
1: Allora,
0: Tarantella.
1: Allora faceste un miracolo.
0: Perché?
1: E non ti vedi che mi vedi?
0: No, ma te guardava con l'altra parte, guardava, te guardava sul Facebook.
1: Allora parlavi come ai spalle girate.
0: Non mi guardava a te, che guardava a fare a te. Ci sono tante altre persone che stanno a guardare, allora a te ti ho messo da parte.
1: Ah, ok. No,
0: ok.
1: Chi c'è?
0: Sì.
1: Come?
2: Il suo microfono è un po' giù.
1: Un po' okay. giù o...
0: Un po' giù.
2: No, deve andare un po' su.
0: Deve andare su.
2: Ecco,
0: perché...
2: ecco.
0: Ah, bravo.
1: Si è posto.
2: Si è posto.
0: Beh, tu c'è il controllo lì.
2: No, se tu parli, te lo dico io se si è posto.
0: Te mi senti?
2: Certo che ti senti, sono vicino qua. Ora dici che sogno pure sordo.
0: Allora sai che fa? Vai fuori per se mi senti.
2: No, se vuoi roccare, non ci puoi dire. Vai che sei solo.
1: Spacca tu che mangio io.
0: Allora. Sì, sta arrivando quasi la festa di San Giovanni Battista, che sarà il 24 giugno, che sarà sabato. San Giovanni Battista...
2: No, sarà mercoledì.
0: 24
2: giugno
0: è
2: mercoledì.
0: Perché oggi è 22,
2: non so se... Se la matematica non è un'opinione... 22 e 2 fanno 24.
0: Sì, e come sai?
2: Era forte nella matematica. Io.
0: No, Vincenzo, ma il fatto è che i diti sono solo 20. Allora, più di 20 non sa decidere.
2: Ah, va buono, va buono.
1: Sono festi.
2: Impressionato due qua, il 4.
0: Ok,
2: di
0: allora...
2: Va bene.
0: Ok, allora, torniamo da noi, come ho detto, la festa di San Giovanni Battista, che si celebra il 24 giugno. Sì. Questa è una figura importante nel cristianesimo e viene festeggiata come santo patrono in diverse città e paesi in tutto il mondo. La data dedicata alla celebrazione di San Giovanni Battista è il 24 giugno, che coincide con il giorno del suo compleanno, secondo la tradizione cristiana. Questa data è stata scelta in riferimento al racconto biblico che descrive il momento in cui sua madre, Santa Elisabetta, lo concepì dopo essere rimasta incinta per 6 mesi. San Giovanni Battista è noto come il precursore di Gesù Cristo, colui che lo ha annunciato come il Messia, e ha battezzato molte persone nel fiume Giordano, compreso Gesù stesso. È considerato un profeta e una figura di grande importanza spirituale nella tradizione cristiana. Quanto alla patronanza di San Giovanni Battista sulle città, ne sono molte in tutto il mondo. Alcune delle città più note in cui San Giovanni Battista è considerato il patrono che includono: la notte di San Giovanni è la notte che procede la ricorrenza della Natività di San Giovanni Battista, il 24 giugno di ogni anno, quindi la notte fra il 23 e il 24 giugno. A questa notte sono legate innumerevoli credenze, usanze, riti e superstizioni diffusi sia in Italia che nell'Europa. Questa notte è conosciuta anche come Notte delle Streghe, in quanto vi viene attribuito dalla superstizione popolare il raduno delle streghe per il loro sabato. Allora, vogliamo andare un'altra canzone adesso, Amadeo? Così poi continueremo con la storia di San Giovanni Battista. Grazie.
1: Sì.
3: Su Calabrise rigge da no sogno, l'onore la Calabria l'un mantegno, nascia per cantare stornelle e mottetti, e stucce di pure tocca a tutti.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6 e mezza di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
6: Brickwork by Art, professional quality.
5: Se vi interessa, chiamate a Anthony
6: 0424 0915 11.
7: Ed eccoci qui di nuovo con il programma Calabria Mia, presentato a voi da Vincenzo Amedeo e Franco Fedele. Ok, allora, continuando con la storia di San Giovanni Battista. Chi era San Giovanni Battista? Per capire la festività bisogna innanzitutto prima capire chi era San Giovanni Battista, figlio di Elisabetta, cugina di Maria. Egli era un uomo che predicava la penitenza e la conversione del cuore. Si preparava così durante la sua vita terrena all'arrivo del regno messianico, che al racconto biblico che descriveva il momento in cui sua madre Santa Elisabetta lo concepì dopo essere rimasta incinta per 6 mesi. San Giovanni Battista è noto come il precursore di Gesù Cristo, colui che lo ha annunciato come Messia e ha battezzato molte persone nel fiume Giordano. E poi San Giovanni Battista, quando alla patronanza di San Giovanni sulla città ne sono molte in tutto il mondo, alcune delle città più note in cui San Giovanni Battista è considerato come patrone, che includono Firenze, Italia. San Giovanni Battista, il patrono principale di Firenze, la festa di San Giovanni viene celebrata il 24 giugno con una serie di eventi tra cui lui è famoso, calcio storico fiorentino, una competizione sportiva tradizionale che risale al XVI secolo. A Genova, Italia, San Giovanni Battista è anche il patrono di Genova, la città che celebra la festa di San Giovanni il 24 giugno con una processione religiosa e uno spettacolare spettacolo pirotecnico sul mare chiamato Festa di San Giovanni nel Porto Antico. Poi San Giovanni Porto Rico, che è San Giovanni Battista, è il patrono e il nome della capitale di Porto Rico. San Juan, la celebrazione di San Giovanni, conosciute come feste di San Giovanni Battista, che si svolgono dal 23 giugno al 24 giugno e includono feste, parate e spettacoli di fuoco d'artificio. Anche a Valletta di Malta, San Giovanni Battista è il patrono di Valletta, la capitale di Malta. Le celebrazioni di San Giovanni si svolgono dal 23 al 24 giugno e comprendono processioni religiose, spettacoli pirotecnici e concerti. Ed ecco a voi un po' di storia su San Giovanni Battista. Andiamo ad un altro bellissimo concerto adesso, Amedeo?
8: Sì,

0: E certamente, come al solito, non poteva mancare una canzone per i nostri cugini siciliani, come al solito salutiamo a tutti coloro che ascoltano, che siano siciliani o calabresi o italiani, non è un problema.
1: Specialmente la nostra cara amica Nella Santo.
0: Nella Santo, certamente. Sì. Che
1: buonasera Nella.
2: Buonasera Nella.
0: E vogliamo salutare anche i nostri amici Ilario Nesci e Giuseppe Nesci.
1: Buonasera.
0: Che loro sono in ascolto ogni lunedì sera, non mancano mai, perciò ogni tanto dobbiamo dedicargli una canzone, no?
1: Certo.
0: La prossima canzone la dedichiamo a Elio Nesci, perché adesso lui parte per l'Italia come ogni anno, si fa un po' di vacanze a Caulonia. E allora prima che se ne va lo salutiamo, non so qual giorno che partirà, ma l'ho visto un paio di settimane fa e mi ha detto che era quasi in procinto di partire, perciò non so il giorno preciso, ma farà un mesetto a Caulone, perciò tanti auguri Ilario, e poi manderemo una bella canzone più tardi, e poi abbiamo una bella poesia del nostro amico Nicola del Belgio, che questa poesia è dedicata a Santo Femi, è vero, se non sbaglio. Va bene, andiamo una canzone, e poi vorrei anche ricordarvi che come Franco parlava di San Giovanni Battista, è vero, un po' che San Giovanni Battista, come ha detto Franco, era cugino di Gesù. Era cugino di Gesù, e allora e lui l'ha battezzato. Allora, lui era compare con Gesù. E allora è questo
2: il compare di Gesù.
0: Il compare di Gesù, e questo deriva il nome San Giovanni. O comparato quando si compare, no?
2: Compare San Giovanni, si rispetta tanto in Italia.
0: Sette generazioni. Continua un comparato. E poi una volta che compare con uno, compare tutta la famiglia.
2: Sì. specialmente in Italia, ma era una cosa pure che se non conosceva una persona in Italia, non sapeva il suo nome, compare.
0: Sì, perché sì. Erano ma qui
2: un segno di educazione.
0: Noi sappiamo che così ci hanno detto i nostri padri, i nostri nonni, che il comparato dura sette generazioni, perciò
2: voglio compare fino a che non scompare.
0: Va bene, allora
1: questa canzone la dedichiamo per i nostri amici
0: i fratelli Nesci.
1: Sì,

0: Un'altra bella canzone, grazie al nostro DJ Amedeo. Chiaramente sono tutte belle canzoni calabresi, come, perché questo è un programma calabrese, e dedichiamo la nostra musica calabrese a tutti quelli che ci ascoltano ogni settimana, sì, in giro per il mondo, ovunque voi vi trovate. Come ogni settimana, il nostro amico Nicola, che lui abita nel Belgio, ha mandato una poesia dedicata a Santa Eufemia all'Australia, o agli eufemiesi d'Australia. Cari amici, una poesia dedicata a voi da Santa Eufemia all'Australia, perché lui è stato un paio di settimane fa, è stato lì a Santa Eufemia del Spromonte per visitare, per fare certi lavoretti lì. La poesia va così: tra castagni antichi e pietre consumate dal vento, Santa Eufemia custodisce il silenzio delle montagne e insegna che la memoria è una forma di futuro. Dall'altra parte del mondo cambia il cielo, non l'appartenenza. L'Australia accoglie i giorni, ma il cuore torna al paese, dove ogni nome, ogni strada, ogni voce continua a chiamare. Un abbraccio, Nicola. Grazie Nicola, in una poesia molto, molto bella, molto bellissima. Grazie che fai del tempo per mandarci questi piccoli messaggi e queste poesie. Noi siamo contenti del tuo ascolto, che ci segui sulla pagina di Facebook, non solo tu, ma tutti quegli altri che ci seguono settimanalmente su questo programma Calabria Mia ogni lunedì sera. Perciò grazie a tutti voi di cuore, e certamente noi continueremo a fare il nostro meglio di portare qualcosa di nuovo ogni settimana. E poi quando chiacchieriamo, qua è una cosa che non bicchiere di vino, no, due pasticceri, non mosci sattezzo.
1: Passa il tempo, Vincenzo.
0: Passa il tempo, no? il tempo passa.
1: Il tempo non si ferma, vero?
0: Per nessuno.
1: Ma neanche se mentre l'applicazione
0: Il tempo non si ferma per nessuno. È così.
2: Ci passa più tempo, mi preparate tutte cose.
1: Sì. Se uno prepara,
2: mi pigliate gli olivi, mi pigliate salami, sì, ma tagliatemi, sì, mettete gli olivi. Ma poi quando ti senti, ti tocca 10 minuti e mi mangi.
0: Parlavamo ieri sera.
1: Ci vuole più a preparare che a mangiare,
0: sì,
1: è vero?
0: Ieri sera eravamo insieme per una cena particolare, no? Con alcuni amici. Si parlava che c'era anche tuo cognato Angelo.
2: Angeluzzo.
0: Che salutiamo, come che dorme, perciò avanti la stufa,
2: come dice mio sorello ogni sera, he's lying in state.
0: Scusa, e mi diceva ieri sera, sai quando si fanno i salsicci, ci vuole lavoro, ma ci vuole troppo lavoro, ci vuole, no? Poteva ieri mi amici carta già fatta. Ma ci sei Angelo, sai qual è la cosa? Qualsiasi cosa che fai, c'è il lavoro. Se tu ti alzi la mattina e ti laverà la faccia, c'è
1: la, è già un lavoro. Per alzarsi dal letto il lavoro.
0: E poi viene il tempo della salsa, devo fare la salsa. Se ne fai 10 bottiglie, o ne fai 500 bottiglie, il lavoro è di più, ma però la pulizia è uguale. Devo pulire, sì, sì. Perciò qualsiasi cosa fai c'è il lavoro. Perciò non è difficile. Beh.
1: Sì, il lavoro c'è, Vincenzo, ma quando metti quella salsa su un piatto di pasta è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa proprio panda. Sì. Va bene, andiamo alla pubblicità e poi torniamo con voi, sempre con il programma Calabria Mia.
2: Sì, buonasera, salutiamo Eli Paolina e Pauli J. Grazie per la vostra compagnia, e nella Santo mandavo un messaggio, auguri a tutti Luigi, per primo il mio Gino che ieri era San Luigi.
0: Auguri a tutti Luigi.
2: Eppure
0: il nostro Luigi è Alboretto.
2: Alboretto. Ok,
0: Gagliotti. Gagliotti.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 9622. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.

E va bene, è una canzone con molto significato. Va bene. Allora, siamo quasi, abbiamo una mezz'oretta ancora per questo programma, e vorrei allargare un pochettino la storia della storia sulla Calabria antica, dell'età antica, cioè dire. Il grande prestigio dell'antica importanza di attenzione verso il territorio calabrese è dovuto in primo luogo a ragioni di carattere geografico. La Calabria è un territorio di passaggio terrestre obbligato tra il centro della penisola e la Sicilia. Si trova ad essere anche un importante approdo nelle rotte di collegamento tra il mondo egeo e il Tirrenio. La prima documentazione archeologica risale a Paleolitico, ma la grande diffusione dell'insediamento si sviluppa nella media a tarda età del bronzo, con lo sviluppo di comunità ed economiche prevalentemente agricole. Nell'età del bronzo si verifica anche la più grande strutturazione del territorio calabrese, con l'emergere di culture caratterizzate da tratti culturali comuni, la grande varietà etnico-culturale e il momento della creazione di insediamenti stabili e raggruppa sotto la comune definizione di enotri. La documentazione archeologica in siti di primaria importanza come Broggio di Trabisacce nella Sibaridi e San Domenica di Riccardi nel Vivonese sono emblematici per comprendere i molteplici contatti intercorsi tra le popolazioni che solcarono le rotte marine e anche entrarono in contatto in corrispondenza di importanti scali commerciali, vita di insediamenti stabili e strutture strutturate, lo sviluppo della società micenea che spinse i propri commercianti in Occidente, responsabile del miglioramento dei sistemi di sfruttamento delle risorse territoriali. Lavorazione della ceramica, estrazione della lavorazione dei metalli che abbondavano in Calabria invece scarseggiano nell'Egeo. I marinai egei giungevano sulle coste d'Italia meridionale portando i loro prodotti in cambio delle materie prime indisponibili per il loro sviluppo. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone prima della pubblicità e poi continueremo un poco questa sera su questa storia dell'età antica della Calabria.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Radioton 2026 è arrivato.
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo.
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Paas, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
6: Certamente dobbiamo aiutare anche i nostri sponsor, perché senza di loro questa stazione radio non può andare avanti. Questo è importante, tra sponsor e volontari diamo tutti una piccola mano per continuare.
7: Quando si può facendo una cosa comunitaria, una cosa che ci dà una soddisfazione a noi di essere qui
6: e grazie
7: per far contento a tutti i nostri ascoltatori.
6: E grazie alla radio che ci dà questa opportunità di essere qui e di continuare a spargere la voce calabrese in tutto il mondo, perché fa parte del nostro DNA, è vero?
7: Sì, perciò. E la Calabria fa parte del nostro cuore. Allora
6: nascimo da anni, ci voleva pure
7: che è più bello di questo.
6: Va bene, intanto che parliamo della Calabria, il Calabria Sports and Social Club di Adelaide organizza una serata calabrese sabato 4 di luglio alle 6:30 pomeridiane, con quattro portate, bibite si possono comprare al bar, ci sarà un DJ, ci saranno delle lotterie, balle e tanto divertimento. Il menu consiste di antipasto, pasta melanzane, capretto, caffè e certamente non mancherà il dolce. I biglietti sono $65 per i non membri e $60 per i membri. Bambini sotto i 12 anni $30. Se non avete ancora comprato i biglietti, telefonate a Josie allo 0411 062 016 oppure a qualsiasi membro del comitato oppure qui alla radio durante il nostro programma. Il Club Club si trova al Cambridge Town Soccer Club, dove è la nuova sede, e si trova a 72 Stradbrook Road, Newton. Perciò ormai molti di voi siete stati lì a assaggiare un po' del cibo calabrese, perciò tutti benvenuti sabato 4 di luglio. Va bene, allora
7: come ho fatto? Allora vogliamo ascoltare una piccola barzelletta di Pierino, un po' di sorriso in faccia,
6: Pierino, sai, a sta ora tutto buono,
7: perché no. Quando Pierino andava a scuola, che frequentava la scuola di Pierino, decide di ristrutturare gli edifici e le aule. Gli insegnamenti hanno chiesto a tutti i bambini per le loro idee. Alcuni hanno detto che vorrebbero un parco di giochi più grande, altri vorrebbero sedie più comode, e uno anche ha chiesto un riscaldatore più grande, che sarebbe bene per i mesi invernali. Quando fu il turno di Pierino e l'insegnante ha chiesto a lui: Pierino, e come ti piacerebbe che fosse la tua scuola? Allora Pierino risponde: sempre chiusa, signora maestra. Pierino, come vorresti che fosse la tua scuola? Sì, come ho detto prima, che la scuola, che la mia scuola fosse sempre chiusa, così io dovrei venire a scuola.
6: E non c'è problema. Va bene, andiamo un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi, sempre con il programma Calabria Mia, ogni lunedì sera dalle 8 alle 10 pomeridiani.
8: Sì, una bella canzone, ma prima salutiamo Angelo Lucano, che mandò un messaggio per la canzone di Sant'Eufemia. Anche io sono di Cavologna, un saluto a voi bravi. Grazie Angelo.
6: Grazie Angelo, grazie a voi tanto.
8: And, este, come si dice, e dico sempre, este un'ora per portare queste belle canzoni per voi, per sentire, perché ci sono miliardi di canzoni, non solamente calabrese, ma italiani che non sentiamo.
6: Non si sentono più, sì.
8: Non
6: sì.
8: si sentono più. And, è buono, mi sentiamo. Che ti rifresco, come si dice, l'anima.
6: Giusto.
8: Giusto. Aspetta.

0: Beh, possiamo dire quello che sia, ma senza le donne il mondo finirebbe, perciò è meglio che ci accontentiamo quello che abbiamo e ti saluto, vero?
1: Senza... È meglio non lamentarci adesso.
0: No, per l'amore di Dio.
1: Quando andiamo a casa, sai, quel pastore dietro la porta viene fuori.
0: Ogni maschiata davanti con...
1: maschiata.
0: Davanti con...
1: Bastonati.
0: Davanti con l'accio nigro.
1: veramente, senza le donne saremmo persi.
0: No, non persi, ma... No, ma senza donne il mondo non
1: dava. Non esisterebbe.
0: No, impossibile. No.
2: Sono i matriarchi.
0: Sono i matriarchi e dobbiamo rispettarli, questo è molto importante. Allora, quanto per continuare un pochettino sul, prima di chiudere questa serata, un pochettino sulla storia vecchia della Calabria. Dopo la brusca interruzione dei rapporti con il mondo egeo, a seguito della scomparsa dei regni micenei, che comportò tuttavia un ulteriore potenziamento delle comunità locali, spinte al miglioramento nei rapporti di gestione territoriale, una nuova fase di contatti con il mondo greco si aprì con l'VIII secolo avanti Cristo. Inizia la fase della colonizzazione greca in Occidente, che si sviluppa in Calabria e segna il momento di massima fioritura culturale nella regione. L'area della maggiore occupazione delle comunità greche sarà la costa ionica, mentre il versante tirrenico sarà oggetto di subcolonizzazione da parte delle stesse realtà sorte sull'Ionio, con un leggero scarto cronologico. Il movimento migratorio della base della colonizzazione ebbe origine dai molteplici fattori di natura economica e demografica. I principali movimenti migratori partirono inizialmente dell'Eubea, ebbero carattere economico fino venne promosso e lo stanziamento di un grande emporium commerciale sull'isola di Ischia, come snodo fondamentale per i contatti con il mondo etrusco. Successivamente vi fu uno spostamento della terraferma a Cuma e un successivo spostamento verso la Sicilia e lo stretto. Con la fondazione della regione di Massana, il controllo di quel corridoio commerciale di natura demografica invece di migrazione achea, che ha interessato maggiormente la Calabria, lo stanziamento di nuove realtà in Occidente servì per diminuire la pressione demografica della metropoli, garantendo ai cittadini il possesso della terra. La più antica delle colonie magno-greche fu Sibari, fondata dagli Echei nel 720 a.C., i quali furono responsabili anche della fondazione di Cotrone. Qualche tempo dopo, Sibari fondò sulla sua costa terrena Laos o Santa Maria di Cadro, a Schidoro non localizzata, mentre Cotrone promosse fondazione di Caulonia e dedusse Terenia nel Golfo di Sant'Ofemia e Skeleton nel Golfo di Squillace. Va bene, allora ci fermiamo chi è venuta e poi andiamo con un'altra bella canzone e poi torniamo con voi con un'altra cosetta. Grazie.

0: Una bella canzone, grazie, grazie Amadeo, certamente come sempre, niente di nuovo. E quanto per chiudere un pochettino di questa serata della storia Calabria età antica, leggerò l'ultimo segmento per questa serata e poi continueremo la settimana prossima. Nel VII secolo avanti Cristo venne fondata Locri Epicefri, da coloni provenienti dalla Locria greca. Verso la fine del secolo vennero didotte subcolonie tirreniche come Medma, Rosarno, Iponio, Vibo Valentia. In breve le colonie vissero un importante sviluppo economico basato sulle produzioni agricole e sull'attivazione di canali commerciali con la madrepatria e con le popolazioni indigene che vennero ad essere controllate politicamente dalle città greche. La sempre maggiore disponibilità di mezzi e risorse finì però per opporre le stesse città greche tra loro e iniziò un periodo di lotte interne culminate con la definitiva distruzione dei più importanti progetti di essere Sibri nel 510 a.C. ad opera di Cotrone. Nonostante la vittoria di Cotrone non fu in grado di gestire l'immenso territorio di Sibri e le generazioni successive agli sconfitti provarono a rifondare la città fin quando la loro ricchezza venne accolta da Pericle e venne fondata mezzo secolo dopo, nel 444 a.C., una colonia pannalerica chiamata Turi su promozione di Atene. Queste sono alcune cosette che molti di noi non conoscevamo e pure adesso non conosciamo in tutto, perché la storia della Calabria è molto lunga,
1: antica.
0: Molto antica. Stiamo parlando del VII secolo avanti Cristo, perciò
1: giorno fa.
0: Siamo al XX secolo adesso, figurati. Dovevamo passare questo del problema. Va bene. Allora, Amadeo,
1: sì.
0: C'era un'altra bella canzone.

0: Oggi sono stato l'unico della classe a saper rispondere a una domanda che ci ha fatto la maestra. Bravo figlio mio, dice il padre. E qual era la domanda? La domanda era: chi vuole essere il primo per andare a casa? Ed io sono stato il primo a rispondere e ho alzato la mano. Hai visto?
1: Hai visto?
0: Perché lui voleva andare a casa a mangiare.
2: Sempre Pierino.
0: Sempre Pierino.
1: Hai visto?
0: Hai visto?
1: Allora, andiamo.

0: tutti i figli tuoi.
1: E sono di questo nostro ciclo, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Per questo lunedì sera vogliamo ringraziarvi tutti voi che ci siete all'ascolto, ma soprattutto anche tutti coloro che ci seguono sulla pagina di Facebook, comunque voi trovate in qualsiasi parte del mondo. E noi siamo onorati di avervi con noi ogni lunedì sera, certamente con il programma Calabria Mia. E questa sera vorrei anche ringraziare i miei colleghi, come Franco Pedeli, grazie Franco, e potete ascoltare Franco questo venerdì, no?
2: Il
1: prossimo venerdì con il suo programma la Pietra dalle 2 alle 4. Grazie Franco e alla prossima.
2: Grazie Vincenzo, grazie Amedeo e da ben Franco grazie dell'ascolto, sperando che la nostra compagnia con il programma Calabria Bini sia stato il vostro gradimento. Allora, una buona notte e come ha detto Vincenzo, volete ascoltare bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, potete farlo sincronizzandovi sulla 531 di nuovo, no questo venerdì, ma il prossimo venerdì pomeriggio dalle 2 alle 4. Grazie dell'ascolto, buonanotte e buona settimana.
1: Grazie Franco, buona settimana anche a te, ci vediamo il prossimo lunedì. E il nostro direttore tecnico, direttore musicale e vicepresidente dell'associazione Santo Femi Vergine Marte di Adelaide, Amedeo Prode, grazie delle belle canzoni e alla prossima.
3: Grazie Vincenzo, grazie per la tua compagnia, grazie Francesco.
2: Grazie.
3: Grazie da me Amedeo, grazie per la vostra compagnia stasera. Come sempre, buonasera, buonanotte e un grande saluto alla mia famiglia dove si trovano in Australia e in mondo. E ci sentiamo alla prossima settimana, lunedì, per Calabria Mia, l'8 fini 10 lunedì sera. Grazie e ciao.
1: Grazie Amedeo e da parte mia Vincenzo un saluto, come ho detto poco prima, e un grande grazie per i vostri commenti che scrivete sulla pagina di Facebook. È importante sapere che siete vicini, e anche al nostro amico Nicola del Belgio, che ha mandato quella bella poesia di Santo Femia, e non solo quello lì, ma tutti voi pure che siete vicini o lontano, ovunque vi trovate, tutte le radio in giro per il mondo che spargono questa nostra voce calabrese in tutto il mondo. E da me, come dico sempre, buonanotte, buona settimana e che Dio ci benedica. Ciao.
0: Suo figlio torna.

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, l'ultimo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 091511.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: E Adolfo La Volpe, che insomma ringraziamo, ci starà ascoltando sicuramente.
5: Bene, bene, va bene. C'è chi ci manda una foto del guzheng, che è uno strumento cinese.
4: Bellissimo.
5: Che ho avuto il piacere di vedere in un'edizione del Folkest, suonato da un musicista finlandese, quelle cose strane che succedono nel mondo. Tu, Andrea Scaccia, conoscevi lo shumbush?
6: No, ammetto di no, c'era andato vicino, ma solo col cugino.
5: Però
6: maggiore.
5: Conosci Adolfo La Volpe, quindi vabbè, già qualcosa. Quindi abbiamo qualcosa da far ascoltare di questi musicisti?
4: Beh, Adolfo La Volpe assieme a diciamo a Giorgio Santoro, adesso aspetta che non mi ricordo,
5: succede.
4: Che è l'altro componente della cantiga della Serena, hanno fatto quest'album incredibile che si chiama Sta Strada, che noi abbiamo avuto in anteprima, abbiamo scelto un brano che si intitola, scusate la pronuncia, Ime Prezekias. Come sono andato, Duccio?
5: Benissimo,
4: bene?
5: Direi che è la tua lingua madre.
4: Sì, e quindi abbiamo scelto questo brano da far sentire in anteprima.
5: Anche ringraziandoli per aver
4: partecipato a Indovina lo strumento. Sì, ricordiamo che Giorgia Santoro aveva suonato il Bansuri, e poi faremo sentire.
5: Non lo puoi dire.
4: No, faremo sentire un altro Indovina lo strumento suonato dal terzo del gruppo, che è Fabrizio Piepoli. Ecco.
5: Va bene. Però così hai dato forse un indizio di troppo, ma va bene.
4: Ma no, perché loro suonano vari strumenti.
5: Tutto, come te. Va bene, questa quindi è Ime Prezekias.

0: Fiamme presa chias, cantica della Serena, che bello.
1: Che bello, eh? Poi sì. Duccio, tutta musica suonata come piace a noi, no?
0: Certo.
1: Da
0: sì,
1: musicisti sì. Eccelsi, per cui insomma fa sempre piacere.
0: Andrea dice, Andrea da Rustico in provincia di Ancona, meraviglioso lo strumento misterioso con queste sonorità mediterranee.
1: È vero.
0: Che in questi giorni di caldo afoso ci accompagnano e ci fanno sognare spiagge dorate e lidi deserti.
1: Che bello.
0: Non c'è anche una danzatrice del ventre, chiede Luciano da Genova.
1: Ci piacerebbe molto.
0: Non c'è. Cristian da Pozzallo propone ancora il sitar. No, ricordiamo che era uno shumbush.
1: Era uno shumbush.
0: Io però ho ancora un po' di curiosità sul Ground Up Music Festival ad Albero Bello, perché abbiamo parlato dei concerti, insomma degli Snarky Puppy, dei tanti ospiti che ci saranno. Ci sono due palchi, un main stage e poi artisti da scoprire su un altro palco, ma non abbiamo detto tutto.
2: L'altro palco, tra l'altro, è un luogo bellissimo che è il Trullo Soprano, che è un bello. Po' un sì, nell'immaginario il luogo principe di Albero Bello. No, non abbiamo detto tutto perché poi arriva la parte bella.
1: Questa era quella brutta?
2: Sì, secondo me, questa è quella meravigliosa, però c'è una cosa che non lascia indifferenti, almeno nessuno di noi l'anno scorso è uscito indenne, sono prima di tutto i late night concerts,
0: sì.
2: Sono dei concerti all'interno di venue che verranno dichiarate solo 24 ore prima dello spettacolo, sono spazi per 20 persone e in ogni spazio c'è un musicista che suona in acustico per 10-15 minuti per ognuno e poi una guida li accompagna in altri concerti in giro per la città ad ascoltare queste cose e è un concerto intimo, ti senti proprio parte di quello che accade. E poi ci sono la mattina, nella tarda mattinata invece, dei workshop, delle masterclass molto belle fatte dai musicisti presenti, esulano un po' dall'idea di masterclass e workshop classico, non sono fatte per i musicisti ma sono per aperte a tutti e soprattutto sono aperte a tutti nel senso dei contenuti, poi in realtà sono per chi ha preso l'abbonamento, tutto quello che vuoi, però dal punto di vista dei contenuti c'è una fruibilità che è per tutti, si parla di musica, si parla di strumenti ma se ne parla in maniera differente, quindi lontano dai tecnicismi, dalla materia.
0: Un po' come indovina lo strumento.
2: Un po' come indovina lo strumento.
0: Vedi,
2: divulgazione.
1: Grazie.
0: Divulgazione con leggerezza.
2: Con leggerezza.
0: Siamo in sintonia con il Ground Up.
1: Siamo in sintonia.
0: Dobbiamo andare, l'anno prossimo andiamo.
1: Vuoi rimanere sempre con noi? Scusa.
2: Con grande piacere.
0: Va bene. Lo prendiamo così?
1: Sì, così.
0: Va bene.
2: A me sarebbe sempre piaciuto far radio.
0: Allora, tornerai così a raccontare cose.
2: Raccontiamo cose, parliamo di strumenti, partecipo al gioco, indovina lo strumento e me ne vado. Silente.
0: Esatto. Nei tuoi giri per il mondo vai alla scoperta di strumenti che non conosciamo neanche io e Dedo.
1: L'inviato speciale.
0: Esatto, perfetto.
1: Abbiamo trovato l'inviato speciale. Ma cosa succede?
0: È partita la rubrica.
1: Eccola lì.
0: Ti sfascio una canzone.
1: Come si fa? Duccio? Oggi tenteremo lo sfascio di un pilastro.
0: Sì, eh?
1: Sì, di un pilastro.
0: Vabbè,
1: Billie Jean.
0: Prima di sfasciare io ti ringrazio ancora Andrea Scaccia per averci raccontato di questo festival bellissimo e invito tutti dal 26 al 28 ad essere Albero Bello.
2: Grazie a voi per l'accoglienza che ci avete riservato e ci vediamo lì.
0: Va bene, molto volentieri.
2: A presto.
0: Grazie. Quindi dove ci porti? Da Michael Jackson?
1: Sì, vi porto da Michael Jackson per tentare uno sfascio di Billie Jean.
0: Povero Billie.
1: Una canzone pubblicata nell'83 come singolo dell'album Thriller che tutto il mondo conosce.
0: Sì.
1: Diciamo che è uno dei brani più iconici, ha avuto un impatto duraturo nella musica pop mondiale. E arrangiata assieme a Quincy Jones.
0: Maestro
1: assoluto. Questa canzone nasce da una sorta di ispirazione di Jackson su una storia personale, raccontando proprio di una donna che afferma che lui fosse il padre di suo figlio, ma insomma è una cosa un po' contorta. Ma noi andiamo nel vivo nella questione che ci interessa, la questione musicale.
0: Sì.
1: L'intro contiene un loop di batteria elettronica, programmata elettronicamente,
0: un
1: pattern preciso e minimalista che si ripete per tutta la canzone, stabilendo un groove ipnotico.
0: Sì,
1: no? È
0: sì.
1: Quasi teso.
0: Mi sta ipnotizzando.
1: Perché ti guardo, vedi?
0: Sì.
1: La drum machine usata per questa batteria, per questa incisione, la Lean Drum, ne parlavamo prima, Lucio Pasqua, che è una delle prime drum machine con i suoni campionati, che ha fatto, insomma, è stata la protagonista degli anni 80.
0: Sì.
1: E Billie Jean si apre subito in un modo riconoscibile grazie a un pattern di basso elettrico elettronico sintetico con una pulizia e una precisione indescrivibile. Il basso è stato creato con un bass synth, probabilmente un Oberheim.
0: Sì.
1: Oggi siamo molto tecnici, ma è importante ricordare queste cose.
0: No, ma questi nomi ogni tanto vengono fuori, è utile.
1: E so che tu
0: hanno caratterizzato un'intera epoca della musica.
1: Tra l'altro tu conosci benissimo questi strumenti, tu sei molto documentato.
0: Ma
1: e quindi riesci in due parole a dire cos'è l'Oberheim?
0: Io li colleziono, ma certo, l'Oberheim OBXA per la precisione.
1: Addirittura. Bravo.
0: Che è quel sintetizzatore analogico, quello polifonico, no? Che era prodotto dalla Oberheim Electronics tra l'80 e l'82, basta. È uno dei più celebri e influenti degli anni 80, usato da molti artisti di musica pop, rock, elettronica, funk.
1: Benissimo.
0: È quello lancio.
1: Proviamo a trovare questi strumenti nel primo frammento.
0: Sentiamo il primo frammento.

0: La voce di Michael Jackson è prodotta con una cura incredibile.
1: Sì.
0: Cosa ha usato?
1: Delle caramelle al miele?
0: No, ha usato un'apparecchiatura incredibile. Intanto un microfono Neumann.
1: Ah.
0: Il re, uno dei re dei microfoni.
1: Cioè quelli che usiamo anche noi per parlare.
0: Quelli che usiamo adesso per parlare, sì, quelli sì. Che ci fanno delle voci bellissime.
1: Perché noi in realtà parliamo.
0: Noi parliamo così, però con questi microfoni.
1: Sì.
0: E quindi dicevamo che questo microfono che ha utilizzato Michael Jackson,
1: sì,
0: è un microfono tedesco, noto, sì, per la sua trasparenza e per il dettaglio.
1: Sì.
0: E poi sono stati utilizzati
1: dei
0: riverberi, del famoso riverbero a molla,
1: sì,
0: dei delay.
1: Sì.
0: E quindi insomma la melodia vocale alterna parti sussurrate e parti energetiche con un uso sapiente del falsetto come strumento espressivo.
1: Sì.
0: E poi nei cori sono stati usati accordi vocali multiculturali.
1: Che vuol dire?
0: Che significa un uso di armonie vocali che richiamano stili e influenze provenienti da diverse tradizioni.
1: Vabbè, non lo sapevo.
0: Non
1: questo.
0: Solo quindi dal mondo pop e rock
1: occidentale.
0: Troviamo tutto ciò nel secondo frammento.
1: Ok, sì, quindi vedo armonie ispirate al gospel,
0: sì,
1: afroamericano.
0: Sì, un mix di tante
1: modulazioni,
0: cose.
1: Modulazioni, sì, che meraviglia. Sì. Sentiamo il secondo frammento.

0: basso sintetico e alla drum machine di cui parlavamo prima, c'è anche una chitarra con una chitarra elettrica con il wah-wah.
1: Sì.
0: Ricordiamo, Duccio, ti ricordi cos'è il wah-wah?
1: È quello che modifica un po' il suono, distorce un po' il suono imitando un wah.
0: Un wah.
1: Come una voce strumentale.
0: Esatto. È un pedalino chiamato pedal wah.
1: Sì, sì.
0: Che si muove con il piede così. Con la,
1: posso andare avanti tutta la trasmissione a fare wah?
0: Sì, per favore, fallo.
1: Grazie, va bene.
0: Poi abbiamo la linea di tastiere, perché non possono mai mancare le tastiere,
1: no.
0: che è lieve ed essenziale. Sono stati utilizzati dei sintetizzatori analogici, ovviamente, come il Prophet 5.
1: Certo, il caro vecchio amico Prophet.
0: Il Prophet 5, ricordiamo brevemente che cos'è questa tastiera, questo sintetizzatore.
1: Eh beh, anche lui è un sintetizzatore polifonico, in questo caso analogico, prodotto dalla Sequential Circuits.
0: Sì.
1: 78 e l'84, quindi anticipa un po' l'Oberheim.
0: Anticipa, sì. Sei molto preparato, Duccio.
1: Grazie,
0: Pasco, su tutti questi strumenti. Ma poi ci sono anche strumenti normali dentro, tipo il tamburello e la cuica, che è uno strumento brasiliano. Sembrerebbe fuori contesto, ma ci sta molto bene.
1: Sì.
0: Insomma, per concludere, questa produzione di Quincy Jones è un capolavoro di equilibrio e precisione. Ogni elemento è perfettamente bilanciato nel mix.
1: Ma che spero. Beh, d'altronde con quel mago di Quincy Jones
0: Non si può avere altro.
1: C'è un altro frammento?
0: Ritroviamo questi strumenti in quest'ultimo frammento.
1: Sentiamo.

0: Muccio, alla luce di tutto
1: siamo
0: ciò,
1: pronti.
0: Siamo pronti per sentirci il brano intero?
1: Direi di sì.
0: Sì.
1: Quindi grazie a Max Dedo per averci sfasciato Billie Jean, ora la ricostruiamo riascoltandola tutta intera con le tue informazioni per ascoltarla ancora meglio, per capirla ancora meglio.
0: Eccoci qui, Billie Jean.
1: Michael Jackson al Mangiadischi.

0: Lucio Pasco, ma quanto è attuale questa canzone? Quanto?
1: Ma è una canzone immortale.
0: Immortale,
1: questa.
0: Immortale.
1: È una di quelle canzoni che riconosci veramente dalle prime due battute del brano.
0: È lì quando l'arrangiatore è grande.
1: Ma anche quando l'idea musicale, no? È grandissima.
0: Certo.
1: Vabbè, d'altronde lì abbiamo messo insieme due geni come Quincy Jones e Michael Jackson e questo è il
0: non
1: risultato.
0: Non si può sbagliare.
1: Splendido pezzo, dice Giacomo, folgorante quando uscì nell'83 e noi eravamo pischelli.
0: È vero,
1: avevamo più o meno 10 anni.
0: Io mi ricordo che era appena nato.
1: Sì,
0: certo. Sì.
1: E poi ovviamente Giacomo, da appassionato di basket, ricorda anche che qualche anno dopo ci fu un video di Michael Jackson che, se non ricordo male, era Remember the Time, poi correggimi Giacomo se sbaglio, e c'era Magic Johnson, grande giocatore di
0: come
1: basket.
0: No? Tu sei un grande appassionato, tra l'altro.
1: Eh sì, no? Proprio come Giacomo, sì, quindi conversiamo spesso di questo argomento. Lo strumento misterioso,
0: sì,
1: che ricordiamo si chiama Shumbush,
0: sì.
1: Ci dice Luca da Milano che c'è anche in Macedonia e Serbia.
0: Immagino di sì.
1: In realtà sono due strumenti, sono la zurla, che tu conosci anche come zurna.
0: Zurna, sì, è uno strumento che ho, tra l'altro,
1: ah,
0: che,
1: sì,
0: ho preso, che ho preso in Turchia, sì. Ha un volume spaventoso.
1: Che è uno strumento a fiato,
0: sì,
1: no?
0: Sì, a doppia ancia.
1: Sì, che ha un volume pazzesco. E poi il tapan,
0: sì?
1: Che invece leggo che è un tamburo a due pelli che si suona con una bacchetta, una mazza pesante e con un ramoscello sottile, quindi a creare due suoni diversi, e serve a fornire il ritmo e i bassi.
0: Che meraviglia.
1: E insomma ci dice Luca che bastano due musicisti con questi due strumenti a far ballare un intero villaggio per tutta la notte.
0: Ah, che bello.
1: Vedi,
0: che
1: dobbiamo bello. Andare in Macedonia a vedere questa storia.
0: Dobbiamo fare un tour degli strumenti musicali, no?
1: Questo è vero.
0: Sì.
1: Questo
0: sì,
1: è vero.
0: Sì.
1: Certo, poi non mi hai più detto cosa si vince.
0: Allora, si vince...
1: Tanto non ha indovinato nessuno,
0: un viaggio, un tour degli strumenti musicali con Duccio Pasqua e Max Dedo.
1: In tutto il mondo.
0: In tutto il mondo, ovviamente. Isole comprese.
1: Finanziato da noi, tanto non ha vinto
0: sì,
1: nessuno.
0: Tanto non ha vinto nessuno.
1: Quindi
0: per cui siamo
1: benissimo,
0: a posto così.
1: Benissimo, comodo dire
0: comodo. Vedremo domani.
1: vedremo, assolutamente. Allora, io andrei a chiudere musicalmente questa puntata con Bryan Adams, poi ovviamente ci ritroviamo per i saluti finali del Mangiadischi. Questa è Heaven, che è uno dei suoi più grandi successi, è sempre negli anni 80 siamo.
0: Sì, mi rilassa moltissimo Bryan Adams, moltissimo, sì.
1: Il tuo amico Bryan Adams, allora con lui chiudiamo questa puntata del Mangiadischi, ma noi siamo ancora qua, a tra poco.

0: E questo era Bryan Adams con la sua Heaven. Lui ci ha accompagnato alla fine di questa puntata del Mangiadischi. Dopo di noi ci sarà il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Noi ci ritroviamo domani alle 13.30. C'è di nuovo Max Dedo.
1: Eh sì, c'è di nuovo Duccio Pasqua.
0: Questo è incredibile.
1: E di nuovo ti sfascio una canzone, sì? E indovina lo strumento.
0: Vabbè,
1: domani
0: posso...
1: è uno strumento incredibile.
0: Sì,
1: incredibile.
0: Mamma mia,
1: questo neanch'io ci credo.
0: Mi fai venire l'acquolina in bocca,
1: sì,
0: veramente.
1: Sì, sì.
0: Grazie a Ludovico Suppa in regia. Grazie ad Alessandro Adriani in console. Grazie a tutti voi che ci avete scritto al 335-699-2949. Salutiamo anche Simone che ci scrive adesso da Lari in provincia di Pisa, Ennio da Torino, e insomma grazie davvero a tutti, siete stati tantissimi anche oggi. E grazie ancora Dedo per le tue rubriche belle.
1: Grazie Duccio.
0: Grazie ad Andrea Scaccia, vi ricordiamo il Ground Up Music Festival all'Albero Bello dal 26 al 28 giugno. Tanta musica bellissima.
1: A domani, Duccio.
0: Già mi
1: Pasqua.
0: Manchi. Già mi manchi.
1: Non dire così.
0: Già mi
1: non
0: manchi.
1: Farmi gli occhi dolci.
0: Ci vediamo fra 22 ore e mezza. Ciao, ciao,
1: ciao,
0: a domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronaca e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Le trattative fra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Il vicepresidente americano Vance ha parlato di progressi molto buoni. In studio accanto a me Marco Barbonaglia.
3: Abbiamo posto ottime basi per un accordo di pace finale, sottolinea Vance in conferenza stampa. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno in Iran degli ispettori dell'AIEA, ma soprattutto garanzie sull'apertura di Hormuz. Sui fondi iraniani congelati, una soluzione concordata con il coinvolgimento del Qatar affinché, dice, lo sblocco possa essere utilizzato a beneficio del popolo iraniano. Poi il punto più dolente, il Libano. I colloqui per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono in corso, ammette ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Accogliamo con favore qualsiasi aiuto per la fine della guerra, commenta il presidente libanese Aoun, ma nessuno negozia per nostro conto. In Libano per ora la tregua oggi sembra reggere, ma il falco di estrema destra e ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir dichiara: il Libano dovrebbe essere il campo da gioco di Israele e ancora Trump è un amico, ma non possiamo accettare un cessate il fuoco. I negoziati per un accordo di pace definitivo dipendono da tre punti principali del memorandum d'intesa, scrive il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei su X: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio e prodotti petrolchimici iraniani, sblocco dei beni di Teheran congelati.
2: Grazie Barbonaglia. Dopo le dimissioni del premier britannico Keir Starmer, l'ex ministro della sanità Wes Streeting ha dichiarato di rinunciare a correre per la leadership dei Labour e ha dato il suo endorsement al neo deputato Andy Burnham, che ha confermato la sua candidatura per succedere al primo ministro uscente. La decisione di Starmer segna l'inizio di una transizione, ha affermato Burnham, eletto deputato giovedì e ampiamente considerato il successore alla guida del partito laburista, di conseguenza alla carica di premier. Mi candido, ha aggiunto, le dimissioni di Starmer alla vigilia del 10° anniversario della Brexit. Un'ultima ora dall'India: c'è stato un incendio divampato in un centro commerciale della città di Lucknow nell'Uttar Pradesh, uccidendo diverse persone. Incerto però è questo bilancio di vittime: 12 secondo alcune fonti, 14 secondo altre. L'ho investito perché ho avuto paura, così ha tentato di difendersi davanti ai magistrati il 31enne arrestato per aver ucciso, travolgendolo con l'auto, un uomo a Zibido San Giacomo in provincia di Milano.
4: Si erano dati appuntamento nel piazzale del cimitero di Zibido San Giacomo, Interland a sud di Milano, per un chiarimento. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte, un chiarimento dopo un diverbio avvenuto nel pomeriggio, motivo del contendere, una donna. Claudio Miranda, 40 anni, originario del Napoletano, residente in zona precedenti per minacce, si è presentato in compagnia di tre persone e con una pistola scacciacani priva del tappino rosso. L'altro uomo, Stefano Pascieri, 31 anni, di Zibido San Giacomo, è arrivato con la sua auto, raggiunto a piedi dal padre, 62 anni, che tentava di fare da paciere, ma quando ha provato ad avvicinarsi il quarantenne che teneva in mano la pistola, ha esploso due colpi a salve, ma molto simili a quelli di una vera arma. A quel punto il 31enne, che era in macchina, forse temendo per la vita del padre, ha ingranato la prima, investendolo e schiacciandolo contro un'auto. A chiamare i soccorsi è stato il padre di Pascieri, ma è stato tutto inutile. Claudio Miranda è morto nel parcheggio del cimitero, i tre uomini con lui fuggiti. Padre e figlio, entrambi con piccoli precedenti di polizia, titolari di un'autofficina poche centinaia di metri dal luogo dell'omicidio, sono stati sentiti a lungo dai carabinieri. Il 31enne è stato arrestato in carcere a Pavia. Zibido San Giacomo, Milano, Alberto Ambrogi, GR1.
2: E ora la vicenda delle sorelline scomparse da una casa famiglia, ritrovate a Formia nell'abitazione dello zio materno. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. Per il ritrovamento delle bambine è stata decisiva l'intercettazione di una videochiamata, come ha spiegato in conferenza stampa il procuratore dell'Aquila, Luciano D'Angelo.
5: Quando abbiamo avuto la contezza che una certa persona, la mamma, aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato, ho preso la decisione di tentare.
6: La complessa attività di indagine condotta dai carabinieri, che ha portato alla liberazione di Sara e Alicia di Giacinto, è stata illustrata dal procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo in una lunga conferenza stampa.
5: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma ha solo e soltanto come punto di riferimento un amore genuino. genitoriale malato.
6: Il piccolo appartamento di via San Giuseppe Lavoratore a Formia, dove Sara e Alicia sono state segregate per 15 giorni, era tenuto sotto controllo dai carabinieri. Vi abita Maria Sofia Di Russo, una vedova ottantenne che adesso è indagata e che familiari della madre e delle sorelline chiamano zia. Ai carabinieri ha detto che si era resa conto di essere complice, ma di aver scelto di non avvisare le forze dell'ordine. Max Franceschelli, GR1.
2: Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca lo ha sospeso in via cautelare e ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti per una possibile violazione. L'atleta azzurro lo scorso aprile aveva vinto i campionati nazionali di marcia in Germania. In quell'occasione è risultato positivo all'eritropoietina, proteina prodotta naturalmente dal corpo che stimola la produzione di globuli bianchi e rossi. È tutto, la linea all'estate in onda, GR1 torna alle 16.
0: L'estate in onda.
7: Buongiorno, qui dall'estate in onda Radio 1, che lunedì, un lunedì super soleggiato, Valentina.
8: Siamo entrati nell'estate, Marzia, il giorno più lungo dell'anno, ieri, e insomma questo solstizio che ci dà il via per partire al meglio in questa settimana.
7: Ci dà una carica fortissima, oltretutto ieri l'hai detto bene, 21 giugno per me è un giorno doppiamente importante, perché non solo il mio onomastico,
8: sì,
7: io tengo.
8: Santa Marzia.
7: Ci tengo, ragazzi, perché sono di Salerno, ve l'ho detto, e quindi noi al sud, insomma,
8: tradizionalista.
7: Siamo tradizionalisti. E poi perché ieri, cara Vale, ho festeggiato un anno di matrimonio, quindi per me
8: doppi auguri per la nostra Marzia. Anzi, insomma, se vi va, se avete festeggiato anche voi il vostro mesiversario, il vostro anniversario, il vostro insomma ditecelo, noi siamo sempre qui all'Estate in Onda su Radio 1. E poi la settimana scorsa abbiamo avuto tantissimi ospiti celebri, Anna Falchi, abbiamo iniziato con la prima puntata, Guido Vianello e poi Samuel Peron,
7: che energia, ragazzi. Samuel Peron, ma quanto abbiamo ballato, Vale?
8: Tantissimo, forse anche troppo. La settimana scorsa abbiamo fatto anche il video del nostro stacchetto con le note di Samurai J, Ossessione, e lo sai che è andato virale? Più di 100.000 visualizzazioni il nostro balletto.
7: E allora non siamo state, dai, poi così male alla fine.
8: Non lo so, allora grazie a chi ci ha visto.
7: Grazie a chi ci ha visto, allora, a chi ci ha commentato, insomma, grazie. Io e Valentina ci tenevamo particolarmente,
8: sì,
7: anche
8: sì,
7: il nostro maestro Samuel.
8: Assolutamente, anzi, continuate a seguirci sui nostri canali social, ma soprattutto sui canali ufficiali di Radio 1, quindi sia Instagram che TikTok. E vi lasciamo anche il numero della diretta, che è il 335-699-2949. Quindi scriveteci, perché oggi la domanda del giorno è: streghe o fate?
7: Fateci sapere se vi sentite più streghe o più fate. Anche perché, cara Vale, i nostri ascoltatori la settimana scorsa non solo ci hanno scritto, non solo ci hanno mandato dei vocali, ma ci hanno anche riempito di foto. Quando abbiamo fatto la giornata team lasagne o team insalata di riso, ci hanno mandato le foto delle loro lasagne pronte,
8: piatti
7: per essere informate.
8: Comunque oggi parliamo di streghe e fate, parliamo di astrologia, di astronomia, di solstizio, e quindi insomma io direi di iniziare anche con la musica, perché poi abbiamo degli ospiti speciali qui all'Estate in Onda.
7: E allora via The Wave Jungle.

0: su Radio 1 e che estate, eh? Che estate è iniziata ieri, ma posso dirti, Marzia, una cosa? Per me l'estate è iniziata lunedì scorso, quando è cominciata l'estate in onda.
1: Oh, che romantica! Allora siamo in due, però Vale, io ti ho detto cosa ho fatto ieri, no? Che è stato l'anniversario di matrimonio con mio marito, quindi potrai immaginare, sono stata a cena con lui, ho passato una bella giornata, insomma, al mare, e voglio sapere tu che hai fatto. Questo inizio ufficiale, però.
0: Mi sono riposata, rilassata, per riprendere tutte le energie per ricominciare al meglio questa settimana. Sono stata un po' in piscina, a bagnetto con i miei cani e basta. Ho medicato un pesce rosso mio che ho salvato, che non sta bene, quindi vai di antibiotico, cose, e basta. Questa è stata la mia domenica, molto in relax ieri.
1: E quale migliore inizio, insomma, con i propri amici a quattro zampe e con il pesciolino. Allora, ma io vedo, Vale, abbiamo detto che oggi il tema del giorno è streghe e fate, che parleremo di astrologia, di astri, insomma. Non poteva l'ospite del giorno che essere colui che è considerato forse l'astrologo più famoso che ci sia. Ho il piacere di presentarvi il mitico Paolo Fox, che è collegato. Paolo,
2: ciao, ciao, mi sentite? Tutto
0: ciao,
2: bene?
0: Benvenuto all'estate in onda. Ciao.
1: Oltretutto, Paolo, io voglio subito dire una cosa ai nostri ascoltatori che non possono vederti, ma noi sì, perché tu sei in collegamento, che c'era un cagnolino bellissimo sul tuo divano. Voglio sapere subito sì. Il nome.
2: Si chiama Quaker, è il suo nome da certificato, solo che essendo un border collie, chi ha questa razza li conosce, certo, come sono fatti, non sta fermo un attimo.
0: Molto
2: energico. Volevo farvelo vedere. Aspetta, ci provo.
0: Vieni. Tanto abbiamo un'ora, cioè stai qua fino alla fine alle 4.
1: Tanto Paolo, abbiamo un'ora, non preoccuparti. Sì.
0: Tornerà.
2: Ecco, no, ve lo faccio vedere adesso.
0: Vediamo, eccolo, eccolo.
1: I nostri spettatori non possono vederlo, ma è un bellissimo cagnolone nero con questo petto bianco, insomma, è meraviglioso,
0: salito sul divano.
1: Allora, Paolo, io inizierei con una domanda per te, ma prima di iniziare, però, devo dirti che qui con noi in studio abbiamo un'altra ospite di eccezione, giusto,
0: sì,
1: Vale?
0: È una meravigliosa attrice, insomma, sicuramente la conoscete già, ha fatto RIS Roma ai tempi, ma poi è diventata punto di riferimento del cinema italiano, soprattutto grazie a Marco Risi. È con noi Lucia Rossi. Ciao Lucia.
3: Ciao, buonasera, buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitato a questo programma meraviglioso, e ciao a Paolo Fox.
2: Lucia, ciao, piacere di
3: sono la tua gran fan.
0: Grande fan,
3: grande fan.
2: Il segno?
3: Attenzione, Vergine ascendente Cancro. Attenzione.
2: Non sfugge nulla.
3: Visto?
2: Vabbè. Dobbiamo stare attenti.
0: Sì,
2: La Vergine è molto meticolosa, immagino che nel tuo lavoro di attrice tu faccia tutto in maniera esatta, cioè precisa, meticolosa.
3: Sì, bravo,
2: attenta.
3: Perfetto. Sì, però nella vita sono un disastro, poi.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Vabbè, questo dovremmo dire, lasciamolo dire agli altri.
3: Infatti,
2: poi vediamo.
0: No, è vero, è vero. È carinissima Lucia, garantisco per lei,
1: Senti Paolo, ma io e Vale avevamo una domanda per te, no? Che volevamo, non vedevamo l'ora che ti collegassi per chiederti che estate sarà per i nostri segni. Io sono Cancro, Vale Scorpione.
2: Allora, il Cancro, guarda, non so se ti ricordi, perché tu hai fatti i vostri, hai un ruolo, no? Sei anche lì, e io ho fatti i vostri, un programma che faccio da tanto tempo. Se hai ascoltato le mie indicazioni, avevo detto che a giugno proprio ci sarebbe stato un grande evento, l'inizio di un progetto, di un programma, di qualcosa di importante. Quindi con te, devo dire, ci ho preso.
1: Confermo, Paolo.
2: Hai iniziato questo, ecco. E tra l'altro io vi ho ascoltato una prima puntata, l'ho risentita sul podcast, perché poi non ci dimentichiamo che c'è la diretta, ma ci sono anche i podcast, naturalmente, su Radio 3, e siete fantastico, non lo dico per piaggeria.
1: Grazie.
2: Però non vi accavallate, cioè siete proprio amalgamate bene, mi piace molto la
1: perché
2: vostra,
1: siamo diventate anche amiche alla fine, io e Vale.
0: Sì, confermo. Confermo, sì, c'è stata questo feeling, questa sintonia da subito qua su Radio 1 all'estate in onda, e insomma, e anzi, grazie per il lancio sul discorso del poterci riascoltare dopo la diretta su Rai Play Sound. Grazie per il gancio, Paolo.
2: Ma figurati, no, ma io faccio così soprattutto quando sto in automobile, perché a volte la frequenza, sai, quando ti sposti, io faccio a volte da Roma vado in Trentino, allora per avere la certezza di sentire sempre Radio 1, Radio 2, Radio 3, mi sintonizzo tramite una.
0: Bravo, fai
2: comunque
0: bene.
2: A parte questo, ecco, devo dire che il Cancro è il protagonista assoluto, ma del mese di giugno, vabbè, è quasi finito, ma anche del mese di luglio.
0: Hai capito,
2: Marzia? Direi che tutta la seconda parte dell'anno è importante.
1: E io sono
2: anche
1: molto
2: per
1: felice.
2: L'amore, Marzia. tu sei sistemata perché sei sposata, però insomma Giove nel segno porta anche decisioni di coppia importanti, vediamo insomma.
1: Beh, vediamo,
2: ci sono delle novità,
1: siamo contenti.
0: Senti, per lo Scorpione invece, Paolo? Giusto per
2: allora
0: capire.
2: lo scorpione anche tra l'altro per tutti i segni d'acqua, sai che Cancro e Scorpione sono segni d'acqua. Uh-huh. Cancro e Scorpione erano tra i prediletti del mese di giugno. Quindi. Adesso lo Scorpione con ogni probabilità dal mese di luglio, avendo un Giove dissonante, nulla di grave, nulla di importante,
0: nulla di grave.
2: Dovrà rivedere alcuni accordi, contratti, ecco. Magari se soprattutto ci sono delle situazioni e poi i soldi, Giove rappresenta i soldi, forse tante spese, magari
0: Paolo,
2: io ti capisco,
0: abbandono.
2: Sul fronte animali ti capisco, perché io credo nella mia vita avrò avuto non meno di 60-70 tra cani e gatti, ecco. Quindi purtroppo
0: sono lì le spese.
2: Quindi, mi sa che, guarda, considerando quanto costano i veterinari oggi, anzi,
0: guarda, non mi dire niente che ho speso 74 euro di visita per il pesce rosso. Ti dico solo.
1: Vabbè, allora possiamo dire che è andata meglio a me questa previsione estiva. Facciamo consolare Valentina con un po' di musica, che dite?
0: Sì, direi di sì, va.
2: Certo,
0: Roberta
2: certo.
0: Kelly su Radio 1, Zodiacs.

0: state in onda su Radio 1 e restate qui con noi perché abbiamo collegato Paolo Fox. Paolo, oltre a te qui c'è anche la bellissima e bravissima Lucia Rossi. Allora, Vale, abbiamo parlato dei segni, no? Paolo ci ha fatto una panoramica per me un po' più fortunata.
1: Sì, mio segno che è Scorpione, felice ma non felicissimo è stata questa previsione, però noi la accettiamo perché giustamente, Paolo, chi tocca non si ingrugna.
0: Io sono contenta
2: solo per
0: invece.
2: I soldi ti ho detto
1: solo per i soldi.
2: No, perché per l'amore
1: molto.
2: Per esempio
1: per l'amore un attimo aspetta che questo è importante.
2: No,
1: vai,
2: per l'amore abbiamo addirittura tra agosto e settembre una Venere molto intrigante, a settembre ancora di più. Poi sai, tu dicevi che spendi molto per gli animali e ti rovini per i cani, gatti, sì. Ti capisco. Per esempio tu prima hai detto che hai speso 74 euro per curare un pesce rosso.
1: No, è solo esempio, la visita più le
2: Però il per esempio un capricorno, sì, che è un segno molto più razionale, ti avrebbe detto: ma tu con 74 euro quanti pesci rossi compravi? Ma non capiscono, capisci? Non un anno
0: però con questa diverso. Cosa dell'amore, Paolo, hai fatto tornare veramente il sorriso alla nostra Vale.
2: Certo.
0: Alla nostra Vale. Oltretutto ricordiamo ai nostri ascoltatori che il tema di oggi è streghe fate, quindi possono condividere con noi insomma di che team si sentono, giusto Vale? Ricordiamo anche un attimo il numero al quale possono scrivere i nostri ascoltatori:
1: 335-699-2949. Ci dovete dire se siete più streghe o più fate. Già ci ha scritto Edith, ma ha detto che lei è una strega della notte, quindi insomma già l'ha spoilerato il suo schieramento, chiamiamolo così.
0: Assolutamente. E allora,
1: visto che abbiamo Lucia, no? Allora Lucia, insomma, abbiamo detto che è vergine, io volevo sapere se il tuo segno, intanto se ci credi, e poi in generale se il tuo segno in qualche modo ha influenzato il tuo successo lavorativo come attrice, o se in qualche modo a volte ti ha anche magari messo un po', passami il termine, i bastoni tra le ruote, che ne dici tu?
3: Ma sicuramente un po', non so, io ci credo relativamente ai segni, però mi affascinano sicuramente. E Paolo Fox lo spiegherà anche meglio. So che l'ascendente ha una certa valenza, una certa influenza o peso nel segno zodiacale. Diciamo che sì, la Vergine nel mio lavoro mi ha aiutato molto, meno nella vita privata, perché c'è questo cancro che pesa a livello emotivo molto, però sì, diciamo nel lavoro mi dà.
1: Ti ci ritrovi?

0: astrologia. E qui Riccardo da Milazzo scrive: io sono acquario, mia moglie scorpione, non ci troviamo proprio, eppure stiamo insieme da 35 anni. Allora un breve commento su questo e poi se puoi dirci che estate sarà per l'acquario a questo punto.
1: Allora acquario e scorpione in realtà hanno una visione della vita completamente diversa, perché poi lo scorpione è un segno zodiacale che rimugina, ripensa, a volte rispetto all'acquario è un pochino più pessimista, invece l'acquario è uno che diciamo dà spazio anche alle illusioni, è uno che lavora un po' più di fantasia. Può funzionare questa cosa, allora, qualsiasi rapporto può funzionare, anche quelli che astrologicamente non sarebbero validi, purché ci si completi. Evidentemente lui è acquario, mi pare, no? Quindi sì. Lei gli dà una sorta di prospettiva umana, lo tiene anche un po' con i piedi per terra, e mentre probabilmente quello che l'acquario riesce ad avere dallo scorpione è una grande passione, una grande diciamo anche presenza, ecco, perché altrimenti sarebbe già volato via. Certo, è una coppia un po' nervosetta, quindi io consiglio soprattutto durante l'estate di fare i bravi, adesso in particolare adesso a giugno, luglio, di fare una bella vacanza insieme in un posto però condiviso. Lo scorpione sorrida di più, l'acquario sia più tollerante, mettiamola così.
2: Paolo, visto che dentro l'acquario ci stanno i pesci, per quanto riguarda i pesci
0: e poi il tuo segno
2: che è anche il tuo segno, che estate si prospetta?
1: Allora, il mio segno è acquario. Allora l'acquario, giusto, dovevamo dire le previsioni, le indicazioni, e l'acquario è un po' come lo scorpione, è ad un punto di non tolleranza, nel senso che se ci sono delle questioni contrattuali che non vanno, se una situazione è troppo noiosa, da luglio con Giove in opposizione potrebbe tagliare i ponti. Quindi diciamo che l'acquario vuole vivere una sorta di rivoluzione nella propria vita, cambiando regole, chi è con me sta con me, chi non è con me è contro di me, ecco, una cosa di questo tipo. Il segno zodiacale dei pesci invece ha una situazione molto importante, tra l'altro io credo, poi ecco, visto che c'è un rapporto diretto con i radioascoltatori, questo mi piace tantissimo, perché sì, io non ce l'ho in televisione, ecco, quindi molti dovrebbero avere già avuto qualche riconferma, magari proprio a giugno, parlo di esami, parlo lavoratori autonomi, persone che potevano agire in qualche modo. Ora, il segno dei pesci è sempre un pochino, come posso dire, disfattista, sensibile, ecco, ogni tanto ama farsi consolare, quindi anche è il segno, io dico, della lacrimuccia. E poi abbiamo delle conferme, i grandi cantautori Tiziano Ferro, Battisti, Bobby Solo, nelle loro canzoni hanno sempre una lacrima, ti ricordi, una lacrima sul viso, tutte le altre,
0: perché amano
1: un pochino, ecco. Ecco, sono un pochino diciamo, ecco, estremamente romantici, cosa di che di questo, di questi tempi non è male.
0: Non guasta, non guasta.
1: Non guasta, dai.
0: Luci, abbiamo detto il tema di oggi, streghe versus fate. Allora, in chiusura, così, prima di sentire un po' di musica, ti senti più streghetta o più fata?
3: A me il lato streghetta mi ha sempre affascinato, forse perché non lo sono veramente, ma credo che in ognuno di noi c'è un lato ombra e un lato luce. Il lato luce fa parte, diciamo, delle fate, il lato ombra un po' quelle delle streghette, e mi incuriosisce nella bontà, la strega buona, diciamo così, però ha sempre qualcosa, mi hanno sempre più affascinato le persone, ma comunque le situazioni misteriose.
0: E allora siamo a due per team strega, ma rimaniamo in tema perché adesso c'è Oroscopo Calcutta.

0: su Radio 1, sempre con me Valentina Poggi, con me c'è la mia meravigliosa
1: Marzia Vali, tutti i carboni del lungo, facciamo solo Marzia.
0: Per gli amici Marzia, e con noi anche in collegamento Paolo Fox per l'oroscopo di oggi, dell'estate, di tutto l'anno, e anche Lucia Rossi, la nostra meravigliosa attrice. Vi lascio il numero della diretta, che è il 335-699-2949, dove potete mandarci sempre i messaggi, noi vi leggiamo, anzi sono tantissimi, ce ne sono alcuni in coda che leggeremo dopo, e soprattutto per la rubrica Dillo a Marzia e Vale, dove potete scriverci per i consigli, per le confessioni, insomma per quello che volete. Ora, Onda Verde e poi di nuovo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In A10 code per un incidente tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 direzione Genova, code a tratti per lavori tra San Bartolomeo e Andora, sempre direzione Genova, code in A9 in direzione Svizzera tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como, in A8 code per un veicolo fermo tra Legnano e Busto Arsizio, direzione Varese, code per incidente in A4 in uscita allo svincolo di Brescia Ovest, chiuso al momento per chi proviene da Milano. Code a tratti in A15, siamo tra l'area di servizio Melara Est e la barriera di La Spezia, direzione Parma. In A14 ancora code per un mezzo pesante fermo tra Forlì e Faenza, direzione Bologna. Code poi per un altro incidente tra Castel San Pietro ed Imola, direzione Ancona. Traffico che rallenta in A1, Firenze-Roma, tra Val di Chiana e Monte San Savino, direzione Firenze. Ci spostiamo più a sud, in A3, code per lavori tra Porto e San Giovanni, zona industriale, direzione Salerno. In A19, invece, viene segnalato un incendio all'altezza di Gerbini, in direzione Catania, con rallentamenti del traffico. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, un buon proseguimento di viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: E noi siamo sempre qui per voi all'estate in onda su Radio 1, collegato con noi ancora Paolo Fox, in studio invece la nostra magnifica attrice Lucia Rossi. Allora Paolo, brevemente, ci è arrivato un messaggio per te. Antonella da Sutri scrive che lei è Ariete mentre il marito è Gemelli. Allora vogliamo dire due parole, giusto due, per le previsioni estive di questi due segni? Ce li chiede d'altronde Antonella, che salutiamo.
3: Ciao Antonella.
4: Ciao Antonella.
3: Unione vulcanica, direi. Perché l'Ariete ha sempre un'idea in più, i Gemelli fermi non sanno stare, quindi mi sembra una bella comunione di intenti la vostra. Certo, ogni tanto scappa la pazienza, perché lo sai che l'Ariete vuole fare di testa sua e tu magari hai tante idee per la mente e non tutte si possono realizzare. Comunque adesso abbiamo una Venere bellissima, se potete andate in vacanza a luglio.
2: Bene, bene, bene, assolutamente Paolo, grazie del consiglio.
4: E poi ci è arrivato un messaggio, allora vi informo che nella mia Liguria esiste un bosco delle fate a Fontanigorda, mentre a Triora è il paese delle streghe, distano tra loro 216 chilometri di strada, non so quanti siano, usando la scopa, ciao Fabrizio da Chiavari. E quindi insomma questo messaggio speciale perché l'Italia è piena di streghe e fate, insomma come l'abbiamo già annunciato per la nostra puntata che oggi è proprio streghe contro fate, ma noi stiamo per collegarci con San Giovanni Marignano, che è in provincia di Rimini, quindi la mia regione, dove c'è il borgo delle streghe e dove da venerdì il paese pullula di streghe, quindi stiamo per collegarci, quindi restate lì perché ora all'estate in onda su Radio 1 c'è Zerb insieme a Rita Ora, If It's Not Love.

0: Eccoci, ben ritrovati qui su Radio 1 con l'estate in onda. Vale, adesso abbiamo collegato con noi un altro ospite, anzi un'altra ospite.
1: Sì. Lei è Laura Pontellini, ci chiama da San Giovanni in Marignano in provincia di Rimini. C'è una manifestazione incredibile perché San Giovanni in Marignano è conosciuto come il borgo delle streghe e in questi giorni si festeggia. Laura!
2: Ciao, sì, noi siamo nei grandi festeggiamenti in questo momento.
1: Fantastico!
0: Anche quest'anno una manifestazione ricca di tantissimi eventi. Allora Laura, noi vogliamo sapere subito qual è il programma di oggi e quale sarà il programma di domani.
2: Allora, nella notte delle streghe a San Giovanni in Marignano c'è un mercatino magico che apre nel tardo pomeriggio, stand gastronomici e poi intorno alle 20 gli artisti di strada. E abbiamo diverse nazionalità presenti, dall'Italia all'Europa, all'Oriente, che stupiscono tutti i visitatori con giocoleria, circo e tantissime performance che sono magiche. Ma poi abbiamo anche un sacco di angoli in cui si celebrano i riti tipici della Romagna contadina e della tradizione rituale che ha dato vita alla notte delle streghe ormai 38 anni fa.
0: Cavolo, veramente una cosa magnifica, sembra magico, ci voglio andare, Vale, la prossima
1: magico,
0: volta ci dobbiamo organizzare,
1: magico.
0: È vero, è magico. Allora,
2: è
0: Laura,
2: un evento magico,
0: è un evento magico, e d'altronde rimaniamo in tema, streghe, no?
2: Sì,
0: fate,
2: sì,
0: insomma,
2: esatto,
0: magie, boschi. Allora, senti, qui con noi abbiamo, oltre a Paolo Fox, a proposito, che segno sei, Laura?
2: Io sono un'ariete.
0: Allora ci hai seguito prima. Comunque Paolo ha fatto le previsioni dell'ariete ed erano positive, se non erro.
2: Fortuna.
0: E allora, oltre al magnifico Paolo, abbiamo qui con noi Lucia, che fremeva per farti una domanda. Lucia Rossi,
2: vai. Lucia, dimmi tutto.
3: Salve, allora si dice che la notte di San Giovanni può accadere qualsiasi cosa e tutto si può rimediare. È vero questa cosa?
2: Sì, perché nella notte di San Giovanni accadeva di tutto, perché nella tradizione popolare è la notte più magica dell'anno, perché tutto quello che viene investito dalla magia del santo, che è San Giovanni Battista, acquistava un potere magico, in particolare le erbe bagnate dalla rugiada. Infatti nella notte fra il 23 e il 24 siamo soliti preparare l'acqua di San Giovanni,
3: è vero.
2: È un rimedio potentissimo
1: come
2: per i malanni.
1: Come si prepara, Laura?
2: Allora,
1: per l'estate in onda su Radio 1, che noi stasera ci mettiamo lì con le bacinelle, vai.
2: Però bisognerebbe prepararla domani, per dire la
1: domani.
2: Verità, che è il 23 giugno.
1: Oggi cogliamo i fiori e domani...
2: Brava. Perfetto. Allora, per essere proprio tipici, bisognerebbe cogliere i fiori all'alba e metterli all'interno di una bacinella invece al tramonto. Allora, la bacinella ha l'acqua e deve rimanere sul davanzale per tutta la notte. All'interno della bacinella vanno collocate le erbe di San Giovanni, per esempio iperico, ruta, rosmarino, artemisia, lavanda e tante altre erbe di questo genere,
1: bellissimo,
2: di questo periodo, che stando sotto l'acqua per tutta la notte acquistano dei poteri magici. La mattina, alle prime luci dell'alba, quindi a quel punto
1: del
2: nel
1: 25,
2: giorno 24 giù, del 24,
1: quindi 24 mattina, giusto?
2: Mattina all'alba,
1: alba,
2: esatto,
1: di nuovo,
2: ci si bagna con questa acqua che è diventata miracolosa e questo porta salute, benessere e tanta prosperità.
0: Magnifico, però qua, cara Laura, tu non lo puoi vedere neanche i nostri ascoltatori, ma quando tu hai parlato di alba, io ho visto il nostro caro Paolo Fox e la nostra Lucia che hanno fatto insomma un attimo un'espressione.
1: Mica solo loro,
0: ma scusa Lucia, specialmente a te ti ho visto parecchio interdetta. Non sei una mattiniera, mi sembra.
3: No, io mi sveglio molto presto, se ovviamente ho la sveglia presto per andare al lavoro, anche alle 5:30.
1: Stavolta
3: per fare i bagni con le lavande non mi sono mai svegliata, ma proverò. Questa volta proverò.
2: Diciamo che noi a San Giovanni diciamo che funziona tutto il giorno.
4: Dove trovi l'iperico?
2: Allora, ecco, l'iperico è il grande problema di quest'anno. No. A San Giovanni abbiamo persone che sono giorni che vanno per campi per poi permettere la preparazione di quest'erba, perché in forma selvatica ancora lo troviamo, però è complicato.
1: Ma se sbagliamo erba, cioè nel senso che magari cogliamo un'ortica piuttosto che...
2: Immagino che non avrà nessun effetto. Io però eviterei e seguirei bene alla lettera le istruzioni delle erbe.
1: Ok, ecco. Ripetiamo quelle giuste, quindi...
2: Allora, l'iperico, la ruta, il rosmarino, l'artemisia, la lavanda. Okay. Queste sono le più grandi, quelle guaritrici.
1: Quindi
2: poi si possono mettere anche dei fiori di campo volendo.
1: Perfetto.
0: Di quelli che raccogliamo, non so, nel giardino, magari
1: nel giardino. Teniamoci a queste, che se sbagliamo tipologia di prendiamo le graminacee, prendiamo cose che non vanno bene, poi non abbiamo forse l'effetto sperato.
2: Esatto, l'effetto che noi desideriamo. Esatto, esattamente, esattamente.
4: Non rischiamo.
1: No, esatto.
2: No, infatti.
1: Non ci sbagliamo. Va bene. Allora, Laura, non abbiamo che da ringraziarti per essere stata con noi qui all'Estate in Onda su Radio 1 e
0: salutaci le streghe di San Giovanni in Marignano,
2: certo.
0: Mi raccomando.
2: Vi saluto anche Vinicio Capossela che sarà con noi domani sera. Benissimo. Per la chiusura, quindi faremo una chiusura in grande stile con lui, che ci aiuterà a rappresentare il rito della notte di San Giovanni e a augurare a tutti prosperità e benessere.
1: Grazie Laura, grazie mille,
2: a voi.
1: Un saluto
2: grazie.
1: A voi.
4: Ciao, Laura.
2: E ora... arrivederci, a presto.
1: Ciao. E ora Venus su Radio 1, L'Estate in Onda.

0: Paolo Fox in collegamento e Lucia Rossi, ragazzi, che estate è quella che sta per preannunciarsi. Già siamo partiti, eh?
1: Siamo partiti col botto, dai, che estate in onda. Noi siamo felicissime, spero lo siate anche voi ascoltatori, ovviamente.
0: Assolutamente. A vedere, insomma, il numero di messaggi, la quantità di messaggi che ci arrivano con richieste, saluti, eccetera, direi che, insomma, siamo partiti col piede giusto per questo, dopo questo solstizio. Lucia, io ho una domanda per te. Allora, Paolo ci ha un po' raccontato, insomma, riguardo l'astrologia, per il tuo segno, la Vergine, cioè, ma come sarà la tua estate? So che c'è un progetto molto importante.
2: Sì, allora, diciamo che per il momento quest'estate la passerò a studiare. Poi faremo un po' di vacanze. No, ma diciamo che il nostro lavoro è un po' così, quindi ci sono i periodi in cui si lavora e i periodi in cui si semina. Quindi questo sarà un periodo di raccolta,
0: a proposito
2: di fiori di prima, e quindi sarò sotto prova perché presto debutterò con uno spettacolo a cui tengo particolarmente, perché partirà dal teatro, arriverà al cinema con la regia sempre di Marco Risi, a
0: che
2: cui
0: salutiamo,
2: tengo particolarmente, sì, e più che altro un sodalizio oramai. È un progetto a cui tengo molto, non ne posso parlare molto, ma per voi amici di Rai Radio 1 farò questa anteprima spettacolare.
0: Attenzione, possiamo mettere il ruolo di tamburi?
2: In cui dirò appunto che andremo a raccontare un po' il cinema di una volta, visto dagli occhi di Marco Risi, e racconteremo la storia di due grandi attori esistiti, e tramite loro avremo questa nostalgia forse dei tempi un po' lontani, di un cinema abbastanza lontano da oggi.
0: Bellissimo. E quando è più o meno la data?
2: Debutteremo a ottobre al Teatro Off di Via Giulia, poi proseguiremo con una tournée e poi andremo al Festival di Spoleto.
0: Mi sembra un'ottima estate, anche se un po' sudata, un po' lavorativa per Lucia,
2: sì.
0: Però insomma con un bellissimo epilogo.
2: Ma ci tengo particolarmente perché poi l'ho scritto anche io, nel senso l'idea è partita da me e ho collaborato alla scrittura, quindi è bello anche trovarsi sempre a fare l'attrice, però avere anche un occhio dall'altra parte.
0: Un punto di vista differente,
2: sì.
0: No?
2: Sì.
0: Da dietro. Bello.
2: Però sarò in scena,
1: certo,
2: quindi
1: lo senti, sì, proprio
2: me
1: tuo,
2: la canto,
1: tuo,
2: me la suono
1: tuo.
2: Da sola, capito?
1: Lo senti proprio tuo, no? Avendolo
2: sì.
1: Anche scritto,
2: sì.
1: Proprio una tua creatura.
2: Sì.
1: Senti, Lucia, ora torniamo subito da te, ma nel frattempo io volevo chiedere al nostro Paolo Fox, no? Cioè la nostra autrice Stefania Livoli, che balla sempre, no? Negli intermezzi musicali, e lei è Leone, e prima di entrare in onda mi ha detto: mi raccomando, chiedi a Paolo che estate sarà la mia. Quindi due parole su questo, e poi abbiamo anche il nostro regista Ludovico Suppa, che è Toro, quindi vogliamo sapere anche, insomma, il nostro Ludovico che estate avrà.
3: Il Leone trionfa, i segni di fuoco quest'anno vanno forte, perché adesso da luglio Giove va proprio nel segno del Leone, quindi è una stagione importante, ma io mi allargo un pochino, direi che tutta la seconda parte dell'anno è estremamente influente per l'amore, per il lavoro, per le grandi ambizioni. Spesso il Leone è un ambizioso, giustamente vuole farsi notare ed ha una grande capacità, quella di imporsi senza chiedere niente a nessuno, quindi è una persona molto orgogliosa. Puntate sull'amore e sui sentimenti anche ad agosto, a luglio, saranno mesi validi. Il segno del Toro è un po' come lo Scorpione e l'Acquario.
0: Scusami, ti volevo dire che sei, già lo eri, ma sei ancor di più nel cuore della nostra Stefania Livoli, dopo, cioè, gli occhi, è tutto un cuore, Stefania.
3: Vabbè, ma con Giove nel segno, veramente sono forti, fortissimi. Magari a volte, ecco, Leone si stanca molto. Abbiamo visto, c'è stato un Marte dissonante questo mese. Per esempio, Sinner è Leone, ne ha vinte tante, però a livello fisico, no?
0: E per il Toro del nostro regista?
3: Il Toro fa parte del tris Toro, Acquario, Scorpione, quindi anche qui devo dire attenzione un pochino alle questioni lavorative, di soldi,
0: ecco.
3: Le spese maggiori. Per quanto riguarda l'amore, questo è un periodo tranquillo, poi di solito il Toro si accasa, non so se corrisponde, però quando trova una persona non la molla facilmente, quindi se la noia, ecco, entra in ballo nel rapporto, bisogna cercare di muoversi. E dal 9 luglio Venere inizia un transito molto bello proprio per i sentimenti e per il Toro, quindi direi lavoro ottenete quello che avete, cercate di risparmiare, amore invece dal 9 luglio scatenatevi.
1: E vedo che il nostro Ludovico sorride, quindi da qua dal vetro lo vedo io. Quindi credetemi che è così. Allora, grazie Paolo. Lucia, abbiamo un messaggio per te.
2: Attenzione.
1: Sei umbra come me, scrive Serena da Gubbio. L'Umbria è una terra ricca di storie di streghe e leggende magiche, ma in amore ti definiresti una fata dolce che sopporta tutto, o se ti fanno arrabbiare tiri fuori la strega che è in te?
2: Beh, se mi fanno arrabbiare, come si dice, il rispetto ci vuole fino a un certo punto. Sono una molto romantica, quindi diciamo che ho un lato anche abbastanza fata, ma davanti all'arrabbiatura lì, no? È ovvio che si tira fuori un carattere più aggressivo, ma è giusto così, credo, eh. Ci si difende.
0: Giustamente, insomma, non è che si può sempre subire. Paolo, ultima domanda per te, ma tu lo leggi l'oroscopo dei tuoi colleghi?
3: No, dei colleghi no, se no mi influenzo. No, rileggo il mio per vedere se ci ho preso. Siccome io lavoro per delle riviste, no? Cioè, devi fare sempre un mese di anticipo, perché vanno in stampa. Adesso io sto lavorando al mese di luglio. Quindi quando arriva luglio mi rileggo l'oroscopo e dico: ma ci ho preso, oppure magari forse non del tutto. Comunque sì, è divertente leggere la tendenza, poi lo sai com'è l'oroscopo, non è che ti dice cosa esattamente accade domani, però certo, la tendenza è quella, e quella di solito corrisponde. Poi Marzia, lo sai, ai fatti vostri, tanti, il tuo spazio è seguitissimo, l'oroscopo è molto seguito, secondo me anche perché comunque diamo dei consigli pratici, no? Non credi?
1: Assolutamente, confermo e sottoscrivo. E allora Paolo, grazie per essere stato con noi, ringraziamo Paolo.
3: Grazie
1: Fox.
3: A voi.
0: Grazie infinite, e ora Antonello Venditti, sotto il segno dei pesci, su Radio 1.

0: quanto ci ha fatto e quanto ci fa sognare. E noi siamo ritornati qui all'Estate in Onda su Radio 1. Abbiamo salutato Paolo Fox, mentre Lucia Rossi è sempre qui con noi, ma adesso è arrivato un momento speciale al quale io e Vale teniamo tantissimo.
1: È Villa Marte Vale!
0: Villa Marte Vale della nostra rubrica. E allora abbiamo già qualcuno che ci ha chiamato, cara Lucia. Sentiamo.
1: Sentiamo.
0: Pronto, pronto?
1: Alfredo?
2: Pronto?
0: Ciao Alfredo!
2: Mi sentite?
0: Benissimo, qui con noi c'è ancora Lucia Rossi. Allora dici, di quale consiglio hai bisogno? Oltretutto oggi è una consigliera d'eccezione.
1: Eh sì, non capita. Perfetto, tutti i giorni, allora, Alfredo, eh?
2: Dovete aiutarmi allora. Vai. Tutti quanti, per favore.
1: Vai.
2: Io ho questo problema con i miei amici, io non riesco ad essere compreso perché loro vogliono andare sempre a mangiare fuori, ma io sto seguendo una dieta e loro non capiscono che io gli dico di no perché non posso sgarrare, non perché non ho piacere a stare con loro. Loro okay. vogliono uscire, andare a ballare, io non riesco perché ho sonno la sera, voglio dormire, non voglio bere. E quindi loro la vedono come una cosa che io non sto facendo perché non voglio bene a loro, ma in realtà io gli voglio bene tantissimo e mi piacerebbe passare il tempo con loro. Vorrei che loro capissero un po' anche me, come posso fare.
1: Le tue esigenze in qualche modo.
2: Esatto.
0: E allora ti risponde la nostra Lucia.
3: Ma io ascolterei sempre me stessa, nel senso che poi se a te non va di uscire, non va di fare una certa cosa, evidentemente hai bisogno del tuo tempo, e credo che il tempo, soprattutto ad oggi, sia una cosa fondamentale. Corriamo tutti troppo e non facciamo più caso nemmeno alle cose che succedono, quindi io mi prenderei il tempo giusto per stare su me stessa.
0: E chi ti vuole bene ti capisce, soprattutto, nel senso che non so se Vale, Lucia, siete d'accordo con me, però io credo che un amico vero, ed è qui la Brava. Differenza tra un amico Yes. vero e un amico tra mille virgolette, un amico vero ti comprende, ti capisce, ti viene incontro, se sa
3: certo.
0: che tu magari...
2: È molto prezioso come consiglio, è proprio quello che io vorrei, perché io loro li comprendo proprio perché... Io sono miei amici oltre ogni cosa.
1: Da quanto
2: e
1: tempo
2: che loro...
1: siete amici con cioè
2: da tanto
1: gruppo?
2: Da tanto, perché è un gruppo che porto dal liceo, quindi sono passati 15-20 anni, cioè ormai si è instaurato quel tipo di amicizia un po' anche abitudinario, di routine, no?
1: Certo.
2: Quindi non ci sono quelle grosse dimostrazioni d'affetto, però sì. sai che quelle persone ce l'hai sempre.
1: E Alfredo, senti, io ti dico la verità, farei con loro quello che, intanto, come diceva Lucia, quello che ti senti di fare, questa è la prima cosa, la numero uno, però magari ogni tanto, secondo me, venirsi incontro fa bene, quindi che ne so, va bene, non ti va tanto tutte le volte di andare a ballare con loro, ok, ci sta, magari una volta vai tu incontro a loro e la prossima volta saranno loro a venire incontro a te e magari gli puoi proporre qualcosa che è nelle tue corde in quel caso.
2: Ci proverò, ma io lo faccio, eh. Io gli propongo un sacco di cose da fare, che poi ovviamente, tipo, per me uscire la domenica mattina è una cosa normalissima, per loro no, perché stanno recuperando avendo fatto le 4 di notte il sabato. Però certo. ci provo.
0: Però Vale ti ha
2: Cerco
0: dato un
2: di
0: consiglio.
2: Essere un po' meno permaloso.
0: Vale ti ha dato un consiglio preziosissimo, secondo me, perché il migliore esempio lo si dà proprio comportandosi in un determinato modo. Tu una volta vieni incontro a loro e poi la volta dopo sono sicura che saranno loro a venire incontro a te.
1: E poi sì. facci sapere come andrà a finire questa.
2: Vi aggiornerò.
1: Noi lo vogliamo assolutamente sapere. Allora, Alfredo,
2: assolutamente sì.
1: Alfredo, ti ringraziamo di aver partecipato alla nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale. Ti auguriamo buona
2: grazie
1: estate.
2: Buona estate a voi e
1: Ciao.
2: Grazie per questa trasmissione stupenda che ci fa compagnia in queste giornate estive.
1: Grazie a te. E salutiamo la nostra splendida Lucia che
3: grazie.
1: È venuta a trovarci.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a Lucia Rossi, grazie. Una bravissima attrice che ha in serbo tantissimi progetti e noi non vediamo l'ora di seguirti quest'estate. E cara Lucia,
1: e anche
0: domani,
1: l'autunno, perché poi proseguirà.
3: E poi vi inviterò, ovviamente.
1: Veniamo sicuro.
3: Sarete in prima fila.
0: Ci teniamo assolutamente. Volevo dire a te, Lucia, a Valentina e ai nostri ascoltatori che domani in studio avremo con noi una bravissima giornalista e conduttrice, Greta Mauro. E
1: poi,
0: adesso.
1: E poi domani c'è anche l'Olympic Day, quindi avremo anche dei big del mondo dello sport. E insomma, quindi state con noi all'Estate in Onda su Radio 1 e ringraziamo
0: Ludovico Suppa alla regia, Stefania Livoli alla redazione, poi per la scelta musicale Corinne De Laurentiis,
1: alla parte tecnica Jacopo Teodoro e Davide Santi Marrocchi, e linea al GR1 e poi all'Italia in diretta con Germania Brizzolari e Claudio De Tommasi. Ciao, a domani.
0: Ciao, a domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna DOP. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
9: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
10: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, nel Regno Unito Andy Burman annuncia la candidatura alla leadership dei laburisti dopo le dimissioni di Starmer da primo ministro. Linea la corrispondente Nicoletta Manzione.
4: Proprio qui a Downing Street poche ore fa il Premier Starmer ha annunciato il suo passo indietro, si dimette da leader del partito laburista ma rimarrà in carica come Premier fino a settembre per garantire un passaggio ordinato di consegne. Lascio una Gran Bretagna migliore di come l'ho trovata 2 anni fa, ha detto in un discorso piuttosto lucido che poi si è concluso invece con una grande commozione, le lacrime e l'abbraccio forte alla moglie Vittoria. Starmer arriva dopo settimane di pressioni a questa decisione. Il partito ha deciso che non sono la persona adatta per guidare i laburisti alle prossime elezioni politiche e dunque mi ritiro. A luglio il partito designerà il nuovo leader, il più accreditato a questo punto Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che è arrivato a Londra per prendere il seggio in Parlamento dove rientra dopo più di 10 anni. In un post ha lanciato la sua sfida, vuole correre come capo del partito. Per ora da Londra è tutto.
3: E sentiamo se ci sono effetti sui mercati a partire dalla Borsa di Londra. In diretta da Milano, Luigina Venturelli.
5: Sì, dopo le dimissioni del Premier Starmer, la Borsa di Londra sale dello 0,58% dopo i cali registrati la scorsa settimana. Si rafforza leggermente la sterlina sull'euro e scende di 4 punti base il rendimento dei titoli di Stato britannici, che comunque resta alto al 4,8%, mentre per avere un punto di riferimento il BTP italiano decennale rende il 3,67%. Intanto le borse europee nel loro complesso sono contrastate, segno meno per la Borsa di Milano che dopo 6 sedute chiuse con record storici oggi segna meno 0,3%, ma è un calo che in gran parte è dovuto al fatto che 6 grandi società oggi distribuiscono i dividendi e in questi casi il prezzo di un'azione scende esattamente del valore del dividendo staccato. Francoforte sale dello 0,6, Parigi invece è in territorio negativo. Contrastate anche le prime contrattazioni di Wall Street, il Dow Jones sale di 0,5%, in lieve ribasso il Nasdaq. I mercati però seguono anche con attenzione le oscillazioni nei negoziati Svizzera tra Stati Uniti ed Iran. Il prezzo del petrolio Brent nella notte era salito sopra gli $81, poi le notizie sui progressi nei colloqui lo hanno riportato a $77.50.
3: È morto Alan Greenspan, ex presidente della Fed, aveva 100 anni, influente economista. Greenspan ha guidato la Banca Centrale Americana tra il 1987 e il 2006 sotto 4 presidenti di tutti e 2 i partiti. In Francia 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati senza vita nell'auto di famiglia parcheggiata nel parcheggio condominiale a Carpentras, nel sud della Francia. I piccoli, secondo una prima ricostruzione, sarebbero rimasti intrappolati all'interno della vettura estremamente calda. Non è ancora chiaro come i bambini siano entrati nel veicolo né per quanto tempo vi siano rimasti. Non si esclude che lo abbiano fatto all'insaputa della madre 33enne. Piano casa, via libera della Camera, la fiducia posta dal governo, 168 i sì dopo l'esame degli ordini del giorno. Si terrà il voto finale sul provvedimento che deve passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 6 luglio. Le sorelline ritrovate a Formia dopo essere fuggite 15 giorni fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in provincia dell'Aquila. La madre, il compagno e il padre della donna sono stati fermati per sequestro di persona, indagata anche la zia che le teneva nascoste in casa. Decisiva per il ritrovamento una videochiamata della madre intercettata dagli inquirenti. Questa è una vicenda, ha detto il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo, che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto con un amore genitoriale malato. Al termine di una lunga assemblea della Federcalcio, Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC.
6: Poco dopo le 15 arriva la proclamazione di Giovanni Malagò, ha ottenuto il 68,58% dei voti e dunque l'ex numero uno del CONI, nuovo presidente della Federcalcio. Il suo avversario Giancarlo Abete sotto il 30%, 29,17 per la precisione. Ci sono state anche schede bianche 2,25%. Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto. soprattutto le prime parole di Giovanni Malagò, noi andiamo ad ascoltare il pensiero del presidente dell'Inter Beppe Marotta.
0: Credo che il bonus sia proprio quello di andare ad analizzare questo fenomeno particolare. Il fatto di aver esposto come candidato Giovanni Malagò è perché in sé rappresenta esperienza, è un profilo che rappresenta esperienza, competenza, è un vincitore di tante realtà, di sfide, ecco, nell'ambito sportivo, per cui diciamo che noi auspichiamo che possa essere eletto, come va rispetto assolutamente a un altro candidato che è Abete, Giancarlo Abete, che sicuramente ha della sua una grande esperienza e una grande competenza.
6: E dunque una giornata importante, importantissima per il calcio italiano. Comincia l'era Malagò, da presidente del CONI a presidente della Federcalcio, come avvenne con Franco Carraro. Collaborazione tecnica Alessio Caranzetti, Emilio Mancuso, GR1.
3: Adesso c'è l'Italia in diretta.
7: L'Italia in diretta.
3: Buon lunedì, Claudio De Tommasi.
8: Buon lunedì. Sì, vabbè, facciamo che sia lunedì, dai, perché questo giorno è particolare, per cui è bene ripartire da zero. Almeno per me, dico, in generale, buon pomeriggio anche a te, buon lunedì anche a te, Germana Brizzolari.
3: Buongiorno, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori. Italia in diretta starà con voi queste tre ore, anzi no, oggi due ore e mezza, perché poi c'è la partita dei mondiali.
8: Vabbè, i mondiali.
3: Uber mondiali. Minor Cessa. Allora, uno sguardo su quello di cui parleremo del ritrovamento, per fortuna, delle due ragazze scomparse in provincia dell'Aquila un paio di settimane fa. Sono state ritrovate, stanno bene per fortuna. Poi della Lombardia, che diventerà a breve, fra un paio di giorni, la capitale europea dell'innovazione, e scopriremo perché. La tua tanta bella musica con degli ospiti d'eccezione, Claudio De Tommasi. Poi parleremo anche del Molise e certificheremo che esiste questa regione, e capirete anche perché stiamo giocando ci sopra. E poi cos'altro dire? Beh, le ricorrenze, i nostri appuntamenti
8: oggi
3: con un'estate fatta molto pieno, e poi un ospite d'eccezione, però non lo voglio dire, perché sennò dovete aspettare, lo diremo fra un po',
8: Durante la prosieguo della nostra trasmissione, come al solito chiediamo il vostro apporto, il vostro aiuto, la vostra consulenza, mettiamola così, 335-699-2949.
3: E vogliamo anche dire però la nostra squadra, dai, certo, sì, per forza. In redazione Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola e Luca Torrisi. Alla regia oggi c'è Leonardo Patanè. Alla parte tecnica, benvenuto a Giovanni Leporale, ciao.
8: Eccolo là, ci saluta dall'altra parte,
3: sì,
8: del vetro.
3: Ci fa miau e lui sa
8: ci
3: perché.
8: Ci fa miau, vedi, fa miau. Vabbè, fa miau anche Bruno Mars, che è il primo.
3: Anche io, bene.
8: Anche tu, benissimo. È che è il primo brano di questo nostro, di questa nostra Italia in diretta. Andiamo avanti, prendiamo fiato sempre di più.
3: Fa caldo.
8: Succede.
3: Mettiamo più succede, aria condizionata.
8: Il 22
3: adesso.
8: Giugno può accadere una roba del genere. È il suo nuovo singolo, quello che è stato acclamato come il grande ritorno di Bruno Mars, uno di quegli elementi che nella musica americana ha avuto più successo, e questo è perfettamente idoneo a quella che è il suo stile musicale. Un funk, ma pulito, ripulito, quasi luccicante. Si chiama I Just Might, e Bruno Mars.

0: Io, se proprio volete, potrei anche, ma non specifica quello che potrebbe fare, comunque Bruno Mars, e questo, come vi avevo detto, è un bel funky, ma di quelli cantabili, di quelli che possono essere estivi, adatte alle serate più frizzanti di quest'estate. 16-12, questa è l'Italia in diretta.
1: Eh sì, allora, nel frattempo nei nostri monitor vediamo la conferenza stampa del presidente, neo presidente della FIGC, Giovanni Malagò. L'abbiamo sentito nel giornale radio, che ha vinto appunto la gara, la corsa per la presidenza con oltre il 68% delle preferenze. Arrivano anche dai nostri ascoltatori gli in bocca al lupo al appunto nuovo presidente FIGC. C'è Fabrizio che dice: speriamo che sia il miglior dottore per guarire la nazionale di calcio, buon vento a lui, e fra 4 anni vorremmo esserci ai mondiali. Chiedo alla regia se è in grado di mandare un estratto della diretta al volo, così sentiamo.
2: Ciao. Allora, innanzitutto, se sei soddisfatto della percentuale.
1: Allora, ovviamente questo è un collega che sta facendo una domanda. Sentiamo cosa risponde i primi istanti Giovanni Malagò, e poi torniamo invece alla nostra programmazione normale con gli ospiti per parlare delle sorelline.
3: Io ho detto chiarissimamente che tutto quello che era sopra il 61, 62, 63% era qualcosa di particolarmente importante.
1: Sta parlando ovviamente della percentuale con la quale state eletto.
3: Lega Dilettanti, 34%, solo un presuntuoso poteva pensare che non ci fosse qualcheduno all'interno delle componenti che mi hanno supportato. A cominciare ovviamente da magari qualcuno in Serie A che si è astenuto, diciamo, mantenendo, forse non gli piaceva nessuno dei due dei candidati.
1: Ovviamente il presidente Malagò sta commentando questo risultato molto efficace, il 68%, che lo porta alla presidenza della Federcalcio. Adesso vedremo, perché veramente dovremo sperare tutti che ci traghetti ai prossimi mondiali e a tanti altri appuntamenti. Allora, parliamo appunto, come detto, di Alicia e Sara, le due sorelline sparite il 6 giugno da una casa famiglia in Abruzzo. Sono state ritrovate a Formia, forse lo avrete sentito, sono in buona salute. Sara appunto di 16 anni, Alicia di 12 di Giacinto, in manette la mamma, il compagno e il nonno materno delle ragazze, con l'accusa di sequestro di persona. Allora, noi diamo il benvenuto alla collega di Latina Oggi, giornalista Graziella Di Mambro. Ciao.
4: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, dacci tu qualche informazione in più.
4: Ma intanto è stata denunciata anche la donna anziana, ottantenne, che di fatto custodiva queste due ragazze, ma adesso bisogna vedere in che condizioni. È emerso che quando sono arrivate a Formia ci sarebbe stata in casa anche la madre, e questo si evince dal fatto che sono stati acquistati degli alimenti, perché una delle ragazze ha delle esigenze alimentari particolari, quindi la mamma aveva fatto un approvvigionamento che teneva conto anche di questo aspetto. La signora ottantenne ha dichiarato anche ad alcuni colleghi che non sapeva nulla, cioè le è stato chiesto di tenere a casa queste due sorelline e lei lo ha fatto, non sapeva nulla che fossero sparite, che fossero ricercate, nulla di nulla. Tuttavia questa versione non è credibile, appunto, che è stata denunciata. Sì. Non è stata denunciata, ripeto, quindi si ritiene che non sia credibile e che non sia completa la sua versione dei fatti.
1: Anche perché, con tutta l'attenzione mediatica che c'è stata, forse era un po' complicato. Graziella Di Mambro, le forze dell'ordine avevano stretto il cerchio nella zona di Formia già da tempo, che tu sappia?
4: Sì, la scorsa settimana erano stati in un luogo poco distante da dove poi effettivamente sono state ritrovate, è il quartiere delle case popolari di Formia. Un po' più su c'è la zona del Montana, dove però ci sono molte abitazioni, seconde case, e lì i carabinieri avevano già battuto palmo a palmo, perché sapevano che forse c'era un terreno, addirittura un casolare di parenti della famiglia, amici, parenti della mamma. Quindi il sospetto sulla mamma c'è stato dal primo momento. La donna si sarebbe tradita con una videochiamata alle figlie. Comunque i sospetti sono sempre stati accentrati su di lei. C'era stata sì una battuta la settimana, esattamente 6 giorni prima, in zona Maranola, quindi a poca distanza, ma in montagna, sempre a Formia. E quindi la copertura familiare di questa vicenda era più o meno nota dal primo momento, però è stato fondamentale poi quello che ha dichiarato il fidanzatino della maggiore delle due sorelle, sì, che è stato sentito a lungo, ma con interrogatori lunghissimi, lui stesso spaventato ovviamente. E ora si sta.
1: Lui che cosa ha rivelato che poi è stato utile agli investigatori?
4: Per quel che ne sappiamo, avrebbe rivelato una confidenza che parlava appunto di questa possibilità di un rientro nella zona del Sud Pontino da Villetta Barrea. E altri dettagli non ci sono stati detti, ma una confidenza sentimentale tra i due ragazzi è stata determinante poi per la svolta nelle indagini, quindi per cercare esattamente la casa. Non si può escludere neanche, visto che è un quartiere popolare, che all'interno dello stesso quartiere qualcuno abbia segnalato, perché oggettivamente anche questo.
1: Certo, è possibile. Tra l'altro, quando sono state ritrovate e portate via da quell'abitazione, con appunto il blitz dei carabinieri, è scattato un applauso da quello che ho letto.
4: Sì, del quartiere, di tutti, diciamo, i vicini, che tra l'altro hanno assistito in diretta, perché si vede anche dalle immagini che erano sul muretto, lì c'è una chiesa e una sorta di oratorio che affaccia proprio sulle case popolari, quindi i ragazzi dell'oratorio hanno anche applaudito. Perché, ma diciamo che per come è il complesso e per come lì è abitato anche da molte famiglie imparentate tra loro e unite da rapporti amicali, è una specie di, come dire, di alveare, no? Molto concentrato, quindi questa presenza delle ragazze difficilmente in 15 giorni
1: poteva passare inosservata,
4: certo. Sì.
1: Grazie mille, Graziella Di Mambro, giornalista di Latina Oggi, che ci ha raccontato proprio da lì, da dove sono state ritrovate le ragazze a Formi, appunto. Grazie e buon lavoro.
4: Buon lavoro a voi, grazie mille.
1: Ciao. E con lui collegato Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo. Buongiorno professore, ben trovato.
5: E buongiorno a lei e ai nostri radioascoltatori.
1: Allora, intanto a Sulmona c'è stata stamattina la conferenza stampa degli inquirenti, no? Dove è anche stato detto che la mamma aveva proprio la necessità di mantenere il controllo, motivo per cui gli inquirenti non hanno mai creduto al fatto che la mamma potesse non sapere.
5: Beh, in questi casi come sempre bisogna essere cauti, le notizie si sono un po' affastellate, accavallate, anche in qualche caso sono molto contraddittorie, sicuramente c'è una scelta di controllo, c'è nell'avere, come si suppone, costruito e organizzato questo finto, come dire, rapimento, in realtà questa fuga, ma c'è poi anche il bisogno forse di informarsi, di controllare, di verificare o forse semplicemente di sapere lo stato di salute. È una condizione ovviamente estrema che dovrebbe interrogarci tutti, non sul singolo evento, ma sì, su come è cambiato e sta cambiando il mondo delle separazioni, dei conflitti coniugali nel nostro paese, che è la cosa forse più drammatica che esce fuori da questa vicenda.
1: Esattamente, era una delle considerazioni proprio che facevo anche io, perché di casi come questo, magari non così eclatanti, ma sempre molto violenti, ce ne sono veramente tanti.
5: La separazione è diventata una sorta di terreno di scontro, i dati lo dicono dal Ministero della Giustizia, sono in grandissimo aumento i contenziosi legali, c'è una voglia di scontro che spesso è alla base di ricatti, di violenze, di femminicidi, come apprendiamo molto spesso, sono alla base, come dire, scelte di separazioni non condivise, c'è un'esaltazione del conflitto, quasi una spettacolarizzazione, una sorta di l'idea che devi vincere, anche che la separazione non sia in fondo un fallimento di entrambi, ma ci sia qualcuno che debba vincere sull'altro. Questo ovviamente è il tema più inquietante di questa vicenda, dove non ci si riesce più a interrogare sul bene degli altri, sul bene dei figli, mi capita di dire spesso che si separa dal coniuge ma non dalla genitorialità, cioè che ci si separa da un partner.
1: Invece c'è sempre il rancore, vengono utilizzati spesso i figli proprio contro il coniuge. Tra l'altro le bambine, le ragazzine, quando sono state trovate non hanno fatto i salti di gioia, quindi c'è anche per loro adesso un processo proprio personale, psicologico, molto complicato da affrontare.
5: Assolutamente sì, i figli sono spesso vittime per la seconda volta. Io dico sempre anche qui, senza dire nulla contro le separazioni e i divorzi, il divorzio e la separazione sono una ferita per i figli, perché in fondo ai figli si è giurato che sarebbe durata tutta la vita, gli si è illusi di questo, gli si è fatto credere, poi gli si dice beh è finita, non è una cosa facile da accettare. La seconda grande separazione è quella dall'idea che uno dei due genitori sia migliore dell'altro, allora sono anche più facili da manipolare, da mettere in mezzo, da spingere in questa guerra, da usare come forma di ricatto ma anche come forma di vendetta. Cioè molto spesso noi sentiamo dire frasi assurde come non ti faccio più vedere i tuoi figli, non te li farò mai più incontrare, cosa che non avrebbe senso.
1: O certe volte anche più latente.

0: è forte, cioè
1: certo.
0: C'è un tribunale che ha valutato, sentiti psicologi, assistenti sociali, che fosse addirittura opportuno allontanarli da entrambi, e su questo non si sono fermati. Ecco, io credo che noi dobbiamo aiutare a costruire una cultura della mediazione familiare. A volte rinunciare non è una sconfitta, ma è vedere il bene superiore. Dobbiamo formare forse una generazione di avvocati che siano più competenti in questo senso, di personale.
1: Ma quasi mi verrebbe da dire che in momento di separazione o divorzio sia necessario che i genitori entrambi abbiano un supporto psicologico in maniera tale che accompagnino i genitori alla fine del rapporto matrimoniale e che però li sappia anche, come dire, educare a mantenere un rapporto civile con l'altro coniuge, l'altro ex coniuge, proprio in funzione dei figli, perché mi sembra veramente che se no qui continueremo ad avere situazioni di questo genere.
0: Perché non c'è nessuna formazione alla separazione, adesso sembra quasi una contraddizione dire riformiamo al divorzio, però forse bisogna aiutare le persone a capire cosa...
1: Come quando ci sono i corsi prematrimoniali, drammatizziamo,
0: sì,
1: però insomma nel bene dei ragazzi soprattutto e anche comunque della coppia, anche in momenti che non ci siano i figli.
0: No, non è solo un problema dei figli, è un problema anche delle relazioni. Le persone spesso costruiscono poi relazioni malate perché pretendono dalla relazione successiva sorta di risarcimento, come dire, il nuovo partner, la nuova partner mi deve restituire quello che io ho perso. Devo dire che molti tribunali, cito anche quello di Palermo, hanno istituito uno spazio proprio in cui prima di arrivare alla sentenza, si offre alla coppia uno spazio di psicologi, di mediazione.
1: Sì.
0: Ma per cercare di convincerli che non è, perché poi la sentenza non sempre chiude, la sentenza poi c'è il ricorso, poi c'è la richiesta alla Cassazione, ci sono vicende che durano decine di anni e che in queste decine di anni trascinano i familiari, trascinano.
1: Abbiamo visto anche in questo caso, no? Perché ci sta il compagno della madre, il padre della madre, quindi c'è un'intera famiglia, eppure le figure di riferimento di queste ragazzine sono coinvolte in maniera brutale in tutto questo. E tra l'altro, come diceva lei, risarcimento sia emotivo, che vuole l'altro coniuge che è diventato ex, ma certe volte anche finanziario, no? Perché poi su molti di questi problemi, di queste separazioni, poi va caduta il discorso economico, che è molto molto importante. Professore, avremmo da parlare per ore e ore e ore.
0: L'unica considerazione finale,
1: assolutamente,
0: è l'amarezza anche di tutta questa famiglia che non riesce a fermarsi, cioè che piuttosto che essere di aiuto anche nel mediare, invece si adattano a fare complici. Anche questo è doloroso, cioè non vedere che nessuno intorno riesca poi a dire mai
1: a fare un passo indietro, sì, esatto.
0: Finitela esattamente,
1: c'è un rancore complessivo fortissimo e insormontabile, ecco la parola che mi viene da dire, è insormontabile. Professor Gioacchino Lavanco, docente di psicologia di comunità all'Università di Palermo, grazie mille di essere stato con noi e buona giornata.
0: Grazie a lei. Buon pomeriggio, grazie.
1: Allora, cambiamo ancora argomento, densissima questa prima parte dell'Italia in diretta di oggi, lunedì 22 giugno, perché la Lombardia diventa la capitale europea dell'innovazione. Allora, abbiamo collegato con noi il professor Antonio Lagatta, coordinatore del comitato scientifico del World Tech Conference in programma a Milano dal 24 al 27 giugno. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, ci racconti un po' che cos'è questa World Tech Conference e di che temi tratta?
2: Beh, la World Tech Conference tratta temi dei computer quantistici prevalentemente, insomma tutti i temi legati alla quantistica, che in realtà è l'attività più importante oggi dal punto di vista di ricerca quasi del mondo. Riuniamo quasi 250 speaker, ci attendiamo circa 3.000 visitatori, quindi è una dimensione notevole, insomma è una conferenza internazionale di livello molto molto grande.
1: Allora, lei ha detto la fisica quantistica e probabilmente qualcuno ha avuto un bel punto di domanda, ma spieghiamo, professore, quanto la quantistica invece sia già presente tra noi e in che consiste, in parole proprio molto semplici.
2: In realtà la quantistica, diciamo, i computer quantistici che sembrano così lontani, nella realtà abbiamo già delle applicazioni pratiche. In particolare esiste una classe di computer quantistici che vengono chiamati annealer e hanno una caratteristica molto, molto forte. In realtà riescono a risolvere alcune tipologie di problemi. Immaginiamo per esempio un barattolo di sale. Noi lo riempiamo con del sale fino all'orlo. Poi se chiedesse a un computer classico

0: Come risolvi il problema dell'apposizionamento di questi granelli in modo che occupano il meno spazio possibile? Beh, è un problema che nessun computer classico può risolvere.
1: Perché
0: invece io cosa
1: complicato.
0: Faccio? Prendo il barattolo, lo appoggio sul tavolo, lo scuoto e automaticamente i granelli scendono, si occupano, quindi questo e poi posso aggiungere altro sale. Beh, questi computer, questi annealer, in realtà fanno proprio questo, agitano questi enormi barattoli, non è così in realtà perché utilizziamo qubit eccetera, ma se io riesco a scrivere il mio problema come un barattolo di sale, ho trovato la soluzione. Quindi esistono già macchine che funzionano in questo modo.
1: Il problema diventa anche molto di programmazione. Stava dicendo, no, 250 speaker, però di tantissimi temi, no? Non solo questo dei computer quantistici che ci diceva lei, quindi nelle immagini più, come dire, tecniche che uno può pensare, ma anche dal punto di vista della finanza, della farmaceutica, addirittura della difesa, ho visto.
0: Sì, in pratica tutta una serie di problemi che sono la farmaceutica, per esempio il folding protein problem, quindi problemi di sviluppare nuovi farmaci, piuttosto che nell'area della finanza, quindi nello sviluppo di diciamo di metodi per ottimizzare problemi finanziari complessi, ma anche nella difesa, nel routing dei droni per esempio, queste macchine già funzionano ed è incredibile perché sono problemi di una complessità che prima non si potevano affrontare, oggi invece di fatto esistono. Nella medicina esistono, tra l'altro la quantistica si divide in due aspetti principali: il calcolo ma anche la sensoristica. Ci sono sensori quantistici avanzatissimi che apriranno una nuova generazione di macchine medicali, di diagnostica e di trattamento. Quindi assolutamente la quantistica è fantastica.
1: Ed è il futuro soprattutto. Tra l'altro ho letto anche che ci saranno degli inediti, dei progetti inediti che verranno presentati.
0: Sì, in pratica avremo un progetto, sono circa sei, un progetto che riguarda proprio lo sviluppo di nuove molecole, nuovi farmaci, è un nuovo approccio completamente innovativo rispetto a quello che oggi esiste per i computer classici. C'è un altro problema invece molto importante che si riesce a risolvere, ha un nome molto complicato, si chiama problemi Lattice-Boltzmann. In pratica che succede? La fluidodinamica di macchine volanti particolari piuttosto che i missili ipersonici che adesso sono sempre sulle TV possono essere risolti con questi approcci. Abbiamo sei problemi totalmente inediti che verranno presentati alla conferenza. Quindi abbiamo tanti anche specialisti che vengono lì a sentire cosa è stato inventato.
1: In 30 secondi una cosa molto carina che riguarda noi giornalisti, perché c'è anche un software che ottimizza le interviste di tutte queste persone, dei 250 speaker.
0: Sì, infatti abbiamo sostanzialmente fatto vedere come è possibile utilizzare effettivamente queste macchine per risolvere problemi comuni. Quindi noi abbiamo quattro plenari, cioè abbiamo quattro parallele e una plenaria, abbiamo un certo numero di giornalisti e quindi questi sono i constraint, i vincoli del sistema, e quindi decidere quale giornalista va a fare quale intervista in quale momento è di fatto un problema che si può risolvere con macchine quantistiche. Noi abbiamo fatto questo simulatore quantistico, quindi in realtà la macchina decide le posizioni utilizzando questo, diciamo, questo processo di annealing. È chiaro che il numero delle variabili di questo particolare problema è limitato e quindi si può risolvere anche con computer classici, diciamo, facilmente.
1: Però è, diciamo, però un esempio, esatto. Anche perché poi
0: un esempio concreto di come si possono fare.
1: Di problemi possono essercene tanti. Il giornalista che dico devo veramente andare via, che devo chiudere l'intervista per quell'orario. Quindi un po' di complicazioni, guardi, che possono arrivare. Grazie mille al professor Antonio Lagatta, coordinatore del Comitato Scientifico del World Tech Conference in programma a Milano dal 24 al 27 giugno. E noi di Italia in Diretta ne riparleremo comunque ancora più approfonditamente il 24. Grazie, professore.
0: Grazie, arrivederci.
2: Grazie ancora. 16:32, 20 secondi. L'Italia in Diretta su Radio 1. La pubblicità e poi torniamo qui.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: È mezzanotte e 4 minuti.
10: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: dedicato a un vecchio amore, questo, un vecchio amore che comunque sta là, non si sa mai, le porte sono aperte. È Romantica, che è il brano poi che chiama a raccolta quello che sarà il grande evento, il grande concerto evento di Ultimo, ma non soltanto di Ultimo, il concerto più di tutto, La Favola per Sempre, il 4 luglio 2026 a Roma, a Tor Vergata. E questo è quello che, insomma, fa da apripista a quel grande concerto. E adesso continuiamo a parlare di musica.
1: Yes.
0: E abbiamo con noi un ospite, insomma, che parla di musica, quella territoriale, il folk, vero? Attraverso i confini, attraverso tutta Italia. Perché con noi arriva da Furlè, non so se l'ho detto bene, però c'è Moreno Conficoni, Moreno il Biondo, benvenuto Moreno.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti, veramente, veramente Forlì è la nostra, diciamo, città di riferimento, ma io sono qui a Catteomare, che è la capitale del Liscio, quindi parliamo di Liscio, perché qua c'è un evento straordinario al suo quarto anno, il Festival di San Liscio, il nostro Festival di Sanremo, perché
0: il
2: quello
0: San Liscio,
2: che è la musica da ballo,
0: di San Liscio.
1: Che carino.
2: La musica da ballo deve avere il suo festival, e grazie, insomma, anche a tanti amici che amano questa musica, primo fra tutti Claudio Cecchetto, perché è il concept di questo festival, e, insomma, siamo al quarto anno e ogni anno è una crescita incredibile, è un voler portare all'attenzione una modalità, quella della balera, nella scrittura delle canzoni, quelle che sono le caratteristiche di queste canzoni popolari che arrivano proprio da una regione come l'Emilia Romagna, ma che attraverso i confini anche nazionali, quindi è diventata veramente una musica da world music, ecco, insomma, da speranze internazionali.
0: Senti, ma a proposito del Festival di San Liscio, visto che è una notizia proprio recentissima, quando è che parte? A luglio, se non sbaglio, vero?
2: 1 e 2 luglio, sono le due date fisse, noi abbiamo due date fisse, cambieranno i giorni, gli anni naturalmente, ma le date sono quelle.
0: Quindi chiunque abbia voglia e necessità di venire a ballare il Liscio, l'appuntamento lo sa bene, lo conosce bene.
1: Da qui a tutti gli anni.
2: Sì, si balla anche naturalmente.
0: Inevitabilmente. Allora, parliamo però, Moreno, di questo viaggio nella musica popolare che continua dopo il The Circle Folk Songs dal vivo. È arrivato proprio in questi giorni come secondo capitolo di un altro progetto, Viaggio nella musica popolare. Hai chiamato un sacco di musicisti, quelli importanti, David Rhodes, Trigolo Gurtu, ma che cos'è? Cosa vai raccontando?
2: Beh, raccontiamo che attorno a questa nostra musica popolare, il nostro Liscio, si può veramente pensare di essere affiancati e parlare un linguaggio unico, quello del folklore, quello dell'empatia con le nostre origini, e avere questi musicisti che dialogano con uno strumento come il clarinetto in do, che è il mio strumento, uno strumento che è legato proprio alla nostra tradizione del Liscio. Loro mettono le loro anime, i loro sentimenti, i loro mood musicali, e io riesco ad avere questa forza di collegarli e dialogare, facendo ballare, facendo abbracciare, emozionare, dando una libertà di suoni. Per capirci, il Liscio è molto simile alla musica classica, deve essere eseguito nelle sue partiture come sono scritte, mentre i musicisti di cui abbiamo parlato, che sono con me, sono liberi di immaginare questa musica come vogliono. È l'equilibrio incredibile che noi riusciamo ad essere sempre come in un binario, un treno che va in un'unica direzione, però con le nostre caratteristiche.
1: Ah sì, Giovanna, volevo chiedere una cosa a Moreno, a parte che tu sei Moreno il Biondo, noi abbiamo Moreno il Moro qua, perché c'è Moreno Mantini il nostro, è la tua, sarebbe carino venire lì tutti insieme e fare un po' di cagnara, si può dire cagnara, perché secondo me è il termine più allegro che possa essere vicino.
2: Sì, sì, sì. Balotta, cagnara, quello che vuoi, balotta, basta che si abbracci e si balli.
1: Esatto, io allora ricordo quando ero piccola che andava tantissimo il Liscio, però non ha mai smesso di essere, come dire, amatissimo.
2: È un fenomeno straordinario, sociale proprio, la sua musica, noi facciamo musica che viene donata proprio al ballerino, a chi vuole magari nel nostro caso passare la vacanza qui in Riviera da noi, ma quando arrivi qua non hai solo la vacanza, il mare della vacanza, anche la vacanza della musica, perché sembra di essere a New Orleans, nella capitale del Dixieland, qui c'è la capitale del liscio, qui attorno al liscio ci sono tutte le musiche che ti puoi immaginare, è un format il liscio, un format del ballo.
0: Senti Moreno, a parte insomma il mondo che ognuno dei musicisti che hai chiamato per questa tua avventura porta proprio il proprio mondo, ma c'è comunque un viaggio anche attraverso vari momenti della musica popolare, perché dalla Romagna arriviamo al Salento e arriviamo alla Sicilia, insomma ci si sposta.
2: Ci si sposta e si, come dire, si capisce che il legame è unico, è fatto dei valori della propria terra, e quando tu li leghi, li metti su un palco, succedono le magie. Quindi Stefania Morciano, che è una grande solista cantante della Notte della Taranta, cito lei perché è una voce straordinaria che affiancata alla mia, che usa il dialetto romagnolo, riesce veramente a essere straordinaria. Ma devi credermi, ha cantato in dialetto romagnolo anche lei, e questa è la cosa straordinaria. Quindi bellissimo. Siamo qua proprio a legare i dialetti.
0: E allora Moreno, ci sentiamo una tua cosa, si chiama On Romagna, ti auguriamo il meglio ovviamente per questa tua avventura.
1: Diamo anche l'appuntamento all'1 e al 2 luglio.
0: Sì, all'1 e al 2 luglio, il Festival di San Liscio, pronto per chiunque abbia voglia insomma di divertirsi un po', perché poi ce n'è bisogno, specialmente di questi tempi. Per cui grazie a te Moreno il Biondo, dall'Orchestra di Casadei e tutto il tuo percorso da solista, grazie davvero per essere stato con noi. Questa si chiama O Romagna. Grazie Moreno.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi.

0: Eccolo qua, il clarinetto in do, come ha specificato sì. Moreno il biondo.
1: Ma
0: eh?
1: Che carino, che simpatico. Arrivano anche messaggi al 335-699-2949. E in realtà sono delle domande che fanno a lui, quindi io posso dirlo, se ci sta ancora certo. sentendo. Ciao Moreno, è Pier che scrive. Ti ricordi di Pier Flamigni? Suonava con Castellina Pasi, però è una cosa proprio che avremmo dovuto chiedere a lui. Ma,
0: ma non l'abbiamo fatto in tempo.
1: Non l'abbiamo fatto in tempo, purtroppo, va bene. Però siamo già proiettati.
0: Siamo passati oltre, ci siamo
1: Tempus
0: spostati come quanto siamo arrivati a Mantova, perché a Mantova c'è uno degli appuntamenti importanti di quest'estate da un punto di vista musicale. Ovviamente stiamo parlando del Mantova Sam Festival, che comincia a breve, perché ecco qua, me lo sono segnato, se solo fossi in grado di trovare tutto
1: da
0: quello che
1: qua, lo vedi, vedo
0: ecco,
1: io dal 4 luglio
0: ci sono tanti artisti sia italiani che internazionali, e con noi abbiamo il direttore artistico Fulvio De Rosa, benvenuto, bentornato Fulvio.
2: Grazie dell'invito, rieccoci qua.
0: Allora, ciao. Mantova Summer Festival, questa volta parliamo specificamente di questo festival, un appuntamento, un evento immersivo che oltretutto valorizza anche le parti, quelle belle, importanti, quelle conosciute della città. Dici un po', Fulvio.
2: Sì, il progetto ha proprio questa intenzione, è nato quando Mantova è diventata città della cultura nel 2018, e l'idea è stata quella di portare in un luogo magnifico della città, che è Piazza Sordello, Palazzo Ducale, grandi nomi della musica internazionale, perché è una piazza anche di una dimensione importante. Quindi il progetto è nato in questo modo, e poi ha avuto anche la fortuna di poter avere una seconda tranche che si svolge a fine agosto, inizio settembre, in un altro luogo meraviglioso che è Palazzo Tè, all'interno dei giardini, nell'Esedra, dove invece diciamo prevalentemente facciamo cantautorato e non solo italiano. E quindi è un festival diciamo diffuso su due location meravigliose che si svolge appunto tra luglio e settembre.
0: Quindi un appuntamento diluito nel tempo, ma ben presente nelle parti più belle della città.
2: Esatto, e che alla fine richiama una quantità di persone che è pari alla popolazione della città stessa.
0: Quindi, si muove una città per la città.
1: Vanno esatto, insieme. Esatto. Che poi tra l'altro Mantova è veramente una città meravigliosa, ci sono stata, veramente bella. E segnalo, visto che siamo in tema di cose da fare, Mantova di cui parlare, un libro che ho intervistato anche l'autore Enrico Signorini, Nebbia al Parco Tè, così rimaniamo tutti dopo anche quello che si farà come eventi per Osso Rosso Edizioni, quindi chi vuole conoscere anche i lati nascosti dal punto di vista letterario ha un approfondimento. Hai capito che link che ti ho trovato così?
0: Hai capito, una rubata da niente. Allora, si comincia, come dicevamo, il 4 luglio con Caparezza, se non sbaglio, concerto già sold out.
2: Sì.
0: Ci si sposta però tra musica internazionale, leggo ad esempio Jethro Tull, cioè nome storico del rock anglosassone, ma c'è anche Gianni Morandi, e ci sono anche escursioni verso il teatro comico come quello di Enrico Brignano.
2: Esatto, sì, partiamo col Soldato di Caparezza, poi Pet Shop Boys, LP e Jethro Tull, qui io stando in Piazza Sordello tra il 4 e l'11 di luglio, poi ci spostiamo appunto il 28 di agosto a Palazzo Tè, dove in sequenza ogni giorno c'è uno spettacolo fino al 5 di settembre. Abbiamo Coez, Mannarino, Fulminacci, Ruffini con Ding Dong Down, uno spettacolo di grande successo, Iwiko, quindi altro grandissimo nome internazionale, Luca Carboni, Enrico Brignano, Gianni Morandi, e chiudiamo con Max Sangioni. Quindi uniamo musica a comicità, prosa e un po' tutte le forme d'arte.
0: Quando si fa
2: poi la cosa bella, come prego, dicevate voi parlando di libri, è che Palazzo Tè, diciamo, ma non solo, tutta la città, terminiamo noi questa seconda ondata di del Mantova Summer Festival, inizia Festival Letteratura, che è un altro festival incredibile che viene ospitato diffusamente nella città. È una città veramente che merita di essere visitata.
0: Sì. Assolutamente. Senti, quando si pensa, io non l'ho mai fatto, ma è quello che immagino così dall'esterno, si cerca di mettere insieme un festival, ci sono delle linee che devono essere per forza delle linee guida, no? Nel caso della musica bisogna poi incrociare le linee, vorrei questo, con le possibilità concrete, reali, della disponibilità degli artisti.
1: Chiedere al computer quantistico,
0: quantistico. In questo caso, qual è stato il percorso che avete cercato di seguire in termini della convocazione di quelli che sono e saranno gli ospiti?
2: Guarda, io dico sempre, è una specie di frullatore magico quello che noi diciamo utilizziamo, no? Perché all'interno di un percorso che chiaramente inizia mediamente un anno prima nella programmazione di un festival, tu metti dentro quelli che possono essere dei tuoi desiderata, metti dentro diciamo delle scelte che pensi che siano adatte per la piazza, incroci le proposte che arrivano, ma poi in realtà ripeto, c'è un qualcosa di magico che è molto calmico, che fa sì che le cose inizino a prendere una direzione, no? E alla fine gli incastri si creano in modo naturale. Certo, c'è del lavoro, c'è una selezione enorme delle proposte, perché non entrano nel periodo in cui tu hai allestito la venue.
0: Sì, infatti devono incastrarsi, no? Una serie di cose si devono incastrare.
2: Anche col desiderato dell'amministrazione, perché ad esempio a Mantova, per scelta amministrazione, certe sonorità troppo forti in Piazza Sordello non sono ritenute adatte, quindi c'è tutta una scrematura, ma che poi alla fine, in tanti anni che siamo ormai lì a programmare la piazza, trova veramente il suo equilibrio in modo naturale, insomma.
0: E quindi vedremo il Jethro Tull in Piazza Sordello, e chiamo, insomma, quindi convoco con tutti coloro che hanno passato certi anni a sentire musica, ad ascoltare musica, che la ritrovano. Però accanto, come dicevamo, c'è Wilco e c'è Gianni Morandi, per cui l'offerta.
1: E Luca Carboni,
0: vedi.
1: Non
0: me lo dimenticare.
1: Non me lo dimenticare, esatto.
0: E quindi davvero c'è una cosa. Come si prepara la città?
2: Anche intergenerazionale, no?
0: Infatti, certo. Assolutamente.
1: Coi,
0: Fulminacci e quest'altra gente qua.
1: Però come piacciono pure loro, adesso non facciamo che sembra
0: senti soltanto musica di qualche tempo fa. Come si prepara la città ad accogliere tanta gente?
2: Ma allora, è chiaro che tutto sommato abbiamo trovato un apprezzamento da parte di tutte le attività ristorative, perché devo dire, soprattutto Piazza Sordello, che è perfettamente incastrata nella città, tutte le attività che ruotano in un arco ampio, no? Perché tutto centro pedonale fondamentalmente vengono invase dal pubblico che di fatto si riversa in queste attività addette alla ricezione, insomma la ricettività, food and beverage, e quindi insomma pensiamo di aver creato un bel connubio. Poi alcune attività che sono nella piazza sono coinvolte ulteriormente anche nella somministrazione interna stessa che viene nella piazza, quindi cerchiamo di creare una convivenza che crei solo opportunità,
0: che sia armonica. E esatto. Non dimentichiamo tra l'altro che a Mantova si mangia anche bene.
1: Sì. Non esatto, volevo dirlo esatto, io perché esatto. Poi si va sempre che sto pensando a mangiare. Sì, è vero. È molto vero.
0: Va bene, allora grazie a te Fulvio De Rosa. Vi ricordo Mantova Summer Festival, a parte il 4 di luglio, ma va avanti fino alla 5 settembre, fatta una breve pausa, esatto. Più o meno insomma in agosto. Cominciamo con Caparezza, cominciate con Caparezza, subito dopo arrivano i Pet Shop Boys e noi qui ci fermiamo.
1: Esatto.
0: Perché insomma Western Girls fu un grande successo. Grazie a Fulvio De Rosa, grazie per essere stato con
2: grazie.
0: Noi.
2: Ciao. Alla prossima, grazie. Ciao.
0: E parlavi del connubio, no? Musica, letteratura che hai fatto poco fa. Bene, anche in questo caso ce lo ritroviamo, perché c'era The Wasteland, ovvero Thomas Eliot, che era il punto di riferimento, l'ispirazione letteraria per questo brano, che in realtà Waste diventava West End, che è un quartiere di Londra, a quei tempi, ne stiamo parlando del 1984, molto ben aperto a tutte le novità a Londra. Quel brano è stato forse il brano, forse in assoluto,
1: sì, assolutamente,
0: che ha segnato un'epoca ed è stato il più grande successo dei Pet Shop Boys, no?
1: Quando tu hai detto che avremmo messo un brano dei Pet Shop Boys, io ho detto quello.
0: È quello, io ho detto sì, quello.
1: Esatto.
0: Suoneranno a Mantova, al Mantova Summer Festival, proprio il 7 di luglio. Non potranno fare a meno di fare questa Western Girls. Noi ci fermiamo per il momento, perché arriva il GR1, ma poi torniamo.
1: Assolutamente, quindi rimanete sintonizzati e nel frattempo ascoltatevi Pet Shop Boys.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori studio in Svizzera. Si sono conclusi i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti. Adesso si proseguirà con il confronto tra i team tecnici e arrivano i primi risultati delle trattative.
4: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la produzione, la consegna e la vendita di petrolio greggio e prodotti petrolchimici e petroliferi di origine iraniana. Vance, dal canto suo, può assicurare che lo Stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale, ma resta il nodo Libano. Le trattative per fermare le ostilità tra Hezbollah e Israele sono ancora in corso, ammette Vance, ma ribadisce Washington vuole un cessate il fuoco in tutta la regione. Netanyahu però insiste, il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. Per Teheran tre restano i punti fondamentali per un accordo di pace definitivo: fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio iraniano e sblocco dei beni di Teheran congelati. Nel frattempo il rappresentante della guida su Suprema Khamenei presso i guardiani della rivoluzione ha risposto alle minacce di Trump. Gli iraniani non si daranno pace finché non l'avranno sommerso nel loro mare di rabbia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Le dimissioni del premier britannico Starmer, Andy Burnham, laburista, è considerato il suo successore a Downing Street. Ha prestato giuramento come membro della Camera dei Comuni a Londra. Si tratta di un passo necessario per assumere la guida del partito Labour e diventare primo ministro. Appena entrato in aula è stato accolto da un boato dei parlamentari. La cronaca con la vicenda delle sorelline fuggite da una casa famiglia e ritrovate a Formia nella casa di una zia materna. Decisiva l'intercettazione di una videochiamata. L'inviata.
5: Abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
6: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
7: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
6: I due e la mamma della sedicenne e della dodicenne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravato. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
8: La mamma mi ha detto di non farle sentire.
6: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
7: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
6: Una storia d'amore familiare malato, due genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro in una struttura protetta, il sollievo del padre.
9: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
6: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
3: In Sudan uccisi un parroco e due collaboratori nella chiesa di Kauda sui monti Nuba. Il triplice omicidio potrebbe essere una vendetta nei confronti del sacerdote che aveva denunciato il furto di medicinali destinati alla popolazione locale custoditi in parrocchia. Giorgia Meloni sarà sentita in aula a Milano il prossimo 28 settembre in qualità di persona offesa nel processo a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau. Entrambi sono accusati di diffamazione aggravata in merito alla presunta relazione tra la premier e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Lo ha annunciato in aula l'avvocato di parte civile Giulia Buongiorno. Sono innocente, ma non ho più la forza di difendermi. Così ha commentato la nuova accusa di doping Alex Schwarzer. L'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro sospeso in via cautelare. Schwarzer è già stato squalificato 2 volte per doping, una nel 2013 e un'altra nel 2016, quando venne allontanato per 8 anni dalle gare. L'ex presidente del CONI di Milano Cortina, Giovanni Malagò, è stato eletto nuovo presidente della FIGC. L'assemblea riunita a Roma lo ha eletto con il 68,5% dei voti contro il 29,1% ottenuto dall'altro candidato Giancarlo Abete. Sentiamo le prime parole di Malagò in conferenza stampa.
10: C'è da impostare tutto un discorso tecnico, agonistico, sportivo, ripristinare un rapporto con un pezzo della politica, una parte della politica, almeno 5 personaggi, sia del governo, non faccio nome e cognome, sia di alte cariche dello Stato, mi hanno chiamato ed erano altrettanto persone che in queste settimane mi hanno telefonato e mi hanno detto con tanto di messaggi che facevano tifo per me.
3: Al via in molti licei e istituti le prove orali degli esami di maturità che quest'anno presentano significative novità, ce le ricorda Daniele Grassucci, direttore di scuola.net. Ascoltiamolo.
11: Stop alla scena muta. Chi non sosterrà l'esame regolarmente verrà bocciato. La novità più significativa riguarda l'inizio del colloquio orale, che non sarà più legato ad uno spunto fornito dalla commissione, bensì sarà il candidato a presentare se stesso e le competenze raggiunte. Successivamente arriverà la verifica delle conoscenze delle 4 materie oggetto del colloquio. Rispetto al passato cambiano 2 elementi fondamentali. Uno, solo 4 discipline e non tutte, e l'interdisciplinarità. Gli studenti non saranno più obbligati a collegare le singole discipline, ma se vorranno potranno farlo.
3: Dopo un tour invernale interamente sold out e l'annuncio delle date europee, Tony Pitoni arriva in Friuli Venezia Giulia. Stasera l'artista siciliano è in concerto nel Castello di Udine con oltre 15 milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il performer siciliano, che ha vinto la serata delle cover a Sanremo con Dito nella Piaga, ha triplicato la sua popolarità al pari di Elio e le Storie Tese e gli Skiantos.
12: Una vera punta di fondamento ed un giorno sarà titolare pure in serie.
3: Ci fermiamo qui, buon ascolto su Rai Radio 1.
0: L'Italia in diretta.
13: Eccoci qua, di nuovo noi, Germana Brizzolari.
14: Claudio De Tommasi, lo dico piano perché...
13: Inversione così...
14: Inversione soft.
13: Soft, ma anche un po' così...
14: Un po' masticato.
13: Sì, no, mi sembra un po' cospirazione,
14: sì,
13: non lo
14: vabbè,
13: so.
14: Vabbè, non si sa, non diciamolo troppo forte.
13: Diciamo. Ah, no, adesso mi sono ricordato una cosa molto carina, uno spunto del nostro Leonardo Patanè per far capire ai nostri ascoltatori chi sarà l'ospite dello spettacolo che avremo fra 1 oretta circa. Allora, sì. Do le iniziali di nome e cognome, ok? A E. Scriveteci al 335-699-2949 per vedere se avete indovinato.
14: Avete tempo, insomma,
13: avete
14: un po' di tempo
13: un'oretta, quindi,
14: per pensarci
13: e
14: indovinare.
13: A-E.
14: Chi indovina non vince nulla,
13: no, tanti
14: solo
13: baci.
14: Un piacere di stare con noi.
13: Tanti
14: ecco.
13: Baci da Leonardo Patanè. Eccoci.
14: La musica, torniamo indietro nel 1996.
13: Nel 1900 mi sono un po' messa
14: pensavi, chi canta adesso? Esatto. Caruso. Il brano vinse la selezione del Festival di Sanremo con la parte giovani del 1996 ed è così l'occasione, sto parlando di lui, Nicolò Fabi, di esibirsi sul palco dell'Ariston per la prima volta con una canzone scritta insieme a Riccardo Sinigallia e si chiamava, un'espressione tipicamente romana questa, visto che i due sono romani, dica?
13: Dica?
14: Dica, lui è il Nicolò Fabi.

0: Allora Fabi, questa presentata al Festival di Sanremo vince la sezione giovani, arriva alla serata vera e propria, si chiamava Dica, era il 1996. Adesso parliamo... Vedi, stavolta sei stata tu a dire quanti anni sono passati.
1: Era tondo,
0: allora i numeri tondi si dicono.
1: È venuto in mente, visto che prima avevi un umore un po' più cupo, era migliorato tra.
0: Ecco qua, mi hai riportato sotto.
1: Adesso dai, ti faccio decollare.
0: Sì, vai.
1: Andiamo a Campobasso, dove fra pochi giorni, esattamente il 27 e il 28 giugno, ci sarà il Civita Street Fest. E noi diamo il benvenuto alla ideatrice e direttrice artistica Alice Pasquini. Ciao,
2: buonasera anche a voi.
0: Allora Alice, non è la prima volta che ci sentiamo, non è la prima volta che arrivi qui a Radio 1, per cui di nuovo benvenuta. Tra l'altro, non so, dobbiamo darti del lei, Cavaliere al Merito della Repubblica.
2: Cos'è? Ah beh, sì.
1: Allora io intanto mi cospargo un po' il capo di cenere, perché ho detto che era proprio a Campobasso e invece a Civita Campomarano. Insomma,
2: bisogna avventurarsi un po' di più.
1: L'ho fatto troppo facile.
0: Un po' più di coraggio. Senti, però ormai Civita, grazie anche al tuo festival, Festival Por di Arti Visive, di Graffiti, con tantissimi artisti che arrivano un po' da tutto il mondo, è diventato, insomma, è cambiata tanto.
2: Beh sì, è un piccolissimo borgo medievale di circa 300 abitanti sulla carta, diciamo, che ha rivisto attraverso una scommessa, una coincidenza incredibile, che è quella che mi ha riportato in questo paese, dopo aver viaggiato tutto il mondo e dipinto in tutti i muri del mondo, mi ha riportato in questo piccolo borgo per una coincidenza, e il borgo dal quale proveniva mio nonno, la ragazza che mi ha invitato lì neanche lo sapeva. Questo lo succedeva nel 2015, e da questo mio passaggio, questo mio ritorno a Civita, poi è nata l'idea di un festival, una sfida per cercare, no, di riportare le persone, i giovani, lì dove i giovani sono andati quasi tutti via.
0: Infatti che ahimè è un problema comune di tanti comuni di montagna, di tanti
1: borghi.
0: Piccoli borghi un po' in tutta Italia e non soltanto. In questo caso, per questa due giorni alla galleria No Panic, arriveranno artisti un po' da tutto il mondo, perché leggo certo Italia, ma anche Inghilterra, Estonia credo che sia, e poi ancora Stati Uniti, insomma davvero Giappone, davvero tanti posti diversi.
2: Sì, esatto, dopo aver dipinto tantissimi muri e fatto molti interventi pubblici e riportato in vita il paese, insomma, in un periodo sempre del festival, dopo circa 10 anni, questo è l'11° anno, abbiamo deciso di cambiare la rotta e mantenere in vita il festival e la cittadina durante tutto l'anno. E, insomma, in questi anni sono tantissimi artisti che sono venuti da tutto il mondo, ma anche tante persone, i ritorni e le persone che invece hanno comprato casa, quindi diciamo un'arte pubblica così contemporanea ha riportato invece in vita un paese medievale con il suo borgo meraviglioso, anche il suo castello, e quest'anno abbiamo deciso di lanciare più la sfida per tenerlo sempre aperto e far diventare un centro veramente anche culturale di incontri, con questa galleria che ospiterà una collettiva di artisti che hanno fatto gli interventi a Civita, per mostrare anche il lato, diciamo, privato dell'artista pubblico, e che però ci apre a tutta una serie di iniziative che saranno tutto l'anno, insomma.
1: Ovviamente hai parlato anche, no, di ripopolamento del territorio, sì. Immagino anche una grossa iniezione dal punto di vista economico.
2: Diciamo che quando abbiamo cominciato non avevamo veramente nulla, se non un'idea e la comunità, però con una forte idea e con l'aiuto della comunità si possono fare grandissime cose, così che le case sono state riaperte, le signore hanno cucinato per tutti, ma per fortuna insomma, diciamo, lo spirito è rimasto lo stesso, ma negli anni le cose sono cambiate, perché finalmente nel borgo hanno aperto ristorante, bar, B&B, ma tantissime soprattutto persone hanno comprato casa e si sono trasferite, nuove famiglie, lì dove i bambini sono rimasti 5 e le scuole non ci sono più, la street art ha riportato non solo, insomma, questo piccolo paese sulle pagine di tantissimi giornali internazionali, ma è veramente interesse e un ripopolamento, diciamo, strano, perché è diverso, artistico, ma anche, insomma, che comunque in contatto con la comunità, così come lo fanno gli artisti che vengono, non è che vengono, stravolgono il borgo e se ne vanno, no, entrano in contatto con i ritmi e vengono scelti proprio per la loro poetica, ecco, perché il borgo è già meraviglioso
0: di per sé. Sì. Te l'aspettavi tutto questo?
2: No, era una speranza, era un desiderio.
0: Lo speravi ma non te l'aspettavi.
2: Ma guarda, già che le coincidenze non esistono, cioè mi hanno invitato nel borgo di certo. mio nonno, al quale non tornavo, nel borgo della mia infanzia, e mi ha visto mentre io ero a New York, mi ha scritto la mia mentre io ero a dipingere a New York, per cui ecco, già quello, e quella è stata un po' la, quando io come artista ho rincontrato un borgo disabitato, beh, è stato come un playground per me, però allo stesso tempo...
0: Tutta una serie di grandi muri liberi, tra l'altro, Alice.
2: Sì, esatto, di case pronte a ospitare. Sì, ma anche anziani che rimasti hanno fatto a gara a dare il muro più bello, poi ogni anno insomma ci tengono, quindi
0: sì. È entrato nel tessuto vivo vero del paese stesso.
2: Sì, assolutamente, ma appunto poi c'è questa grande comunità così forte che riporta anche gli artisti a tornare al di là del festival lì, proprio come la loro famiglia italiana ormai, per cui dopo tanti anni, insomma, sono tanti artisti che tornano con famiglia spesso, ecco.
0: Allora, lo slogan è il Molise che resiste.
1: Esatto, anche perché dopo avremo un gancio su questo,
2: Sì, esatto, il Molise esiste come?
1: Questa
2: il
1: mezz'ora
2: 26...
1: è dedicata, esatto, al Molise. Ci hai dato proprio
2: il primo muro che è stato fatto a Civita era il Molise non esiste, sbarrato resiste, che è diventato veramente in questi anni poi insomma molto famoso.
1: Il prossimo ospite che così esatto. Vi metteremo in contatto anche con lui, così fate un altro gancio bellissimo. Grazie mille Alice Pasquini, ideatrice e direttrice artistica del Civita Street Fest, che sarà in programma il 27 e il 28 giugno. Grazie mille ancora, ciao.
2: Grazie a voi.
0: Grazie Alice. E adesso che facciamo? Mettiamo un po' di musica? Mettiamo
1: sì.
0: musica, no?
1: Eh
0: beh, perché dobbiamo prendere fiato e la musica serve sempre a prendere fiato.
1: Ma anche
0: fiato.
1: Per insomma far compagnia.
0: Allora, questa signora è stata considerata da praticamente tutti i critici planetari come una delle più grandi cantanti che siano mai esistite.
1: Tosto.
0: Si chiama Dusty Springfield, ha venduto centinaia di miliardi di dischi, e questa è una canzone scritta per lei da Burt Bacharach, niente di meno, per cui noi ci inginocchiamo e portiamo rispetto. Si chiama Wishing and Hoping, e lei è Dusty Springfield.

0: Vabbè, Barbara che scrive Dusty Springfield che canta, ne esce una roba come questa, Wishing and Hoping. Sono le 17:21. Come dicevamo poco fa,
1: il Molise esiste come? Intanto salutiamo i nostri ascoltatori che ci scrivono al 335-699-2949. Tufara, borgo antico, castello longobardo, santuario del primo santo del Molise, San Giovanni Eremita. Ce lo dice Natalino che ci saluta. Ciao Natalino, grazie di questa indicazione. Allora, diceva la nostra precedente ospite, che Alice Pasquini, che in un muro c'era scritto il Molise non esiste, è stato sbarrato e poi è stato scritto resiste. Questo farà molto piacere secondo me ad Andrea Santorelli. Ben trovato.
2: Ben trovato a voi. Grazie dell'invito.
1: Grazie a te, giovane imprenditore, ovviamente molisano, che dell'amore appunto per la sua terra ha fatto una professione. Ti sei inventato proprio questo progetto, Il Molise non esiste.
2: È un progetto che dal 2015 vuole dare un cappello alle varie lavorazioni che ci sono nel territorio e soprattutto a quelle piccole artigianalità che rischiano di perdersi o comunque di essere nascoste.
0: Quindi sì. Vai. Quindi Andrea, è una come possiamo dire, una rivendicazione all'esistenza, ma non solo all'esistenza, anche alla propositività di un territorio come il Molise.
2: Esatto, l'abbiamo preso proprio l'emblema del paradosso, e soprattutto partendo da un'immagine, quella di nostro nonno che a 90 anni porta una fascina di fieno alle sue capre aiutandosi con un vecchio bastone. E quindi questo personaggio bucolico virgiliano che agli occhi dei magari nostri compagni di classe prima e colleghi di lavoro dopo, perché poi noi abbiamo vissuto a Roma, era un mondo un po' incompreso, e portare all'attenzione quel modo di vivere, quell'attenzione

0: tempo per poter vivere il Molise e allo stesso modo deve avere il tempo per conoscere un produttore, per assaporarne un gusto, un profumo, per vedere il lavoro, le sue mani magari segnate, oppure per ascoltare la sua
1: Per andare anche
0: storia.
1: un po' indietro nel tempo, no? Perché quello che dici tu di tuo nonno e quello che diceva anche Alice Pasquini prima, che anche lei andava in quell'altro paesino del Molise, tu leggo a Limosano, no? Piccolo borgo di 600 anime, comunque una cosa che vi è rimasta impressa proprio nel cuore di piccolini entrambi e una vita e un modo di vivere che non c'è più e che però rimane molto affascinante anche oggi.
0: Assolutamente, a parte che proprio a volte forse è nato tutto da un istinto di conservazione, perché ancora in alcuni tratti permane quel modo di vivere e quella relazione proprio con il lavoro, con gli altri, col mondo, eccetera. E poi è stato un richiamo vero e proprio anche per noi che poi da Roma siamo ritornati. E ripeto, è proprio mettere un pochettino di luce nel nostro piccolo. Ovviamente a delle realtà che poi non sono solamente isolate, ma sono proprio in relazione col mondo. Infatti, la cosa che ci ha poi sorpreso nell'arco di questi anni è ritrovare nel Molise delle realtà particolari e soprattutto che si incrociano col mondo, magari
1: Che poi
0: come lo è
1: vanno,
0: stato in
1: ecco appunto, che
0: precedenza.
1: vanno anche poi comunque al di fuori dei confini regionali, no? Perché ovviamente questo tuo progetto è per far uscire dal Molise tutto ciò.
0: Sì, tramite il sito internet, tramite post social e tramite un punto a Campobasso che possa fare anche da piccola ricezione turistica, dando un aneddoto giusto, raccontando il territorio attraverso l'artigianalità e magari raccontando anche i luoghi, dei luoghi magari un po' diversi da visitare oppure degli eventi a cui partecipare. Perché poi il Molise offre veramente tanto, sia dal punto di vista degli eventi, sia dal punto di vista delle
1: E posso
0: particolarità.
1: dire, perché io sono una che va in Molise spesso in vacanza, le persone sono molto molto carine, affettuose e ospitali, quindi c'è tanto di buono da scoprire. Proprio in 30 secondi che siamo in chiusura, Andrea, qual è stata la difficoltà più grande che hai incontrato finora?
0: Beh, la difficoltà più grande è quella sicuramente di poi di riscontrarsi con quelle che sono le esigenze lavorative, quindi un'attività commerciale di laboratorio e quindi quella difficoltà poi di un'economia che un po' vive un momento non proprio felice. Però devo dire che è gratificante, specialmente negli ultimi anni, perché il Molise sta riscontrando veramente delle recensioni positive, tant'è che notizia di qualche giorno fa, la regione che ha il più alto feedback turistico in
1: Ah,
0: Italia.
1: vedi? Bene,
0: Quindi
1: quindi
0: le
1: tanto
0: persone che
1: lavoro alla
0: vengono
1: fine
0: si trovano.
2: porta risultati.
1: Bene,
0: Speriamo,
1: grazie
0: speriamo perché ci
1: mille.
0: sono tante piccole realtà che hanno bisogno di un sostegno reale, da un'attenzione sia sul mangiare sia
1: Noi facciamo sempre il tifo per i
0: sull'artigianato.
1: piccoli, sempre il tifo per i
2: Assolutamente.
1: piccoli. Grazie mille, Andrea Santorelli, appunto imprenditore molisano che dell'amore della sua terra ha fatto proprio la sua professione con il progetto Il Molise non esiste e noi certifichiamo che invece esiste.
2: Esiste assolutamente.
1: Ciao.
2: Arriva,
0: Grazie a voi
2: grazie
0: e vi
2: ancora Andrea
0: aspettiamo in
2: Santorello.
0: questa isola che non c'è.
1: Sì,
2: Arriveremo
1: ecco.
2: presto. Intanto arriva il meteo e poi torniamo qua per l'Italia in diretta.
1: Sì, certo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mamma, infatti
4: c'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
6: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il miglior equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
5: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
6: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
5: Per info, conai.org.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di

0: magari all'anno, le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
4: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
2: L'Italia in diretta.

0: come un sentimento di rimorso esprime questa canzone. Sono le 17:35, 40 secondi, questa è l'Italia in diretta. Lei arriva, magari possiamo trovare una notizia con un collegamento con le notizie di questi tempi, specialmente quelle che arrivano dall'Inghilterra, visto che Manchester è tornata di moda grazie al suo ex sindaco. E lei proprio da Manchester arriva, un luogo famoso dagli anni 60 per un certo suono, e si chiamava Northern Soul, ovvero quel soul che arrivava proprio dal nord dell'Inghilterra. Liu Saint e il suo Love Bites Back.
1: E invece noi siamo Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi
0: e siamo qui per voi.
1: Bello. Questa è l'Italia in diretta, potete parlare con noi al 335-699-2949, come ha fatto Mario, che ci dice, questa è molto carina, Bačkasidi potrebbe appartenere ai paesaggi molisani. E poi dice vive Burt Bacharach. Assolutamente sì, non c'è,
0: beh,
1: non
0: come
1: c'è
0: possiamo dubbio. Sottrarci.
1: E invece adesso vediamo come ha chiuso la borsa e ci colleghiamo con la nostra redazione economica di Milano, dove per noi c'è Luigina Venturelli. Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. In effetti i riflettori degli investitori sono sul Regno Unito. Dopo le dimissioni del premier Starmer, la borsa di Londra sale dello 0,77%. Le prime reazioni dunque sono positive. Si rafforza leggermente la sterlina sull'euro, scende di 4 punti base il rendimento dei titoli di Stato britannici, comunque molto alto, è al 4,8% rispetto per esempio al decennale italiano, che ha un rendimento del 3,67%. Le altre borse europee sono contrastate, Milano sostanzialmente piatta, perché oggi è stato un giorno di stacco cedole per 6 grandi società, tra cui Leonardo, Poste Italiane ed STM, ha chiuso allo 0,02%. Positive anche Francoforte e Madrid di oltre un punto percentuale, Parigi è invece in rosso. Wall Street è contrastata, sale dello 0,3% il Dow Jones, invece il Nasdaq dei titoli tecnologici cede un punto percento, e il prezzo del petrolio torna a scendere dopo le ultime notizie sui progressi nei colloqui tra Stati Uniti ed Iran, a $77.50. A voi.
1: Grazie alla nostra Luigina Venturelli. Allora parliamo adesso del fatto che sono entrate in vigore venerdì il 19 le nuove norme che puntano a contrastare il telemarketing indesiderato nel settore di luce e gas, con nuove tutele appunto per i consumatori e obblighi per gli operatori. E ne parliamo con Massimiliano Capitanio, commissario Agicom. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Allora, grazie per l'ospitalità, grazie.
1: Grazie a lei. Quindi stop alle offerte telefoniche nel mercato energetico senza consenso del consumatore.
3: Sì, questo è l'auspicio ovviamente di decine di milioni di italiani.
0: Assolutamente.
3: Mi associo ovviamente alla pluralità della richiesta, però quello che è entrato in vigore da venerdì 19 è un punto fondamentale se coltivato insieme alla consapevolezza dell'utente, ovvero viene vietato il telemarketing telefonico per concludere quei contratti per il momento solo di fornitura di energia elettrica e gas che non siano stati di fatto autorizzati dal consumatore, cioè se non è stato il consumatore stesso a chiamare l'azienda dicendo richiamatemi che voglio fare il contratto con voi, o se in passato non si era espresso un consenso a questi operatori. Il dato fondamentale è che i contratti che vengono chiusi a seguito di queste pratiche truffaldine, cioè senza l'autorizzazione, di fatto sono nulli, e il consumatore avrebbe anche il diritto di richiedere le fatture pagate in caso appunto non ci sia l'accordo sulla stipula del contratto.
1: Diceva bene lei, dottor Capitanio, il fatto che serve anche l'informazione, perché appunto, e noi siamo qui per questo, facciamo in modo che le persone sappiano quali sono i loro diritti, appunto facciano attenzione a non prestare questo consenso se non lo vogliono prestare, in maniera tale che tutta questa normativa sia efficace. Tra l'altro parliamo di cifre enormi, no? Perché già nel 2025 leggo che avete bloccato oltre 49 milioni di chiamate illecite.
3: Sì, quella era stata una fase abbastanza importante. Il 19 è un numero ricorrente, perché il 19 di agosto del 2025 vennero di fatto bloccate tutte quelle chiamate che ci uccidevano in quel periodo, che arrivavano mascherate da numero fisso italiano, sì, ma in realtà arrivavano dall'estero. A novembre abbiamo bloccato le stesse chiamate che arrivavano dall'estero, ma camuffate da numeri cellulari, ed è il motivo per cui oggi riceviamo delle chiamate da Cipro, dalla Francia, dall'Egitto, ma sappiamo bene che in quel caso siamo agevolati nel riattaccare quelle chiamate che oggi arrivano con i numeri in chiaro dall'estero erano tutte quelle milioni di chiamate, prima ne arrivavano circa 26 milioni al giorno,
1: mamma mia,
3: adesso ne arrivano poco meno di 2 milioni, che è un numero abbastanza naturale per quel tipo di chiamate.
1: Ovviamente adesso il discorso che fanno anche alcune associazioni di consumatori è che comunque c'è stata in prima lettura un emendamento al decreto sulle accise, il fatto di estendere non solo a luce e gas ma anche ad esempio alle telecomunicazioni.
3: Sì, il dibattito ovviamente è aperto e tutti gli operatori, da quelli dell'energia, gas, luce, telefonici, ovviamente devono concorrere ad armi pari, perché se io non do il consenso a un nuovo operatore, tra virgolette, sto tutelando il mio operatore di appartenenza. In questo caso vengo ulteriormente responsabilizzato perché sono io che voglio cambiare, quindi vado a cercare un altro operatore. Una novità importante da raccontare ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, che con quel decreto bollette è stata introdotta una numerazione breve, tipo quella dei call center ufficiali degli operatori telefonici. Tra qualche mese, quando saremo ricontattati da operatori gas e luce o operatori telefonici, saremo chiamati da numeri identificabili che vanno da 3 a 6 cifre. E se l'operatore gas, luce o telefonico utilizzerà in modo irregolare quella numerazione che serve a rinsaldare la fiducia nell'utente perché sa chi lo sta chiamando, quella numerazione verrà revocata all'operatore. Quindi si stanno aggiungendo tasselli alla regolamentazione per un fenomeno che oggettivamente è molto complesso da regolare.
1: Credo, anche perché dice da 3 a 6 numeri, quindi come adesso faccio un esempio così, il numero che inizia 1, 2, 3 sapremo sicuramente che deriva da, cioè che è abbinato a uno di questi
3: operatori. A un determinato operatore.
1: Ok.
3: Certo, quindi, esattamente così.
1: Ecco, quindi questo insomma sarà ancora più chiaro. Tra l'altro ho letto che la legge prevede che i consumatori possano segnalare anche eventuali violazioni al garante per la protezione dei dati personali e alla GCOM, che può addirittura proprio sospendere le linee telefoniche utilizzate.
3: Sì, assolutamente, come dicevamo, innanzitutto l'utente può sempre rivolgersi tramite anche un'agevole modulistica che trova sul sito dell'Agicom per segnalare eventuali distorsioni nel rapporto con gli operatori telefonici, ma anche quelli delle pay TV e gli operatori postali. Quindi là l'autorità svolge a 360 gradi una campagna a tutela degli utenti. Nel caso in cui l'utente venisse contattato in maniera irregolare da una nuova numerazione breve, non solo l'autorità provvederebbe a sanzionare l'operatore in base alle disposizioni vigenti, ma anche a revocare appunto quell'accesso privilegiato che è costituito da questa numerazione breve, che è già stata in parte attribuita e che ora è al centro di un tavolo tecnico che dovrebbe concludere i lavori nei prossimi mesi.
1: Benissimo, una domanda che arriva anche dai nostri ascoltatori al 335-699-2949. Buon pomeriggio, come si fa a togliere il consenso a quegli operatori che già ce l'hanno, e ce lo chiede Fabrizio.
3: Sì, allora da quel punto di vista io sono sempre stato uno strano sostenitore dell'utilità del registro dell'opposizione, che è stato istituito già diversi anni fa. Il registro dell'opposizione può essere contattato via mail o telefonicamente o tramite SPID dal portale, è una pratica che io stesso ho sperimentato, richiede pochi minuti di tempo e consente di revocare tutti i consensi. È fondamentale ricordare che dal momento in cui noi, quando sottoscriviamo una tessera Fidelity per un supermercato piuttosto che navighiamo in internet, spesso inconsapevolmente diamo dei nuovi consensi ad essere richiamati, l'adesione al registro dell'opposizione andrebbe rinnovata almeno un paio di volte all'anno, per evitare che si vada a raccontare che il registro delle opposizioni non funziona perché mi sono iscritto ma continuo ad essere chiamato.
1: Certo, perché ci sono delle cose che uno ha fleggato ex post e quindi non possono rientrare.
3: Esatto.
1: Ovviamente. Grazie mille a Massimiliano Capitanio, commissario della GCOM, che ci ha fatto chiarezza su questo che interessa sempre tutti i giorni un po' a tutti noi. Grazie mille ancora.
3: Grazie a voi.

0: Io mi aspettavo che Germana se la ballasse tutta
1: un
0: questa.
1: Un po' di più, è vero, sì, però dentro la ballavo
0: dentro
1: tanto.
0: Dentro hai ballato tantissimo.
1: No, stavo pensando di dare un altro piccolo aiuto ai nostri ascoltatori che stanno però rispondendo ma non indovinano chi sarà l'ospite che avremo fra poco. Avevo detto che il nome inizia per A, il cognome inizia per E. Adesso do ancora un aiuto, ho detto già che donna. A N è il nome e L è il cognome. Adesso è proprio facile.
0: Basta,
1: 335-699-2949. Se non avete indovinato, peggio per voi.
0: Allora, perché Vogue di Madonna? A parte, ti devo dire questa cosa: che questo pezzo non era stato neanche considerato. Era la facciata B di un altro pezzo che si chiama I'm Breathless.
1: E poi io neanche ricordo.
0: E poi è diventato. Dice, ma questo forse funziona. Ed è diventato uno dei simboli di Madonna.
1: A parte che
0: Madonna.
1: Il Vogue era diventato in quel periodo.
0: Questo brano viene utilizzato, insomma, è una sequenza famosissima nel Diavolo Veste Prada, che è uno dei film simbolo di forse la più grande attrice del mondo.
1: Allora, non è bello fare queste classifiche, però se non è la più grande, però... una delle più grandi assolutamente. Stiamo parlando di Meryl Streep, questo è il nostro appuntamento un'estate fa, cosa succedeva, o anche molte estate fa. Allora, il 22 giugno del 1949 nasceva appunto Meryl Streep, quindi tanti auguri, 77 anni portati non bene, alla grande.
0: Oserei... E poi con ironia, leggerezza, fantastica.
1: Bella, brava, incredibile quanto riesca a cambiare sempre in tutti i ruoli che ha fatto, perché ha fatto veramente
0: drammatici,
1: divertenti,
0: ironici,
1: ma anche non so, quando ha fatto la suora nel Dubbio, cioè sembrava impossibile che poi avesse fatto un film come Mamma Mia, quindi veramente. E infatti lei ha vinto 3 volte il premio Oscar, ma soprattutto è stata candidata 21 volte
0: che,
1: e in alcuni casi sì, in alcuni casi uno si chiede ma perché per quel film non è stata candidata, visto che è stata bravissima anche lei lì.
0: Impossibile ricordarli tutti i film, però insomma ci sono delle interpretazioni. Kramer contro Kramer,
1: è quello
0: per esempio,
1: il primo che ha vinto.
0: Ma anche quando ha fatto Margaret Thatcher, perché lei ha fatto un film di Iron Lady, che è appunto la signora di ferro, la dama di ferro, in cui interpretava in maniera magistrale un personaggio molto forte, molto anche divisivo, perché è stato così in Inghilterra,
1: anche
0: iconico allo stesso tempo.
1: Tra l'altro un film che forse non tutti conoscono, perché è dell'83, e forse nonostante appunto lei abbia vinto anche l'Oscar, in Italia non credo che sia poi uscito così tanto, è La scelta di Sofì, un film terribile, nel senso che la scelta di Sofì, che si capisce solamente alla fine qual è, e ovviamente non vi svegliamo, è paurosa, è una delle cose insomma più terribili che possano esserci. E quindi, ma poi insomma lei ha fatto veramente tanti film bellissimi, Ponti di Madison County, Un grido nella notte,
0: Clint Eastwood, e di
1: La mia Africa non è stata candidata all'Oscar, ma come no? Ma che avete visto? Che avete visto? Appunto Il Dubbio, quello che dicevamo, e Into the Woods, The Post, anche insomma è veramente una spettacolare.
0: E ovviamente è rimasta nell'immaginario di tantissimi, grazie anche al Diavolo Veste Prada. Non so se ricordate la scena, ma è una scena precisa, quella a cui appare da un punto di vista sonoro Madonna con la sua Vogue, una scena di quelle forti, di quelle simbolo, di questo doppio film, che però nel primo insomma forse indimenticato film con Meryl Streep, nelle vesti spietate della signora della moda, della
1: Miranda Priestly, cattivissima. C'è una scena nel film in cui lei alza solamente un sopracciglio e dice tutto, veramente un'attrice incredibile, veramente incredibile. E tra l'altro comunque Il Diavolo Veste Prada non ha vinto né ha avuto candidature all'Oscar, però ha avuto il Golden Globe come 2 candidature, come miglior film o commedia musicale e miglior attrice o in una commedia appunto o in un film musicale, quindi insomma.
0: Ma non finisce qua il 22
1: no,
0: giugno,
1: no,
0: vero?
1: Assolutamente, lo dico sempre io. Allora, quasi 100 anni fa, in realtà 99, perché stiamo parlando del 22 giugno del 1927, vennero messi in vendita i primi veri jukebox della storia. Qua siamo a casa tua.
0: Sì, siamo a casa mia. È un meccanismo, cioè non lo so, magari i più giovani neanche sanno più
1: no,
0: cos'è.
1: No, dai, vabbè.
0: Ma perché tu lo trovi il jukebox in giro?
1: A Ah beh sì, c'è una pizzeria dove vado che c'è il jukebox.
0: Allora andiamo tutti alla pizzeria stasera, quella di Germana, dove c'è il jukebox. Portatevi delle monetine però, esatto, perché vanno messe. È stato adeguato agli euro, sì, perché questo ha avuto, era una macchina per sentire la musica negli anni 50, che ebbe però un successo straordinario. E, erano qui in Italia specialmente negli anni 60, quindi erano il momento di Fred Buongusto, di Bobby Solo, di Adriano Celentano, mentre negli Stati Uniti, soprattutto negli anni 50, quindi una decina d'anni prima, ovviamente dominava Elvis Presley e tutto quello che girava attorno ad Elvis.
1: E tra l'altro è diventato famoso il jukebox proprio grazie alla serie Happy Days, no?
0: Perché certo, c'erano
1: Fonzi, esatto.
0: Bisognava avere una collezione di monetine non indifferente, però pronti all'uso.
1: E in America i più gettonati, adesso vedremo anche che l'etimologia proprio del termine gettonati nasce dal jukebox, perché tu per far suonare una canzone dovevi mettere il gettone, quello che riceveva più gettoni è diventato il più gettonato e nasce il Festival Bar, mio caro.
0: Quindi è tutto collegato.
1: Questo, è tutto
0: un unico mondo poi alla fine.
1: E sembra che la canzone in assoluto dove più gettonata appunto nel jukebox italiano sia 24.000 baci di Adriano Celentano. Vedi? Poi Il ragazzo della via Gluck, perché ovviamente sta parlando poi di quel periodo, no? Azzurro e Nel blu dipinto di blu, quindi c'è tanto da dire. E
0: tanta anche... storia, ma non la finiamo qua.
1: No.
0: Sì, come no?
1: No, ancora, basta. Ma, vabbè, avevo altre cose.
0: Adesso musica perché dobbiamo. Ti rimane il dubbio. Rimane magari il dubbio. Torneremo in un altro momento sul jukebox, visto che la sua storia è stata importante.
1: Assolutamente. Poi quest'anno ne fa 100, quindi magari lo festeggiamo
0: magari
1: ancora
0: lo
1: meglio.
0: Festeggiamo ancora meglio, ancora più a lungo. Sono 17:55. Questo è Kamrad dalla Germania. Uno dei successi invece di questi tempi, con un'esortazione ad abbracciare se stessi, cioè quindi a volersi bene. Hug yourself. Arriva il GR1 e poi torniamo qui.
1: Ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Oggi siamo in compagnia di Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali Ford Italia, per parlare di Ford Pro Telematics. Di cosa si tratta?
5: Ford Pro Telematics è il software che aiuta i clienti a gestire i propri veicoli in modo più efficiente, fornendo dati e informazioni in tempo reale sull'utilizzo e lo stato di salute dei mezzi. Tutto questo grazie ai moduli integrati presenti su tutti i veicoli Ford già dal 2019.
4: Che tipo di informazioni e vantaggi concreti offre nella quotidianità?
5: Grazie ai dati possiamo anticipare la risoluzione dei problemi e risolvere rapidamente eventuali criticità, con l'obiettivo di prevenire il fermo veicolo e quindi massimizzare la produttività dell'azienda.
4: Grazie per essere stato con noi. Maggiori informazioni su Ford.it.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Conclusi in Svizzera i colloqui tra Iran e Stati Uniti, il presidente iraniano Pezeshkian è atteso domani in Pakistan per discutere con i mediatori dopo i negoziati, mentre il segretario di Stato americano Rubio partirà per una missione nei paesi del Golfo. Arrivano intanto i primi risultati delle trattative di Bürgerstock.
4: Washington annuncia una licenza che autorizza per 60 giorni la vendita di una parte del petrolio iraniano. Vance assicura che lo Stretto di Hormuz è aperto in una conferenza stampa dopo i colloqui. La delegazione iraniana aveva già lasciato la Svizzera qualche ora prima. Il vicepresidente americano incassa anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran e parla di ottime basi costruite nei colloqui per un accordo di pace finale. Sul Libano, tema centrale nelle trattative, Vance dichiara che è stato costruito un meccanismo per fermare le ostilità. Fino ad ora la tregua sembra reggere. Netanyahu però insiste: il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano, resterà nelle zone di sicurezza per tutto il tempo necessario. E se non colpisce nel paese dei cedri, Israele torna a bombardare a Gaza, dove ha ucciso 3 persone, tra le quali una studentessa, nelle ultime 24 ore e ne ha ferite almeno 11. Tel Aviv si giustifica dicendo di aver eliminato anche uno dei miliziani che partecipò all'attacco del 7 ottobre. Per Teheran, 3 rimangono i punti fondamentali per una accordo di pace definitivo con gli Stati Uniti, fine delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, esportazione di petrolio, sblocco dei beni di Teheran congelati. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Gran Bretagna si guarda già al successore del premier britannico Starmer, che si è dimesso alla vigilia del 10° anniversario della Brexit, dopo le ultime debacle elettorali e gli strascichi dello scandalo Epstein. Favorito il neodeputato ed ex sindaco di Manchester Barnham, che ha confermato la sua candidatura alla guida del Labour e dunque a diventare premier. La guerra in Ucraina, Kiev intensifica i raid sulla Crimea colpendo infrastrutture strategiche e un impianto legato ai sistemi missilistici russi. Attaccato anche un centro di comunicazioni nella regione di Mosca. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky. Atteso un vertice tra Putin e Lukashenko dopo la minaccia ucraina di reagire alle ingerenze della Bielorussia nel conflitto. Ora la cronaca con gli aggiornamenti sul caso delle 2 sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedena e ritrovate sane e salve a Formia.
5: Ho preso la decisione di tentare quando abbiamo avuto la contezza che la mamma aveva fatto una videochiamata nei confronti di un numero di telefono che noi avevamo già attenzionato.
6: È la svolta per il ritrovamento di Alicia e Sara, spiega il procuratore di Sulmona Luciano D'Angelo.
7: Le bambine sono state prelevate da il nonno e il compagno.
6: I 2 e la mamma della 16enne e della 12enne finiscono in carcere per sequestro di persona aggravata. Per chi indaga sono stati loro a trasferire le sorelline dalla casa famiglia in Abruzzo all'alloggio popolare di un'anziana zia acquisita a Formia, ora indagata.
8: Questa se l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
6: Le ragazzine potevano solo guardare la TV.
7: Erano chiuse nella camera da letto, non uscivano se non per poter mangiare.
6: Una storia d'amore familiare malato, 2 genitori che hanno rinunciato ai loro doveri, sottolinea il magistrato. Adesso le ragazzine sono al sicuro, in una struttura protetta, il sollievo del padre.
9: Dobbiamo pensare tutti insieme al loro presente.
6: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
3: A Carpentras, in Francia, 2 bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti in auto nel garage di casa, probabilmente a causa del caldo estremo che ha colpito il paese. I piccoli sarebbero saliti sull'auto all'insaputa della madre, rimanendo intrappolati. Ed il gran caldo continua anche in Italia, dove le temperature restano elevate.
10: Entra nel vivo l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia, determinando un inizio di settimana caratterizzato da afa intensa. Per la giornata odierna sono già 12 i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso, da Bolzano a Roma. Allerta di livello 3 che configura una situazione di potenziali rischi per la salute che non risparmiano nemmeno le persone sane e attive. Nei prossimi giorni si prevede un progressivo aumento delle città coinvolte, 15 già a partire da domani e 16 mercoledì. L'analisi meteo con Tommaso Torigiani del consorzio LAMMA CNR.
0: Ancora permane un'alta pressione di origine africana sull'Italia, dove nelle prossime ore rimarranno temperature elevate e superiori alle medie, con punte fino a 35-38 gradi, soprattutto sulle pianure settentrionali e anche delle zone tirreniche. Un po' di instabilità interesserà i rilievi interni e quindi qualche temporale sarà possibile sia sulle Alpi che anche sui settori dell'Appennino, soprattutto quello centro meridionale. Un caldo che non accenna a mollare la sua presa, anzi sull'Italia il picco è atteso a partire dal prossimo fine settimana, quando ci sarà un ulteriore rialzo termico.
10: Mauro Zanda, GR1.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. L'ex numero uno del CONI succede a Gabriele Gravina. Malagò, eletto con il 68% dei voti, ha battuto l'altro candidato, Giancarlo Abete. Nuove accuse di doping per Alex Schwarzer. A lanciarle l'Agenzia Nazionale Antidoping tedesca, che ha avviato un procedimento nei confronti del marciatore azzurro per un possibile caso di EPO nel sangue. Sono innocente, ma non mi difenderò più, le parole di Schwarzer, che ha già avuto due squalifiche per doping. Ed è tutto per questa edizione. Grazie in regia a Carlo Boninsegna. Su Radio 1 torna l'Italia in diretta. Buon proseguimento d'ascolto.
11: Italia in diretta.
12: In diretta con voi, Germana Brizzolari.
13: Claudio De Tommasi, ma non siamo soli.
12: No, chi c'è con noi? Moreno il pettegolo.
13: Dopo il Moreno il biondo, certo. Inevitabile.
14: Giusto.
13: Ci sei tu.
14: Giustissimo.
13: Come del resto ogni giorno, poco dopo le 18, subito dopo il GR1, quello appunto delle 18.
12: E tra l'altro il resto della nostra squadra, oltre al nostro Moreno, detto Momo o anche il pettegolo, in tutti i modi lo chiamiamo, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica si alternano Giovanni Leporale e Andrea Di Marco.
13: Adesso abbiamo un bel disco. Allora, questo era uno dei miei preferiti degli anni Ottanta. Uh-huh. Purtroppo non ho avuto modo di intervistarli perché quelli non si muovevano dall'Inghilterra, ma questa canzone, Psychedelic First,
14: adoro.
13: Lo vedi. Sì, perché so che Moreno, il sì. Moro, esatto. È un amante del suono che arriva dagli anni Ottanta. Questa si chiama Heaven.

0: magari qualcuno ricorda il video ed è il motivo per cui mi viene di dire il titolo di questa canzone, Heaven, allargando le braccia.
1: Stavamo
2: tutti così. Allora, prima di dare la voce a Moreno, che ci presenta il protagonista, anzi la protagonista di oggi del nostro spazio dedicato ai protagonisti dello spettacolo, voglio dirvi che ci stanno scrivendo i nostri ascoltatori 335-699-2949. Allora, Fabiano dice: nel jukebox mettevo 100 lire per tre dischi, perché prima parlavamo del jukebox, e poi i gettoni li usavo per telefonare dalle cabine telefoniche e anche per l'autoscontro al Luna Park. Carino, molto carino. Allora, Moreno, voce a te.
3: E allora, vi ho portato un personaggio molto amato, uno dei forse dei personaggi più amati del piccolo schermo, volto iconico, diretta, simpatica, molto
2: allegra,
3: molto diretta,
0: molto bionda anche.
3: Molto bionda, non le manda di certo a dire. No. Ha accettato il nostro invito Antonella Elia. Buon pomeriggio, Antonella.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi.
2: Che bello che sei qui. Che bello averti qui, ci fa proprio piacere un sacco. Allora, partiamo dall'inizio, no? Il debutto con Corrado alla Corrida, che è, insomma, Corrado è stato, si può dire, il tuo pigmalione. Possiamo anche dire che è stato il primo a leggere in te quella che è una delle tue grandi caratteristiche, cioè l'ironia, la leggerezza?
4: Assolutamente sì. Devo dire, Corrado mi ha letta come un libro aperto.
3: Esatto, è stato veramente, lo possiamo dire, un po' il pigmalione di Antonella, sì, perché veramente ce l'ha presentata, no? In tutte le sue sfaccettature. E poi il grande successo è arrivato però con Nonella Rai, no? E qua non possiamo non citare una donna che ha fatto parte anche di questa radio, che è stata, sì, Enrica Bonaccorti. Che ricordo
4: come
3: hai di,
4: no,
3: Enrica?
4: Ma guarda, l'ho vista poco prima che lei passasse a miglior vita, alla volta buona, ed era stata affettuosa, dolce, amabile, mi aveva riempito di complimenti, d'affetto, quindi ho un ricordo molto vivo e recente suo. È stato proprio bello vederla.
3: Poi Enrica era amabilissima, veramente, sì, una persona squisita,
2: una grandissima professionista. Io la ricordo anche,
4: sì,
2: qua ai tempi della radio qui.
4: A livello umano, no? Era una donna di peso, una donna di valore, come erano Corrado, Raimondo, Mike.
3: Certo.
4: Bella, bella proprio.
0: Infatti, stiamo parlando con te a fare un elenco di grandi personaggi della televisione con cui tu hai lavorato.
4: Sì.
0: Come non nominare anche Gianni Boncompagni, ad esempio.
4: Ovvio, certo, il capitano di Nonella Rai,
0: il capitano,
4: che ha creato,
0: certo,
3: insieme ad Irene Gergo, ricordiamo anche Irene Gergo, naturalmente.
4: Irene, che bella, sì, come no, che ci seguiva attentamente a tutte noi e ci consigliava, sì sì.
0: Eravate difficili da tenere in ordine.
4: Eravamo 100, oddio, io ero già grandina, avevo 27 anni, poi a parte me c'erano 100 ragazzine vere, piccole, quindi dai 15 ai 20.
3: Abbiamo perso.
2: Ci sei? Pronto? Abbiamo perso il collegamento.
0: Proviamo a richiamare
3: Antonella. Naturalmente, ricordando, Nonella Rai è stato un cult della nostra televisione, veramente.
0: Beh, è messo nell'immaginario.
2: Ha cambiato
0: di
2: anche il modo di fare con televisione.
3: Ha cambiato il modo.
2: Non lo sentivo dal 1990.
0: Eccola di nuovo con noi.
2: È tornata Antonella.
3: Antonella, ci sei?
4: Sì,
3: eccoci.
4: Mi siete caduti.
3: Vabbè, a volte,
2: basta che non ti cadiamo dal cuore. Se non ti cadiamo dal cuore,
4: no,
2: va bene tutto.
4: Mai.
3: A volte capita.
4: No, questo mai.
3: Senti, tornando a parlare di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, abbiamo citato appunto Gianni Boncompagni, Irene Gergo, Corrado, Enrica, Raimondo Vianello, grandissima ironia, forse è una delle persone più ironiche del piccolo schermo. E io ricordo palesemente quando un po' ti prendeva in giro, perlomeno giocava,
2: era,
3: no?
2: Formidabile.
3: Sul fatto che tu di calcio ci capissi pochissimo.
4: No, guarda, non è che un po' mi prendeva in giro, mi prendeva pesantemente, ma adorabilmente in giro, in quanto io di calcio non ci capivo un accidenti, e praticamente tutta la nostra collaborazione televisiva è stata sul fatto che mi prendeva in giro e che non aveva nessuna intenzione di educarmi al calcio, ma anzi mi teneva all'oscuro di tutto, anche quando ci vedevamo alle 11 di mattina a vedere le partite con tutti gli autori, mi diceva: Antonella, si faccia le unghie, non si preoccupi. Se per caso recitazione, cioè veramente fantastico.
2: Dovevi essere in quel ruolo là perché era molto simpatico. Allora, esatto. Vengo a una tua, insomma, una cosa che è stata un po' ante litteram di tutti e di tutte noi che adesso abbiamo una grande difesa degli animali, no? Perché alla ruota della fortuna con Mike, buongiorno ovviamente, una concorrente vinse una pelliccia, ma non accetta di indossarla perché obiettore di lei non accetta di indossarla perché dice sono obiettore di coscienza, e tu esulti perché eri appunto felice di questo fatto, mentre Mike esplode. Allora sentiamo un attimo la clip e poi la commentiamo.
1: E difatti vince la pelliccia, questa bella giacca, la vogliamo provare? Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia. Eh?
5: No, non può portare la pelliccia.
1: Non può portare la pelliccia?
5: Sono obiettore.
1: Ah, obiettore di coscienza.
5: Penso che la lascio qua.
1: La lascia qui, sì. E noi siamo ben contenti. La teniamo qua.
6: Che brava! Complimenti!
7: Figurati, adesso si rifà perché non accettano che si dica...
1: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor, se tu non sei d'accordo non lo dici, se la signora lo è lei può dire quello che vuole, ma tu no, comunque io non lo faccio, arrangiato, così imparerà, va bene? Io una così la caccerei sui due piedi.
6: Ma io me ne vado
1: già detto
6: subito,
1: un paio di volte che non lo deve fare.
6: Ma io me ne vado anche subito.
1: Vai.
6: Vado,
1: vai,
6: okay.
1: Se vuoi andare vai.
2: Lui non le mandava a dire, ma neanche te.
4: No, non è stupenda sta cosa, ogni volta che la sento mi viene da ridere, è bellissimo, che ridere.
2: Ma lui è rimasto arrabbiato? È rimasto arrabbiato parecchio?
4: No, allora, poi io sono salita in camerino e ovviamente mi sono messa a piangere come una fontana. Dopo 10 minuti mi ha chiamato nel suo ufficio e io ho aperto la porta in lacrime, devastata, e lui mi fa, su, dai, non te la prendere tanto perché ti ho detto che sei rincoglionita, vieni qua, e mi ha abbracciato. No vabbè, Mike e io ci volevamo bene, erano litigi in famiglia, anche se io ho detto una cosa in cui credo profondamente e per me la signora è stata un'eroina, perché comunque dire di no, voglio dire, ha un valore, no? Una pelliccia,
0: come no?
4: Comunque la prendi e dici la vendo,
0: esatto.
4: Faccio un regalo. Lei ha detto no, non la voleva nemmeno toccare. Per me una persona così è un simbolo di etica, di morale e di lotta per la difesa degli animali, quindi rifarei la stessa cosa.
2: Brava.
0: Senti Antonella, ma proprio questo tuo carattere così diretto, non riesci a contenerti o avere filtri, ti ha più, secondo il tuo parere, penalizzata o premiata nel tuo lavoro?
4: Ma guarda, non lo so, è una domanda che mi viene sempre fatta.
0: Beh, immagino, perché
4: forse...
0: è un carattere forte il tuo poi alla
4: sì,
0: fine.
4: Diciamo, sono piuttosto irruente e irascibile, ecco, anche. Quindi voglio dire, probabilmente nel mondo del lavoro, al di là del mondo dello spettacolo, la diplomazia e tenere gli equilibri nei rapporti è sicuramente un grande talento, però purtroppo è un grande talento che io non ho, per cui o mi si ama e mi si prende per quello che sono, o mi si odia e si dice no, questo non la voglio manco vedere, però per dire Mike mi amava e quindi amava anche questo mio difettuccio di dire sempre senza pensarci, senza filtri, quello in cui io credo, ecco.
3: Senti, ma questo tuo essere un po' senza filtri, diciamo, viene anche molto ricercato nei reality show, perché anche lì poi
4: infatti
3: funziona,
4: no,
3: funziona
4: è
3: tantissimo,
4: è un lavoro, capisci,
3: esatto.
4: Fare i reality
3: vabbè,
4: è un lavoro,
3: però se non
4: cioè,
3: ci fossero...
4: c'è chi fa la conduttrice, certo. Chi fa l'attrice, io faccio la queen del reality, che non mi dispiace perché poi mi sfogo, mi diverto, conosco persone nuove, le amo, le odio, ci litigo.
3: È proprio su quello, io proprio qua vorrei arrivare.
2: L'ha detto Moreno in pettegolo.
3: Con un'altra bionda, è vero. Ti faccio sentire una cosa e poi la commentiamo insieme. Prego.
4: Okay.
8: Ma quanti anni hai tu?
9: 56.
8: Che mi sono.
9: Tu mostri di più. Ha detto che ne dimostro di più.
8: È vero, pensavo ne avessi 58.
9: Ma come sei carina, Valeria. Questo è il modo migliore per instaurare dei rapporti con un'altra donna, vero Fabio?
8: Ma scusa, tu mi hai detto
9: ma
8: che ne dimostro
9: così?
8: 71.
9: Ah, quindi lo dici per
8: no, io, a me normalmente mi hanno dato 38 anni.
9: 38 anni.
8: Quanti anni dimostro?
9: I ciechi ti danno 38 anni. Devono essere completamente ciechi. No, vabbè.
8: Da soli.
9: Vabbè, no, vabbè.
3: No, ragazzi, un siparietto meraviglioso.
2: Ah, ovviamente Valeria era Valeria Marini.
3: Esatto, poi c'era Fabio Testi e c'era la nostra meravigliosa Antonella.
2: Che poi adesso mi piacerebbe sapere la differenza tra avere 56 e 58, tu cosa ti accorgi? Esatto. Perché questo mi piacerebbe saperlo. Perché...
3: Vabbè, quello fa un po'
10: non
3: parte...
10: ho capito cosa vuol dire la differenza tra ci vedi che non capisco. Poi
2: no, volevo dire quando uno dice una cosa, no, pensavo ne avessi di più rispetto ai 56 che avevi, ti dice 58, non è che. Uno non è vede che la cambia, differenza tra 50 6, 7,
10: vabbè, ma questo non era uno scontro fra geni, fra menti elevate e cime, cervelli rubati all'Italia. Siamo cervelli un po' così, diciamo.
2: Ma non è vero, ma non è vero, lo sappiamo tutti che senti, è un gioco il tuo.
3: Grazie, come possiamo definirlo il rapporto tra te e Valeria Marini?
2: E niente, lui non ce la fa, deve proprio
3: nemiche amiche, perché no, questo
10: ma amiche, no. Abbiamo pure fatto pace. Perché esatto. Mi ha chiesto scusa, ma poi già è successo un episodio per cui ho capito che era tutta una farsa.
3: Esatto.
10: Purtroppo è tutta una farsa sempre con Valeria, non c'è modo di instaurare un rapporto umano vero. Quindi sti cavoli, se ricominci la guerra.
0: Per chiudere, Antonella, che siamo quasi in pubblicità, c'è una cosa della tua carriera di cui ti sei pentita? Visto che ne abbiamo sentite, insomma, di cose.
10: No, vabbè, guarda. Cioè, io mi pento sempre di tutto, ma non perché. Perché per dire, no, quando ero a Los Angeles e cercavo di fare l'attrice, perché io ho questa cosa, la passione.
2: Però l'hai anche
10: per
2: fatta, hai fatto teatro, hai fatto un sacco di cose. Dai, su.
10: Sì, sì, assolutamente. Giù. No, vabbè, io amo denigrarmi. Comunque, al di là del fatto che era comunque una vita. Bella, cioè diversa, nuova, avventurosa. Poi non ho resistito, quindi ho abbandonato tutto, avevo trovato addirittura un agente, tutto, avevo addirittura la green card, poi mossa dal mio cervello folle sono tornata in Italia a fare Isola dei Famosi, non sono mai più tornata a Los Angeles e ho perso pure la green card, per cui ecco, di questo ahimè mi pento, avrei potuto continuare un pochino di più.
2: Bene, grazie mille,
3: grazie
2: di essere
3: davvero.
2: Stata con noi Antonella, e lì hai
10: un
2: portato
10: piacere.
2: Una ventata di freschezza e di allegria nel nostro
10: grazie.
2: Programma, grazie, buona giornata, buona estate, buon divertimento. Noi siamo arrivati ai saluti, adesso diamo la linea Onda Verde al GR regionale, perché poi dopo arriva tutto il mondiale minuto per minuto con la partita Argentina-Austria. Allora,
0: beh,
2: i saluti.
0: Messi all'opera.
2: Sì, Messi all'opera, esatto. Carino. Molto carino. Ciao Moreno Amantini, grazie
3: ciao
2: di essere
3: Moreno.
2: Stato
3: grazie
2: con
3: a voi,
2: domani
3: grazie
2: sarai
3: a
2: di
3: domani.
2: Nuovo. Non glielo diciamo però che abbiamo annunciato.
0: E chiudiamo l'appuntamento con l'Italia in diretta di oggi con il 13° singolo di questo, insomma, genio assoluto della musica, però non è estratto da nessun album, è apparso soltanto come singolo. Si chiamava La canzone del sole. Quanti l'hanno cantata?
2: Tutti, la sua memoria, ma ecco. Ve la risparmio.
0: Grazie.
2: Io canti, è meglio di no. Non azzecco
0: a
2: una
0: domani.
2: Nota. Un bacio, a domani. Rimanete sintonizzati su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole! Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.28, apriamo in A26 tra la diramazione Predosabettole e Masone verso Genova Voltri, dove si registrano 5 km di coda per un incidente. In A10 tra Renzano e l'allacciamento con la A26 in direzione Genova, 3 km di coda sempre per incidente. Andiamo in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, si registrano 4 km di coda per lavori. Ci spostiamo in Toscana in A12 tra Carrara e Massa verso Rosignano. Un incidente provoca 5 km di coda, incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e Saminato Basso in direzione Livorno, dove si registrano 4 km di coda. Andiamo in A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli, attenzione alla guida per una perdita di carico. E chiudiamo in A14 tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti in direzione Taranto, raccomandata prudenza per la segnalazione di un incendio. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
1: Collaborazione con il CIS. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dal

0: TGR, giornale radio del Lazio.
1: Sorelline scomparse ritrovate a Formia, fermati per sequestro di persona aggravato, in concorso la madre con il compagno e il nonno materno. Siamo stati nell'appartamento in cui le ragazzine sono state nascoste per 15 giorni. Incidente sul lavoro a Cassino, un 58enne precipita dal tetto di un rustico sul quale stava lavorando, è ricoverato in condizioni molto gravi e in pericolo di vita al policlinico di Tor Vergata a Roma. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea della FIGC. Buon pomeriggio da Pasquale Notargià, come studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura il ritrovamento a Formia delle due sorelline originarie di Minturno, a 15 giorni di distanza dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Cividella Alfedena, alla quale erano state affidate in Abruzzo. Erano nascoste nella casa di una zia acquisita e in quell'appartamento è entrata la nostra inviata.
2: I reparti speciali dei carabinieri, ROS, gli uomini del comando dell'Aquila e di Latina, ieri sera hanno fatto irruzione nel quartiere Rio Fresco di Formia. La missione era delicatissima: trovare Alisia e Sara localizzate tra i palazzi di via San Giuseppe Lavoratore. Prima un tentativo in un altro appartamento, poi l'arrivo a casa di un'anziana di 79 anni che ospitava le ragazzine dalla domenica della loro scomparsa. Si chiama Sofia e ci ha raccontato come hanno vissuto le due adolescenti che ha nascosto in questo periodo.
3: Ma lei era consapevole che questo significava anche assumersi delle responsabilità?
4: Sono arrivata dopo.
3: 15 giorni fa sono arrivate di notte?
4: Sì.
3: Di notte, chi gliele ha portate?
4: Il nonno. Il sabato sono venute, mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Allora io le ho detto vabbè, non ci sta problema, tanto la casa è questa. Sono andata a fare la spesa, me l'hanno portata e alla notte mi hanno portato le bambine. Questi 15 giorni dalla famiglia della mamma, delle bambine, non sono venuto nessuno, né la telefonata, né la mamma, né la nonna, la zia, nessuno.
3: Alla fine di questa storia
4: aspetta, non lo so, gli arresti domiciliari. Sto qua.
3: Sara Verta, TGR Lazio.
1: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma con un amore genitoriale malato. Sono le dure parole del procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, oggi in conferenza stampa per fare il punto sulla vicenda delle sorelline scomparse e ritrovate. La svolta nell'indagine è arrivata da una videochiamata della mamma nei confronti di un numero di telefono che era attenzionato. D'Angelo ha raccontato che le ragazze sono salite volontariamente in auto con le stesse persone che le hanno portate a Formia. È stato anche chiarito che Youssef, il fidanzato della più grande delle due, più volte ha stato in questi giorni dagli investigatori, non è stato in contatto con le persone coinvolte nell'allontanamento. Per sequestro di persona aggravato sono stati fermati la madre delle due ragazze, il suo compagno e il padre della stessa donna, nonno delle bimbe. Indagata a piede libero la donna che ha accolto le minori nella sua abitazione. È stato trasferito con lei l'ambulanza in codice rosso al policlinico Tor Vergata di Roma un operaio di 58 anni caduto dal tetto di un rustico sul quale stava effettuando dei lavori di manutenzione e finito su un terrazzino sottostante dopo un volo di circa 3 metri. È successo a Cassino, nella frazione di Sant'Angelo in Teodice. Il 58enne ha riportato lesioni molto gravi e ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell'ASL. Il cantiere è stato sequestrato per gli accertamenti necessari. Adesso le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
5: Questa sera abbiamo traffico intenso in via della Pisana, via Aurelia, in via Cipro e sulla circonvallazione Clodia, in via Trionfale, in via Cassia, in via Flaminia e sulla tangenziale est. Forte traffico anche in viale Pilsdusky, in via Tiburtina, in via delle Capannelle, su alcuni tratti di via Appia Pignatelli, in via della Magliana e sul raccordo anulare tra via Prenestina e via Casilina e tra lo svincolo per l'autostrada in direzione Napoli e la Roma Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro. Piterà.
1: Giovanni Malagò, 67 anni, romano, è stato eletto presidente della Federcalcio nell'assemblea svoltasi all'Hotel Cavalieri di Roma. A lui è andato il 68,58% delle preferenze. Il suo avversario Giancarlo Abete si è fermato al 29,17%. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto. Queste le prime parole del neo presidente davanti ai delegati della FIGC che l'hanno eletto. Sono le 18:34 minuti e 37 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni De Palma. Da Pasquale Notargiacomo, un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
7: Il calcio italiano alle prese con l'ennesima ripartenza, oggi la tanto attesa elezione del nuovo presidente della FIGC e anche da parte nostra, se volete, auguri di buon lavoro a Giovanni Malagoma. Intanto il pianeta mondiale continua a girare, oggi di scena le due protagoniste dell'ultima finale, impegnate ovviamente nei rispettivi incontri che vi racconteremo di qui fino all'una di questa notte. Dunque ancora ben trovati da Guido Ardoni al microfono, Rai Radio 1, tutto il mondiale minuto per minuto. Partiamo alle 18:35 e qui con me nei nostri studi di Dallas Francesco Pionaglieri mi permette di andare in onda, ma salutiamo anche chi ci assiste a distanza da Saxarubra, Giovanni Leporale e Andrea Di Marco alla parte tecnica, c'è Tony Tisi in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Torna in campo dunque l'Argentina campione del mondo dopo l'agevole 3-0 rifilato all'Algeria, tutto griffato Leo Messi. Oggi un banco di prova certamente diverso perché parliamo dell'Austria di Ralf Rangnick, giochiamo in casa per così dire perché la partita andrà in scena proprio allo stadio di Dallas ad Arlington, poco distante dai nostri studi, e naturalmente si gioca anche, come è stato ricordato e come continueremo a ricordare, in una data molto molto particolare, 22 giugno, era il 1986, esattamente 40 anni fa, allo stadio di Città del Messico, lo stadio Azteca, la celeberrima doppietta di Maradona contro l'Argentina, i due gol così diversi, uno discusso e geniale, l'altro la jugada de todos los tiempos, lo definì il nostro collega radiocronista a sua volta celeberrimo Victor Hugo Morales in quella storica partita contro l'Inghilterra. Poi ci sposteremo, vi preannuncio, questa sera a partire dalle 23, dunque faremo le ore piccole con voi ascoltatori, in questo caso per il girone, in questo caso a Filadelfia, la Francia vice campione del mondo di Mbappé e non solo, contro l'Iraq, anche i transalpini dopo l'esordio vittorioso contro il Senegal hanno la possibilità, al pari dell'Argentina, ed è storia che affronteremo tra pochissimo, di staccare il pass per i sedicesimi di finale. E allora cominciamo, perché tra poco più di 20 minuti si gioca in quel di Dallas, Argentina-Austria, seconda giornata del girone J. Vi preannuncio come sempre che ascolteremo in radiocronaca i commenti di Giovanni Galli al fianco del nostro inviato allo stadio di Arlington, dove praticamente tutto pronto. Buon pomeriggio e bentrovato Daniele Fortuna. Daniele, dovremmo essere in grado di sentirti, sentiamo gli effetti che è già un buon inizio, però non riusciamo a sentire la voce del nostro inviato per le formazioni che sono ovviamente ufficiali e che andremo a declinare tra pochissimo per capire quali saranno, quali sono state ormai le scelte di Scaloni da una parte e di Rangnick dall'altra. Ricordiamo che anche l'Austria ha alle spalle un esordio vittorioso nella prima partita di un girone, questo gruppo J che ha due volti davvero diversi, perché così come l'Argentina è riuscita a strapazzare senza troppi problemi chiudendo la pratica praticamente in un tempo contro l'Algeria, anche l'Austria ha avuto vita relativamente facile contro la Giordania. Gli effetti da Arlington ci sono, ci sarà anche la voce di Daniele Fortuna. Ancora buon pomeriggio. E anche il secondo tentativo mi sembra che stia andando a vuoto. A questo punto, per darci la possibilità di recuperare il collegamento, io andrei da Giovanni Galli, che immagino invece sia presente, è sempre presente Giovanni ai nostri microfoni. Giovanni, buon pomeriggio, almeno tu mi senti, spero.
8: Sì, sì, sì, eccomi qua, buon pomeriggio.
7: Allora, non sveliamo ovviamente le formazioni, saranno ufficializzate dal nostro Daniele Fortuna. Provo a dare un piccolo indizio, no, per rispettare il nostro protocollo. Scaloni non cambia praticamente nulla o quasi rispetto all'11 che ha battuto l'Algeria all'esordio. Rangnick rimescola un po' le carte, c'è qualche novità sul fronte offensivo, però anzi, partiamo proprio dall'Austria, Giovanni. Comunque dovrebbe affidarsi allo stesso modulo, a quel 4-2-3-1, quindi affrontare la partita almeno sulla carta a viso aperto, senza timore reverenziale, contro i campioni in carica.
8: Ma Rangnick è un nome che ormai da qualche tempo circola, no, sempre in Italia.
7: Legge ogni tanto devi allenare arrivare. Il Milan, diciamo, mettiamola così.
8: Parlano di un tecnico molto preparato, non so se da questa partita potremmo trovare un tecnico che magari si è inventato qualcosa, che ha trovato una qualche soluzione alternativa per bloccare Messi, visto quello che è successo nella prima partita contro l'Algeria, che ha giocato praticamente isolato, più vicino era a 15 metri e ha fatto tre gol. Immagino che Rangnick qualcosa si studierà o abbia studiato per cercare di limitarlo, però l'Argentina è campione del mondo, ha tanti giocatori importanti che possono decidere la partita, però il re è il re. Insomma, bisognerà un attimino limitarlo.
7: Allora, il re ha già raggiunto Miro Klose, come abbiamo ampiamente raccontato, nella classifica dei marcatori di ogni tempo del mondiale con 16 reti, ha giocato ovviamente qualche partita in più Leo Messi, ma da oggi ha la possibilità di superarlo. Visto che parliamo di numeri, la terza volta è quella buona, me lo sento, con Daniele Fortuna, buon pomeriggio, eccoci.
9: Eccoci qua. Mi senti, Guido?
7: Ti ascoltiamo forte e chiaro, Daniele, e ascoltiamo le formazioni che stai per declinare.
9: Bene, grazie, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Arlington, Dallas, la parte ovest della città texana, con lo stadio che è già pieno, quindi 70.000, 75.000 circa gli spettatori per uno stadio modernissimo del 2009, può ospitarne fino a 80.000 la casa dei Dallas Cowboys, quindi il grande football dell'NFL. Qui c'è il calcio, c'è l'Argentina, nazionale campione del mondo, alla sua seconda partita, al suo secondo impegno più complicato, presumibilmente contro l'Austria, che è al 28esimo posto della classifica FIFA. Lo dicevi, lo anticipavi, non hai svelato la formazione, ma ci sono pochi cambi, ce n'è soltanto uno nell'Argentina rispetto alla partita vinta contro l'Algeria per 3-0, vale a dire c'è Molina e non Montiel, che poi è l'uomo del rigore decisivo in Qatar, con Emiliano Martinez in porta, poi Molina, Romero, Lisandro Martinez e Medina in difesa, a 4 come di consueto per Scaloni, poi De Paul, Fernandez e McAllister a centrocampo, davanti Almada, Lautaro Martinez, naturalmente Lionel Messi. L'Austria, 3 cambi invece per Rangnick rispetto alla sfida vinta con qualche difficoltà, con qualche patema contro la Giordania a Santa Clara. Gioca Alexander Schlager in porta, poi Posch, Danzo, Alaba, Laimer in difesa, i due ad agire davanti ai quattro della difesa sono Seivald e Xaver Schlager, poi Schmidt, che ha segnato al debutto, ha segnato il primo gol dell'Austria in questo mondiale, Wanner, Sabitzer, e cambio anche in attacco con Gregoric a giocare lì davanti a tutti, l'arbitro, la squadra arbitrale almeno fino al quarto ufficiale, anzi arbitro e assistenti, sono egiziani. Amin Mohamed dirige questa partita, è un avvocato egiziano di 40 anni, gli assistenti sempre della stessa nazionalità, il quarto ufficiale è uno spagnolo, è Hernandez. Guido.
7: Benissimo, grazie per il momento a Daniele Fortuna. Tra pochissimo, visto che le abbiamo evocate poco fa citando noi i risultati della prima giornata, è giusto sempre per completezza ricordare che poi alle 2 di questa notte ci sarà l'altra gara del gruppo I, quello di Francia e Iraq per intenderci, si gioca a New York, e direi che Norvegia-Senegal è di certo una delle sfide più interessanti, insomma, di questo girone, mentre per quanto riguarda il gruppo J, le due aspiranti Cenerentole, si è detto rispettosamente, attendendo magari sorprese dall'una o dall'altra, però si sfideranno a San Francisco alle 5 del mattino in Italia, gara che terminerà dunque domani mattina. Giordania-Algeria, una sorta di spareggio probabilmente per cercare di strappare un pass da terza classificata, ma ovviamente mi lancio in previsioni forse premature. Tornando su Argentina-Austria, Giovanni Galli del Re, abbiamo parlato e immagino ne continuerete a parlare durante la partita, poi provando a inquadrare la gara e la formazione albiceleste da una prospettiva anche più vicina al nostro calcio, Lautaro Martinez ora in questo calcio che tanti giudizi va in qualche modo a fagocitare, esprimere velocemente, si attende uno squillo anche da parte sua, perché è ovvio che Messi ha preso la scena totalmente, aggiungiamo anche che ovviamente in panca è lo spettro, il fantasma, lo dico ironicamente, di Julian Alvarez, è sempre lì pronto per il toro argentino, e quindi insomma deve dimostrare qualcosa anche lui oggi, credo, no?
8: Sì, però sai, quando, anche se un calciatore, è logico, noi si misura sempre l'attaccante in base ai gol che fa, no? Però dobbiamo anche considerare il gioco che fa e quanto è utile al gioco di squadra. E Lautaro Martinez, l'abbiamo visto, può fare la prima punta, può fare la seconda punta, si muove, apre gli spazi, permette magari ai centrocampisti di entrare in zona centrale. Per cui al di là di quello che, sì, certo, ce lo aspettiamo, è sempre stato capocannonieri del nostro campionato negli ultimi 4-5 anni, per cui diciamo, perché non lo fa anche al mondiale? Sì, però c'è un altro signore con la maglia numero 10 che quando calcia in porta la mette sempre dove il portiere non può arrivare. È logico che la scena poi dopo va sempre sul gol. Però Lautaro Martinez sta facendo un ottimo lavoro per la squadra, per cui ecco perché verrà sempre schierato, perché l'alternativa, come dicevi tu, è Julian Alvarez. Alvarez è un calciatore tutti vogliono, io leggo i giornali, leggo le, vanno tutti a cercare Julian Alvarez dall'Atletico Madrid. Mi domando, ma 150 milioni addirittura Real Madrid sembra che abbia offerto, l'Arsenal che gli sta dietro, insomma, credo che se fa giocare Lautaro Martinez vuol dire che ha i titoli e i meriti per poter giocare,
7: e soprattutto rientra bene in quella visione tattica, come ha ben spiegato Giovanni Galli. È ovvio, il terminale offensivo la deve buttare dentro, ma c'è qualcosa di più complesso, di più sfumato che Giovanni ci ha spiegato. A proposito di Real Madrid, a proposito di tutti lo vogliono, tutti lo cercano, visto che un po' da parecchio uomo mercato, ci auguriamo di vedere poi nella ripresa anche Nico Pass, che contro l'Algeria ha fatto una manciata di minuti, 10 praticamente, più recupero al posto di Leo Messi. Il signore con la maglia numero 10, torno invece da Daniele Fortuna in postazione ad Arlington. Rangnick ha scelto un signore con la maglia numero 11 come possibile spauracchio per il Dibu Martinez. Gregoric, come annunciavi poco fa Daniele, mi sembra non l'unica ma una delle significative novità dell'Austria anti-Argentina rispetto a quella vista nella gara inaugurale contro la Giordania.
9: Ma sì, anche perché Kalajdzic non è andato bene nella partita con la Giordania, non ha combinato moltissimo, l'ha anche sostituito poi Rangnick nel corso della ripresa, e allora questa è la scelta naturalmente anche per cercare di schierare Arnautovic alla fine. Arnautovic ha segnato il rigore poi alla fine che ha siglato la vittoria contro la Giordania per 3-1 dopo il 110° minuto, insomma un calcio di rigore, è stata rivista quell'azione lì, quel tocco con il braccio, però si tratta sempre comunque di un calciatore di 37 anni. Gregoric di anni ne ha 32, gioca nell'Augusta Bundesliga. A proposito, vabbè, un tratto distintivo e caratteristico dell'Austria, in 14 su 26 giocano nel campionato tedesco, ha segnato 6 gol, comunque giocatore di esperienza, con la nazionale ne ha fatti 24, non cambierà moltissimo. Rangnick che ha chiesto ai suoi giocatori di fare la migliore prestazione di tutto il periodo in cui lui è stato commissario tecnico, perché questo serve per battere o comunque sia per almeno per prendere un punto all'Argentina.
7: Limitare o neutralizzare la formazione campione del mondo, davvero a tra poco. Daniele, caldissimo il clima ad Arlington, lo sentiamo dagli effetti che possiamo lasciar sfumare leggermente, credo. Giovanni Galli, in 30 secondi la tua prospettiva anche politica per le tue esperienze extracalcistiche, un buon viatico, un buon vento a Giovanni Malagolo, vuoi esprimere davvero in una battuta, perché comunque è una delle notizie di giornata, non le vogliamo ignorare ovviamente.
8: Assolutamente, ha uno storico importante, ha ottenuto dei grandi risultati da presidente del CONI, logicamente da presidente del CONI ha dovuto gestire tante federazioni, ecco, mi auguro che come federazione gestisca tutte le società sportive, perché quello è la chiave per arrivare a tornare ad essere competitivi.
7: E speriamo di ripartire, dovrà concentrarsi su un'unica federazione, noi ci concentriamo per ora su un'unica partita, Argentina-Austria, seconda giornata di questo gruppo J. Da Dallas, da Arlington, a Daniele Fortuna, al commento tecnico Giovanni Galli, si parte dopo un po' di pubblicità tra pochissimo, e ovviamente dallo studio centrale ci ritroviamo nell'intervallo della partita che sta per cominciare. Buon ascolto su Rai Radio 1, tutto il mondiale, minuto per minuto.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
14: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
15: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
16: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
17: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
18: La partita.
9: Eccoli ancora i campioni del mondo dell'Argentina, seguiti da migliaia e migliaia di tifosi qui a Dallas. Arlington, hanno invaso le strade già da diversi giorni, perché poi l'Argentina giocherà qui anche l'ultima partita del gruppo, quella contro la Giordania, ma adesso c'è l'Austria, è praticamente uno spareggio per il primo posto, perché queste due nazionali hanno vinto al debutto. E allora la tensione sul volto dei giocatori, lo stadio gigantesco è un enorme macchia albiceleste, bianca e celeste, questo si vede, però ci sono anche alcuni punti di rosso dei tifosi austriaci, prima dell'ingresso in campo delle squadre e prima naturalmente degli nazionali, con Messi che aspetta il suo piccolo compagno per entrare in campo. L'Argentina giocherà con Emiliano Martinez in porta, poi Molina, Romero, Lisandro, Martinez e Medina in difesa, 4 De Paul, Fernandez, McAllister a centrocampo, davanti Messi, Lautaro Martinez e Almada. L'Austria con Alexander Schlager in porta, Posch, Danzo, Alaba e Lainer in difesa, Seiwald, Alexander Schlager, i due da girare davanti all'area di rigore, poi Schmidt, Wanner, Sabitzer, Gregoric unica punta. Una sorpresa quella di Wanner, titolare, ragazzo interessantissimo, classe 2005, 20 anni, cresciuto con il Bayern Monaco, gioca nel PSV Eindhoven, tutto pronto per l'ingresso in campo delle squadre. Approfitto per dare immediatamente il buongiorno a Giovanni Galli. Ciao Giovanni, che ti aspetti da questa partita?
8: È un buongiorno un po' ritardato, ma va bene
9: per
8: lo
9: voi
8: stesso. Buongiorno, sì, che mi aspetto? Beh, mi aspetto la conferma dell'Argentina, un'Argentina che nella prima partita ha fatto capire di essere dentro a questo mondiale. Abbiamo visto e stavo guardando il riscaldamento e vedevo negli occhi, nel volto dei giocatori, quella sana rabbia, concentrazione, furore agonistico che serve per giocare un mondiale. È di fronte a una squadra che non ha niente da perdere, nel senso che l'Austria non ha niente da perdere, per cui il peso della partita è tutto sulle spalle dei giocatori dell'Argentina, e mi aspetto da Ragnik qualche sorpresa tattica, perché credo che per arginare questa Argentina non basta essere lineari, ma bisogna creargli delle difficoltà, e Ragnik, che è un tecnico di altissimo profilo, penso che le idee per far questo ce le abbia.
9: inseguito anche dal Milan, linee nazionali tutti intorno al mondo lì a centrocampo. Inno dell'Argentina.

mattina, così come dell'Austria, in mezzo al campo, in mezzo c'è la squadra arbitrale, inno del 1813, quello dell'Argentina, il testo di quello dell'Austria del secolo scorso, dopo la guerra, inno dell'Austria.

0: giocare una mondiale dopo 28 anni, avete 28 anni nell'ultima volta, melodia attribuita a Mozart, attribuzione controversa, adesso si ripongono le gigantesche bandiere che occupavano praticamente tutte e due le metà del campo, una da una parte e una dall'altra, i saluti tra i giocatori, pubblicità e poi si torna qui a Dallas per l'inizio della partita.
1: Le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: In Austria proseguono i saluti, la fase preliminare della sfida, anche giocatori con trascorsi recentissimi rilevanti in Italia, questi Enrico Gonzalez ma anche Nico Pazza posano per i fotografi delle due squadre, a partire dalla nazionale austriaca, maglia rossa, numeri bianchi con le maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia tradizionale dell'Argentina, maglia a righe di celeste, l'Argentina, Giovanni, proprio nel giorno della partita con i due gol più conosciuti di Diego Armando Maradona, forse i più conosciuti, il gol del secolo e poi la mano di Dio, sono stati definiti anche un atto politico con i due gol contro l'Inghilterra. Tu eri in Messico, non so se eri rimasto per quella partita lì, però insomma il tuo ricordo prima di cominciare.
2: No, ci avevano già messo sull'aereo e eravamo già ritornati in Italia, avevamo perso agli ottavi contro una Francia decisamente più forte di noi, e però quel mondiale credo che abbia consacrato definitivamente per quella che era la grandezza di Diego Armando Maradona. Il gol del secolo è quello che partito da metà campo ha dribblato tutta la squadra, però il gol del secolo è stato anche quel colpo di mano, no, che è il primo gol di un'astuzia che è stato rivisto e rivisto. All'epoca magari non c'erano tutte le telecamere che ci sono oggi e nonostante le abbiamo riviste 10 volte, 20 volte, non tutti eravamo ancora convinti che veramente l'avesse presa con la mano, cioè è un gol del secolo anche quello secondo me, al di là è proprio il genio di questo giocatore che io ho avuto la fortuna di conoscere, ci ho giocato contro, poi alla fine mi ero rotto le scatole di prendere gol tutte le volte che lo trovavo, alla fine sono andato a giocare con lui a Napoli ho conosciuto un ragazzo meraviglioso al di là della grandezza del calciatore.
0: Ricordo un video che celeberrimo di una festa probabilmente a casa di Maradona a Napoli, tu eri su un divano, giocatori con le famiglie, c'era Pino Daniele che suonava, bene, un ricordo così lontano, un video che è molto molto conosciuto. Poi qui Maradona a Dallas ha conosciuto invece il crepuscolo della sua carriera con la nazionale 1994, l'ultimo mondiale americano, prima di questo naturalmente quel controllo antidoping se ne discute ancora adesso. E poi l'Argentina venne qui a giocare a Dallas, non in questo stadio ma in un altro, il Cotton Bowl. Intanto il calcio d'inizio con l'Argentina che attaccherà da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione nella tribuna centrale, e insomma si diceva seguì i suoi compagni qui a Dallas prima di quella sfida persa male con la Bulgaria nel gruppo da parte dell'Argentina, che era già un'altra squadra, poi venne eliminata dalla Romania agli ottavi di finale. Insomma l'avventura di Maradona con la nazionale si chiude proprio qui a Dallas, proprio qui negli Stati Uniti, con quello che è successo. Argentina che adesso tocca il pallone, ne potremmo parlare probabilmente per tutta la durata della partita, di quello che è successo a Maradona, delle sue recriminazioni
2: in quel mondiale, in quel mondiale. Poi sì.
0: Argentina che scambia il pallone, si cammina praticamente, eppure il caldo è soltanto fuori, oltre 30 gradi, è un pomeriggio, una mattinata veramente molto calda a Dallas, però qui c'è il tetto retrattile, è stato chiuso, climatizzazione in campo, dunque temperatura più che accettabile. Nonostante questo ci sarà comunque la pausa al 22esimo, ormai istituzionalizzata per ragioni commerciali, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato, se ne è scritto, è così, quindi si continuerà a fare così, anche se per esempio in questo caso non ci sarebbe bisogno. E la palleggio da parte dell'Argentina nella propria metà campo, poi arriva il tocco di Messi nel centrocampo, grande apertura di Messi con il sinistro all'indietro, prova ad andare via da quella parte, proprio sulla sinistra con Almada in mezzo, adesso va l'Argentina subito con la conclusione, con la deviazione in calcio d'angolo, è andato proprio Almada in sovrapposizione, tocco di Schlager, il portiere dell'Austria, che arriva probabilmente quando il pallone era già uscito, ma anzi qui si batte una calcio di punizione perché c'era una posizione di fuorigioco proprio di Almada, che poi era andato bene a concludere il giocatore dell'Atletico Madrid. Dunque calcio di punizione già battuto dall'Austria, con la partita che è cominciata da due minuti, 0-0 tra Argentina e Austria. Prova a salire Danzo, adesso si ferma il giocatore del Tottenham nella zona di centrocampo, pallone fermo lì davanti, non si muovono i suoi compagni di squadra, poi sì, arriva il tocco, il pallone che viene giocato all'indietro, Posch, conoscenza del campionato italiano per le sue stagioni con il Bologna, l'Argentina carica questo il pallone immediatamente, si corre abbastanza poco in questi primi tre minuti di partita. Giovanni.
3: Sì. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sta cercando di trovare soluzioni. L'Austria ha impostato anche su queste traiettorie esterne la pressione sui giocatori della, ma qui ecco, vediamo intanto, vai.
0: Lautaro Martinez in area di rigore fermato all'ultimo momento, c'era stata anche qui un'apertura meravigliosa da parte di Lionel Messi. Martinez va a terra, è stato liberato bene, apertura ancora di prima di Messi, resta nell'area di rigore dell'Austria, a terra Lautaro, vedete, si prosegue a giocare adesso Lisandro Martinez nel cerchio di centrocampo, poi pallone che viene giocato all'indietro per McAllister, alla fine l'arbitro Mohamed interrompe il gioco, va a vedere che cosa è successo a Lautaro Martinez, piuttosto dolorante, vanno in due a chiuderlo,
2: piuttosto rigore, piuttosto rigore, perché Posch, guarda, va proprio sulla caviglia, sì, sulla tibia di Martinez, non tocca proprio la palla,
0: vanno in due. Schlager, sì.
2: Sì, aspettavo che l'Argentina, nel momento in cui c'era stato il fallo, mettesse la palla fuori per dare la possibilità all'arbitro, no, di poter andare a vedere immediatamente o di essere richiamato dal VAR, perché mi sembra che il fallo sia stato abbastanza netto da parte di Posch da una parte e dall'altra. Comunque vediamo ora che cosa deciderà l'arbitro.
0: Intanto la caviglia destra di Lautaro Martinez, che è ancora a terra, c'è lo staff medico dell'Argentina in campo, in ritardo arrivano tutte e due, sì, magari Posch, poi alla fine tocca anche il pallone, ma certamente prima va sulla caviglia di Lautaro Martinez, sì, nettamente, è soltanto Schlager che poi alla fine tocca il pallone. Questo è un calcio di rigore piuttosto netto, eppure non hanno protestato e continuano a non farlo. Lautaro Martinez zoppica e non ha accentuato in alcun modo, perché comunque il tocco arriva ed è un tocco anche abbastanza violento, cioè arriva il controllo, arriva la segnalazione, come si può percepire anche dal boato dei tifosi dell'Argentina presenti qui allo stadio di Dallas a Darlington. Il controllo per un possibile calcio di rigore viene certificato dalla scritta sul maxi schermo, che qui è veramente maxi, insomma si può vedere la partita in mezzo al campo da una parte e dall'altra. L'arbitro al centro del campo adesso tiene il pallone, Vediamo se andrà a rivedere questa azione controversa, discussa, che però noi abbiamo avuto la possibilità già di rivedere, e che comporta comunque un calcio di rigore necessario e chiarissimo per l'Argentina. Ancora qualche secondo di attesa mentre siamo arrivati al sesto minuto, 0-0 tra Argentina e Austria, Dallas, ma controllo VAR per un possibile calcio di rigore per un fallo, una scivolata pallosa di Posch su Lautaro Martinez. Preferisce rivedere tutto quanto. L'arbitro richiama Alaba, che è il capitano dell'Austria, che è andato a dire qualche cosa all'arbitro egiziano Mohamed, che adesso va lì al monitor. Ma insomma, qui Giovanni, incertezze, lo abbiamo detto, non ce ne sono. Sì. Non ce ne dovrebbero essere.
2: Ma si vede, guarda il piede destro di Posch che va direttamente sulla caviglia di Lautaro Martinez. Poi l'altro, il compagno, mette via, ma il rigore questo è di Posch su Lautaro Martinez, assolutamente.
0: Sì, sì, non ci sono veramente dubbi. Arriva in ritardo e qui si è fatta anticipare la difesa dell'Austria. E andiamo ad ascoltare le parole dell'arbitro.
4: Difender number 5, diritti blu, diritti.
2: Numero 5 Posch, mi sembrava fosse evidente, bravo.
0: Evidente, il vuoto sottolinea la decisione dell'arbitro, e adesso momento comunque potrebbe entrare nella storia dei mondiali di calcio. Messi sta portando con il pallone e lo tocca con il destro, adesso lo ha raccolto e lo andrà lui a sistemare sul dischetto, anzi sul dischetto c'è già il pallone, aveva un altro pallone Messi, il pallone è già lì, cioè Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, un po' a distanza, forse magari anche per cercare di disorientare, di nervosire Messi, ma insomma veramente ce le vuole. Messi comunque anche soltanto per il pallone, arriva anche l'arbitro, si dicono qualche cosa, ancora con cura, scrupolo, sistema il pallone troppo avanti sul dischetto, allora Messi lo raccoglie, lo rimette lì, lo rimette indietro il numero 10 dell'Argentina, restano fuori dall'area di rigore i giocatori dell'Austria, quelli dell'Argentina a occhi soltanto per il pallone. Messi che sta partendo con il sinistro fuori, incredibile, ed è comunque era sulla traiettoria Schlager, il portiere dell'Austria, una finta, un saltello, l'ha battuto male questo rigore Messi, Giovanni.
2: Malissimo, ma Schlager lo ha precedentemente, io stavo guardando il labiale del portiere, era in primo piano, che sta dicendo te lo paro, toccandosi il petto, no? E poi Messi dall'altra parte l'ha guardato e ha fatto sì, ora vediamo, e invece lo ha condizionato, ha calciato decisamente male, era un passo dalla storia, ha ancora però 82 minuti per rientrarci nella storia. Leo Messi non voleva approfittare di una situazione così facile per entrarci, ha detto voglio fare un bel gol, il rigore non mi basta.
0: Troppo semplice. lo confortano i tifosi dell'Argentina che continuano a cantare, continuano a saltare, sono tanti, hanno veramente tutte le età, anche una centenaria che dichiarava la sua età con la maglia dell'Argentina, perché qui all'americana vengono inquadrati continuamente i tifosi su questi schermi giganteschi in mezzo al campo, sopra al campo naturalmente, perché comunque sono tre anelli, è uno stadio che ha gli spazi che vanno in verticale. Prova ad attaccare adesso l'Austria a centrocampo, il pallone che viene giocato di testa da Wanner, ne abbiamo parlato prima, ragazzo interessante da seguire, poi commesso fallo su Medina, calcio di punizione per l'Argentina. Medina un po' nervoso, il giocatore dell'Argentina del Marsiglia, anche per il suo calcio di rigore sbagliato dal totem, dal capitano Messi, che alza gli occhi non verso il cielo, perché nulla, il cielo non si vede, ci sono i riflettori e c'è soltanto il tetto, però scuote la testa Messi, mentre Emiliano Martinez, il Dibu, il portiere dell'Argentina in completo verde, si appresta a battere questo calcio di punizione sulla sinistra, fuori dall'area di rigore, con il destro il portiere dell'Aston Villa, va in anticipo però Danzo, ancora a centrocampo, si lotta con Gregoric che finisce a terra. Qui c'è fallo a favore dell'Austria, Gregoric verso uno scarpino naturalmente rosa, è il colore anche qui per ragioni commerciali più diffuso tra i calciatori in questo mondiale. Gregoric a terra, il calcio di punizione, può approfittarne l'Austria, l'hai detto bene Giovanni, l'Austria non ha nulla da perdere, torna al mondiale, è tornata anche a vincere una partita dopo 38 anni, l'ultima volta nel mondiale del 98 aveva perso con l'Italia, ahimè nel girone di qualificazione in Francia, i gol di Vieri e di Baggio, veramente, veramente un'altra epoca per l'Austria e purtroppo anche per l'Italia. La calcio di punizione che sta per essere battuto da Alaba proprio all'altezza del cerchio di centrocampo, con il pallone però nella metà campo dell'Argentina. Ecco Alaba, capitano, giocatore esperto, quest'anno per lui meno spazio nel Real Madrid, non si gioca, movimenti e ci sono anche i richiami dell'arbitro per Gregoric che sta cercando di prendere posizione sua. Rodrigo De Paul deve essere battuto questo calcio di punizione alla dodicesimo a Dallas, 0-0 tra Argentina e Austria nel gruppo J, ma ricordo che Messi ha sbagliato un calcio di rigore, l'ha tirato al lato all'ottavo minuto. Alaba con questo schema per Danzo, colpo di testa alla sponda in mezzo, prova a liberare l'Argentina, il pallone che resta ancora lì con Danzo, tenta di andare via, poi rientra Gregoric, poi Sabitzer a sinistra, si sviluppa la manovra dell'Austria, ancora Alaba da ultimo uomo, prova a rimettere il pallone verso l'area di rigore dell'Argentina, altro colpo di testa questa volta di Posch, tenta di mettere il pallone a terra, l'Austria non ci riesce, pallone nel metà campo difensivo della nazionale austriaca, ha giocato all'indietro da Posch, poi dall'altra parte c'è Laimer che è un giocatore fondamentale per questa nazionale, qui siamo in una posizione un po' più prudente rispetto a quella universale che lui prende con il Bayern Monaco. Possesso palla adesso per l'Austria, senza strafare, con il pallone che viene giocato all'indietro ancora, qui c'è Seibald, poi Danzo ancora a centrocampo sempre per Seibald all'indietro da regista, cambia bene gioco dall'altra parte per Laimer, qui si fa vedere molto più avanzato il giocatore della Bayern Monaco, alla fine arriva il cross di Sabitzer e arriva anche la rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco. Sembra un po' scossa l'Argentina da questo calcio di rigore che poteva subito mettere bene le cose, calcio di punizione per l'Austria, Giovanni.
2: Sì, sì, è vero, è vero, e sono molto nervosi. L'Austria comunque sta interpretando bene la partita, la sta interpretando anche in modo per far innervosire ancora di più i giocatori argentini. Ha una buona è una squadra che ha una buona tecnica, buoni movimenti e deve sfruttare queste situazioni perché ha giocatori che hanno struttura più già una grande struttura rispetto ai giocatori argentini.
0: Calcio di punizione, la posizione è allettante da sinistra in corrispondenza del lato corto dell'area di rigore, Sabitzer e Wanner sul pallone per un cross, ma qui c'è anche la possibilità di andare direttamente alla conclusione magari con un giocatore con il destro, Sabitzer in effetti va proprio alla conclusione, però respinta dalla difesa dell'Argentina, poi pallone ancora perso, l'Austria che resta in attacco, alla fine è Messi a riportare il pallone, prova ad andare via, prova a correre, sbaglia l'appoggio ma gli torna il pallone sui piedi, l'Austria a riconquistare palla, adesso va via con Wanner, ancora a sinistra, sta rimessa laterale, ma è sempre l'Austria che resta in attacco, adesso l'Austria rispetto all'inizio con quel calcio di rigore sbagliato da Messi sta anche rimettendo in equilibrio il possesso palla per quello che vale, però l'atteggiamento sembra diverso, adesso gioca più libera la nazionale austriaca, non so se sei d'accordo.
2: Sì, erano partiti sempre facendo grande pressione davanti, Tanto vediamo questa, facendo grande pressione sull'uscita di palla da parte dei giocatori dell'Argentina, però erano usciti molto bene e il palleggio li aveva messi in difficoltà fino al calcio di rigore. Dal calcio di rigore sembra che la partita si sia quasi rovesciata, no? Adesso in fiducia ci sono i giocatori dell'Austria, mentre l'Argentina sta cercando di recuperare, no? di rimettere insieme le fila per poter uscire fuori da questa partita.
0: Al sedicesimo del primo tempo, 0-0 tra Argentina e Austria, adesso Romero a cercare il lancio in avanti, Danzo sbaglia, Messi ancora, gran giocata, Lautaro Martinez si allunga troppo il pallone, allora Posch opportunamente chiude, poi rilancia a cercare il passaggio per Wagner, molto presente lì nel reparto offensivo dell'Austria, il lancio per Savitzer, il cross con il pallone che taglia l'area piccola dell'Argentina, Martinez, il Dibu non riesce a intervenire, ancora Austria dall'altra parte, buon momento favorevole alla nazionale di Ragnik, il pallone però in questo caso è uscito, si ricomincerà con una rimessa dal fondo per l'Argentina, negli ultimi minuti sta giocando meglio l'Austria, è innegabile.
2: Sì, è in fiducia, sembrava la vittima designata, dopo 5 minuti un calcio di rigore, invece quel calcio di rigore sbagliato da Messi ha dato coraggio a questa squadra che si sta muovendo bene. Ti avevo detto in prepartita che cosa stava preparando Ragnik, no, per cercare di limitare, e sta cercando di limitare, non facendo giocare l'Argentina, non facendola uscire bene dalla fase di impostazione difensiva.
0: Sì, sono corti, compatti, che poi è anche una prerogativa, una peculiarità dell'Argentina, che adesso fa girare il pallone con i difensori da Lisandro Martinez, poi c'è Romero che tocca dopo il passaggio all'indietro di Medina, si parte da McAllister, chiuso fallosamente nel cerchio di centrocampo, anche i centrocampisti dovrebbero muoversi di più, vengono chiusi regolarmente dai centrocampisti dell'Austria, ancora una volta l'Argentina sbaglia, passaggio anche piuttosto semplice in questo caso, è stato Molina a toccare direttamente in fallo laterale, rimessa battuta dall'Austria, zona centrale del campo, di prima gioca bene la squadra di Ragnik, poi è lo stesso Molina a mandare il pallone in avanti, lo gioca all'indietro Seibald, alto retropassaggio, c'è Danzo, c'è anche il pressing di Almada, rilancio, l'Argentina riconquista il pallone a centrocampo, Messi viene incontro, poi prova a girarsi, fa scorrere il pallone, non si sa nemmeno come, scivola a terra l'Argentina in area di rigore, poi Schlager su un passaggio all'indietro, in difficoltà qui l'Austria, stava anche per farsi autogol, parte tutto sempre dai piedi di Messi, c'è l'Argentina ancora nella metà campo dell'Austria con De Pola, poi McAllister, qui il pallone gira più veloce, viene fatto girare verso Fernandez, poi il pallone che gioca McAllister, ancora all'indietro c'è Romero, c'è Sandro Martinez a centrocampo, qui prova a schiacciare l'Austria, l'Argentina con Medina che tocca all'indietro, si ricomincia da centrocampo e insomma dicevo, poi la giocata arriva sempre e arriva sempre da Messi, Giovanni.
2: Sì, Messi Lautaro che si intendono a meraviglia, anche in questa circostanza forse Messi è stato un po' troppo, si è piaciuto troppo, perché avrebbe potuto calciare, invece ha tentato un dribbling sull'uomo che stava arrivando, poteva calciare di punta, poteva calciare di mezzo collo e subito con la palla che gli stava rimbalzando, e ha dato la possibilità invece al difensore di poter intervenire facendo quasi autogol, perché Schlager è stato bravo con la gamba a metterla fuori.
0: Eh sì, è un dribbling di troppo, dicevi bene, Alaba tocca il pallone all'indietro e però da lì doveva anticipare tutto e tutti Messi, aveva tutte le possibilità per farlo, ancora Argentina in attacco, il pallone che si impenna, adesso prova a giocarlo Wagner, altri duelli robusti, aerei a centrocampo, l'arbitro non fischia, l'Austria riconquista il pallone, Savitzer prova ad andare via, ancora pallone tra i piedi di Savitzer, lo gioca all'indietro per il terzino sinistro, per Laimer, più brutto fallo, però Laimer finisce a terra, ci sarà calcio di punizione per l'Austria. Siamo arrivati al 21esimo minuto, 0-0, due giocatori a terra, uno dell'Argentina e poi Laimer del Bayern Monaco. Arriva l'arbitro, ci sono partita comunque molto molto corretta, alla fine è Lautaro Martinez che sportivamente aiuta Laimer a rialzarsi. Non si gioca comunque perché resta De Paul, se non vedo male, ancora a terra. L'arbitro Mohamed ad aiutare Rodrigo De Paul a rialzarsi, prima Atletico Madrid, prima ancora Udinese, adesso Inter Miami, ha seguito Lionel Messi. L'Atletico Madrid è la squadra di club che dà più giocatori alla nazionale argentina, ben 6, è una particolarità anche, ma fino a un certo punto, che nel campionato argentino siano soltanto in 2 a giocare della squadra di Scaloni, e sono Paredes e Montiel. Il gioco non è ancora ripreso, ci sarà calcio di punizione per l'Austria, adesso battuto da Alaba, poi Seibald, il suo ruolo cruciale lì per la costruzione del gioco della squadra di Ragnic. Pallone che viene girato a Posch sulla destra, una maschera protettiva per lui dopo un colpo rimediato qui negli Stati Uniti durante la prima partita. Va Alaba ancora con il sinistro, il giocatore del Real Madrid, poi a cercare Gregoric, lo scambio lì in mezzo veloce, arriva la difesa dell'Argentina ma resta comunque in attacco Posch, il cross all'altra parte con Vanner, poi arriva la conclusione, ci sarà calcio d'angolo, rischia tanto l'Argentina e l'Austria fa scorrere bene il pallone, tutti i passaggi di prima, le idee giuste, il cross di Posch, Vanner che va a tagliare, Sabitzer che non trova la porta, ma veramente per un'inezia, semplicemente perché c'è la respinta, sì, lì davanti a Guido Martinez, di un difensore. Il calcio d'angolo lo seguiamo, ma ancora tanti movimenti da seguire per l'arbitro. Pallone allontanato fuori dall'area di rigore dell'Argentina che può andare in contropiede. Messi va a giocare il pallone nell'area di rigore, poi il passaggio in avanti è sbagliato di Messi, rimessa laterale, insomma registriamo l'errore sul calcio di rigore di Messi, ci siamo anche qualche errore e di troppo da parte della numero 10. 23esimo, puntualmente tre fischi dei tifosi che non approvano, perché comunque lo abbiamo già detto, le motivazioni sono chiare, si sta benissimo all'interno dello stadio di Dallas, le squadre vanno verso la panchina, pausa, Argentina 0 Austria 0 per il gruppo J. Andiamo in pausa anche noi, pubblicità.
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi.

0: segnala puntualmente lo schermo sul campo. 0-0, Cittina rientra in campo, l'Austria ancora lì, linguaggio del corpo, tutti lì intorno, giocatori dell'Austria, al commissario tecnico, in ordine a spasso, quello dell'Argentina può significare fino a un certo punto, significa e molto invece il calcio di rigore sbagliato proprio all'esordio della partita da Messi, insomma un errore abbastanza inconsueto, soprattutto per il modo di calciare il rigore.
1: Sì, secondo me è rimasto un po' condizionato dal portiere, da Schlager, perché si sono un po' scambiati i gesti a distanza dagli 11 metri, il portiere che gli diceva e lo provocava, Messi che con un mezzo sorriso quasi come per dire adesso ti faccio vedere, però il portiere è stato bravo perché è rimasto in piedi fino all'ultimo, non gli ha dato un lato, no, dove poter, infatti se vedi la corsa l'ultimo passo di Messi è un passo che non è da lui, ha rallentato troppo la corsa, ha guardato il portiere, quando però sei arrivato a ridosso non sei più padrone, no, del tuo movimento, perché chi comanda è il portiere in quella circostanza, infatti ha calciato, ha cercato di dare più forza possibile e la palla è andata fuori.
0: Eccolo Schlager che riprende la sua posizione, proprio lui, lì davanti alla porta, un completo giallo fosforescente, si ricomincia adesso, ancora qualche istante prima della ripresa della partita, siamo arrivati intanto al 27esimo, Argentina 0, Austria 0, si dovrebbe ricominciare con una rimessa laterale per l'Austria in zona d'attacco sulla destra dove va Stefan Posch a raccogliere il pallone per una possibile azione pericolosa per l'Austria che ha battuto un calcio d'angolo, è andata a concludere con Sabitzer, pallone deviato proprio in angolo nella sensazione, questa è l'occasione migliore per l'Austria, però molto molto spigliata con le idee giuste, continua a spingere, continua a provare a farlo adesso con Alaba, poi tocca il pallone agli indietro, il giocatore del Real Madrid, c'è l'intervento di Xaver Schlager, la cerniera di centrocampo Schlager e Saiba che magari gioca più da regista, Danzo per Posch sulla destra, pallone all'indietro a centrocampo l'Austria, viene coinvolto Schlager, Alexander Schlager il portiere, molto fuori dall'area di rigore dell'Austria con il destro, gira dall'altra parte sempre per Alaba, poi in orizzontale sulla destra ha più spazio Danzo, non fa pressing Lautaro Martinez, Danzo allora può tentare di uscire, davanti a lui però c'è Enzo Fernandez a cercare il movimento da parte di Schmidt che viene incontro, ancora Danzo a toccare questo pallone, poi lancio, cambio di gioco, Laimer dall'altra parte colpisce di testa, riesce a tenere il pallone in campo, poi scambia con un compagno, in questo caso con Sabitzer, arriva anche Xaver Schlager lì sulla sinistra, poi Laimer, lancio sbagliato, l'Argentina recupera subito, però riaggressione proverbiale da parte dell'Austria e vincente in questo caso a centrocampo con il pallone che viene giocato da Seiwald, poi Gregoric colpo di tacco, ancora Laimer va via sulla sinistra in dribbling verso la bandierina del calcio d'angolo, fermato, ci sarà corner, bene l'Austria davvero senza nessun timore reverenziale, ma non è soltanto questo, gioca bene la nazionale di Rakitic.
1: Sì, gioca un buon calcio, lineare, passaggi brevi, sempre 3-4 soluzioni per il portatore di palla e come ho detto queste sono le situazioni che dovrà sfruttare, calci d'angolo e calci di punizione a favore.
0: Calcio d'angolo, ancora il pallone che si impenna nell'area di rigore dell'Argentina, poi prova a giocarlo Laimer, una rovesciata da parte di Lautaro Martinez mi pare a liberare, ma resta lì l'Austria, ancora tanti errori da parte anche dei centrocampisti dell'Argentina, di Fernandez in questo caso pericolosa, allora minacciosa direi l'Austria con Sabitzer che fa giocare questo pallone sulla sinistra, poi lo mette più avanti, Wanner tenta addirittura un tunnel su McAllister, non riuscito, resta comunque lì l'Austria, resta comunque in attacco la nazionale di Rakitic, ci sono le proteste di De Paul da parte dell'arbitro, o rimessa laterale o a calcio di punizione, ma si

0: che sta lì, allarga le braccia e scrolla le spalle. Rodrigo De Paul non è convinto di questo rimessa laterale a favore dell'Austria, con Lainer che prova a rientrare, Sabitzer prova ad andare via, arriva McAllister, questa volta si allunga troppo il pallone, c'è anche uno scambio di manate tra i due, deve intervenire immediatamente l'arbitro, nulla di particolare. Argentina 0, Austria 0, sembra contratta l'Argentina, Giovanni.
1: Sì, anche vedi quante, tutte le volte che c'è un fallo, tutte le volte che c'è uno scontro, tutte le volte che c'è una rimessa dal fondo, sono sempre a protestare, no? Sono sempre a cercare di condizionare le scelte dell'arbitro e soprattutto di intimidire l'avversario. Al contrario, mi sembra che invece l'Austria stia giocando un'onestissima partita fatta di organizzazione, fatta di un buon calcio anche, per cui ecco perché forse l'Argentina si sta un po' innervosendo.
0: Non riesce più a trovare le giocate giuste, adesso prova a far girare il pallone la nazionale Scaloni, c'è Romero, poi McAllister in mezzo, ancora arriva Messi, fermato Messi, però va avanti, vince un rimpallo, poi se la cava la difesa dell'Austria con il pallone allontanato, ancora De Paul però per l'Argentina, si parte da dietro, ai difensori da Romero in particolare al 31esimo, 0-0 tra Argentina e Austria. Lisandro Martinez con il pallone adesso che si sposta sulla sinistra, in mezzo ancora Messi, deve uscire Schlager, Messi ancora, conclusione, ed Alaba davanti alla porta a respingere, non c'era Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, sempre lui, Messi scuote la testa, poi un sorriso quasi nervoso da parte di Messi, però anche in questo caso va a trovare una giocata sensazionale di prima senza guardare per l'inserimento di Almada lì davanti alla porta, anzi no, di Enzo Fernandez.
1: Ma la sensibilità in quel piede, sì, ne vogliamo parlare, una palla che gli rimbalza davanti, lui è saltato e con l'interno del piede, con una semplicità mostruosa, ha messo il portiere davanti, ha messo l'attaccante davanti alla porta.
0: Sì, sì, continua ad attaccare l'Argentina adesso, buon momento, Lautaro Martinez sbaglia il cross, si chiude, l'Austria riconquista il pallone soltanto per un attimo con Xaver Schlager, poi Rodrigo De Paul, largo sulla destra, torna indietro, però pressing immediato e qui aiutano tutti quelli dell'Austria, altro fatto significativo e notevole, anche Gregoric che dovrebbe essere il punto di riferimento più avanzato, va sulla fascia in questo caso, arretra moltissimo per andare a pressare, per andare a disturbare Rodrigo De Paul, si fanno sentire i tifosi dell'Argentina mentre è Medina a girare il pallone all'indietro, nel cerchio di centrocampo c'è Romero, chiama il pallone, De Paul largo sulla destra, prova a sovrapporsi Molina, pallone però si ferma, c'è l'Argentina, adesso è Romero che ferma il pallone, poi va da Lisandro Martinez, ancora i movimenti e tutti a guardare Messi, però adesso c'è quasi una marcatura personalizzata su di lui, quella di Sabitzer, il pallone che gira sulla destra, poi Sabitzer si sposta, non gioca certamente a uomo su Messi, l'Austria certamente viene seguito come in questo caso da Seibald, ma il pallone è lontano, lo gioca Lisandro Martinez, arriva da lontano l'Argentina dal centrocampo, dal cerchio centrale con i difensori, pallone che va in orizzontale, ancora Romero, ancora De Paul, si chiude l'Austria, non trova spazi, però non sta nemmeno provando a cercare la giocata in mezzo, in verticale, semplicemente un palleggio tutto in orizzontale, no Giovanni? Non sembra che te non sì. Ci vuole la verticalizzazione, ci vuole la giocata, non può affidarsi e ricorrere soltanto a Messi l'Argentina.
1: È vero, è vero, lasciami usare un termine, l'Argentina ha due giocatori là davanti che si intendono a meraviglia e 8 cacciatori di taglie, perché gli altri sono tutti giocatori che, vedi, hanno carattere, cuore, no? Intensità, però manca il giocatore che fa da trade union, no? Fra questi giocatori che si devono lavorare per recuperare la palla, ma serve quello che poi dopo la porta ai due là davanti, perché quando arriva là davanti c'è sempre una situazione di pericolo. Il problema, come vediamo adesso, un palleggio, no, anche abbastanza noioso diciamo,
2: possiamo dirlo, certo.
1: No, non va, però quando arriva lì e quando arriva da quei due, attenti a quei due, ecco, capito? Al contrario, l'Austria è un blocco, giocano tutti per la squadra.
0: Come succede in questo momento con Sabitzer che protegge il pallone, viene spinto a centrocampo, calcio di punizione allora per l'Austria. Qui gli applausi dei pochi tifosi americani, insomma, non sono tantissimi. Tony Romo è una gloria molto conosciuta nell'NFL, viene inquadrato qui sullo schermo, è stato quarterback dei Dallas Cowboys, poi Dallas Cowboys per tante stagioni, per più di 10 anni, insomma, saluta anche lui presente tra gli spettatori qui allo stadio per vedere l'Argentina, mentre l'Austria che va a battere una rimessa laterale da destra con Posch, una maschera particolare per lui protettiva, pallone che viene allontanato da Lisandro Martinez, poi ancora lo scambio con Leimer, viene fermato, l'Argentina può approfittare, può partire in contropiede, in questo caso con Zoro Martinez, le sue finte in mezzo c'è Carenzo Fernandez che sbaglia il cross senza guardare qui la centrocampista del Chelsea, buon inserimento però poi esecuzione completamente sbagliata, Giovanni.
1: Sì, ha messo una palla senza vedere, pensando che due compagni potessero attaccare l'area di rigore, attaccare soprattutto lo specchio della porta, così non c'era. Aveva l'opportunità di lasciare a un compagno che stava vedendo proprio tutto il campo, ma ha preferito mettere questa palla tesa all'interno dell'area di rigore.
0: Gregoric si tocca la nuca, probabilmente ha subito un colpo, un contatto fortuito, l'arbitro non ha fermato il gioco, ha perso il pallone lì in avanti e l'Argentina in questo caso pallone in verticale, sì, tutto fino a un certo punto, perché Romero va ad anticipare l'attaccante dell'Austria, però lo anticipa e lo sposta anche con una certa malizia, questo poteva essere tranquillamente considerato un fallo veramente a centrocampo in una zona non pericolosa, innocua. L'Argentina che recupera il pallone mentre siamo arrivati al 38esimo del primo tempo, sempre 0-0. Ricordo però il fatto principale di questo primo tempo, il calcio di rigore sbagliato da Lionel Messi all'ottavo minuto, concesso dopo ricorso alla tecnologia per un fallo di Posch su Lautaro Martinez nell'area di rigore dell'Austria. Sale ancora Romero, il pallone viene giocato male, laterale per l'Austria, diciamo, appunto, abbiamo visto un paio di fiammate di Messi al di là del calcio di rigore, non l'hai raccontata benissimo tu Giovanni, insomma, quel pallone di prima per l'inserimento di Fernandez, adesso prova ad attaccare ancora Almada, poi dall'altra parte gira questo pallone indietro, velo Messi, rete! Ha segnato l'Argentina! Questo è il record, ha sbagliato il calcio di rigore, ma poi arriva con il sinistro di prima intenzione, tutti ad abbracciarlo, però qui il velo di Almada a memoria, pallone velocissimo in mezzo, apre il sinistro Messi, pallone angolato, l'Argentina in vantaggio, Lionel Messi diventa il giocatore che ha segnato di più nei mondiali, 6 edizioni per lui, questa è la sesta e questa è la 17esima rete.
1: Sì, è stato lui che ha dato il là, noi parlavamo prima, no, di questo movimento palla noioso, come è uscito fuori, si è fatto dare la palla sui piedi, 1-2 tocchi, ha messo la palla subito immediatamente sull'esterno a sinistra, i compagni hanno messo in piedi questa azione, come è arrivato Molina, è arrivato sul fondo, Messi al rimorchio, ha chiamato sicuramente la palla al compagno, ad Almada. E ad Almada, sì, gliel'ha chiamata, lui stava arrivando. Questo era un rigore in movimento, si è fatto perdonare dell'errore degli 11 metri.
0: Però la costruzione, come dici tu, in un attimo il pallone come comincia a girare, non è lì per Medina, cross dietro, qui secondo me bravissimo Almada, ma gliela chiama, hai ragione tu, Messi certamente dice qualche cosa, sembra un velo, sembra preparato, Messi dice lasciami il pallone che vado a segnare, che vado a prendermi il record, Argentina 1, Austria 0, siamo al 40esimo, ha disfatto e poi ha fatto come sempre Messi, è andato ad abbracciare i compagni, anche un po' di commozione tra i tifosi, anche un po' di nervosismo adesso per i giocatori dell'Austria, qui un piccolo capannello sulla linea laterale opposto alla tribuna dalla quale stiamo parlando, con l'arbitro che interviene immediatamente, un cartellino giallo Porsche che si va a rifilare una manata proprio ad Almada che si lascia cadere in realtà, quindi insomma adesso questo cartellino giallo è per Porsche, però Almada qui mi sembra che abbia accentuato non poco.
1: No, poteva evitare, Porsche che è 20 centimetri più alto, gli è passato accanto e l'ha toccato con la spalla proprio sul volto, non so quanto sia stato volontario, ma insomma il giocatore argentino si è portato subito le mani al volto e l'arbitro inevitabilmente, vedendo questo contatto, è andato ad ammonire Porsche.
0: Sì, è caduto Almada, poi l'Argentina qui ha già battuto, non riesce a tenere il pallone in capo. L'altro terzino, quello destro, Molina, visto in Italia all'Udinese, un altro della colonia dell'Atletico Madrid, 42esimo, Argentina 1, Austria 0, grazie al gol segnato da Messi due minuti fa. Va l'Austria ora a cercare di rispondere con un lancio lungo, il pallone che viene giocato però bene da Lisandro Martinez. Recupera l'Argentina, pressing immediato da parte dell'Austria all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, il pallone esce, l'ultimo a toccare è stato un giocatore dell'Austria, insomma il piglio però resta buono da parte dei giocatori della nazionale austriaca che cercano sempre di riconquistare il pallone, in questo caso si ricomincerà da una rimessa laterale, vanno lì comunque tutti quanti a pressare su questa rimessa laterale battuta da sinistra dall'Argentina, va Sabitzer testa, poi si lotta ancora, altro fallo laterale sempre per l'Argentina, lì a sinistra fanno festa i tifosi dell'Albiceleste, dall'altra parte comunque tante macchie rosse qui allo stadio di Dallas, restano in movimento, poi veramente come sempre succede ai mondiali ci sono tifosi dell'Austria fianco a fianco con quelli dell'Argentina, adesso gioca il pallone con Lisandro Martinez, rilancio immediato, ci dovrebbe essere fallo a centrocampo proprio su Messi, era andato lui incontro al pallone, fallo, scuse immediate da parte di Kevin Danzo, aiuta a rialzarsi Messi, ci sarà un calcio di punizione a favore dell'Argentina, 43esimo, resta comunque l'analisi di questo primo tempo tutto sommato non esaltante, e però con l'eccezione del giocatore protagonista, del giocatore che può creare sempre qualche cosa, di Messi dal rigore, altre due o tre giocate fino alla rete. Analisi corretta, Giovanni, secondo te?
1: Sì, è stata una partita, vedi, con tanti scontri, una partita molto fisica, dove l'Argentina per temperamento, per carattere, no? Cerca sempre di questi scontri, dall'altra trova comunque un'Austria che non è che si tira indietro, ha anche delle buone qualità, ha fatto vedere un buon primo tempo e poi dopo c'è Messi e qua si dice vabbè giochiamo la partita, poi dopo arriva lui e decide e determina sempre il risultato, e questo è il primo tempo di oggi.
3: e continua a farlo anche a 39 anni, che compirà tra due giorni, proprio qui negli Stati Uniti. Il passo però resta sempre lo stesso, ecco, non arranca mai, comunque sì, riesce a correre, a gestirsi, insomma non stiamo parlando di un giocatore che dimostri a quell'età lì, probabilmente riesce anche a gestirsi, però comunque gli scatti sono sempre gli stessi, chiaro, sono meno fulmini, meno da cartone animato come eravamo abituati a vederlo ai tempi del Barcellona, penso, i primissimi tempi.
1: Però
3: comunque la corsa è sempre quella giusta. Adesso Lasso recupera una pallone a centrocampo, subito il lavoro dei centrocampisti dell'Argentina, lavoro falloso in questo caso di Fernandez, che va a protestare con l'arbitro, c'è calcio di punizione, sta per essere battuto Sabitzer, mentre sta per scoccare il 45esimo, ci sarà recupero, scambiano Danzo e Alaba nel cerchio di centrocampo in orizzontale, arriva Schlager, ancora Alaba, poi Danzo prova ad attaccare, a chiudere questo primo tempo all'attacco l'Austria, con l'Argentina che è lì e aspetta, ancora Austria con Sabitzer, pallone giocato all'indietro, c'è Leimer, 7 minuti scoccato già il 45esimo, adesso arriva la segnalazione sul recupero, tanto pericolosa l'Austria con questo cross che viene allontanato sempre dalla parte di Posch, sempre lui l'ex giocatore della Bologna, che è andato a crossare per Gregoric, è arrivata però la chiusura perfetta, opportuna di Lisandro Martinez, c'è l'Austria che si è riportata nella metà campo dell'Argentina, fa girare il pallone forse con troppa lentezza, si va a sinistra da Sabitzer, poi il pallone che viene andato lì indietro, ancora a sinistra, ora prova ad accelerare l'Austria con Schlager, cross in mezzo, va Romero a chiudere, sempre puntuali come al solito i difensori centrali dell'Argentina, poi la Toro Martinez ad aiutare in maniera fallosa, in questo caso ha commesso fallo su Leimer, Lautaro era andato lì a difendere, calcio di punizione, la solidità dell'Argentina anche in questo caso, la forza della squadra di Scaloni unita poi alla fantasia, Manu Ginobili, degli applausi sono per lui, a proposito di grandi argentini di fantasia, talento, Texano acquisito, i suoi anelli vinti con i San Antonio Spurs, maglia dell'Argentina, un boato che avete sentito proprio per Manu Ginobili, mentre c'è un calcio di punizione per l'Austria con il pallone che viene giocato a sinistra, ancora Leimer, poi all'indietro, cross nell'area di rigore dell'Argentina, va in anticipo Lisandro Martinez, pallone che esce sulla sinistra, bravissimo qui Almada a tenerlo, a giocarlo all'indietro, dall'altra parte c'è spazio, McAllister, va bene, c'è l'apertura per Messi che parte da lontano, linea centrale del campo, si ferma, qui non accelera con prudenza, alla fine permette a Gregoric di calciare il pallone anche con una certa rabbia in fallo laterale, c'è deviazione, rimessa battuta dall'Austria, ecco Giovanni, sì, in questo caso si vede magari una velocità diversa di Messi, magari 10 anni fa sarebbe partito palla al piede, avrebbe cercato di fare qualche cosa di straordinario.
1: Sì, adesso guarda, lui cammina nella tre quarti avversaria e va a vedere come sono posizionati i difensori, dove c'è il pertugio giusto per infilarsi, per poter far male all'avversario. È un giocatore che l'esperienza logicamente sta cercando di sopperire a quello che è, non è più la fisicità, la velocità di corsa che aveva una volta. Una volta faceva i 40 metri da velocista con il pallone al piede, oggi fa i 5 metri, i 10 metri e poi dopo, insomma, la carta d'identità c'è, però è sempre un giocatore sublime.
3: Sì, stiamo continuando a vederlo. Gli applausi sono invece per un bel recupero dell'Argentina con McAllister, proprio Messi, che adesso va a giocare da regista arretrato, scambia lì con Almada, Almada prezioso in occasione del gol dell'Argentina, del gol del vantaggio, cross assist di Medina dalla sinistra e poi Almada che lascia passare il pallone dietro, arriva Messi, rigore in movimento del 10 per il vantaggio per l'1-0 dell'Argentina al 50esimo. Adesso il palleggio dell'Argentina che vuole limitarsi forse a chiudere qui il primo tempo, anche se ci sono altri 2 minuti di recupero, 7 in totale concessi dall'arbitro Mohamed, che non aveva visto il calcio di rigore, quello poi sbagliato da Messi all'inizio, è stato aiutato dalla tecnologia, richiamato dal VAR al monitor a bordo campo, poi non ha avuto dubbi perché ha visto l'intervento falloso di Posch su Lautaro Martinez, poi calcio di rigore tirato a lato da Lionel Messi, ancora il palleggio dell'Argentina nella metà campo con Enzo Fernandez che gira i momenti dell'Austria, adesso aspetta, poi in altri momenti prova a riaggredire. A me sembra una buona strategia quella di Rabnik.
1: Sì, sì, sì, sta aspettando, e vedi, la squadra è molto compatta, un 4-4-2 che è in attesa di poter andare a prendere il pallone nel momento in cui c'è una palla più veloce, un controllo sbagliato e lì parte immediatamente il pressing. Però bisogna, come nel primo quarto d'ora, i primi 20 minuti l'hanno fatto molto bene, hanno messo in grande difficoltà l'Argentina, adesso si sono ritirati un pochino troppo, probabilmente aspettano la pausa del primo tempo per poter riorganizzare questa pressione che sicuramente Rangnick gli andrà a chiedere.
3: Sì, qui la partita è comunque in equilibrio, adesso il palleggio è a favore dell'Argentina, però un palleggio abbastanza arido, innocuo, con tanti passaggi all'indietro, poi come in questo caso c'è Messi che parte da lontano dalla cerchio di centrocampo, apre il sinistro veramente con il compasso per un passaggio anche semplice, però veramente che classe, che leggiadria da parte del numero 10, continua a giocare, adesso poi si mette un po' più avanti, va a chiamare il pallone, questo palla magari un po' più veloce ora dell'Argentina, prima McAllister, poi Rodrigo De Paul, poi ancora il centrocampista del Liverpool dall'altra parte, Enzo Fernandez, cantano i tifosi dell'Argentina, il canto che riporta 4 anni fa al Qatar e mondiali vinti. Va De Paul ora sulla fascia destra, tiene il pallone, lunghissimo scambio del pallone da parte dei giocatori dell'Argentina, tutto raso terra, tutto abbastanza indisturbato, restano a guardare quelli dell'Austria, rincorrono senza cercare di aggredire, come dicevi tu probabilmente Rangnick aspetta la pausa poi per escogitare qualche cosa per il secondo tempo, deve tenere la partita in equilibrio l'Austria, cercare poi l'opportunità, l'occasione per pareggiare, intanto però il primo tempo è finito, si chiude con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria, Messi dopo aver sbagliato il calcio di rigore all'inizio ha segnato al 39esimo, è arrivato al record dei gol in un mondiale, squadre che rientrano negli spogliatoi, noi stiamo sempre qui a Dallas, non a Arlington, nei nostri studi a Dallas a 30 km di distanza, Guido Ardone.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Sì, proprio a Dallas restiamo, dagli studi di Radio Rai, più forte anche della cabala, Leo Messi, perché sembrava un po' stregato questo gol numero 17 che, come ricordavano Daniele Fortuna e Giovanni Galli, gli permette ora di guardare tutti dall'alto in basso nella classifica di ogni tempo dei marcatori nella storia dei mondiali, poi è arrivato ovviamente con quella stoccata dopo il rigore, pronti via, gettato alle ortiche. Altra interessante statistica proposta in tempo reale dalla FIFA, con questo gol Leo Messi raggiunge il francese Just Fontaine e il brasiliano Jairzinho in un club davvero ristretto. scritto, perché sono i calciatori in grado di segnare in 6 partite consecutive di Coppa del Mondo, considerando nel caso di Messi anche le ultime 4 partite del Mondiale vinto in Qatar, non per sfiducia verso la FIFA, ma mi sono preso anche la briga di ricontrollare. Ebbene sì, la cavalcata cominciata agli ottavi in Qatar contro l'Australia, Olanda, Croazia, la doppietta ovviamente nella finale vinta contro la Francia, e poi nel Mondiale nordamericano la tripletta al debutto contro l'Algeria, il gol che sarà recente di pochi minuti fa, ma Argentina-Austria ancora tutta da giocare, da vivere, da raccontare su Radio 1. Dunque, linea alla giornale radio e poi ripartiamo da Dallas con tutto il Mondiale, minuto per minuto.
7: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
8: Tom's and Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su donfanbox.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Terminati i primi colloqui tra Iran e Stati Uniti e Svizzera, si proseguirà ora con il confronto tra i team tecnici.
2: Secondo i dati di tracciamento, due navi con circa 2 milioni di barili di petrolio hanno attraversato Hormuz. La riapertura dello stretto era stata annunciata da Vance al termine dei colloqui in Svizzera. Il vicepresidente americano ha incassato anche il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica in Iran. Teheran comunque ha fatto sapere di non aver negoziato sul proprio programma nucleare e di non aver preso nessun nuovo impegno durante i colloqui in Svizzera. Trump, poco fa, sul suo social Truth ha scritto: «Tutti sanno bene che l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine». Di certo, quello che invece Teheran ha già ottenuto è la sospensione delle sanzioni sul suo petrolio per 60 giorni. Il punto critico resta il Libano, anche se oggi è il primo giorno nel quale la tregua sembra reggere. Netanyahu comunque insiste: «Il nostro esercito manterrà piena libertà d'azione nel sud del Libano e se non colpisce in Libano, Israele torna a bombardare a Gaza, dove nelle ultime 24 ore ha ucciso almeno 3 persone». Marco Barbonaglia, GR1.
1: I rapporti tra Italia e Stati Uniti non devono cambiare, quanto avrebbe ribadito, secondo fonti dirette, Giorgia Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio. Il botta e risposta con Trump, avrebbe spiegato la Premier, non deve avere alcuna conseguenza sui rapporti transatlantici, che restano solidi, e avrebbe quindi invitato i ministri a partecipare al ricevimento per l'Independence Day all'ambasciata americana. La guerra in Ucraina. Kiev intensifica i raid in territorio russo, colpite infrastrutture strategiche in Crimea e nella regione di Mosca. Il governatore di Voronezh riferisce di 5 morti in un attacco missilistico ucraino contro un sito industriale. Stiamo portando la guerra in Russia, ha detto Zelensky, atteso un vertice tra Putin e il bielorusso Lukashenko. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, conferma la fiducia nel ritorno dell'inflazione al 2% nel medio termine. In audizione al Parlamento Europeo ha però avvertito che se il quadro internazionale dovesse peggiorare e i prezzi tornassero a salire, non si possono escludere nuovi rialzi dei tassi, al momento considerati improbabili. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga dell'entrata in vigore della tassa sui mini pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto dal 1 luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Ora la cronaca, il caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene, ritrovate sane e salve a Formia. Gli aggiornamenti dall'inviata.
3: Il letto disfatto, i vestiti sparsi.
4: Queste bambine sono state segregate all'interno della casa. L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore.
3: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
5: La spesa me l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
3: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persona, potrebbero scappare e hanno depistato, si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una videochiamata
3: a uno dei numeri messi sotto controllo dagli investigatori. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, afferma.
4: Due genitori che hanno rinunziato all'amore disinteressato.
3: Il padre intanto
6: felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
3: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio nell'Avellinese. Il piccolo era alla guida di una minimoto da cross quando si è scontrato con una jeep sulla strada provinciale tra Moschiano e Lauro. Inutili i soccorsi. La Federazione Italiana Gioco Calcio ha un nuovo presidente, l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò, succede a Gabriele Gravina. Malagò è stato eletto con il 60% dei voti, superando l'altro candidato Giancarlo Abete. E in chiusura la musica, stasera a Roma al Circo Massimo il concerto benefico Vita in occasione della giornata mondiale contro la droga e la dipendenza. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in Eurovisione dalle 21.
7: Vita in te ci credo,
0: da Andrea Bocelli ad Annalisa, da Biagio Antonacci a Emma e Gianni Morandi, tutti insieme per mandare un messaggio forte ai giovani che soffrono un disagio: credere in se stessi e nella vita. Quello che conta è avere un obiettivo, seguire un progetto. Questo suggeriscono i premi Nobel per la medicina Thomas Seedorf e Greg Semenza, che saranno presenti. Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi:
7: lo scopo di questo concerto è provare a divulgare a livello popolare i consigli che ci dà la scienza e cercare di far arrivare questi consigli, questi concetti, queste indicazioni sulla vita soprattutto ai giovani.
0: Tra gli ospiti anche Lorella Cuccarini e Raul Bova. L'evento sarà presentato dalla giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e da NEC, il rapporto tra salute, longevità e musica.
8: Si parla di longevità, di cura per la vita e la musica sono in piena connessione. La musica ti può cambiare anche una giornata. E poi mi viene da pensare, longevity, le canzoni non muoiono mai.
0: Maurelia Carafa, GR1.
1: Ci fermiamo qui, linea allo sport.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, cono 5 stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
12: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
13: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
14: E noi 3 minuti dopo le 20 siamo pronti a tornare in diretta da Dallas, intervallo di Argentina-Austria, seconda giornata del girone J. Messi no, Messi sì, il dies dell'Albi Celeste dopo aver sprecato un calcio di rigore a pochi minuti dal fischio iniziale di questa partita, poi con un colpo da biliardo davvero e da una posizione peraltro non così distante dallo stesso dischetto, azione in movimento come si sottolineava bene in radiocronaca, ha battuto Schlager per il momentaneo, quantomeno vantaggio della formazione campione del mondo, il gol del record, l'abbiamo detto, il numero 17 della pulce nella storia dei mondiali. Altra statistica interessante, mi perdonerete perché poi i numeri rischiano in qualche modo di prendere il sopravvento, di queste 17 reti ben 11 Messi le ha realizzate giustamente da over 35, perché 7 ne aveva fatti in Qatar quando era già appunto 35enne, altre 4 fatte in questo mondiale. Dopo domani farà 39 anni il 24 giugno, classifica stradominata questa così particolare, che però vede altri due nomi che davvero vorrei citare, in particolare con 5 reti da over 35 il camerunense mitologico davvero Roger Millà, lo ricordiamo perfettamente soprattutto a Italia 90, e poi con 4 reti Olivier Giroud. Prima di tornare alla partita, come sempre, un paio di rapide spigolature. In realtà questa ha quasi lo status di una notizia, perché sembra solida la panchina di Vincenzo Montella, e parlo ovviamente di Turchia, nonostante la precoce eliminazione dal ritiro della formazione che è ancora attesa ovviamente dalla terza ultima ininfluente gara, buona per le statistiche, nella notte tra giovedì e venerdì alle 4 del mattino contro gli Stati Uniti, a loro volta invece qualificati matematicamente come primi del girone D. Ebbene, il presidente della federazione turca, Acosmanoglu, ha detto: noi dobbiamo ringraziare questo gruppo di calciatori che ci hanno portato al mondiale dopo 24 anni, sono andati avanti all'ultimo europeo in Nations League, e li sosterremo così come sosterremo Montella, che è il nostro allenatore. Quindi per il momento, nonostante i risultati al di sotto credo delle aspettative per una squadra ricca di talento con 2 sconfitte in altrettante partite, Montella resta il CT della Turchia, salvo sorprese. E poi di tutt'altro genere la cartolina che ci arriva da New York, perché come riepilogo noi più tardi vi trasmetteremo Francia-Iraq del girone I con calcio d'inizio alle 23, poi nella notte italiana tra le due partite una è Norvegia-Senegal appunto a New York al MetLife, lo stadio che ospiterà la finale, e anche se noi raccontiamo tutta la radio ci sono immagini che ovviamente avrete captato qui e lì, per chi non l'avesse fatto c'è stata questa meravigliosa remata vichinga nel cuore di Times Square, quindi già scenario ultra spettacolare con migliaia di tifosi norvegesi, ovviamente vestiti di rosso, che hanno inscenato appunto con perfetta sincronia, se avete modo di vedere le immagini, questa sorta di vogata di gruppo, ovviamente come a sostenere, no, come rito propiziatorio per la propria nazionale, che già ha esordito benissimo in una gara certo tutt'altro che complicata per Haaland e compagni all'esordio contro l'Iraq. In pochi istanti possiamo tornare ad Arlington, in postazione c'è Daniele Fortuna, tra un po' si riparte con Argentina-Austria ed è ovviamente con noi Giovanni Galli che ci accompagnerà ancora al commento tecnico. Daniele, dopo quella falsa fiammata, quella falsa partenza, l'Austria aveva preso coraggio e forse sia Messi sia complessivamente la squadra si erano un po' portati dietro l'errore mentalmente. Poi bellissima l'azione, bellissima la stoccata, per ora la pulce ha rimesso tutto a posto, ma la partita è molto aperta ed equilibrata in quel di Dallas.
15: Sì, e comunque vedrai che delle perplessità ci saranno, sono state avanzate anche addirittura dopo il 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, per qualche momento, per qualche passaggio a vuoto della nazionale allenata da Scaloni, a maggior ragione contro un avversario più impegnativo, il calcio di rigore sbagliato certo, il gol però poi poco altro, tanto possesso palla infruttuoso per l'Argentina, l'Austria in partita, però deve tirare in porta.
14: Giovanni Galli, anche a te in un flash, perché tra pochissimo si ricomincia. Ragnik, come abbiamo sottolineato a più riprese, ha preferito Gregoric dall'inizio, per ora con risultati non apprezzabili, ma in generale non è che la partita abbia avuto poi tantissime occasioni da una parte e dall'altra. Dopo lo svantaggio gli austriaci hanno detto riorganizziamoci, ne riparliamo nella ripresa. A me è parso così dai monitor, impressione credo evidente.
16: Sì, mi sembra sia stata questa la fotografia. L'Austria ha disputato comunque un buon primo tempo, non si è fatta intimidire, ha giocato palloni su palloni e ed è arrivata in area di rigore forse più dell'Argentina, ma la qualità lì davanti è purtroppo quella di Lautaro e quella di Messi è decisamente superiore a quella di Gregoric e di Sabitz.
14: E con questa vi prometto che l'ultima, Messi ha aperto le marcature in 7 delle ultime 9 gare di Coppa del Mondo dell'Argentina, quindi praticamente l'ha sbloccata lui nell'80% dei casi o quasi. Poi siate ovviamente indulgenti sul fatto matematico, così a spanne. Ovviamente bando alle ciance, si torna in campo, secondo tempo di Argentina-Austria, girone J, seconda giornata, l'Albi Celeste avanti 1-0, ma tra pochi istanti ricomincia il racconto per la ripresa di Daniele Fortuna e Giovanni Galli al commento tecnico Rai Radio 1. Ci ritroviamo dallo studio di Dallas a fine partita, dopo.
17: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
18: Non è un segreto!
19: San Benedetto!
13: La partita.
15: Di nuovo collegati con Arlington per lo stadio di Dallas, Argentina 1, Austria 0 alla fine del primo tempo, il gol segnato da Messi al 39esimo. Abbiamo parlato lungamente anche con Guido Ardone dagli studi qui di Dallas, conto alla rovescia, ma l'abbiamo imparato a conoscere anche i nostri ascoltatori, il conto alla rovescia che precede il calcio d'inizio del primo e del secondo tempo. Le squadre si sono ripresentate in capo con gli stessi 22, 11 da una parte e 11 dall'altra, l'Austria maglia rossa con maniche nere, pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, dall'altra parte la maglia biceleste dell'Argentina che recupera il pallone con Lautaro Martinez, poi lo perde. L'Austria adesso ad attaccare, proverà ad andare via, azione pericolosa per l'Austria, c'è un velo all'ultimo momento, Sabitzer manca la conclusione, però era stato bravissimo qui Schlager a lasciare passare il pallone per Sabitzer, non è riuscito ad andare a concludere ancora l'attacco da parte dell'Austria, in questo caso con Wanner, sempre lui tra i giocatori migliori della nazionale di Ragnik nel primo tempo, ancora Sabitzer che conclude da lontano, una conclusione sporca respinta, si ritorna a giocare nella metà campo difensiva dell'Austria, l'Argentina attaccherà da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna centrale nel secondo tempo. Giovanni Galli, l'Austria però è partita molto bene in questa ripresa e continua ad attaccare, allora seguiamo con Runner, poi va da Leimer il cross dall'altra parte sul secondo palo, Dibu Martinez blocca il pallone in presa alta, poi va anche a terra. In effetti non ci sono stati interventi da parte del portiere dell'Argentina. L'Austria bene però.
16: Sì, è partita col piglio giusto, sta facendo pressione, sta giocando anche anche sull'aspetto fisico, perché l'Argentina quello sta facendo, ma loro non si tirano assolutamente indietro, se la giocano con buona qualità. Spero presto ci sia anche l'opportunità per Arnautovic, perché serve un giocatore d'esperienza là davanti per arrivare alle conclusioni che ad oggi e che fino a questo momento non ci sono state da parte dell'Austria.
15: Altro fallo su Messi, a centrocampo arrivano le scuse da parte di Schlager, di Xaver Schlager, non c'è provvedimento disciplinare, l'unico ammonito della partita è Posch, un giocatore dell'Argentina, però a terra ci sono stati due scontri, Romero ha preso un pestone da Sabitzer, poi il fallo su Messi, Romero resta a terra, dunque non si gioca, terzo minuto, Argentina 1, Austria 0, Giovanni parlavi dei cambi, Arnautovic sicuramente nella partita con la Giordania era entrato dall'inizio della ripresa magari in una situazione diversa, adesso ci sta pensando Ragnik, poi io mi aspetto di vedere anche Csukwuemeka, il giocatore della Borussia Dortmund, sì. Le origini anzi si è trasferito in Inghilterra, giocatore austriaco molto molto interessante, veloce, ecco questi sono due cambi che secondo me saranno inevitabili per Ragnik. Dall'altra parte contro l'Algeria però in una situazione di assoluta comodità, Scaloni ha fatto i cambi proprio ruolo per ruolo senza cambiare modulo, atteggiamento e strategia da parte dell'Argentina, che però controllava insomma a piacimento la situazione, sì, in quella sfida lì.
16: Però deve dare minutaggio, Scaloni deve dare minutaggio anche ai giocatori che possono servirgli durante il prosieguo del campionato del mondo, che se insiste soltanto su questi 11 e poi dopo ha la necessità, il bisogno per un infortunio, per una squalifica, per quello che vuoi, insomma entrare dentro il mondiale si fa un po' più fatica, mentre se dovesse entrare delle sostituzioni, attenzione,
15: con Alaba che manda fuori ancora l'Argentina in attacco, allora seguiamo questa azione dell'Argentina con il pallone che però finisce in fallo laterale, ultimo a toccare un giocatore della nazionale di Scaloni, quindi rimessa laterale per l'Austria. Sì, sono d'accordo, Scaloni deve dare minuti e deve dare spazio anche ad altri giocatori, magari a Simeone, ad Alvarez, lo ha già fatto, però insomma questo poi è un mondiale che
16: sì.
15: Potrebbe diventare particolarmente lungo, tanto Messi che va via, probabilmente fuori gioco, comunque non riesce a trovare la porta, era andato via, l'aveva lanciato bene Fernandez, rasoterra, aveva trovato un ottimo corridoio, ma Messi sì, era decisamente in posizione di fuorigioco di un paio di metri, avevi visto bene Giovanni, quindi insomma ci aspettiamo questi cambi qui anche da Scaloni.
16: E abbiamo visto quello che stavamo analizzando un po' nel primo tempo, no? Quello che manca piano piano, che è andato scemando nel fisico, nella velocità di Leo Messi, perché in altri momenti qui avrebbe fatto lo scavino al portiere che stava uscendo, anticipando tutti, difensore e portiere, mettendo la palla in rete, per cui abbiamo visto che si è fatto recuperare dall'avversario, cosa che 5-6 anni fa non sarebbe mai successo.
15: Sì, non sarebbe finito magari nemmeno in posizione di fuorigioco, c'è anche questo da dire. L'Austria riparte dal portiere, da Alexander Scheda, l'Argentina che riparte da Martinez con il rilancio, poi in mezzo al campo a recuperare il pallone McAllister e poi ancora il passaggio in orizzontale, e come il primo tempo, possesso palla con Romero in orizzontale, Lisandro Martinez dal terzino da Medina a sinistra, poi dall'altra parte articolatissima l'azione dell'Argentina che comunque guadagna metri, e adesso ha spazio McAllister nel cerchio di centrocampo, ancora lui, poi da dietro è Messi che parte, si fa dare il pallone
14: poi va a terra, calcio di punizione. Qui da rugby quasi questa azione, lui va a prendersi il pallone, scambi veloci e poi parte da solo verso la meta e l'Asia non può fare altro che atterrarlo. Nella rugby si può fare, nel calcio evidentemente no. Calcio di punizione per l'Argentina, ancora Messi.
16: Sì, vediamo il controllo di palla che è unico, quello di Messi, perché nel fare 10 metri tocca la palla almeno 20 volte proprio per averla sempre sotto controllo nel momento in cui arriva l'avversario, tocca la palla e lo manda fuori giri. È una grandissima dote di questo grande talento.
14: Frequenza impressionante, direi anche unica. Sì. Seguiamo questo calcio di punizione dell'Argentina da 30 metri circa, forse anche qualche cosa di più. Però vediamo, perché comunque c'è Messi e questa volta alza il pallone quasi per uno schema, poi il pallone viene respinto dalla difesa dell'Austria che ha un po' di difficoltà in questo caso con Posch. Tocca il pallone, lo lascia scorrere da Lautaro Martinez per una rimessa laterale già battuta dall'Argentina che resta in attacco. Siamo arrivati all'ottavo minuto del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina sull'Austria, giocatori a terra. Si ricomincerà con un calcio di punizione a favore dell'Austria, l'Austria che va un pochino a strappi, partita bene nel secondo tempo, forse è stata anche più pericolosa, non è mai riuscita però a concludere nello specchio della porta, perché comunque c'erano sempre giocatori dell'Argentina lì in area a respingere il pallone. Riparte da dietro ora l'Austria con il tocco del portiere di Schlager, poi Danso va in mezzo a giocare Seiwald, deve fare qualche cosa di più se vuole pareggiare questa sfida. L'Austria, l'Argentina si difende a centrocampo, poi passa l'Austria, alla fine sempre bravissimo Romero, l'ex difensore di Atalanta e Genoa, con i tempi giusti. Attacco dell'Austria però ancora una volta con Romano Schmidt, poi qui arriva il fallo, ci sarà un calcio di punizione in cui l'impaccio è dell'Argentina perché il fallo è stato commesso su Laimer. Arriva in ritardo Romero e rischia anche qualche cosa, eravamo un paio di metri dal limite dell'area di rigore, non il calcio di rigore. Laimer ha protestato perché voleva qui l'ammonizione nei confronti del difensore dell'Argentina,
16: ma è giusto perché nel momento in cui ha toccato la palla Laimer per andare in profondità, Romero si è proprio disinteressato del pallone, è andato proprio sulle gambe, questo era da ammonizione. Secondo me questo arbitro lascia un po' a desiderare perché corre il rischio che qualcuno possa farsi male, perché se alzi sempre di più l'asticella degli interventi dopo non dai più certezze ai giocatori dove ci si debba fermare.
14: Sì, c'è ammonizione sicuramente. Va Sabitzer, conclusione Martinez, Emiliano Martinez, il portiere dell'Argentina, che riesce a respingere, non era particolarmente angolato, invocavamo la prima conclusione nello specchio della porta dell'Austria, è arrivata qui, rischia e soffre l'Argentina per questa partita comunque molto in equilibrio, 1-0 per la nazionale di Scaloni, che adesso però deve difendersi, manda il pallone in fallo laterale con uno dei difensori centrali, con Lisandro Martinez in particolare all'11° della ripresa, 1-0 per l'Argentina. Si va a vedere però l'Austria, è arrivato il primo tiro in porta della calcio di punizione di Sabitzer, respinto da Emiliano Martinez. Ancora Austria con Laimer, in questo caso da ultimo uomo, un retropassaggio per eludere il pressing dell'Argentina, per coinvolgere anche il portiere Alexander Schlager. Ancora Laimer con l'Austria che fa possesso palla nella sua metà campo difensiva, davanti all'area di rigore c'è Danso adesso che ha scambiato con Xaver Schlager. Ancora Danso, il giocatore del Tottenham, e poi si va a destra, ancora da Danso dopo il tocco di Alaba,
15: l'Austria che attacca, continua a farlo con Romano Schmidt, il tocco a sinistra, retrocede Sabitzer, poi passaggi di prima, prova con gli inserimenti dei centrocampisti, prova anche con Gregoric che non riesce a tenere il pallone, un colpo di testa, la sfonda, poi perde il pallone in attacco. L'Austria che fa vedere tante cose interessanti, perché questa rete di passaggi è veramente ben fatta. Il boato del pubblico di Dallas per Shakira, è stata appena inquadrata, salutato, calcio di punizione, gioco fermo, spettacolo americano, ecco, così, per la partecipazione del pubblico, quello che succede in campo e poi quello che succede anche sugli schermi. Intanto sta per arrivare il primo cambio, Otamendi, dunque giocatore di grandissima esperienza, fuori Romero, e forse sì, voleva evitare problemi Scaloni e ha tolto il difensore del Tottenham.
16: Lo ha visto già nel primo tempo, aveva avuto quel problema al ginocchio, qui ha rischiato l'ammonizione nell'intervento che ha fatto precedentemente su Laimer, per cui lo ha visto in difficoltà fisica e allora ha preferito non rischiare e ha messo dentro. Comunque è una certezza, perché insomma, Otamendi è un giocatore che dà le più ampie garanzie.
15: Ci sono gli scudieri poi di Messi, i giocatori esperti meno di lui, ma insomma Otamendi, anche lo stesso De Paul, e poi Martinez, il portiere protagonista comunque anche lui nella vittoria dei mondiali in Qatar, con quel salvataggio su Colomboni in finale contro l'Argentina, poi con un calcio di rigore parato nella serie decisiva che ha portato il titolo a Buenos Aires. E Callister per l'Argentina a centrocampo a scambiare il ritmo, adesso è ancora basso, c'è stato il primo cambio nell'Argentina, l'abbiamo detto, in difesa Otamendi per Romero, ancora ruolo per ruolo, senza cambiare molto, perché poi le cose stanno andando bene all'Argentina. Anche così Posch per l'Austria, che prova a contrattaccare, arriva subito però l'intervento perfetto a centrocampo dell'Argentina, Fernandez, poi il cambio di gioco anche con qualche rischio dall'altra parte, proprio Otamendi il nuovo entrato a toccare il pallone, a metterlo a terra, a controllarlo con il petto, poi Molina, poi ancora Otamendi, McAllister, e sempre il difensore dell'Argentina e del Benfica, prova a partire al Mada, non viene visto, si accontenta qui del possesso palla all'Argentina, poi però c'è rimessa per l'Austria, ancora Otamendi, un colpo di testa, l'Austria che attacca, sempre Otamendi, qualche incertezza però da parte della difesa dell'Argentina, anche nel modo di giocare, l'Austria tenta di approfittarne, un Schmidt in gol contro la Giordania, qui cerca lo spazio per il tiro, si chiude però immediatamente l'Argentina con i quattro difensori e poi con i tre centrocampisti tutti indietro, 4-4-2, si vede benissimo da qui e dalla tribuna, con Messi e la Toro Martinez che restano lì davanti, però la Toro Martinez comunque ha fatto molto in attacco, è molto prezioso però nel lavoro di recupero del pallone in pressing, l'Austria sbaglia qui il passaggio proprio Schmidt, l'Argentina però si limita a scaraventare il pallone dall'altra parte, ricomincia l'Austria a giocare, fase favorevole per la nazionale di Ragnic al 15° del secondo tempo, 1-0 per l'Argentina. Giovanni, il lavoro di Lautaro Martinez, andato a prendere il calcio di rigore che poi non ha realizzato, ha sbagliato anzi Lionel Messi, però continua a giocare per la squadra.
16: Sì, abbiamo visto anche addirittura recuperare in fase difensiva, va sempre a fare pressione nel giropalla avversario, solleva diciamo Messi da compiti faticosi, se li carica tutti lui sulle spalle e lascia Lionel Messi libero, no, di trottellare, camminare per il campo e accendersi nel momento in cui gli arriva la palla.
15: Magari non attaccherà in maniera sublime.

0: 17esimo della ripresa, la compattezza, questa solidità, la forza dell'Argentina, Giovanni.
1: Sì, sì, è vero, come ti dicevo prima, sono 11 cacciatori su 8 cacciatori d'Italia, no? Nel senso che sono tutti vicino, sono tutti mentalmente, no? Dentro la partita e cercano di utilizzare anche la provocazione delle volte, però poi dopo là davanti qua siamo in trincea, no? E dall'altra parte siamo in un salotto con il tappeto rosso.
0: Scaloni forse vuole smentirci e sta per far entrare due attaccanti, ma ne farà uscire altri due. Alvarez e Nico Gonzalez pronti a entrare, mentre fa possesso palla l'Argentina nella metà campo dell'Austria con McAllister. Poi c'è l'apertura a destra da De Paul, ancora e Almada a chiamare il pallone, si gioca verso la parte centrale del campo, si va a sinistra poi con Enzo Fernandez e poi ancora Medina. Stesso palla prolungato da parte dell'Argentina con i giocatori offensivi che vengono incontro, come Lautaro Martinez in questo caso, poi è lo stesso Messi, poi è McAllister. Adesso l'Argentina prova a cercare spazio a destra con Rodrigo, De Paul, Messi che parte, sbaglia qui Enzo Fernandez, McAllister recupera immediatamente il pallone, poi Messi scambia, va a cercare lo spazio per il tiro con l'esterno del piede sinistro dall'altra parte per il passaggio per Molina, prova a crossare, buona azione qui dell'Argentina che resterà in attacco con una rimessa laterale, un giocatore dell'Austria a terra, e allora è l'opportunità per l'Argentina per fare queste due sostituzioni. È già entrato Otamendi al posto di Romero, queste due sostituzioni però riguardano l'attacco e vediamo, dovrebbe essere Almada intanto, da quello che riesco a capire
1: Almada e Lautaro probabilmente. Non è che vada a cambiare molto su quello che è l'impianto della squadra.
0: Sì, sì.
1: Almada.
0: Sì, sì. sono proprio loro. Così per Lautaro Martinez, buona partita, si era anche andato a prendere il rigore. Dentro Alvarez, dentro Nico Gonzalez, sempre di Atletico Madrid si parla, già tre sostituzioni per l'Argentina e invece l'Austria, siamo già arrivati al 20esimo del secondo tempo, ancora non ha fatto cambi, dovrò farlo però per cercare tutto, magari di dare uno spessore diverso al proprio attacco, mentre via l'Argentina con Enzo Fernandez, poi Messi con la conclusione col sinistro, no, deviazione in calcio d'angolo di Schlager, forse non ha toccato il pallone, più o meno. Messi va a protestare, anche a me è sembrata piuttosto evidente la deviazione del portiere, qui dall'alto, dalla nostra postazione, veramente in alto.
1: Anche se la palla ha avuto più paura Schlager che non fosse, il pallone fosse veramente pericoloso, perché l'aveva strozzato a terra nell'andarlo a calciare, però la deviazione c'è stata sicuramente.
0: Sì, non era stato un tiro alla Messi, ecco, il movimento sì, ecco, diciamo che tutta la preparazione sì, ma poi la conclusione non è stata strozzata, giustamente come dicevi tu, la direzione è sembrata piuttosto evidente, non è stato assegnato il calcio d'angolo al 21esimo del secondo tempo, con l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria, decide il gol segnato nel primo tempo, alla fine del primo tempo da Lionel Messi, la partita però resta in equilibrio, tre sostituzioni per l'Argentina, l'Austria adesso sposta il pallone nella metà campo della nazionale allenata da Scaloni, si va a sinistra da Laimer con questo fallo laterale battuto, poi Sabitzer perde il pallone, ancora McAllister, il lavoro del giocatore del Liverpool a riconquistare un altro pallone, l'Austria lo recupera, lo gioca all'indietro, prima Danzo, poi Schlager il portiere, poi Alaba ad andare, accelera adesso Russo in verticale, va all'Austria, cambio di gioco, Posch si appoggia molto sul difensore, sul terzino destro l'Austria, che adesso però invece prova a giocare in mezzo con Schlager, avanza, porta il pallone Laimer, poi è Sabitzer ad andare via all'altezza del lato contro l'area di rigore, mette un pallone

0: in mezzo Gregoric, colpo di testa altissimo, buona occasione, un po' arzigogolata alla fine, costruita in modo un po' arzigogolato dall'Austria, però poi Sabitzer è andato via bene sulla sinistra, bel cross, Gregoric va in anticipo dall'altra parte su Medina, non prende bene posizione, non prende bene nemmeno il pallone.
1: Era fermo, non è arrivato in corsa, non è arrivato lanciato verso la porta avversaria Gregoric, ma Medina ha messo a frutto tutta l'esperienza, perché lo ha tenuto a terra, lo ha tenuto giù, non gli ha dato la possibilità, no, di prendere lo slancio per attaccare la palla, per cui infatti immediatamente il Dibu Martinez è andato a dargli la mano, il 5, proprio perché aveva fatto un intervento difensivo astuto Medina.
0: Adesso i cambi sono 3 e sono per l'Austria, che va anche un po' a riorganizzarsi. Adesso capiremo se cambierà qualcosa oppure se resterà magari a 4. Intanto è entrato Arnautovic, è uscito Alaba, quindi Arnautovic è andato a vestire la fascia da capitano consegnata dallo stesso giocatore del Real Madrid. È uscito Wanner, quindi è entrato Arnautovic, poi è uscito anche Posch, Alaba l'abbiamo detto, dentro Pras e Friedl, quindi questi sono i cambi, triplo cambio per Ragnic va a giocare Friedl accanto a Danzo, e poi Arnautovic naturalmente come punto di riferimento offensivo con questa nuova conciatura per lui, questi capelli platinati tendono anche al bianco. Quindi, a dir la verità, rimessa laterale per l'Austria, arriva la pausa sottolineata anche in questo caso dai fischi dei tifosi. Argentina 1, Austria 0, è il 24esimo della ripresa, pubblicità per noi.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho. Scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu. Prima.
0: Di nuovo con legati con lo stadio di Dallas.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 4:04.
0: Che è sullo schermo gigantesco dello stadio, l'Argentina in vantaggio per 1-0 sull'Austria grazie al gol segnato da Lionel Messi al 39esimo. Sono state sostituzioni, 4 per l'Argentina, 3 adesso per l'Austria, che è arrivata dopo una volta una conclusione veramente pericolosa con Sabitzer nel secondo tempo. Deve restare comunque in guardia l'Argentina, che continua a tenere Messi in campo nonostante l'età. Lui è irrinunciabile, Giovanni.
1: Sì, perché comunque attrae l'attenzione, no, attira l'attenzione dei giocatori austriaci e dà la possibilità magari agli altri di poter avere più libertà di gioco e libertà d'azione. Ma ho visto Ragnic si ha cambiato piano partita. Ha cambiato piano partita perché Banner, che a me non è dispiaciuto, devo dirti la verità, questo ragazzino ha fatto una buona partita, ma non è una punta. Adesso invece ha messo là davanti Gregoric, strutturato insieme ad Arnautovic, altro strutturato, per cui per i difensori, per Otamendi e per Lisandro Martinez, che non sono dei giganti, sicuramente ci sarà da lavorare sui cross, sulle palle alte, sui passaggi che arriveranno soprattutto dalle fasce laterali.
0: In questi 20 minuti abbondanti, anche qualcosa di più perché ci sarà il recupero, adesso il gioco riprenderà al 27esimo di fatto, e tra l'altro per questo è uno spareggio con tutta probabilità per il primo posto del gruppo J. Prossima sfida si gioca nella mattinata di domani in Italia, nelle prime ore del mattino di domani, perché Giordania-Algeria si giocherà a Santa Clara, quando in Italia saranno le 5 di domani mattina. Ma insomma, Argentina a 6 punti in questo momento, Austria a 3, differenza reti a favore dell'Argentina, perché 3-0 l'Argentina ha battuto con la tripletta di Messi l'Algeria, l'Austria ha battuto 3-1 la Giordania. Qui si decide il primo posto, ed è importante chiudere al primo posto, perché ai sedicesimi di finale questo è il gruppo che incrocerà il gruppo H, vale a dire quello della Spagna. Se la Spagna arriva prima va con la seconda di questo gruppo, se la Spagna arriva seconda potrebbe esserci una brutta sorpresa per chi finirà al primo posto, l'Argentina in questo momento, sì. Però poi si vedrà, ma insomma, questi sono calcoli magari un po' prematuri.
1: Beh, prematuri, sì. Però voglio dire, questo mondiale hanno disputato 3 partite per eliminare 16 squadre.
0: Intanto l'Argentina, ti chiedo scusa, sì, vicino al raddoppio con il gran taglio di Nico Gonzalez sul cross da sinistra di Messi, sul calcio d'angolo di Messi. Nico Gonzalez è andato a tagliare sul primo palo, colpo di testa, bell'azione, non ha trovato il gol. Veramente per poco, insomma.
1: È una sua caratteristica, perché pur non essendo altissimo ha una grande scelta di tempo. Qui è stato bravo, è andato incontro, è stato un po' snobbato dai difensori dell'Austria, lui ha impattato piuttosto bene, l'ha messa sul palo più lontano, ma la palla è uscita di mezzo metro. Però bell'attacco alla porta da parte di Nico Gonzalez.
0: Adesso è l'Austria che riparte da dietro dalla sua metà campo con un possesso palla, con un palleggio magari leggermente più veloce con Danzo, che scambia con Friedel, il nuovo entrato del Werder Brema. Lui ha sostituito Alaba, pallone ancora a centrocampo, sempre Friedel a giocarlo con il destro, cerca di evitare l'anticipo di Alvarez, poi Laimer, tocca l'indietro. Ancora l'Austria che riparte con Schlager, il numero 4, si va a sinistra, adesso lì è andato a sistemarsi Friedel in questo momento, arriva il cross, sbaglia qui l'Austria, l'Argentina però non riesce a ripartire, palla a terra. Allora ancora Austria lì in attacco, sempre con Laimer a cercare lo spazio per il cross, a destra il giocatore del Bayern Monaco, poi il tocco per l'inserimento di Romano Schmidt, l'Argentina chiude, non si fa sorprendere, ma anche Nico Gonzalez ad aiutare, poi Fernandez si lascia cadere con una certa malizia, però comunque c'è fallo, c'è stato il contatto, la spinta da parte del giocatore dell'Austria, ci sarà calcio di punizione per l'Argentina. È la mezz'ora, Argentina 1, Austria 0, alla maniera dell'Argentina, magari aspettando l'occasione giusta per raddoppiare e per chiuderla, però in questo modo la nazionale di Scaloni si prende anche qualche rischio.
1: Portare l'avversario dentro l'area di rigore, può succedere qualsiasi cosa. Questi hanno qualità, potrebbero nel palleggio dominare, addormentare la partita. Eccoci. Scontro.
0: Arriva il cartellino giallo per Medina, ma anche per Laimer. C'è stato anche qualche segnale di nervosismo prima, deve intervenire McAllister, l'arbitro Mohamed, è andato però a mostrare il cartellino giallo appunto Laimer. Un intervento piuttosto brusco, falloso magari forse su Nico Gonzalez, non cattivo, poi però poi arriva il contatto con Medina. Però qui Laimer secondo me non ha tutti i torti a sorridere in modo sarcastico verso l'arbitro, perché ti fa dire qualche cosa a Medina, però è Medina che lo spinge, la spinta plateale è quella del difensore dell'Argentina, quindi forse un pochino severa l'ammonizione per Laimer. L'Austria aveva soltanto Sabitzer come giocatore diffidato ammonito nella prima partita contro la Giordania, nell'Argentina non era stato ammonito nessuno contro l'Algeria. Arriva anche il dato sulla presenza del pubblico a Dallas per questa sfida del gruppo J. Sono poco più di 70.000 spettatori, questo è uno stadio che può raggiungere anche gli 80.000, tutti naturalmente a sedere, stadio molto molto moderno del 2009, mentre l'Austria continua a scambiare il pallone nella metà campo dell'Argentina, ma invece di avvicinarsi all'area di rigore indietreggia, tocca adesso Seibald, poi lo scambio tra i difensori da Riddle a Danzo, ancora c'è Seibald con questo palleggio, poi è Prass a cercare di giocare il pallone largo sulla fascia, sempre Austria, possesso palla da parte della nazionale di Ragnik, con Danzo che prova ad andare via, poi mette il pallone in verticale, respinge la difesa dell'Argentina, Fernandez in particolare davanti alla difesa, pallone a terra dell'Austria, l'Argentina però se la cava, poi prova a ripartire con Alvarez, sempre Messi, buono qui il disimpegno da parte dell'Argentina con gli applausi dei tifosi dell'Argentina, questo disimpegno per mandare a vuoto il pressing da parte dell'Austria, Gregoric ora in pressione, una pressione comunque proficua perché l'Austria guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco, non si è visto fino a questo momento Arnautovic, mentre sta per entrare anche Wimmer, fuori Schmidt che aveva segnato il gol del vantaggio dell'1-0 al debutto con la Giordania, è stato diciamo meno appariscente in questa partita, gol a parte, come dicevi tu Giovanni, sono rimasti più colpiti da Wanner che da Romano Schmidt, ma l'Austria continua a fare possesso palla e a tenere lì dietro l'Argentina al 34esimo del secondo tempo, Laimer, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, è scivolata, poi va Martinez, le certezze dell'Argentina, si fa un po' sorprendere in difesa, va Laimer, tiene il pallone in campo, va in scivolata sulla linea di fondo, poi qui è andato a bloccare Martinez, ma credo che ci sia stato un contatto con un giocatore dell'Austria, sì, proprio con Arnautovic, involontario, andava a cercare il pallone, era molto in ritardo l'ex Inter e Bologna, va direttamente sul portiere, chiarimento e Martinez è già in piedi, 34esimo, Argentina 1 Austria 0, tutte le certezze difensive dell'Argentina a partire dal portiere, Giovanni.
1: Sì, un portiere solido, un portiere che devo dirti al mondiale quando ha fatto quella parata spettacolare che ha determinato poi dopo la vittoria, perché se avesse fatto gol lì la Francia sarebbe finita la partita, da lì è andato in Inghilterra all'Aston Villa e ha iniziato un percorso di crescita, è diventato un portiere vero, internazionale, cosa che fino al mondiale probabilmente non lo era.
0: Argentina in attacco, Nico Gonzalez, il cross, la deviazione, evita il calcio d'angolo, il portiere Alexander Schlager, sì, dicevi di Martinez che è anche giocatore inseguito da più squadre, si parla anche della Juventus, naturalmente le pretese dell'Aston Villa sono pretese anche alte, quindi la trattativa ancora deve essere imbastita, però insomma si parla di un interessamento.
1: Ma è solido ora, sai Daniele, adesso è diventato un portiere solido, prima era un pazzo, era un loco come lo chiamano e come lo dicevano in Argentina, non sapevi mica che cosa ti combinasse all'interno di una partita.
0: Attenzione all'Austria in attacco con l'intervento di Medina in chiusura, mentre Gregoric era andato via, Arnautovic in ritardo, è arrivato Medina a salvare tutto, a stringere e a chiudere, poi è finito anche a terra, non è riuscito a servire Arnautovic anche per merito dell'intervento di Medina, è andato in chiusura, ma ci sarà calcio d'angolo per l'Austria con l'Argentina che è in vantaggio per 1-0 al 36esimo, tra poco ancora un cambio nell'Argentina, Tagliafico, quindi un cambio che riguarda sempre la difesa, dopo il grande intervento esce Medina, giocatore dell'Argentina e dell'Olympique Marsiglia, dentro Tagliafico. A proposito di esperienza in questo finale, ma manca ancora tanto, perché sono 9 minuti al 90esimo, è uscito anche De Paul ed è entrato Leandro Paredes per Scaloni, che così ha completato i cambi al 37esimo del secondo tempo. Questo è il terzo calcio d'angolo in tutta la partita per l'Austria. Arnautovic non riesce a deviare il pallone, che poi viene mandato in fallo laterale dalla difesa dell'Argentina. C'è Prassa che rimette il pallone in mezzo, ancora una volta Martinez anticipa tutti. Questo però era un intervento abbastanza facile, questo cross direttamente sul portiere.
1: Sì, una palla che arrivava da 40 metri, l'area era completamente libera, è saltato bene, è arrivato bene sulla palla, però ripeto, il giocatore portiere Dibu sta diventando veramente un portiere già 33-34 anni, non è che sia giovanissimo, però ripeto, dal mondiale in Qatar in poi la sua è stata una crescita esponenziale. All'Aston Villa all'inizio non era neanche tanto ben visto da Unai Emery, l'allenatore ogni tanto lo lasciava fuori, ma poi piano piano si è preso la maglia da titolare e non l'ha più mollata.
0: Sì, Aston Villa poi quest'anno ha vinto anche l'Europa League in finale 3-0 con il Friburgo. Alexander Schlager, il portiere dell'Austria, che gioca il pallone con i piedi, va a servire Seiwald, ancora Schlager. Comunque l'Austria sempre in partita, già questo è un merito con una nazionale come l'Argentina. Va ad attaccare ancora con Sabitzer, che tocca sulla fascia, il pallone è troppo lungo, vediamo se Prass riesce a tenerlo in campo. Sì, è così, però poi c'è il recupero da parte di Molina e della difesa dell'Argentina, pallone che viene giocato per McAllister, gran controllo da parte di McAllister, poi Messi nel tentativo di aggirare un giocatore dell'Austria a centrocampo, in realtà c'era riuscito, però poi non riesce a seguire il pallone. E l'Austria adesso a centrocampo campo con Laimer, poi all'indietro sempre Danzo, qui c'è pressing da parte di Alvarez, dall'altra parte a sinistra ancora Laimer, sì. Poi Spitzer, non riesce a trovare spazi l'Austria. Laimer ora si è spostato a destra, poi si cerca di andare da Wimmer, qui a destra ancora Wimmer, all'indietro c'è Seiwald, il pressing da parte dell'Argentina, Danzo all'indietro, altro retropassaggio per Schlager, per il portiere, poi Friedl, sempre l'Austria, cerca di costruire anche rasoterra, però qui c'è il pressing da parte dell'Argentina, alla fine ricorre al lancio lungo la nazionale di Ragnik. Prova Gregoric a tenere il pallone a centrocampo, lo controlla ma poi lo manda in fallo laterale. Le tue perplessità le sento, Giovanni?
1: Le perplessità sono quelle di una squadra che sta andando da destra a sinistra cercando il pertugio giusto per poter se guardi i tre attaccanti o i tre calciatori che sono al limite dell'area di rigore sono gli attaccanti e camminano, nessuno va e detta un passaggio. Ecco perché è di facile lettura l'attacco per quanto riguarda la difesa argentina, l'attacco dell'Austria, perché girano palla da una parte all'altra, loro si muovono quei 3, 4, 5 metri e guardano la partita, ma mi sembra che la partita la stiano guardando anche gli attaccanti dell'Austria. Servirebbe uno spunto, servirebbe un invito per il compagno a dargli la palla, invece questo non succede, per cui i tiri in porta per quanto riguarda l'Austria ne abbiamo visti pochi.
0: Sì, poche occasioni, poi in realtà anche quella dell'Argentina, che però poi adesso va ad attaccare con la conclusione, altra conclusione respinta, si salva la difesa dell'Austria, qui era andata l'Argentina con Alvarez a fare di concludere dall'altra parte, però la risposta immediata dell'Austria, il cross, Arnautovic non riesce ad arrivare in tempo, c'era stata comunque la chiusura di Tagliafico su Arnautovic. Vlahovic, ma resta comunque in attacco l'Austria, questa volta da destra con Laimer, passaggio largo per Wimmer, poi all'indietro sempre Seiwald, si chiude l'Argentina, è entrato Chukwuemeka intanto per l'Austria, magari per dare un po' di velocità in più, cross facilmente interpretabile della difesa dell'Argentina con Lisandro Martinez, caccia il pallone lontano, rimessa per l'Austria che resta lì in attacco, cantano i tifosi dell'Argentina, vedono la vittoria avvicinarsi, ma manca ancora tempo perché siamo al 42esimo, comunque ci sarà recupero magari non robusto come quello del primo tempo, 7 minuti, ma lì c'era stato anche un lungo controllo VAR per il calcio di rigore che poi ha sbagliato Messi si è riscattato però al 39esimo del primo tempo, ha trovato il gol che permette all'Argentina di condurre fino a questo punto 1-0, gol anche del record al mondiale, 17esima rete, il calcio di punizione, adesso si sta un po' risparmiando l'Argentina mi pare.
1: Sì, sta facendo giocare l'Austria, ha visto che appunto pericoli ne corre pochi, per cui sta gestendo, ma insomma mancano ancora 3 minuti più il recupero, io non ci scherzerei, ho visto la Germania cosa ha fatto con la Costa d'Avorio al 94esimo, insomma sembrava che la partita ormai l'1-1 potesse andare bene a tutte e due e invece c'è stata la fiammata finale e la Germania ha battuto il Costa d'Avorio, per cui io insomma starei attento, ecco vedo che tanto si stanno spostando un po' più avanti i giocatori dell'Argentina e portarsi il pericolo in area di rigore lo eviterei.
0: Gran recupero da parte dell'Argentina in pressing con Messi, poi ancora Argentina, Fernandez, Messi, pallone giocato male dal numero 10 all'indietro, Arnautovic propizia il recupero per l'Austria, poi non ne approfitta in questo caso, palla persa, poi a centrocampo Otamendi va su Wimmer, calcio di punizione per l'Austria, 1 minuto e mezzo alla fine della partita, al 90esimo, poi ci sarà il recupero, calcio di punizione per l'Austria, prova a costruire qualche cosa magari anche con Arnautovic, non è entrato bene, non ha avuto possibilità, certo poi c'è anche la difesa dell'Argentina sempre molto attenta, tutta l'esperienza di giocatori come Lisandro Martinez, come Otamendi, come Tagliafico, cross intanto proprio per Arnautovic, però è un passaggio ancora una volta per Martinez, per il portiere dell'Argentina che in questo modo guadagna anche qualche secondo, poi decide di far partire in contropiede Nico Gonzalez, che secondo me ha fatto bene da quando è entrato, anche sì, come sì. Impegno, come voglia, come velocità. Alvarez ora per l'Argentina, possibile contropiede, vediamo Alvarez prova a rientrare, fa tutto da solo, tiene il pallone all'indietro, Fernandez e poi il pallone che viene giocato da Lisandro Martinez, sale lui, difensore del Manchester United, ancora all'indietro l'Argentina, questa volta controlla Otamendi, indietreggiata moltissimo, adesso gioca il pallone nella propria metà campo, Nico Gonzalez veramente ingresso positivo dell'ex della Fiorentina.
1: Sì, ha fatto due fiammate, quel colpo di testa che è andato fuori di poco, l'altra conclusione che è stata respinta da un calciatore, ma soprattutto in un paio di circostanze ha sbrigato delle situazioni, ha sbrogliato, scusami, delle situazioni difficili sui calci d'angolo, andando ad aiutare i compagni sui colpi di testa, cosa che lui sa fare molto bene.
0: E ancora lui è andato a prendersi adesso un calcio di punizione a terra, Nico Gonzalez, altri secondi vantaggiosi per l'Argentina, siamo entrati nel recupero, ci saranno 5 minuti di recupero dal lato corto dell'area di rigore, sulla sinistra Messi va a prendere il pallone, lì da quella parte, in quella curva diciamo, ci sono tanti tifosi dell'Argentina che lo invocano, sta decidendo lui questa sfida, calcio di punizione, Messi mani sui fianchi pronto a battere, pallone spostato verso la linea di fondo 3-4 metri fuori rispetto al lato corto dell'area di rigore, e si dovrebbe andare al cross, si avvicina anche Fernandez, Messi sul secondo palo, però non stringe abbastanza Lisandro Martinez. Allora Chukwuemeka recupera il pallone, poi finisce a terra, non c'è fallo, c'è ancora l'Argentina che recupera con i suoi difensori, con Lisandro Martinez e anche con McAllister. Poi retropassaggio per Martinez, il portiere dell'Argentina, fa danzo in anticipo, a terra un giocatore dell'Austria nel cerchio centrale del campo, Chukwuemeka, arriva il cartellino giallo anche per un giocatore dell'Argentina, per Paredes in particolare. Avevo detto però che non c'erano giocatori diffidati, ammoniti nella prima partita dell'Argentina contro l'Algeria. Secondo me il demerito dell'Austria, almeno poi ora vediamo, perché comunque mancano ancora 3 minuti, quello di non aver spinto con più convinzione, ripeto, facile a dirsi, però forse qualche cosa di più, qualche conclusione, magari anche rischiando di prendere qualche contropiede, ecco, qualche conclusione in più poteva arrivare. Alla fine siamo fermi a un paio di opportunità per la squadra di Ragnik.
1: Sì, anche dentro l'area di rigore non è mai stata affollata, no? L'area di rigore dell'Argentina, sempre con questi passaggi laterali, poi da quando è uscito Gregoric ancora meno potenziale offensivo per quanto riguarda appunto i cross e le conclusioni di testa. Di piede, attenzione, tanto calcio.
0: Sì, con il calcio di punizione proprio battuto da Sabitzer, poi colpo di testa sotto porta, pallone che finisce fuori, ma di poco, ben costruita anche in questo caso, però ci vuole qualche cosa di più ancora, ripeto, maggior convinzione, grinta, determinazione lì in area di rigore. Sabitzer ha battuto sul secondo palo per Danzo, la sponda di Danzo, poi è arrivato Wimmer da dietro, eh sì, il pallone non è finito poi molto distante rispetto alla porta di Martin. Dunque poi alla fine un'altra occasione è arrivata per l'Austria con Ragnik, che si è passato le mani tra i capelli per la delusione per questo pareggio che poteva arrivare proprio alla fine. Altre possibilità però per l'Austria, che comunque ha fatto la sua partita e l'ha tenuta in equilibrio fino alla fine, al di là di come andrà a finire Chukwuemeka, e va a finire che l'Austria prova ad attaccare adesso fino alla fine con Chukwuemeka, la sua velocità, tiene il pallone in campo, lo gira a sinistra per un possibile cross, pallone indietro per Seibald con la respinta da parte dell'Argentina, il possibile contropiede di Messi, ma è uno contro due, contro tre, però dall'altra parte ha trovato benissimo Alvarez e Schlager riesce a chiudere, ma poi si resta lì ancora con Messi, conclusione una volta, due volte, la rete, ancora lui, ancora Lionel Messi, la doppietta personale, l'Argentina chiude la partita, primo tiro, respinta, poi fa riprendere il pallone con il sinistro e trova l'angolo per il 2-0, Messi, gol, numero 17, numero 18, che partita, il record di Lionel Messi, tutti per lui, tutti ad abbracciarlo.
1: Sì, perché ha iniziato l'azione, aveva servito una palla gol invitante per Alvarez, Alvarez non era riuscito, lui comunque ha seguito l'azione, ci sono stati un paio di rimpalli, ma guarda che sembra strano, ma perché la palla va sempre verso Messi? Io non ho ancora capito se lui ha una calamita, insomma, perché è incredibile, perché nel rimpallo dell'area di rigore comunque va sempre addosso, va sempre da lui.
0: Intanto l'apertura adesso era stata comunque magnifica, poi bravo Schlager, ma sì, lì Alvarez doveva segnare. Poi si torna ancora da Messi, Paredes gli porge il pallone, prima conclusione, ed è vero, è più veloce, Seibald respinge, sì, ma lui arriva prima, quasi da terra, riesce a toccare il pallone e a trovare corridoio anche abbastanza complicato, più reattivo lui di tutta la difesa dell'Austria.
1: Sì, hai visto, ha calciato la prima palla, è tornata indietro, tutti, è arrivato il falco e ha rimesso ancora la palla dentro, ma beh, l'Argentina che fa 6 punti, 5 gol fatti, 0 subiti, E qui che diciamo? Messi. A questo punto è Messi, perché su 5 gol dell'Argentina, 5 gol li ha fatti Messi.
0: Ma è... E valgono anche la qualificazione, perché non ho, insomma, così, forse anche con il primo posto non è sicuro la qualificazione. Si Messi che continua a partire, accelera, ci ha preso gusto, vuole fare un'altra tripletta, forse calcio di punizione, quindi magari una possibilità alla fine ci sarà per lui. Altra accelerazione, siamo al 95esimo e Messi ha ancora energie, abbiamo ricordato, dobbiamo farlo per una questione di cronaca, che fra due giorni compirà 39 anni. Adesso calcio di punizione, insomma, non sembra comunque una grandissima gestione. Avrebbe avuto anche il pallone per la tripletta, il calcio di rigore all'inizio l'ha sbagliato, l'unico errore della sua partita, anche qualche altro passaggio, però insomma poi è stato lui a trascinare l'Argentina, a trascinare tutto il pubblico dell'Argentina e non solo. E adesso il calcio di punizione, poi si chiuderà la sfida, perché siamo molto oltre rispetto ai 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Mohamed. Messi, calcio di punizione fuori, ma di poco, ma in questo caso Schlager era sul pallone, l'abbraccio di McAllister, l'arbitro ha fischiato la fine della partita, ha vinto l'Argentina, ha vinto Messi, possiamo dirlo, Giovanni Galli?
1: Sì, ha vinto Messi, gli altri corrono, gli altri si impegnano, gli altri fanno la guerra, fanno la battaglia, raccolgono palloni in tutte le zone del campo, ma poi arriva lui e decide la partita. Sembra quasi che lui si diverta, no? A vedere quello che fanno gli altri e dice: signori, voi correte, fate quello che volete, tanto poi dovete venire da Sua Maestà e Sua Maestà decide la partita.
0: E ha deciso anche la qualificazione ai sedicesimi dell'Argentina, in testa al girone Jay a 6 punti, il gol di Messi al 39esimo del primo tempo, aveva sbagliato un calcio di rigore invece in apertura all'8° minuto, l'abbraccio anche con Lautaro Martinez e poi nel recupero del secondo tempo 95esimo, raddoppio sempre di Lionel Messi, che è salito a 18 gol nei mondiali, nei suoi 6 mondiali, bastava uno per fare il record, si è portato avanti. Grazie a Giovanni Galli per i suoi interventi. Ciao Giovanni.
1: Ciao e buona serata.
0: L'Argentina ha battuto l'Austria per 2-0. Linea su di Dallas, Guidardone.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: La regola di Messi per l'Argentina, campione del mondo, segna soltanto lui. Appena riepilogato il tutto, Daniele Fortuna con Giovanni Galli in Radio Cronaca. Quinta rete in due partite per le due vittorie che permettono all'Argentina di garantirsi il pass per i sedicesimi di finale e di essere anche virtualmente prima. Aggiungiamo un tassellino a quello che giustamente accennava Daniele in Radio Cronaca. Virtualmente sì, primo posto dipenderà definitivamente dal risultato dell'altra partita del girone nel cuore della notte italiana, diciamo pure all'alba di domani mattina, per chi ci segue dal nostro paese, ovvero Giordania-Algeria, che si giocherà a San Francisco con calcio d'inizio alle 5. Ma diciamo che comunque l'Argentina ormai il suo l'ha fatto con queste due vittorie, le 18 reti nella storia di questa competizione per Leo Messi. Noi ci fermiamo, andiamo al GR1, poi ripartiremo tra questo punto poco meno di un'ora e mezza, 22:30, per il calcio d'inizio alle 23 di Francia-Iraq, gara che invece appartiene al gruppo I per la seconda giornata di questo girone, dunque la seguiremo perché anche la Francia di Deschamps, di Mbappé e di tutti gli altri vorrà rispondere e garantirsi il proprio pass. Quindi per il momento ci fermiamo qui. Roma, Saxarubra, giornale radio, ma la nostra serata è ancora molto lunga perché saremo con voi fino all'1 con tutto il mondiale minuto per minuto. 22:30, prepartita di Francia e Iraq, più tardi.
10: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
11: ACL il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredi.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, la questione dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader, ha detto poco fa l'ambasciatore americano nel nostro paese, Tilman Fertitta. Ciò che è importante, ha aggiunto, è che la relazione continui a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due paesi. Al tema ha fatto riferimento anche la Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio.
2: Un caso chiuso per Giorgia Meloni che non deve impattare sui rapporti tra le nazioni. Questo è il ragionamento della Premier dopo il botta e risposta a distanza con il presidente statunitense Trump che aveva attaccato l'Italia nei giorni scorsi. Giorgia Meloni, secondo fonti di governo, si è rivolta ai suoi ministri a Palazzo Chigi, invitando tutti a partecipare al ricevimento dell'ambasciata statunitense il 2 luglio in vista della festa dell'indipendenza americana, e lo ha fatto in occasione del Consiglio dei Ministri che ha approvato interventi urgenti per le infrastrutture, come opere compensative alla TAV, per l'attuazione del PNRR, per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e risorse per la formazione su sistemi di intelligenza artificiale. La Presidente del Consiglio guarda ora ai prossimi appuntamenti internazionali, il primo a Berlino, dopodomani con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito su Ucraina e coordinamento militare, il giorno dopo ad Antibes per il vertice intergovernativo Italia-Francia, un incontro storico, il primo sul trattato del Quirinale da quando è stato firmato l'accordo nel 2021. Carla Macrellino, GR1.
1: E dunque, oggi c'è stata, come accennato, una breve riunione del Consiglio dei Ministri, posticipata l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei. Il contributo da 2 euro per ogni spedizione, inizialmente previsto da luglio, entrerà in vigore dal 1 ottobre. Via libera anche al decreto legge infrastrutture, che reintroduce alcune norme sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa per le ondate di calore, con conseguente accesso alla cassa integrazione in deroga. All'estero, sparatoria in un market a Montreal, nel quartiere di Côte Neige, un'area con folta comunità ebraica, coinvolti 2 agenti intervenuti all'interno del negozio. Il bilancio è di 3 morti, un poliziotto, un civile e l'aggressore, che secondo i media locali indossava una mimetica ed era originario dello stato dell'Alberta. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito, esplosi almeno 20 colpi di arma da fuoco. L'area è stata isolata e posta in stato di massima allerta. Le autorità non si sono ancora espresse sui motivi dell'attacco. Medio Oriente, l'Iran accetterà ispezioni approfondite sui suoi armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare a lungo termine. Così Donald Trump sul Social Truth. Trump ha fatto riferimento a uno dei punti concordati in Svizzera durante i negoziati diretti tra i rappresentanti di Washington e quelli di Teheran. Linea l'inviata Rai Sabrina Bellomo.
3: 18 ore di colloqui messi a rischio dalle minacce del presidente Trump, ma alla fine a Bürgenstock il risultato è arrivato. Quello che J.D. Vance chiama le fondamenta per una nuova casa e i mediatori di Pakistan e Qatar una roadmap verso l'intesa finale, altro non è che un complesso meccanismo negoziale basato su 3 pilastri: un comitato di alto livello per supervisionare le trattative, una linea di dialogo per tutelare la navigazione a Hormuz, una cellula di coordinamento per garantire il cessate il fuoco in Libano. Ma la novità più importante per Washington riguarda il nucleare. Con il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, forse già in settimana. La delegazione iraniana, guidata dal falco Kalibaf e dal più moderato Araghchi, rivendica invece la revoca per 60 giorni al divieto di esportare petrolio, la fine del blocco navale, lo sblocco di fondi congelati, un piano per la ricostruzione. Le delegazioni lasciano Lucerna, dove ora i lavori proseguono a livello tecnico.
1: Di nuovo in Italia con il caso delle due sorelline ritrovate ieri sera a Formia, 2 settimane dopo essersi allontanate da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. Dopo i 3 arresti, tra cui quello della madre, proseguono le indagini. L'inviata.
4: L'unica cosa potevano fare era guardare il televisore. Queste bambine sono state segregate all'interno della casa.
5: Eppure, dice il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Alicia e Sara al nostro arrivo si sono barricate dentro quell'alloggio popolare di Formia. Volevano stare con la madre, dice la proprietaria, un'anziana zia acquisita, ora indagata.
6: La spesa l'ha fatta già la mamma, ma ha detto di non farle sentire.
5: Per chi indaga a portarle lì, sottraendole alla casa, famiglia abruzzese, la mamma, il nonno e il compagno della donna, tutti e 3 in carcere per sequestro di persone. persona potrebbero scappare e hanno depistato. Si legge nel decreto di fermo. Questa la svolta nel ritrovamento delle ragazzine, racconta il magistrato.
4: La mamma aveva fatto una videochiamata.
5: Con loro le sorelline avevano un cellulare nascosto nel cartone di un panettone, la SIM intestata ad un pakistano. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato.
4: Due genitori che hanno rinunziato a un amore disinteressato.
5: Il padre intanto.
0: Felicissimo, dopo tanto buio è arrivato il sole.
5: Sulmona, Elena Baiocco, GR1.
1: Tragedia in provincia di Avellino, un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale. Era sulla sua moto da minicross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposta ad alcol test, il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al piccolo, assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. Scontro totale a Torino all'apertura del procedimento giudiziario sulla residenza svizzera di Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato Agnelli. Margherita Agnelli si è costituita parte civile contro il figlio, John Elkan. La donna chiede 1.300.000 euro di danni morali, ritenendosi vittima di un piano fraudolento. Poco di morale, una miliardaria in fuga, replicano i legali del presidente di Stellantis e di Ferrari. Il nuovo numero uno della Federcalcio è Giovanni Malagò, ex presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina. A Roma l'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dello sfidante Giancarlo Abete. Non ho ancora parlato con nessuno, dovete credermi, ha detto Malagò in conferenza stampa quando gli è stato chiesto del prossimo commissario tecnico della Nazionale. E così è tutto, prossimo giornale radio alle ore 22. Buon ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
2: Editrici e amici, buona serata con Sant'Agostino. In Sant'Agostino la domanda su Dio coinvolge sempre quella sull'uomo e ad un ritmo quasi ossessivo, come si ha nei primi 9 libri delle sue confessioni. Lui si domanda: chi sono io? La medesima domanda negli ultimi libri, 11-13, in qualche modo si placa davanti al libro della Genesi, che lo dice creato ad immagine e somiglianza di Dio. Il libro decimo delle confessioni, tuttavia, sulla percezione della memoria di Dio e di se stessi, quale loro punto d'incontro, costituisce anch'esso un tentativo di spiegazione del mistero dell'uomo. Agostino, infatti, nel libro undecimo, collega la memoria alla nozione del tempo, dove la coscienza memoria, distendendosi nel passato e proiettandosi nel futuro, assume un certo carattere atemporale che sa di eternità, facendo dell'uomo in tale ottica un'immagine di Dio. In tale contesto Agostino ci aiuta a capire la temporalità che, assurta a livello di coscienza memoria, diviene l'alveo del costruirsi di ogni uomo teso al suo destino, evitando di dissolversi nel fenomenico del quotidiano. Il tempo, perciò, insegna Agostino, è sacro, non va sciupato né tantomeno rovinato, è il tempo del costruirsi del destino dell'uomo. Avvolti da questo meraviglioso mistero, con Agostino ci auguriamo una buona serata. Ciao cari amici.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata si esauriscono i temporali formatisi nelle ore pomeridiane e il cielo torna sereno su gran parte del paese. Per domani, martedì 23 giugno, è atteso ancora un soleggiamento diffuso al mattino, con temporali sulle Alpi, specie per Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto, e per l'Appennino soprattutto sul Lazio, tra Campania e Basilicata e sulle zone interne delle due isole maggiori. Eventi che potranno localmente sconfinare verso la pianura al nord e verso le coste sul centro tirrenico. Sempre verso sera avremo anche delle velature che renderanno il cielo meno limpido sulle regioni settentrionali per fine giornata. Il vento sarà debole, ma manterrà una provenienza generalmente settentrionale, specie lungo le regioni adriatiche. I mari saranno tutti quasi calmi o poco mossi. Le temperature saranno ancora elevate, con valori diffusi sui 34-36 gradi sulle zone interne e punte di 36-38 al nord e tra Toscana e Lazio. Una lieve attenuazione del caldo è prevista sulla Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yeah.
8: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
9: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.30, apriamo in A26 sulla diramazione Stroppiana-Santià in Piemonte, tra Vercelli Ovest e l'allacciamento con la A4 in direzione della A4, si registra un incidente con un camion coinvolto e il traffico che scorre su una sola corsia. Andiamo in Emilia-Romagna in A1 tra Parma e l'allacciamento con la A15, in direzione Milano si segnala una perdita di carico. E sempre in Autosole, tra Modena Sud e Modena Nord, ancora verso Milano sono presenti code a causa di lavori. Ci spostiamo in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, attenzione per la presenza di pedoni in strada. In Toscana sul raccordo Siena-Firenze nei pressi di Badesse in direzione Siena, il traffico invece è rallentato a causa di un veicolo in avaria. Infine chiudiamo in A16 in Puglia tra Candela e Cerignola, dove è segnalato un incendio che provoca fumo e che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto.

0: Ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Ranges. Paura a Montreal, in Canada, dove un uomo ha aperto il fuoco in un quartiere a forte presenza ebraica nei pressi di un supermercato, uccidendo una poliziotta e un abitante della zona prima di essere colpito a morte dalle forze dell'ordine. Non sono ancora note né l'identità del killer né il movente. Avrebbe esploso una ventina di colpi indossando una mimetica. Non aveva complici. 3 anni fa, sempre nella stessa comunità ebraica, colpi di arma da fuoco erano stati sparati nella notte contro 2 scuole senza causare feriti. Medio Oriente, Donald Trump afferma su Truth che l'Iran accetterà ispezioni sui propri armamenti per garantire la trasparenza sul nucleare, riferendosi ai negoziati in corso in Svizzera con gli Stati Uniti. Secondo le prime indiscrezioni, sul tavolo ci sarebbero revoca delle sanzioni sul petrolio e sblocco di beni congelati in cambio delle verifiche della IEA. Prosegue la fase tecnica dei colloqui mentre la diplomazia si muove tra Golfo, Pakistan e Oman. La Premier Meloni ha ringraziato il primo ministro britannico Starmer, che si è dimesso oggi, per la collaborazione negli ultimi anni, sottolineando il rafforzamento dei rapporti bilaterali. Prima in Consiglio dei Ministri aveva richiamato lo scontro con il presidente americano Donald Trump, ribadendo la centralità del legame con Washington.
3: È prevedibile che il parterre di governo all'Independence Day sarà nutrito come al solito. Lo stesso ambasciatore Fertitta assicura che al di là di qualche disaccordo tra leader tra Italia e Stati Uniti è vera partnership. Lo ripetono Fratelli d'Italia, che tra l'altro rivendicano la scalata dell'Italia al 4º posto per l'export mondiale. Non dice se andrà o no a Villa Taverna a Salvini, ma sui rapporti con gli Stati Uniti ribadisce:
4: la cosa che mi sta a cuore è lavorare per mantenere straordinari rapporti fra Italia e Stati Uniti.
3: Abbiamo difeso il governo dagli attacchi di Trump, afferma la segretaria Adam Schlein dall'evento L'Europa che vogliamo.
5: Però vorremmo chiedere al governo di passare dai tweet ai fatti, ad esempio uscendo dal Board of Peace in cui non avrebbero nemmeno dovuto entrare.
3: È l'intera politica estera del governo che va bocciata, attacca al 5 Stelle Conte, torna sulla condanna di Al-Masri il Verde Bonelli, fallimento morale dell'Italia che lo ha liberato, dice, e sulla vicenda PD 5 Stelle Verdi Sinistra chiedono un'informativa urgente al governo. Noemi Giunta, GR1.
2: Ora la cronaca. Sono ora in una nuova struttura protetta. Le sorelline scomparse da una casa famiglia in provincia dell'Aquila e ritrovate ieri sera a Formia, nell'abitazione di una lontana parente.
6: C'avevo l'ordine di non farle vedere.
7: Maria Sofia Di Russo, l'anziana lontana parente della madre di Sara e Alicia, le ha nascoste nella sua casa a Formia per 15 giorni. Il nonno le ha portate di notte, racconta.
6: Mi hanno domandato se io potevo prendere queste bambine. Ho detto vabbè, non ci sta problema. Sono andata a fare la spesa e alla notte mi hanno portato le bambine.
7: Le due sorelle uscivano dalla loro camera solo per mangiare. Indagata a piede libero, la donna sapeva che le stavano cercando.
6: Certo, lo capimmo che sono scema. La televisione parla.
7: È stata una videochiamata tra le ragazze e la mamma Valentina D'Acunto a far scattare il blitz dei carabinieri. Il sequestro dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano era pianificato da tempo, secondo la procura di Sulmona. Per la donna, il compagno Vincenzo Esposito e il nonno Marco D'Acunto è scattato il fermo. L'accusa è sequestro di persona aggravato in concorso. Potrebbero scappare, si legge nel dispositivo. Hanno cercato di depistare e comprato abusivamente una decina di schede telefoniche. Ora sono nelle carceri di Teramo e Sulmona. Dietro la vicenda, un amore genitoriale malato, dice il procuratore Luciano D'Angelo.
8: 2 genitori che hanno rinunziato al amore disinteressato.
7: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Avellino. Era sulla sua moto da minicross che si è scontrata con una jeep su un tornante di una strada provinciale. Sottoposto ad alcol test, il conducente, che si è fermato per prestare soccorso al bambino assieme alle 3 persone che viaggiavano con lui. L'anticiclone africano continua ad imperversare anche in Italia, temperature ovunque sopra la media stagionale. Domani bollino rosso in 15 città, caldo anche in Francia, e questo è probabilmente la causa di una tragedia. Il corrispondente da Parigi.
9: Nella Francia sconvolta dall'emergenza caldo, la notizia peggiore arriva da Carpentras, vicino Marsiglia, dove due bambini di 2 e 4 anni sono stati ritrovati senza vita all'interno dell'auto dei genitori parcheggiata nel garage di casa. Le cause del decesso non sono state ancora determinate, ma per la procuratrice Hélène Murge l'ondata di caldo eccezionale, quasi 40 gradi oggi nel Midi, resta la principale pista investigativa. Per il quotidiano La Provence, i due bambini sarebbero saliti a bordo dell'auto all'insaputa dei familiari. In tutto il paese intanto il bilancio si aggrava anche per le 13 vittime per annegamento registrate nelle ultime ore. Tutti i casi in cui è stato fatale il bagno in fiumi o ruscelli non controllati. Altro capitolo, le scuole. Più di 1300 oggi sono rimaste chiuse e una parte degli esami di maturità sono stati rinviati alla settimana prossima. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E proprio per l'ondata eccezionale di calore, dal Consiglio dei Ministri via libera al decreto legge che reintroduce, come negli anni scorsi, la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa con conseguenze accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. E ci fermiamo qui. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Para Leo, para Messi. Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi. Leo, Leo, Leo, Leo. Topo el arquero, rebota. Leo.
3: Nel nome di Diego e nel segno di Lionel, il 22 giugno è sempre il giorno dell'Argentina, esattamente 40 anni fa, quella doppietta passata alla storia, Città del Messico contro l'Inghilterra, Maradona prima un gol di geniale astuzia, poi uno di inimitabile fattura, invece in quel di Dallas, la storia di poche ore fa, le due reti di Messi appunto che hanno permesso all'Albiceleste di battere l'Austria, di conquistare il pass per i sedicesimi, di diventare definitivamente il giocatore più prolifico nella storia dei mondiali con le sue 18 reti. Dopo la sessione pomeridiano serale ci attende invece un'altra praticamente notturna, e allora sempre ben trovati da Guido Ardone al microfono, Rai Radio 1, 22:31 minuti ormai in diretta dai nostri studi di Dallas. Al di là del vetro vedo Francesco Pionaglieri e Daniele Antelmi, e questa sera permettetemi un ringraziamento davvero particolare a chi ci assiste da Saxarubra, Giovanni Leporale, Andrea Di Marco, Tony Tisi in redazione, Ombretta Conti regia, perché tireranno tardi accanto a noi. È il momento di andarvi a presentare l'altra partita che seguiremo, si gioca tra pochissimo, tra meno di mezz'ora ci spostiamo nel girone I. Il calendario si è un po' divertito perché subito dopo la seconda gara dei campioni del mondo in carica, ecco che dovranno rispondere a distanza in una sfida sulla carta, diciamolo subito, estremamente agevole, i vice campioni del mondo. Parlo della Francia di Didier Deschamps, che affronterà l'Iraq nella seconda giornata di questo girone I. Su Messi torneremo tra poco perché abbiamo anche un assaggio breve delle sue dichiarazioni post partita, poi ci proietteremo sulla Francia proprio con un calciatore transalpino che è passato dalle nostre parti, ma andando sempre con ordine. La presentazione della sfida, le formazioni ufficiali, si gioca a Filadelfia. A raccontarvi Francia-Iraq saranno Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Naturalmente io vado a salutare entrambi, e per gli 11 da una parte e dall'altra ufficiali comincio da te, Massimo, buonasera, ben trovato.
4: Ciao Guido, ben trovato a te e nostri

0: Ascoltatori, hai detto bene, pronostico che sembra scontato, almeno sulla carta, perché si troveranno di fronte la numero uno del ranking mondiale, la Francia, contro la numero 60, l'Iraq che però ha tenuto botta contro la Norvegia, perché fino al 75esimo, ricordiamo, la formazione norvegese era avanti soltanto di un gol su 2-1, poi sono arrivate altre due segnature nel finale di partita ed è gara che si è conclusa sul 4-1 per Hollande e compagni, mentre la Francia ha battuto 3-1 il Senegal. Però è stata una Francia un po' strana, corrente alternata, dobbiamo dire, una prima parte decisamente una Francia brutta, abbiamo visto, in grande difficoltà, molto meglio nella seconda parte del match, con Mbappé salito decisamente in cattedra, e poi però nel finale la Francia si è un po' distratta concedendo qualcosa agli avversari. Chiaramente qui si passa da un fenomeno ad un altro, perché abbiamo visto le gesta di Leo Messi, che è il nuovo miglior cannoniere, capocannoniere del mondiale all time con 18 gol. Mbappé è a 4 lunghezze da Leo Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se stasera proseguirà nel suo momento davvero d'oro, nella giornata della sua centesima presenza, tra l'altro con la maglia dei Bleu. Allora, le formazioni, cominciamo dalla Francia di Didier Deschamps. Sono 3 i cambi rispetto al match con il Senegal. Digne, Koné e Barcola sono i giocatori schierati dal primo minuto, che non avevamo visto invece dall'inizio contro il Senegal. 4-2-3-1 il modulo di Didier Deschamps, con Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, in mediana Manu Koné e Rabiot, sulla tre quarti Olise, Dembélé e Barcola e Kylian Mbappé in attacco. Insomma, c'è un attacco davvero stellare, quello della Francia, che può vantare una serie infinita di soluzioni nel reparto offensivo. 3 cambi anche per quanto riguarda il tecnico dell'Iraq, Graham Arnold, australiano di 62 anni, da un anno commissario tecnico dell'Iraq. La prima novità è il portiere, perché gioca Basil, in difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski, a centrocampo Bayesh, Ismail, Al-Amari, Iqbal e Kazem, in attacco punta e riferimento centrale è Hussein, il bomber dell'Iraq, colui che ha guidato i leoni di Mesopotamia alla qualificazione in questo mondiale. 92 presenze, 33 gol per Hussein, al secondo posto nella classifica dei marcatori all time della sua nazionale. L'arbitro sarà il canadese Drew Fisher, 45enne, internazionale dal 2015. E per quanto riguarda la vigilia di questa partita, una vigilia caratterizzata dalle possibili condizioni meteo sfavorevoli, al momento fortunatamente la situazione sembra tranquilla, però ricordiamo che in caso di possibili temporali, o meglio ancora di tempesta, nei pressi dello stadio in un raggio di 13 km, il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita. È l'ultimo precedente, perché c'è stato un precedente che risale al 2025 durante Chelsea-Benfica nel mondiale per club. In quel caso la pausa causata dal temporale è stata di circa 2 ore, e in caso di sospensione scatta una sorta di conto alla rovescia di 30 minuti. Se non viene rilevato alcun fulmine durante questo periodo, la partita può riprendere, altrimenti si andrà avanti ad oltranza. Speriamo chiaramente che le condizioni meteo siano favorevoli. A te, Guidardone.
1: Perfetto, Massimo Barchesi, grazie per il momento. Facciamo gli scongiuri, andiamo a salutare, ben trovato in trasmissione per tutto il mondiale minuto per minuto, chi ti accompagnerà in radiocronaca, Giorgio Germanò, buonasera.
2: Buonasera, ciao a tutti, un saluto particolare a quanti lavorano vicino a te, Guido. Ricambiamo quindi il tuo saluto per la squadra di Roma. Certo, noi faremo un po' più tardi considerato il fuso orario, però insomma vi ringraziamo del vostro lavoro così incessante, così continuo, e insomma ci sentiamo rassicurati. La partita, ovviamente tanti temi, la sfida nella sfida fra Messi e Mbappé. Messi, due squilli Pirlli. Vediamo come risponderà l'attaccante della Francia. A proposito di attacco, ha parlato oggi Michel Platini, era in Italia, ha detto: la mia favorita è la Francia, c'ha gli attaccanti migliori. E naturalmente l'Iraq risponde con un centrocampo imbottito, 5 giocatori in linea. Forse anche da qui la necessità per il commissario tecnico iracheno di cambiare, di rivedere un maquillage alla formazione. Insomma, non erano andati malissimo nei primi 60 minuti contro la Norvegia, però la Francia di oggi, di questa sera, va affrontata con attenzione particolare. È la prima sfida diretta nella storia fra Francia e Iraq.
1: Fa densità a centrocampo, come sottolineavi correttamente, no? Graham Arnold, e mi riferisco a quello che ha appena detto Giorgio Germanò, da un CT all'altro. Giorgio, se fosse una partita, come dire, del nostro campionato, è un campionato comunque a tutti gli effetti, potremmo dire Deschamps turnover moderato, molto moderato. Barchesi poco fa è stato molto chiaro, i tre cambi, Digne, poi Coné a centrocampo, Barcolà invece come esterno sulla tre quarti. Non è una questione di fidarsi o non fidarsi dell'Iraq, è ovvio che sulla carta nei 90 più recupero la Francia non dovrebbe avere problemi, però Ancelotti, Dixit, cito sempre con piacere il nostro CT della Selecao, in questa prima fase, al di là del valore dell'avversario, bisogna anche un po' costruire un gioco, un'identità. Non dico che si tratti di esperimenti, però fare delle prove e arrivare pian piano poi alla proposta migliore quando il gioco sì che si farà serio, quando ci saranno gli scontri di da dentro fuori praticamente. Giorgio,
2: Barcolà è la scelta di equilibrio, lui è un po' un collante fra centrocampo, attacco, sa dare anche una mano in difesa, è un giocatore che ha esperienza internazionale e anche la cattiveria giusta a centrocampo, i falli tattici, l'avversario trattenuto ogni tanto per la maglia, non far fischiare la punizione al direttore di gara ma rallentare le iniziative degli altri. Forse anche così, più che ovviamente alle necessità di far respirare un po' alcuni elementi, il campionato del mondo è lungo, si leggono così le novità a mio avviso di Didier Deschamps, che però non rinuncia ai suoi tre fantastici attaccanti, Mbappé, Dembélé e Olise, insomma giocatori tutti in orbita pallone d'oro.
1: E allora prepartita di Francia Iraq che ci accompagnerà ancora per qualche minuto, perché a Filadelfia si gioca tra 20 minuti esatti, sono ormai le 22:40 su Rai Radio 1, ma come preannunciavo torniamo per qualche istante sulla gara che abbiamo seguito nel tardo pomeriggio e fino a sera, questo successo non semplicissimo poi a dire il vero, è chiaro che l'enfasi su Messi va messa fino in fondo, però l'Argentina, Messi tra l'altro aveva anche sbagliato un rigore nei primissimi minuti di gara, cosa totalmente cancellata poi dalla doppietta che ha permesso alla formazione di Scaloni di conquistare la seconda vittoria in altrettante partite. E allora nel dopogara, sono una quarantina di secondi, Leo Messi sulla gara, sulle prospettive del mondiale, l'interprete, l'oversound si dice in termini tecnici, ed eccezione, lo riconoscerete senz'altro, ma la voce che conta è quella di Leo Messi.
3: Sono molto felice per la vittoria, prima di tutto una vittoria importantissima, difficile e faticosa. Spero che tutto vada bene da qui in poi. In questo mondiale sono partito molto concentrato, siamo contenti di avere 6 punti e di esserci qualificati. Voglio godermi questo momento e continuare a vincere con i miei compagni. Quando questo gruppo si riunisce per affrontare le competizioni ufficiali, lo fa in amicizia, ci piace allenarci e giocare insieme, ci piace l'entusiasmo che c'è intorno a noi, cercheremo in tutti i modi di proseguire su questa strada con questa sintonia. Però ripeto, andiamo passo dopo passo, questo mondiale è lungo e difficile, pensiamo una partita per volta, lo sto vivendo in maniera speciale come sempre.
1: Anche in attesa di una giornata sempre speciale, perché Massimo Barchesi, torno da te, in tutto questo ragazzo che abbiamo appena sentito, dopodomani 39 anni, non Giuseppe Bisantis che gli ha prestato la voce ovviamente, ma Leo Messi. E poi interessante la statistica che di cui davamo conto in precedenza, dei suoi ormai 18 gol, perché nell'intervallo eravamo ancora fermi per così dire a 17, praticamente la stragrande maggioranza da over 35, cioè tutti nel mondiale ormai archiviato con la vittoria dell'Argentina. E in questo che è partito già con 5 reti in 2 partite, segna sempre lui per l'Albiceleste per ora. Massimo.
0: Eh beh, sai, rispetto all'altro grande storico che ha scritto anche lui pagine davvero straordinarie, e mi riferisco a Cristiano Ronaldo è partito in tutt'altro modo. Leo Messi invece è già grande protagonista e fino a questo momento il protagonista del mondiale, e tra pochi giorni appunto compirà 39 anni, ma non li dimostra affatto, segno evidente che sta mantenendo una forma fisica davvero straordinaria. Lui è fuori classe anche per questo, è un po' come Cristiano Ronaldo, che fanno molta attenzione al proprio fisico. Messi d'altronde è il numero uno, non c'è niente da fare, no? Si dice tanto, ma chi è il più forte tra Messi e Cristiano Ronaldo? Ma sinceramente Messi sta assolutamente, si sta confermando tale, lo sta dimostrando in questo mondiale, e ha tutta la voglia, di ripetere il trionfo di 4 anni fa in Qatar. È partito fortissimo e sai, il riferimento, il paragone in questo mondiale, direi, anziché farlo tra Cristiano Ronaldo e Messi, andrebbe fatto tra Mbappé e Messi, perché Mbappé è l'altro grande fuori classe, e ci metto pure Harry Kane, guarda che ti dico, ma indubbiamente Mbappé è lui il futuro, sarà lui prossimamente il nuovo marcatore, il nuovo capocannoniere del mondiale, perché è destinato ad esserlo, se non in questa edizione certamente più in là, perché ha dalla sua pure l'età. Magari nel corso della cronaca daremo un po' di numeri straordinari di Kylian Mbappé, che ripeto, questa sera centesima partita con la maglia della nazionale, ha scavalcato Olivier Giroud per quanto riguarda la classifica dei marcatori all time della nazionale francese, è arrivato a 58 gol, e insomma credo che sia lui il rivale principale di Leo Messi, e non a caso la finale più pronosticata è quella Argentina-Francia.
1: E sarebbe un clamoroso bis rispetto a quella dell'ultima edizione, poi capiremo la griglia come si andrà a comporre, considerate che la variabile delle terze classificate, ipotesi che ovviamente non riguarderà l'Argentina, non dovrebbe riguardare la Francia, però mette in condizione difficilmente di azzardare ipotesi e pronostici su quelli che saranno poi i percorsi delle varie squadre. Quegli 11 anni di differenza, Massimo Barchesi, per restare sullo tuo dualismo più che mai legittimo, diciamo che giocano chiaramente a favore del fenomeno della periferia parigina, diciamo della zona di Saint-Denis, perché il futuro ancora può scriverlo. A proposito di partenze, mi viene in mente, torniamo ancora per qualche istante con la memoria alla gara d'esordio della Francia contro il Senegal, sì. Primo tempo, la parola rodaggio credo che possa essere adeguata alla situazione, al cospetto comunque di un'avversaria significativa, perché poi se vogliamo fare i confronti facciamo anche la tara, certo. L'Argentina ha debuttato con l'Algeria, lo diciamo sempre rispettosamente, il Senegal è stato altra cosa, il finale con qualche brivido, però la mia impressione, e dimmi la tua, che quando è inizio ripresa hanno acceso il motore con Mbappé e compagni hanno iniziato davvero a giocare a calcio.
0: Assolutamente sì, nel primo tempo la Francia, ricordiamo, fu salvata dal palo colpito da Jackson, poi però ecco nel secondo tempo, nella prima parte della ripresa soprattutto, è uscito fuori tutto il talento della nazionale di Didier Deschamps, che ha dimostrato che appena spinge sul pedale dell'acceleratore, ma d'altronde con tutta quella qualità che ha là davanti non può che essere così. E prima avete parlato di Barcola, con Giorgio Germanò ha fatto riferimento a Barcola, è un altro giocatore dal grandissimo futuro, tra l'altro ci ha messo un attimo nell'andare in gol contro il Senegal, è entrato in campo all'80esimo e due minuti dopo ha segnato, diventando tra l'altro il giocatore più giovane a segnare al debutto al mondiale dai tempi di Thierry Henry, e parliamo del 1998, di quella Francia campione del mondo che batté in finale, anzi strapazzò in finale il Brasile. Quindi insomma, tanto per dirvi, il talento che questa nazionale ha è davvero impressionante.
1: Giorgio Germanò, torno da te per una battuta di chiusura, prima ovviamente di darvi il microfono definitivamente, perché da Filadelfia ascolteremo gli inni nazionali e poi chiaramente il primo tempo, motivo in più per chiudere la pratica dalla prospettiva francese, dalla prospettiva di Deschamps, presto e bene con l'Iraq, e il fatto che poi nella terza e ultima giornata la Francia, calcoli, non ne vorrà fare. Perché? Perché affronterà appunto la Norvegia, che è l'avversaria insomma più significativa di questo girone I, Norvegia che nel mentre avrà giocato nella notte che ci attende alle 2 del del mattino in Italia contro il Senegal a New York. E poi ci sarà ovviamente l'ultima sfida venerdì 26 alle 21, quindi racconteremo questo Norvegia-Francia in diretta al rimbalzo di linea con Senegal-Iraq, e diciamo che appunto Deschamps punta a una sorta di allenamento di lusso nell'ultima giornata, ripeto, senza calcoli di sorta.
2: È stato definito il girone più difficile proprio per la presenza dei transalpini e della Norvegia. È chiaro che poi qualche calcolo affiorerà, perché ci saranno da stabilire gli accoppiamenti per quando si farà sul serio, per quando non si potrà più sbagliare. Sicuramente la Norvegia di questi ultimi due anni è stata quasi a livello della Francia, perché noi sappiamo, amaramente ci ha eliminato battendoci in casa e fuori senza discussioni, ha dominato il proprio girone a questo fuoriclasse che insomma si può paragonare. Haaland è il Mbappé della Francia, e direi che questa terza e ultima partita possa essere sì una partita di riposo, relativo riposo per entrambe le contendenti, che presumibilmente avranno già acquisito il biglietto per la fase successiva, però nello stesso tempo tenere alta la tensione, tenere alta la concentrazione per quella che potrebbe a tutt'oggi essere una partita che può valere anche un quarto di finale, o perché no una semifinale.
1: Anche perché, se proprio vogliamo divertirci in una frazione di secondo, la prima del girone in questione, il girone I, affronterà una terza. Ci sono cinque diverse possibilità sulle 495 complessive, quello poi è un altro capitolo mostro di questo mondiale, mentre la seconda del girone I ancora affronterà la seconda del gruppo E, direi non la Germania, che ha già staccato il pass praticamente come prima, quindi può ballare la Costa d'Avorio, l'Ecuador, Curaçao, diciamo molto molto difficilmente. In ogni caso staremo a vedere, però è il momento di andare a sentire gli inni nazionali. Poi il primo tempo di questo Francia-Iraq che sta per cominciare. Girone I, come ribadisco, seconda giornata, al microfono Massimo Barchesi e Giorgio Germanò. Buon ascolto sempre su Radio 1. Dallo studio centrale di Dallas ci ritroviamo nell'intervallo della partita con voi su Radio 1.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026 su Rai Radio 1.
10: La partita.
0: Buonasera da Massimo Barchesi e da Giorgio Germanò che vi parlano, grazie alla collaborazione tecnica di Giovanni Leporale e Andrea Di Marco. Tra pochi minuti per il gruppo I al Philadelphia Stadium comincerà Francia-Iraq, una gara dal pronostico scontato, almeno sulla carta, con la Francia vice campione del mondo che si presenta a questa partita dopo la vittoria per 3-1 sul Senegal. Di fronte avrà l'Iraq, che ha perso sì 4-1 con la Norvegia, ma ha perso anche con onore, dobbiamo dire, perché fino al 75esimo la Norvegia era avanti per 2-1, tra l'altro con l'Iraq che è andata data vicino al pareggio. Poi nel finale la formazione guidata da Holland ha chiuso i conti, portandosi a casa la prima vittoria in questo mondiale. La Francia che va a caccia della terza finale consecutiva in un campionato del mondo, è la squadra favorita insieme all'Argentina di Leo Messi, che con la doppietta realizzata all'Austria è diventato il miglior marcatore all time dei mondiali, ma dall'altra parte punta a questo prestigioso riconoscimento Kylian Mbappé, il capitano della Francia, mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Kylian Mbappé che ha 4 gol da Messi, a 2 da Miro Klose, e vedremo se potrà raggiungere già stasera almeno l'ex attaccante della nazionale tedesca. Squadre dunque in campo, tra poco il momento degli inni nazionali con il Philadelphia Stadium, che presenta il tutto esaurito, 69.000 posti, inaugurato nel 2023 con l'amichevole tra Manchester United e Barcellona, ospitato i mondiali femminili del 2003, la Gold Cup nel 2009 e nel 2015 e la Coppa America del centenario del 2016. Questa è la casa dei Philadelphia Eagles, squadra della NFL. Tra poco dunque gli inni nazionali, lentamente le squadre si stanno recando presso il centrocampo, l'arbitro della partita è Drew Fisher. Tra poco vi daremo le formazioni delle due squadre e vi diciamo che ci sono 3 novità da una parte e dall'altra rispetto alla precedente partita disputata da Francia e Iraq. Per fortuna la situazione meteo al momento non sembra destare particolari preoccupazioni. C'erano state delle notizie allarmanti alla vigilia su possibili temporali, e ricordiamo che il protocollo di sicurezza negli Stati Uniti può prevedere anche l'interruzione della partita se dovessero esserci fenomeni atmosferici così violenti in un raggio di 13 chilometri. Molto lentamente le squadre si avviano lì a centrocampo in attesa degli inni nazionali. Francia Iraq è la seconda partita per entrambe le squadre del gruppo I dei campionati del mondo, e ci siamo con gli inni nazionali, e si comincerà con la Marsigliese.

Questa è meravigliosa, la Marsigliese, canto rivoluzionario adottato per la prima volta nel 1795 come inno nazionale francese. Ora l'inno iracheno, Patria mia.

0: Componimento poetico scritto dal poeta palestinese Ibrahim Toucan nel 1934, dal 36 al 96 è stato l'inno nazionale palestinese, mentre dal 2004 è stato adottato come inno nazionale dell'Iraq. Tra poco, Francia-Iraq.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Allora, manca davvero poco all'inizio di Francia-Iraq, meno di 5 minuti, è il momento, e saluto nel frattempo Giorgio Germanò che mi accompagnerà in cronaca. Ciao Giorgio, buonasera.
2: Ben trovati, benvenuti, buona partita, saremo con voi per questi, quanto, 98-99 con i recuperi lunghi, non si sa, per raccontarvi una partita che non ha precedenti né al mondiale né nella storia del calcio. La Francia, una delle possibili favorite del mondiale, di fronte all'Iraq che quest'oggi è chiamato anche a un'impresa, dovrà provare a non perdere per non passare alla storia come l'unica nazionale asiatica ad avere perso 5 partite consecutive al mondiale.
0: Allora, le formazioni con la Francia di Didier Deschamps: 4-2-3-1, Mike Maignan in porta, in difesa Koundé, Upamecano, Saliba e Digne, poi Koné e Rabiot, quindi centrocampo all'italiana, se vogliamo dirla così, perché c'è Manu Koné della Roma e Adrien Rabiot del Milan. Sulla tre quarti Olise, Dembélé, Barcola in attacco, Mbappé, l'Iraq di Graham Arnold, tecnico australiano di 62 anni, 4-5-1, un po' più abbottonato rispetto al tradizionale 4-4-2. In porta Basile, che era in panchina nel match contro la Norvegia. In difesa Ali Hussein, Tassen, Hashim e Doski. A centrocampo Bayesh, Ismail Al-Amari, Iqbal e Kazem. In attacco Hussein, il bomber, il punto di riferimento della nazionale irachena. Abbiamo detto dell'arbitro, il canadese Fisher, 45enne, internazionale dal 2015, sarà assistito da altri due canadesi, Barbegen e Arfa, mentre per quanto riguarda il quarto uomo è lo svizzero Scherer. Al VAR c'è Dickerson, statunitense, Avar, Garcia, uruguaiano, e Soto, venezuelano. Dunque la Francia che parte con 3 punti in classifica insieme alla Norvegia, e le due squadre si affronteranno venerdì nell'ultimo turno di questa prima fase a gironi, e lì ci sarà immagino in palio il primato in classifica. Abbiamo detto Giorgio di questa squadra irachena, una squadra irachena che, lo ricordiamo, alla sua seconda partecipazione al mondiale, è tornata al mondiale dopo 40 anni, perché il precedente risaliva a Messico 1986. Si è qualificato in modo rocambolesco attraverso una serie infinita di partite, 21, una serie di problematiche soprattutto negli spostamenti per quanto riguarda i viaggi a causa della chiusura degli spazi aerei per la guerra in Medio Oriente. È una squadra che però ha una grinta pazzesca, e lo ha dimostrato nelle qualificazioni.
2: Tra l'altro lo ha dimostrato anche nelle amichevoli pre-mondiale, sì, dove ha messo in difficoltà varie squadre europee. Massimo, questa è una squadra che un golletto almeno lo fa sempre o quasi.
0: Ha pareggiato con la Spagna prima di questi mondiali.
2: Evidentemente ha una certa facilità a proporsi in avanti, chiaramente ha dei limiti, non può essere paragonata ad una corazzata come la Francia, né dal punto di vista degli accorgimenti tattici né dal punto di vista del talento dei giocatori in campo, però sicuramente una squadra in ascesa e una squadra che mette in difficoltà le avversarie.
0: Avete sentito il conto alla rovescia e poi il fischio del direttore di gara Fischer. Partita dunque iniziata con Manu Koné subito in cabina di regia, il centrocampista della Roma, che stasera gioca a titolare, è uno dei tre volti nuovi proposti da Didier Deschamps rispetto al match col Senegal. Gli altri due sono Digne e Barcola. Barcola che era entrato sul finale del match contro il Senegal all'80esimo, ci ha messo solo 2 minuti ad andare in gol. Francia che manovra con Rabiot, lancio in profondità per Digne, ex giocatore della Roma, va via subito Digne, parte il cross basso, spazza via Hashim, subito Francia in attacco, Coné ci prova con il sinistro, non ci arriva Mbappé, subito Francia pericolosissima. Dopo appena 60 secondi la conclusione di Manu Coné, era proiettato sul pallone Mbappé ma non c'è arrivato. Iniziativa interessante, tutto è partito dall'iniziativa sulla sinistra di Digne.
2: Sicuramente la Francia è partita bene, ha provato ad affondare i colpi, poi si tratterà di trovare la precisione e le posizioni in area di rigore, però insomma interessante questa prima azione della nazionale transalpina.
0: Abbiamo detto occhi puntati ovviamente su Mbappé, che va a caccia di record, 2 di record, ne ha già battuti tanti, è già diventato il miglior marcatore della nazionale francese con 58 gol, superando Olivier Giroud, e gioca la 100ª partita con la maglia della nazionale vice campione del mondo. Un Mbappé che però è stato pure criticato prima di questi mondiali, era stato accusato di non partecipare troppo alla manovra offensiva della Francia, di togliere spazio a Dembélé, ma mi sembra che abbia risposto da par suo, come adesso, giocata sublime a livello tecnico, colpo di tacco, ancora Mbappé, capitano dal 2023 della Francia, pallone filtrante intercettato dalla difesa irachena che prova a ripartire con Bayesh, pallone sulla sinistra per Doski. Doski è stato il giocatore dell'Iraq a realizzare contro la Spagna nell'ultima amichevole premondiale, tra l'altro un bellissimo gol di Doski.
2: Sì, è un giocatore interessante, un giocatore che ha un tiro buono e anche ovviamente un lottatore come quasi tutti i giocatori dell'Iraq. Qui lo vediamo spalla
0: come
2: spalla,
0: adesso con Coné.

ringraziando il cielo, posso dire è andata bene. E quella valigia non me la ricordo più, ora ho quasi tutto.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 9.
3: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori Radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: E benvenuti questo martedì. Peter, what day is it today? Is it the 22nd?
2: I think it is. You've got me. No, it's the 23rd.
0: Oh, it's the 23rd. Okay. Buongiorno a tutti I nostri ascoltatori di Radio Italiana 531.
1: Buongiorno a me, ascoltatori.
0: Yes, abbiamo Giuseppe qua stamattina.
1: Sempre
0: buongiorno, Giuseppe.
1: È una gioia venire qua.
0: Guarda che bello sorriso che c'hai stamattina. Yes.
1: Lo so che il sorriso è. Ma c'è la gioia essere con la radio Italiana 531.
0: Ok, fra poco, stamattina stiamo con Peter perché Liliana non c'è con noi. Buongiorno Liliana, spero che stai in ascolto. So questo martedì 23rd of June. Peter, welcome. I've explained that Liliana's not here, but look at Giuseppe's here this morning, the lovely big smile.
2: È sempre un piacere stare con te, Rosalia e Giuseppe.
0: Bene, yeah, bene. Adesso we're going to go to a break. Andiamo per la pubblicità, Giuseppe, e poi ritorniamo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Oh, Rosalia, what I need this morning is a sharpa.
0: Oh, you need a scarf, a sharp.
2: Giuseppe has a marvelous warm sharp.
0: Che bello che c'hai stamattina.
1: Bravo, sono contento.
0: Sì, ti mantieni bello caldo, caldo stamattina?
1: No, bravo.
0: Perché adesso stiamo in la verrata, vero?
1: È vero. No, è un piacere essere con questo strumento di comunicazione che trasmette tutti i giorni. Per tutti e dappertutto.
0: Sì. Now, Giuseppe, stamattina io ho guardato le fasi della luna.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato prima che siamo state in onda.
1: Sì.
0: Che adesso la luna sta in crescenza.
1: In crescenza.
0: Quindi che cosa si fa adesso?
1: Dunque, in crescenza non si mette le piantine già cresciute.
0: Si mettono le piantine già cresciute quando la luna sta in crescenza.
1: La semente si mette in vacanza.
0: Ok, la semente si mette in vacanza. Sì. Quindi, se state a casa e volete mettere piantine, adesso è il tempo delle mette.
1: Già belle preparate.
0: Sì, già preparate, potete mettere adesso perché la luna sta in crescenza. Peter, Giuseppe was just saying that, I was explaining that the moment the moon is waxing, which means it's getting to a full moon.
2: That's right.
0: And Giuseppe said this is the time that you plant seedlings, not seeds.
2: Now, Rosalia, why are you telling me this?
0: Well, I'm telling you this because you know nothing about gardening. Okay.
2: And
0: our listeners ask every week.
2: Mm-hmm.
0: When Giuseppe hasn't been here, they've been asking.
2: So now's the time.
0: That's it. So the avocado plant that Cara and Leo plant was correct.
1: I nostri nonni guardavano la luna.
0: Sì, sì.
1: E non mancavano perché sapevano perfettamente la posizione della luna e che condizioni si trovava. E non sbagliavano.
0: No.
1: No.
0: No. So Giuseppe, he said that... In his parents and the older generation, they planted by the moon, and that was it.
2: E
0: loro facevano certo belli piante, vero?
1: È vero.
0: La frutta era sempre come si dice molto perché piantavano il giusto corretto tempo.
1: È vero, sì, il tempo sta benito.
0: Sì, mi ricordo mio miei genitori, mia mamma e papà facevano lo stesso. Mia mamma diceva, papà a volte diceva quando stavamo a mangiare, adesso che si pianta? Papà diceva no, questo non si pianta adesso perché la luna sta a questo tempo.
1: E che bello, sì, sì.
0: È molto importante.
1: La nostra generazione si parlava assolutamente ed erano precisi nei loro calcoli.
0: Loro erano precisi quello che calcolavano perché sapevano e guardavano la luna. Se no, niente di mangiare, vero?
1: Ah.
0: Se no, niente di mangiare. I piante non crescono e ci sta niente di mangiare.
1: È vero. No, erano precisi nei loro calcoli.
0: Sì, sì, sì, sì. So, se volete parlare con Giuseppe, we might go to a little break. Mm-hmm. I'm just going to say, se volete parlare con Giuseppe stamattina, siamo molto contenti che lui sta di nuovo con noi. Telefonate in studio 834028 06, questo è l'ufficio però, se volete fare donazione per lo Radiothon potete telefonare l'ufficio, però se volete parlare con Giuseppe telefonate 8340 7700 e Giuseppe parla con voi.
1: È la radio che vi comunica ogni giorno.
0: Sì. Okay.

0: Ben ritorno, Radio Italiana 531, questa mattina, martedì 23 di giugno, con io Rosalia, bello Giuseppe, giovanotto Giuseppe, qui che sta qui, e Peter, che stiamo qui per il nostro programma. Giuseppe, prima abbiamo parlato delle fasi della Luna, sì. E che adesso sta in crescenza, ma in Italia, è questo tempo che adesso è stagione in Italia, perché sì. Noi siamo nella Vernata, lì sta la stagione. Che cosa piantano? La stagione che si pianta?
1: È la stessa cosa.
0: La stessa cosa?
1: La stessa cosa che guardano gli anziani, guardano la Luna.
0: Okay.
1: La Luna andrà al sud e Firenze sul terreno, uh-huh. Tanto vero, noi vediamo questo flusso. Il riflusso,
0: sì.
1: Le acque si ritirano per chilometri e chilometri, l'alta marea e la bassa marea.
0: Sì, sì, sì. Quando tu eri giovane in Italia,
1: sì.
0: in tuo paese, che cosa facevi durante la giornata? Tu che facevi?
1: Quello che facevano tutti gli altri giovanotti, si giocava. In piazza, uh-huh. Si cantavano le canzoni e passava il tempo contento e felice.
0: Yeah. E tu ti sei andata alla scuola tu
1: sì, però? Sì, sì, sì. Io sono andata alle elementari, uh-huh. Fino alla terza.
0: Fino alla terza?
1: Paese,
0: uh-huh.
1: E poi dovessi andare in un altro paese, un poco più lontano dal mio, uh-huh. Per la quarta. E la quinta.
0: Se tu sei stata in paese fino alla terza, e poi quattro e quinta è andato un altro paese.
1: Bisognava sì. Attraversare un fiume.
0: Ah, allora eri camminato.
1: Preparavo le pietre la sera, uh-huh. Ma poi veniva un poco di corrente nel fiume e le pietre, le rocce si spostavano,
0: ah.
1: E quando io tornavo la mattina, la mente non era a quel pezzo che avevo messo in un primo tempo. E a volte capitavo che le scarpe erano piene di acqua.
0: Di acqua? Ma tu ci mettevi le pietre nelle scarpe?
1: Sì, cercavo di trovare la pietra dove le avevo messo. E non era col posto e mi dava fastidio.
0: Ah, sì, sì, sì. E dopo le scarpe si prendevano dell'acqua.
1: Proprio. E dovevo...
0: Ma tu ancora eri camminare?
1: Sì.
0: Per arrivare alla scuola?
1: È vero. La quinta, la quarta e la quinta elementare l'ho fatto in un'altra zona, non io vivevo.
0: No. E dopo tu, dopo della quinta, hai continuato o hai lasciato
1: sì,
0: la scuola?
1: Sì, ho fatto le ammissioni.
0: Sì.
1: E poi mi spostai dal paese a Pozzuoli.
0: Sì,
1: a Napoli. E lì frequentai la prima superiore e la seconda.
0: La prima e seconda superiore, sì.
1: Poi
0: sì.
1: Ritornai al paese. E andai a Benevento e fece l'esame di ammissione.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E okay. Frequentare la prima, la seconda e la terza superiore. La quarta superiore c'era l'esame per la maturazione.
0: Sì.
1: Io accettai l'insegnamento e così mi preparai per l'insegnante.
0: Se tu dopo ti laureavi come insegnante,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quando sei venuto in Australia, sei andato a insegnare o no?
1: Oh, sì, sono stato a Pacific Cross, sono stato a Findon, così, però mi volevano mandare a Windham, che è la Lala, al centro dell'Australia, e non dovete. Non volle accettare perché era distante
0: era troppo lontano.
1: Lontano solo, anche delle zone molto deserte.
0: Sì, sì.
1: È scomodo.
0: E tu non eri abituato a quello
1: no,
0: deserto
1: no,
0: dall'Italia?
1: No, no. Infatti, quando mi chiesero se volevo essere spostato da Adelaide, no, preferisco rivedere in Adelaide.
0: Sì.
1: E così, ma la moglie sicuramente non faceva piacere andare fuori.
0: No,
1: da,
0: era troppo lontano.
1: È lontano, zone deserte.
0: E tu avevi già figli a quel tempo?
1: Sì, avevo dei figli e due figli. Sono nati in Italia.
0: I primi due figli?
1: I primi due figli. Mm-hmm. E poi la terza e l'altro giovanotto sono nati
0: qua. E qui in Australia. Ok, Peter, I think we might... okay, you want to say something, do you?
2: I do, Rosalita.
0: So we're just talking about Giuseppe's education, because he went to school right up to... you know, studying as a teacher. So he qualified as a teacher, which is fantastic.
2: Fantastic. Well, Giuseppe, Rosalia, faremo un breve pausa e poi torneremo subito da voi.
0: Sì, Pier si sta provando a barare italiano. Sì, sì. prova, si scrive e vuol dire due o tre cose. Well done, your lesson's going well.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per
0: martedì 23 giugno,
4: Trimmer Parade, Seaton, Valletta Road, Kidman Park, Days Road, Croydon Park, Cavern Road, Dry Creek, and Tapleys Hill Road, Fulham Gardens.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Streva, Etherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'83407700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni $5 ricevi un numero.
6: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.